0: Radio. DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
3: Da Troni, fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5. Windows 11 e tablet in abbinata, tuo a soli 599 euro. Troni, non ci sono paragoni.
4: Perché? Perché?
5: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
8: Perché? Perché?
4: Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
9: Radio DJ. Una nazione, una stagione. Anche d'estate.
10: DJ Summer Night.
11: Summer Night.

DJ Summer Night, la colonna sonora delle tue notti d'estate. DJ Summer Night. Summer Night.

0: Summer Night, DJ di notte.
1: La musica di DJ TV continua per tutta l'estate. Dalle 10 Radio Linetti, la playlist firmata da Linus. Alle 14 DJ Time, la dance anni 90 scelta da Albertino. Dalle 20 Good Times, il meglio degli anni 70 e 80 selezionato da Gianluca Costella. DJ TV, la tua musica, i tuoi video, solo sul canale 69 del digitale terrestre.
0: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate. DJ Summer Night. Summer Night.

Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ10 arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela, e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ10 Milano. Informazioni, iscrizioni, come sempre, su dj.it. DJ10, run like a DJ.

0: Radio DJ.
1: Una nazione,
0: una stagione, anche d'estate.
2: DJ Summer Night.
3: Summer Night.

0: Summer Night, DJ di notte.
1: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.
2: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ 10 arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela, e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ 10 Milano. Informazioni, iscrizioni, come sempre, su dj.it. DJ 10, run like a DJ.
0: Summer Night.

0: DJ!
1: One Nation, One Station.
2: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
3: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
4: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
5: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
5: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
8: Perché?
5: Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
9: Radio DJ. Una nazione, una stagione. Anche d'estate.

0: radio. DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
3: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
4: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Tutto il meglio di Radio DJ.

0: da Chiamate Roma.
1: Documentario Coccodrillo.
2: Ma passiamo, da cosa mi aggancio al per parlare
1: da
2: di Coccodrillo?
1: Cosa ti aggancio? Che attacco fulminante. Perfetto.
3: Ed è scritto
2: la notizia che è uscito questo titolo.
1: Non
2: notizia.
1: Da cosa?
2: A Capaccio Pestum, in provincia di Salerno, spunta un alligatore in un canale. Ma va? È giallo, così dice.
3: È giallo l'alligatore.
2: È quello. Io sono l'alligatore. Che cazzo c'ha l'ittero? Invece no, è giallo.
1: È un mistero.
2: Perché c'è questo imprenditore che, camminando lungo questo canale, ha visto il coccodrillo. Gli ha fatto la foto. È un coccodrillone enorme. E ci sono, cioè, la forestale ci ha creduto. Quindi è andata là, ha messo.
0: Se fa una segnalazione, per forza, che devi fare?
2: Vabbè, però è andata là e ci ha messo tutti i polli. Ha messo delle trappole con dei polli.

0: per prendere questo coccodrillo, mentre alcuni biologi hanno detto che vedendo la foto molto probabilmente è un pezzo di plastica, cioè,
1: proprio
0: non era un coccodrillo,
1: non è coccodrillo.
0: Quindi
1: no,
0: non si sa,
1: non si sa. È un copertone.
0: Però io agli abitanti lì attorno voglio fare il documentario sul coccodrillo, okay, così ne sanno,
1: sa
0: di
1: qualcosa,
0: più,
1: cioè,
0: in qualche caso lo incontrano, e sanno qualcosa.
1: Coccodrillo fare. O alligatore?
0: È già questo, c'è, no, c'è differenza.
1: Di che,
0: ma che ne so,
2: ma tu
0: che...
2: da cosa ti sei attaccato? Da coccodrillo o da
0: coccodrillo?
3: Giustamente
0: anche...
3: suggeriscono il galligatore.
1: Il galligatore.
0: Ci sono anche i giochi di parole.
2: Dai,
0: dopo,
2: vai, vai, vai, vai.
0: Il coccodrillo è anche chiamato l'oricato. Sapevi?
1: Sì, già? Sì, per forza.
0: Cazzo, certo, sai tutto.
1: È laureato in biologia. Ti chiedevo, appunto, sono differenti.
2: Sai
1: coccodrilli
2: e alligatori. Ammazza, che cultura.
0: Amici di Salerno, potete stare tranquilli perché il coccodrillo sull'alimentazione è un animale che può stare pure 6 mesi senza mangiare. Oh. Lui fa il digiuno intermittenza, sa, 6 mesi senza mangiare, poi 6 mesi si sfonna.
1: Dopo 6 mesi non incontrare un coccodrillo.
0: No. Voi pensate che addirittura non masticano, cioè no, loro mangiano, certo, tipo me, uguale.
1: Io ingoiano.
0: Cioè, mando tutto giù. Però loro in più mangiano i sassi.
2: Ah,
0: se mangiano i sassi, infatti dice mazza, digerisci pure i sassi. Loro lì invece mangiano i sassi per digerire. Pensa che roba.
2: Il problema è espellerli i sassi.
0: No, perché praticamente li buttano dentro e poi i sassi funzionano tipo molazza. E mischiano tutto quanto.
2: La molazza sarebbe la
1: mola.
2: No, sarebbe
0: la mulazza.
2: È quella per fare il cemento.
0: La mulazza è la calce.
1: Quella
2: che
1: gira.
3: Su questo non correggiamo.
1: No, ma questo ovviamente ne sa.
0: Tipo quella del...
2: Ho solo spiegato perché l'ha dato per scontato.
0: C'è presente quella del frantoio?
2: Sì, sì,
0: quella
2: sì.
0: Quella è
2: sì,
0: tipo...
2: Sì, sì,
0: boh, non so però se si chiama mulazza. Mo' ho detto, a casa mia la chiamavano così, quindi no.
2: Vabbè, vai avanti.
0: Allora, i coccodrilli sono... Non so, i coccodrilli sono considerati delle madonnine del mondo animale.
2: Ah, sì?
0: Perché piangono come mai?
2: Certo.
0: Piangono
1: lacrime
0: come
1: lacrime di coccodrillo.
0: Lacrime di coccodrillo. Certo. Molti, cioè, i primi che vissero.
1: Che volevi dire? Che hanno vissuto o che hanno visto?
0: I primi che hanno visto.
1: Ah, okay.
0: I coccodrilli.
1: Vissero. Non capivo.
3: Felici e contenti.
0: I primi che hanno veduto i coccodrilli dicevano, ammazza, questi quando magnano piangono. Forse si pentono. Invece no, loro in realtà piangono per espellere il sale,
1: sì.
0: Perché il coccodrillo non suda. Hanno visto dei coccodrilli sui tapirulan, a corre, non sudano mai. Dice, adesso è in palestra, se tu corri per tanto e non sudi, ti dicono, me ne hai fatto un cazzo oggi. Cioè che tu magari hai fatto 3 ore di casa,
1: diciamo che un po' tutti i rettili non sudano.
0: Il coccodrillo c'ha sempre
2: sempre i rettili sudano.
1: Per il lucertole viene di sudore, i serpenti pure.
3: È la molazza.
0: Altre curiosità, mulazza,
1: sì. Mulazza,
2: veloce,
0: mulazza, la sorella di Mulan brutta.
3: Colpa mia.
2: Due curiosità.
1: Due.
0: No, c'ho i giochi di parole.
1: Allora scegli che fare.
0: Veronica, un po' per te questi.
1: Ok,
0: sono.
1: Vai.
0: Allora,
1: vai.
0: Come si chiama il coccodrillo rissoso?
2: Dai, dillo.
0: Tecorcodillo,
2: Tecorcodillo,
1: bella.
0: Il coccodrillo chef.
2: Ceffadrillo,
3: il cuocodrillo,
0: craccodillo,
2: Craccodillo.
0: Il coccodrillo con le pantofole,
1: Crocs-dillo.
0: Coccodrillo tedesco,
1: Crocodillo.
0: Basta, finito. Crocodillo blasfemo,
1: no.

0: il volo del mattino.
1: Allora canalizzo un attimo, perché ho finito di meditare proprio a un minuto prima della diretta, quindi sono ancora bello carico. Ok, aspettatemi un secondo, chiudo gli occhi, faccio un respiro e...
2: Allora
3: sprigioni energia, sì.
2: Senti qua. Allora la ricerca della felicità non funziona.
4: Ah!
2: Colui che cerca la felicità non la troverà mai, perché cercare e felicità sono due cose opposte. Siete sulla riva, in spiaggia, sulla riva del mare.
4: Sì.
2: Ok, sotto all'acqua, lì dove si può vedere, sì, c'è un sasso. Quella è la felicità ed è già lì. Ma l'acqua, continuando a muoversi, impedisce di sentire e vedere quel sasso. Chiunque vada in giro a cercare quel sasso non lo troverà mai, perché la felicità è già qui. Ciò che bisogna fare è calmare l'acqua, cioè togliere tutto ciò, diciamo una stratificazione di falsità, di identità, di paure. Quindi cercare la felicità significa non trovarla. Calmare e lavorare su di noi significa vederla, perché la felicità è già qui. Ognuno di noi ha i suoi tempi. C'è chi lo capisce in questa vita, chi nella prossima, chi alla fine della vita, chi all'inizio, chi ha lavorato prima, chi ha lavorato dopo. Ognuno di noi ha i suoi tempi, come la lunghezza della vita degli esseri umani e degli animali e delle piante.
5: Una tartaruga vive 100 anni, un topo vive 3 anni, in Cina c'è una farfalla che vive solo un'ora, come dice il poeta, un'ora vive la gialla farfalla e tempo ha che le basta. Ora tu hai una farfalla che vive solo un'ora, non è che ci puoi dire, uè, aspetta 5 minuti che mo venga.
6: Ma cosa c'entrano le farfalle adesso?
5: C'entrano, perché chi è che si innamora? Il corpo o l'anima di tua madre? Anima. E per un'anima che ha da vivere tutta un'eternità, che vuoi che siano 65 anni? Un istante.
6: Allora secondo lei mia madre è tornata adolescente?
5: No signore, non è tornata adolescente, è adolescente. Vedi figlio mio, esiste un tempo esterno ed un tempo interno. Il tempo esterno è quello degli orologi, quello dei calendari, ed è uguale per tutti. Il tempo interno invece è un fatto personale, nostro. È come il colore degli occhi, come il colore dei capelli, capisci? Ci appartiene ed è diverso da persona a persona. Ecco perché ci sono delle persone che magari hanno 50 anni, 60, 70 anni e hanno l'impressione di averne 20. La verità è che non si tratta di un'impressione. Veramente ne hanno 20.

0: Luciano ha fatto un po' come i gatti che catturano le lucertole e poi li portano al loro padrone per fargli vedere che loro sono molto rispettose,
1: esatto,
0: del padrone.
1: Il loro trofeo.
0: Il loro trofeo. Ho messo una canzone che mi piace,
2: okay,
0: per accoglierti.
1: Così. Che lusinga. E tu che cosa hai fatto,
2: niente,
1: Nicola?
2: Niente. Io rubo una battuta di un tuo collega. Io non faccio un cazzo, ma lo faccio bene. Ma. Antonio Albanese, Alex
1: con grande cura.
2: Esattamente.
0: Buongiorno.
1: Che bello.
0: È molto bella
1: qua
0: questa cosa. Avere qui Luciana Littizzetto che lavora a Radio DJ da credo 20-25 anni, qualcosa
1: ma
0: di questo genere.
1: Ma nessuno mi caga, me.
2: Ma non è vero. Ma questa storia deve finire.
0: Viene a Milano tutte le settimane da tempo immemore perché fa il programma con
2: no, non è vero. Conta che lo fa da casa sua.
0: No, per la televisione ed entra qui dentro come uno che è la prima volta che va al Louvre, capito?
1: Ma pensa che meraviglia, Ma guarda che è lo stuporone.
0: Mantenere la meraviglia nella vita è importante.
1: Miseria. Un po' come le serendipiti dei tre saggi di Serendipity.
2: Beh, insomma, lo diceva anche il nostro governo. Open to meraviglia, no?
1: Esatto, poi gli stessi capelli.
2: Esattamente.
1: Fluency.
0: E davanti al fatto concreto che tu abbia scritto per la prima volta un romanzo e non, diciamo così, un saggio, qualcosa come facevi prima, c'è un po' di emozione, anche un po' di senso di responsabilità?
1: Sì, c'è una sindrome dell'impostore.
2: Brava.
1: Che come
2: innanzitutto, sei d'accordo su questa definizione che tutti stiamo dando? Cioè è il primo romanzo, è il primo romanzo.
0: Lo è, di fatto.
2: È così?
1: Sì. Sì, perché quello precedente che raccontavo dell'esperienza dell'affido era un racconto autobiografico.
2: Okay, sì.
1: E poi prima erano pezzi delle trasmissioni, pezzi di monologhi.
2: Certo.
1: E invece questo è proprio una storia. Con una trama, certo non è Dan Brown, però c'è una trama, c'è uno sviluppo e c'è un racconto che io volevo fare di un periodo della vita della donna, ma succede anche agli uomini in maniera differente, che è quel tempo della la, che è un tempo sospeso, che è un tempo che non sai bene da
0: perché
1: che parte
0: l'hai chiamato in quel modo?
1: Perché secondo me quando i cantanti e i cantautori non sanno andare avanti,
0: ok,
1: quindi arriva, cioè prima c'è l'ispirazione, è tutto perfetto, la rima, la cosa, l'immagine, eccetera, la metafora, poi arrivi lì e dici: e adesso come vado avanti? E allora
0: quindi non ha a che fare con La La Land, non è un musical questo.
1: Ha anche a che fare col fatto che arrivate ad una certa età, ma succederà anche voi, che non ti vengono
0: i nomi.
2: Luciana sarà successo, è diverso.
1: No, ma poi rimane, succede e permane.
2: Sì, certo.
1: Che è tipo, ma come quello la continuamente. No, voi siete più Gargantois e Pantagruel. Voi
2: Gargantois, e qui c'è la Torino che conta, la Torino francofona.
1: Ma no, ma è vero, perché voi la sapete.
2: Ma insomma.
1: Cioè è difficile che vi prendano in castagna.
0: Sì, ci prepariamo. Sì, abbiamo tutta una serie di materassi qui intorno.
2: Bravissimo, tu questa cosa, no, dell'esitazione, ti riferisci ai nomi. Come si chiamava già quello?
1: Sì,
2: okay.
1: Sì, che non ti viene anche
2: ti
1: il nome
2: cito
1: di battesimo.
0: No, sai cosa succede o è successo in questi ultimi anni? Che poteva succedere anche a 15, a 20, a 30, ma non ti viene in mente il nome di un attore e se ti succede adesso pensi è l'inizio della fine.
1: Certo,
0: stai iniziando. Poi invece è semplicemente un'amnesia, no?
2: Cito per la prima volta a te, ma per la 47esima qua questi microfoni, una battuta involontaria della mamma di Fiorello, che insomma la signora Rosaria ha una certa età, dice lui che ne ha 66, dice: mamma, io sto iniziando a invecchiare, non mi ricordo più i nomi, non mi ricordo. Ma almeno i cognomi te li ricordi, che non è male.
1: E a volte però succede così, che ti ricordi il cognome ma non ti ricordi più il nome, o viceversa.
2: Sì,
1: sì. Quello è un
0: c'è un po' di te in Lola, in Maura o in Ida o in tutte e tre?
1: Beh, in tutte e tre, perché sono racconti che partono da una cosa,
0: da un'esperienza
1: personale. E poi diciamo che il 70% delle cose che succedono in questo romanzo sono successe a me.
0: Ovviamente.
1: Cioè che un badante inghiottisca la dentiera mi è successo.
2: Caspita.
1: Sì, amore, sì.
2: Inghiottisce.
0: Spero la sua.
2: La sua.
1: Io sul palco del Salone del Libro finisce la serata.
0: Ma poi come la scusami, come la recuperi poi?
2: Come è andata a finire?
0: Ma magari era un ponte che è più piccolo.
1: Era un ponte con quattro denti. E quindi niente. Però allora, Matteo, digita inghiottire la dentiera e vedi quante persone hanno vissuto questa esperienza.
2: Voglio sapere come è uscita dal corpo.
1: Non è uscita perché nel russio l'aveva scaraventata fuori ed era finita sotto il letto in un angolo cieco.
0: Okay, okay. E lui era convinto di averla inghiottita.
1: Eh sì, però è andato all'ospedale, ha fatto l'ecografia, allora, i raggi ai polmoni.
0: Beh, ognuno ha la badante che si merita.
3: Qui c'è un articolo, non abbiamo dati certi, ma negli Stati Uniti e soltanto lì quasi ogni anno muoiono 1500 persone.
1: Ti voglio dire che morire soffocato da una dentiera è una cazzo di morte brutta.
0: Hanno l'assistenza medica e quindi si curano male questi poveretti americani. Da noi questa cosa non potrebbe mai succedere. Però non pensiate che sia un libro che parla di questo. C'è anche questo. Beh, la storia di queste tre ragazze, amiche di vecchia data. Amiche di vecchissima data in questo caso, che si trovano sempre nello stesso bar sul Po a Torino. Esiste davvero questo bar o è di fantasia?
1: È un misto di bar, però c'è un baretto che invece dove si trovano sotto la fetta di polenta, perché ci sono anche
0: cos'è
1: tanti...
0: la fetta di polenta? Scusa Alex, cos'è la fetta
1: non
0: di
1: sapete
0: polenta?
1: Non sapete
0: che torinese sei?
2: È come quelli di Brooklyn. Ah, my record, my grandfather.
4: Purtroppo
1: a Vanchiglia, quartiere Vanchiglia,
0: bellissimo quartiere,
1: bellissimo, adesso pieno di ragazzi giovani, eccetera, molto fermento. C'è questo localetto che si chiama qui Vanchiglia, che è proprio un bistrò piccolissimo sotto la fetta di polenta, che è un palazzo.
2: Eccolo, anche visto, certo.
1: Scacca Barozzi.
2: Bellissimo.
1: Che bello che potete fare questo. Cioè, adesso voi a casa non potete capire, ma qua hanno proiettato su uno schermo subito la fetta di polenta. E perché tra l'altro l'ha fatta anche l'architetto Antonelli, quello della Mole Antonelli. Perché lì vedi che quando a volte la fantasia ti toglie dai casini, perché avevano pochissimo spazio, loro si sono detti costruiamola in verticale. E quindi ci sono, vedi, quattro piani e poi più un piano ancora sopra, e ci vive proprio un mercante d'arte. E ogni piano, cioè tu dici vado un attimo in bagno, scendo un attimo in cucina, vieni su un attimo in camera da letto,
2: è il loro flat iron.
1: Esatto, uguale, solo che quello è a ferro da stiro e questo no.
0: E quindi il barettino sotto la fetta di polenta esiste davvero?
1: Esiste davvero.
0: Ed è il bistrò che dicevi
1: prima. Gestito da ragazzi giovanissimi, sempre con del pubblico.
0: C'è tanta voglia di fare a Torino?
1: Ma no. Voi siete venuti da poco.
0: Per una serie di combinazioni movimento. Io ci vengo tipo 10 volte all'anno e trovo sempre molto fermento.
1: Sì, c'è fermento. Noi non mettiamo tanto i manifesti quando facciamo le cose, facciamo sempre esagerum manen, c'è sempre questa caratteristica, no? Proprio.
2: Senti, noi stressiamo molto un concetto, scherzando qua alla Radio DJ, cioè il concetto è questo: Torino crea e Milano copia. Tu lo senti un pochino?
1: Non solo Milano, diciamo, a parte questa rivalità millenaria, ma secondo me dobbiamo imparare dai romani, dai napoletani che dicono tengo famiglia, tengo marito, tengo a moglie, e perché tenere dà proprio l'idea di proteggere no? Qualcosa
0: custodire.
1: Che ti appartiene.
0: Sì.
1: E invece noi facciamo e poi non ci osiamo quasi.
2: Non mioso,
1: guarda che è un termine, non

0: tutto il meglio di Radio DJ.
1: Radio DJ.
2: One Nation, One Station.
3: Radio DJ consiglia Katy Perry, The Lifetime's Tour, Live from Paris. Per 4 giorni arriva al cinema uno show monumentale che è l'essenza del pop, con tutti i grandi successi di una delle artiste più amate di sempre. Katy Perry, The Lifetime's Tour, Live from Paris.
4: I'm Katy Perry and welcome to The Lifetime's Tour!
3: Dal 2 al 5 settembre al cinema. Info e sale su dj.it e nexostudios.it.
5: Da Troni fino al 16 settembre acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: La musica di DJ TV continua per tutta l'estate. Dalle 10 Radio Linetti, la playlist firmata da Linus. Alle 14 DJ Time, la dance anni 90 scelta da Albertino. Dalle 20 Good Times, il meglio degli anni 70 e 80 selezionato da Gianluca Costella. DJ TV, la tua musica, i tuoi video, solo sul canale 69 del digitale terrestre.
0: Tutto il meglio di Radio DJ.

0: da Cattelan.
1: Si può dire ti amo ai figli? E la Stefania ha detto no. Ha detto no, non si può dire ti amo ai figli, perché?
2: No, allora, si può anche, voglio dire, per potersi si può tutto, però non ogni cosa ha lo stesso principio di opportunità. Io lì appunto, dovendo rispondere con i tempi televisivi, non che oggi ne abbia tanti di più, e poi montato chiaramente per diventare un reel, sembrava che avessi fatto un intervento a Shanghai in una conferenza internazionale, quando andrebbe veramente molto più articolato di così.
1: Sì.
2: Non è no, non si può. Sarebbe meglio di no, il che non ha nulla a che vedere con l'amore. Io le mie figlie le chiamo amore, non è una contraddizione. Evidentemente provo amore per loro come per altre cose e persone della mia vita, ma suggerirei di riflettere sul fatto che prendere il loro viso tra le mani, avvicinarselo e dire ti amo, come non io ma credo la stragrande maggioranza delle persone rivolge questo tipo di scambio sintattico, semantico, linguistico, affettivo, simbolico alla persona con la quale fa coppia o spererebbe di fare coppia, lo trovo spostante rispetto alla dichiarazione di affetto che da genitore a figlio dovrebbe essere in qualche modo libera.
1: Sì.
2: Scevra da tutto questo connotato sentimentale, erotico, affettivo tipico delle coppie, tipico delle anticamere che poi conducono al talamo nuziale. Per tutta una serie di ragioni che non hanno a che vedere con la confusione del bambino che non sa cosa vuol dire la lingua, gli inglesi, le evidenze scientifiche, anche quello era tutto sbagliato. La faccenda è veramente molto più sottile di così. Io negli ultimi anni l'ho studiata, ci sono diversi colleghi che la vedono un po' nello stesso modo. Un po' di tempo fa io avevo scritto io te l'amore, arrivavano anche dei messaggi degli ascoltatori confusi sulle loro relazioni sentimentali. Una cosa che stiamo notando ultimamente noi clinici è che in questo periodo di grande precarietà la prima cosa che ci è andata di mezzo sono i rapporti. Da tutti i punti di vista, nel senso che noi oggi siamo messi così tanto male perché non riuscendo più a entrare in connessione in modi buoni, non che prima lo facessimo meglio, ma almeno di mezzo non c'era la digitalizzazione, ha fatto accadere che moltissimi sono arrivati da millennial a 25, 30, 35 anni senza aver neanche mai dato il primo bacio, senza aver avuto rapporti sessuali, senza aver mai avuto una relazione. E già Willy Pasini, ti direi una decina d'anni fa, noto sessuologo, è stato il primo a mettermi la pulce nell'orecchio. Avevamo fatto una cosa insieme e mi dice: ma lo sai che oggi arrivano i giovanissimi in studio, io chiedo vabbè ma sei innamorato, e mi dicono non lo so. E mi ricordo di aver intitolato un paragrafo del mio libro: a cosa mi serve l'amore se ho una famiglia? Cioè, se in

0: effetti il ti amo è il linguaggio della mamma e del papà, entra da un punto di vista simbolico, Ale, qui non è che arriveranno gli assistenti sociali, però a me interessa il simbolico, sono un pochino meno superficiale di altri tipi di lettura, arriva la fatica di essere dentro a un rapporto che ha anche la pretesa di un patto di lealtà, perché se io ti amo e tu mi ami da sempre e ti ho dato la vita
1: e, tu dici, e ti ho dato tutto il me
0: ma Ale, cioè, caspita, diventa alto tradimento, diventa la stella della Senna, ok? Allora, sì, capisci che siamo a un altro livello, non è il ti amo o non ti amo, è
2: una
0: dovendo
2: serie.
0: Scegliere, sì. Pensaci, perché forse
1: Posca, ti è spiaciuto per la Stefi che l'hanno un po'...
3: Allora, in realtà a un livello più, diciamo, di impatto sì, però poi ho pensato che la sua argomentazione è talmente forte,
1: beh,
3: che non avevo dubbi. No, dai.
1: La Fosca diceva che non l'avrebbero fatto con altri.
3: Io sì, ho fatto un pensiero, mi sono chiesta, cioè? Ma se Galimberti, che magari nella sua vita, adesso non so, magari nella sua vita ha anche detto una cosa.
0: L'ha detto di sicuro, di perché tipo, io conosco l'impianto di Galimberti sull'amore.
3: Perché le basi teoriche sono
0: quelle sono.
3: Quindi mi sono chiesta, se l'avesse detto Galimberti, il risultato sarebbe stato uguale.
1: Ma come l'avrebbe detto diversamente? Non avrebbe detto...
0: Saltano la riviera, ragazzi.
2: Ma tutto sbagliato.
1: L'avrebbe detto, avrebbe detto: non si dice ti amo. Oh, basta, allora uno dice: oh, cazzo!
2: E invece. Oh,
4: senti il silenzio che c'è là fuori.

0: da Gazzology.
1: Al telefono con noi c'è Daniele Tinti from Tintoria e stavamo parlando intanto dell'avventura speciale che avete che hanno fatto a Tokyo Daniele e Stefano Rapone per quanto riguarda Super Mario, l'intervista ai grandi attori di Hollywood. E poi ricollegandomi a Tintoria, Dani, ti volevo chiedere una cosa.
2: Sì.
1: Praticamente questa notte, insomma, c'è stato questo lancio nello spazio e, insomma, Artemis 2, se ne è parlato tantissimo. C'è stato un piccolo problema tecnico

0: Intanto non so se avete chiesto qualcosa del genere anche a Jack Black, forse non ho visto se gli avete chiesto. There is a segment in our podcast.
1: No, purtroppo quello non ci siamo arrivati, abbiamo cercato di tenerci sul film. Il sogno chiaramente è cercare di fare, poi di andarli a riprendere,
0: certo,
1: il giorno, di fare delle puntate più lunghe,
0: uno a uno,
1: e poterglielo chiedere.
0: Quello è. Però tra tutte le persone che vi hanno raccontato la loro esperienza di quella rubrica interna, comunque di quel momento chiamato Io lo edulcoro, defecare in discoteca,
1: sì.
0: Ce n'è qualcuno, cioè c'è una tua personale top 3 di quel racconto che effettivamente, anzi lo lascio spiegare a te, che cos'è quel momento all'interno del podcast?
1: Ah, diciamo che quel momento serve a umanizzare l'ospite e a far raccontare un aneddoto che ci riguarda tutti, perché a tutti quanti ci è capitato di dover andare in bagno nel momento peggiore, nel luogo peggiore, e la cosa che mi interessa a me di quella domanda è proprio percepire la vergogna, il disagio,
0: sì,
1: che abbiamo,
0: sì,
1: provato,
0: sì,
1: tutti,
0: sì,
1: nel momento in cui diciamo, abbiamo detto Dio ti prego non qui, non adesso.
0: Ricordo che anche Linus, ecco, l'ha raccontato, cioè l'avete chiesto,
1: sì,
0: anche a lui quando è venuto ospite.
1: Sì, l'abbiamo chiesto a tantissimi ospiti. Allora io la prima che devo citare, proprio devo, è quella di Pietro Sermonti.
0: Sì, avevamo immaginato, noi avevamo fatto la nostra e c'era Pietro.
1: Sermonti è venuto con una trilogia. Ecco, se dovessi dire, quel segmento là di Sermonti ha fatto proprio, per quanto ci riguarda, la storia del nostro podcast. Se invece te ne devo dire una più recente, ti dico che quando è venuto Tony Servillo, che comunque è il grande,
0: sì,
1: Tony Servillo,
0: sì,
1: ci ha raccontato tre storie anche lui, e l'ha raccontato in un modo che ha dipinto un quadro, cioè proprio ci ha portato nella sua infanzia, ci ha descritto dei posti, dei luoghi, dei momenti, delle sensazioni.
0: È un'arte.
1: È stato bellissimo.
0: Sì.
1: È stato veramente stupendo, ci ha rapiti con la descrizione. Poi se dovessi dirtene un'altra, beh, allora guarda, l'anno scorso, per dirtene una un po' strana, l'anno scorso a Sanremo abbiamo fatto le puntate da Sanremo con Lucio Corsi,
0: sì,
1: e con Lucio Corsi abbiamo telefonato a Topo Gigio e a Topo Gigio gli abbiamo chiesto cagare in discoteca. Poi lui chiaramente non ci ha dato la risposta,
0: certo,
1: piena,
0: certo,
1: vera, però ecco, anche solo poter chiedere a Topo Gigio,
0: sì,
1: questa domanda è pure quella, non dico che è come andare a Tokyo,
0: però è tanta roba, è life goal, life goal. Dani, grazie,
1: sì,
0: mille per questo tempo, in bocca al lupo sempre per tutto. Vabbè, rimando ovviamente a vedere la puntata perché è molto divertente. Noi ci sentiamo, ci vediamo per parlare di LeBron James, che è la nostra altra,
1: certo,
0: passione comune. Va bene?
1: Va
0: un
1: bene,
0: abbraccio, Daniele Tinti, su Radio DJ. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Ciao.

0: da Pinocchio.
1: Sono qua per parlarvi di due stelle. Grazie Francesco. Due stelle di cui stanno parlando al MIT, guidate un gruppo di astronomi guidato da Emma Chickles, che hanno osservato queste due nane bianche fare una danza come se fossero in ascolto della canzone Figli delle Stelle. Le vedono girare, danzare, e hanno detto che carine, fanno una rivoluzione reciproca in 8 minuti e 33 secondi e via.
2: Sì, perché fa schifo, questa notizia fa schifo. Cioè ha un risvolto, scusa, te l'ho bruciato. Sì, scusa. Ma no, perché lei mi guardava che avevo tipo un po' di conati.
3: No, lei sì, aveva questi piccoli conati, mi ha guardato e mi ha fatto segno. Stiamone fuori, mi ha detto la Vale, capito? A mezza voce mi ha detto noi stiamone fuori.
1: Mi dà la notizia e poi dai, dilla tu allora.
2: No, non la so bene. No, dai, dilla tu.
1: Quello che sai. Cioè,
3: dilla tu. Diego, dai, dilla tu. Assumiti le tue responsabilità.
1: No, ma io me le assumo.
3: Dai,
1: allora,
3: noi siamo zitte, vai.
1: Le vedevano che facevano questo giro intorno una all'altra, facevano questa doppia eclisse, perché prima una va dietro e poi torna davanti. Oh, che carine. In realtà, le nane bianche, che sono ciò che rimane delle stelle, come fossero il nostro sole, quando hanno esaurito il combustibile nucleare. Quindi nuclei incandescenti densissimi di dimensioni paragonabili alla Terra. Cioè, gnocchi, gnocchi, piccole gnocchi. Le nane bianche, una delle due si sta mangiando l'altra.
2: Hai capito?
1: Cioè, schifo. Sta assorbendo
3: dai,
1: pezzi.
3: Dai, Diego! Ma basta!
1: Non sono vive. Sta con la forza di gravità assorbendo pezzi che fanno tutto un anello intorno a lei. Pian piano le scippa il materiale.
3: Quindi non
1: stanno ballando. No, la forza di gravità girano.
2: Centrifuga.
1: Centripeta è la forza di gravità. Nell'orbitazione... Le tira via la pelle dalle ossa, come si suol dire.
3: Che orrore, Diego, madonna.
1: Ma lo spazio è così.
2: Mi devo vomitare.
4: Salita del volo con destino alla

0: tutto il meglio di Radio DJ.
1: Movie Time.
2: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
3: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
4: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
5: A me importa.
6: Coyote vs Acme. L'idiota! Al cinema dal 2 settembre.
1: Movie Time.
7: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
8: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
9: Odio questa notte.
8: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
7: Ali.
8: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
1: Movie Time. Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
10: Radio. DJ.
11: One Nation. One Station.
12: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 12x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
13: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: La musica di DJ TV continua per tutta l'estate. Dalle 10 Radio Linetti, la playlist firmata da Linus. Alle 14 DJ Time, la dance anni 90 scelta da Albertino. Dalle 20 Good Times, il meglio degli anni 70 e 80 selezionato da Gianluca Costella. DJ TV, la tua musica, i tuoi video, solo sul canale 69 del digitale terrestre.
14: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.
15: Pochi secondi alle 7. DJ!
16: Buongiorno dalla redazione di Radio DJ. Continua ad aggravarsi il bilancio della devastante alluvione al confine tra Nepal e Tibet. Le vittime accertate sono 165, ma le persone irreperibili sono più di 1000, tra cui centinaia di stranieri. Acqua e fango precipitati a valle probabilmente a causa del collasso di un ghiacciaio hanno spazzato via case e ponti. Sul sito Dove siamo nel mondo dell'unità di crisi della Farnesina sono 90 gli italiani.

0: danni registrati tra Tibet e Nepal, ma i due che risultano coinvolti sono in buone condizioni. Gli Stati Uniti intanto hanno stanziato $500,000 di aiuti. Il presidente Mattarella ha firmato il decreto che proroga il 5 settembre lo sconto sulle accise sul gasolio, approvato ieri dal Consiglio dei Ministri. Il costo della misura si aggira attorno ai 130 milioni di euro. Dopo questa scadenza dovrebbero scattare misure per sostegni selettivi sulla base del reddito. Il viaggio a sorpresa a Mosca del capo della CIA Ratcliffe è stato per avvertire la Russia di non attaccare i paesi della NATO, lo scrive il Wall Street Journal. L'avvertimento segue le nuove valutazioni dell'intelligence americana per le quali Vladimir Putin potrebbe mettere alla prova Bruxelles con un attacco limitato contro un paese dell'alleanza nei prossimi anni. Per i media americani, inoltre, lo zar starebbe preparando un'escalation di attacchi contro l'Ucraina dopo aver concluso che le trattative per un accordo di pace sono giunte a un punto morto. Siamo allo sport. La pallavolo agli europei femminili in Svezia, quinto successo su 5 partite per l'Italia, che ha battuto la Francia per 3-1. Le azzurre di Velasco accedono da prime agli ottavi di finale e a Brno, nella Repubblica Ceca, affronteranno una tra Grecia, Bulgaria e Ucraina.
1: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
0: Inizia la quinta ondata di caldo africano al centro-sud con temperature in diffuso aumento, in mattinata sole su tutta Italia, con più nubi sulle regioni settentrionali e a tratti su quelle centrali. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sull'arco alpino, soprattutto occidentale, con locali fenomeni temporaleschi. In genere buono e molto caldo altrove. È tutto, le previsioni del Meteo.it tornano stasera alle 20.
2: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Le notizie invece tornano alle 8.
3: Radio DJ
4: One Nation One Station.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, bagno doccia Dove varie fragranze da 700 ml a 2,29€. Scopri di più su Conad.it.
7: Dark Planet, entri per il tuo pet ed esci con una coccola per te.
8: Siamo arrivati, siamo i peluche Teddy Friends by Toon.
7: Fino all'11 ottobre raccogli bollini spesa con ArcaCard, colleziona tutti i peluche e approfitta delle super offerte.
8: Scopri di più in negozio su arcaplanet.it.
9: Radio DJ.

Respect Your Mother, Dance No More di Harry Styles alle 7:04 qui su DJ. Harry Styles che si è riconquistato New York, se l'è presa visto che era stato in tour, una tournée lunghissima con tantissime micro, macro in realtà, residency, che sono, quindi invece di fare una tappa, cioè una data per ogni tappa della tournée, ha deciso di accorpare, no, queste date, quindi magari ha fatto 10 serate ad Amsterdam, ha fatto le famose 13 serate a Wembley, tutto esaurito, rendendolo peraltro l'artista che più residency ha fatto a Wembley della storia di questo stadio meraviglioso. Insomma, ha collezionato un record dopo l'altro e adesso è tornato a New York con altri non uno, non due, non cinque, non 10, non 20, 30 concerti al Madison Square Garden. Quindi ha veramente un periodo in cui presiderà praticamente New York, e tra l'altro, come tantissimi artisti pop in questi anni, hanno anche, come dire, tematizzato in qualche maniera la presenza di Harry Styles a New York, tant'è che appunto hanno aperto una sorta di negozio, si chiamano pop-up store, cioè dei negozi che spuntano fuori, no? Pop-up spuntano fuori dal nulla, li costruiscono apposta per questa cosa, ed è il pop-up store di Harry Styles, dove ci sono, c'è il merchandising, puoi comprarti le sue magliette, puoi farti delle foto personalizzate con tutte le facce di Harry, con i vestiti che lui usa di solito, eccetera. E poi soprattutto ormai la città di New York si è animata e sta proprio creando delle occasioni turistiche da abbinare al concerto, quindi leggevo addirittura del tour enogastronomico a tema Harry Styles al Chelsea Market, dove puoi andare a mangiare tutte le cose che piacciono a lui, quindi puoi scoprire, che ne so, il muffin che lui mangia sempre a colazione, oppure le uova, che sì. E quindi evidentemente, insomma, se si può tirare su qualche soldo in più grazie all'arrivo di Harry Styles a New York, direi che è una cosa che è concessa a fare a tutti gli esercenti. Lasciamo da parte Harry Styles, che prima o poi spero si goda anche delle vacanze, poraccio, è come noi, cioè sempre always on, capito? E concentriamoci su di noi, su questa nuova giornata, in questo giovedì mattina.

0: DJ con Florencia.
1: Hola DJ, buongiorno, buongiorno chi è sveglio operativo, già all'ascolto di DJ alle 7:07, quindi approfittate qualche secondo per esprimere un desiderio. E io sono Florencia e vicino a me, forse ce la facciamo, non lo so perché è crollato un microfono a un certo punto, la nostra Barbie in regia, buongiorno.
2: Rimessa a posto, buongiorno.
1: Che ridere, ti vedevo armeggiare, ho detto oddio è crollato tutto, aiuto aiuto. Invece è bravissima, che riflessi poi signora mia, pronta a recuperarlo immediatamente. La nostra Laura Stellin in redazione che se la ride giustamente perché lei non gli ha crollato addosso il microfono, mannaggia. Vediamo cosa succede poi con il computer, con le cose. Ma è un attimo qua signora mia, eh. Sì, è molto animata questa via Massena 2, infestata, esatto. E non farò vedere i gesti che tu fai, cara Laura Stellin. E abbiamo 2 ore e mezza da passare insieme come ogni mattina di questa estate fino alle 9:30 appunto con Hola DJ, curiosissimi di sapere come sempre della vostra mattina, di come sarà la vostra giornata, in che faccende siete affaccendati, se siete in vacanza, se siete rientrati. È un po' un osservatorio anche quello della mattina, no? Per capire un po' la temperatura del paese, e di temperature in effetti parleremo anche in maniera approfondita e abbondante. Intanto il numero come sempre 347 342 5220 per messaggi e note audio.

0: tutti, sto andando al lavoro a 50 km da casa, quindi 50 andare, 50 a tornare.
1: Un bel giro.
0: Però è un nuovo lavoro, un nuovo incarico, un incarico importante, sono contenta.
1: Ah.
0: Anche se sacrifico un po' di tempo dalle mie bimbe e da mio marito, però lo facciamo e speriamo solo nel meglio.
1: Bravissima.
0: Un abbraccio a tutti e buona giornata.
1: Bravissima, non deve essere semplice, perché mi sento che è anche una scelta fresca, mi sembra che sia una decisione, un nuovo incarico appunto abbastanza fresco, e come tutte le cose sono, era una canzone di Subsonica, sono cambiamenti solo se spaventano, dicevano una cosa così ed è abbastanza saggio. I cambiamenti ci sono e spesso lo si fa, i cambiamenti si affrontano perché si spera siano positivi, no? Però hanno con sé anche dubbi, paure, perplessità, bisogno anche in qualche maniera di essere rassicurati, quindi capisco Francesca che dice chissà se ho fatto bene, no? Però io sono sicura che in ogni caso, se è una scelta che è stata dettata non tanto dal cuore quanto dalla volontà di fare meglio per te stessa, per la tua carriera, ma anche per la tua famiglia, credo che sia, in ogni caso non sarà mai un errore, a prescindere da come poi sarà l'esito. E insomma, concediti anche il lusso di fare una cosa bella, cioè concediti anche il lusso del risvolto positivo, non facciamoci la testa, anzi potrebbe essere effettivamente un bel cambiamento. Quindi che bello sapere che ti accompagniamo, Francesca, anche in questi 50 ad andare e 50 a tornare, che non sono pochi sicuramente, tanti però sono pendolari in Italia, nel mondo, quindi vedrai

in qualche maniera imparerai già a convivere con queste distanze. E poi tante persone che magari non hanno affrontato dei cambiamenti, ma che sono semplicemente ritornate al loro lavoro, però dopo un bel po', perché c'è chi già 2-3 persone hanno scritto che sono rientrati dopo 3 settimane di ferie. Deborah, per esempio, da Castagnole delle Lanze: rientro al lavoro dopo 3 settimane di ferie, voglio solo piangere, dice. Meno male meno male che c'è DJ che almeno insomma ti tira su un attimo la pettorina. Lo capisco, è come io ogni volta che vi sento quando rientrate dalle ferie mi viene in mente lo spot, quello di una delle compagnie di crociere, no? Quando c'è questa persona che piange in vasca da bagno, dice oddio cosa gli è successo, perché ripensa a quando era nell'idromassaggio della cabina in crociera e tutte le cose. Ed effettivamente io vi immagino tutti così quando rientrate dalle ferie, me compresa, quando mi capita, per cui è tutto a posto, tutto normale. C'è anche chi è rientrata lunedì dalle ferie, come Giulia, che è in distretto sanitario in centro Verona, quindi già la salutiamo. Approfitto come sempre per salutare la mia città del cuore, nonché, diciamolo, città più bella del mondo, punto. Sì, giusto. Lo so Barbara, lo so che ti metto sempre in difficoltà quando dico questa cosa, ma è la verità. E Viola invece è partita con la sua famiglia per andare a visitare 3 giorni Grazia, bellissimo, quindi anche un bel giretto. E poi ancora tanti rientri, cioè, vedo anche Alessandra, anche lei rientra in ufficio dopo 3 settimane di ferie. Insomma, devo dire che ci sono dei bei giri. Non preoccupatevi, perché chi invece deve ancora andare in vacanza, lo sentivamo anche durante le nostre news a cura della redazione, il caldo c'è, quindi non vi preoccupate, anzi siamo proprio entrati oggi a quanto pare nella 6ª forte ondata di caldo. Io ormai ho perso il conto, ero rimasta alla 4ª, ma in effetti noi abbiamo avuto un po' di freschino, ma al sud c'era caldissimo, quindi era la 5ª ondata, e oggi ci apprestiamo ad entrare, così lo sapete, nella 6ª, e quella cupola di calore che tanto abbiamo sperimentato quest'estate andrà di nuovo a crearsi, a quanto pare una fiammata di caldo nuova, con il termometro che si potrà avvicinare in alcune zone e anche superare, mi viene da dire, la soglia dei 40 gradi. Il picco sarà venerdì, poi magari con Enrico e il bagnino nella prossima ora capiremo bene quali sono le zone dove ci sarà più caldo. Però ecco, giusto perché lo sappiate, chi deve andare in ferie che sia contento, chi invece rientra al lavoro, vabbè, speriamo che abbiate l'aria condizionata, che vedevo di stare con

0: mai più.
1: Tu cosa fai questa sera, Noemi, alle 7:19 minuti qui su DJ? Cosa facciamo questa sera? Molti andranno a letto presto, cara Noemi, perché se è la settimana di rientro, per come stiamo sentendo, bisogna un attimo ritararsi con gli orari. Si faceva sicuramente molto più tardi, quindi bisogna andare a letto presto per compensare. Non lo so, però sicuramente, allora, se chiedi a me, vado a letto presto, Noemi. Poi se stavi chiedendo in generale, ti risponderanno tutti quanti.
2: Oh, io finalmente invece sono in ferie da lunedì e sto andando a raccattare un sacco di busta dell'immondizia.
1: Perché?
2: Da portare all'isola ecologica, perché mio suocero ha traslocato e abbiamo buttato un sacco di cose.
1: Mamma
2: che
1: mia.
2: Belle le ferie.
1: Beh, guarda, dipende dai punti di vista. Ci sono molte persone, è come qui che alzo la mano, che ad agosto hanno approfittato, non andando via, quindi restando in città, restando a casa, per fare quello che adesso si usa dire in maniera molto elegante, il decluttering, vero Barbara? Di base fare un po' ripulisti di casa, che quindi quella volta che tu volevi fare il cambio degli armadi, poi hai procrastinato, non l'hai fatto. Dovevi sistemare la dispensa in casa, tirar via le robe che sono scadute, quelle che sono un po' guaste, gli armadi, quei pieni di roba che tu dici ma questa roba non la userò mai, tutti gli scaffali, la libreria, le robe. Si fa magari tutto in agosto, tutto insieme. Io ho fatto così, praticamente abbiamo trasformato, casa mia adesso è il MoMA, cioè un museo, non c'è più niente, abbiamo tolto tutto quello che era in più, tutti i ciapapulver, tutte le robe che erano in più, e quindi abbiamo fatto dei grandi giri all'isola ecologica o ricicleria, che dir si voglia, insomma dipende da dove ci si trova in Italia. E so che, vi devo dire, era tipo la settimana di Ferragosto, fai, quindi ho detto figurati, cioè chi vuoi che venga il, che ne so, il martedì pomeriggio in ricicleria, pieno di gente, ma una roba allucinante. Ho detto ragazzi, ma se prendete un biglietto qua all'ingresso, mettete due ombrelloni, due robe, si fa anche un po' una piscinetta, si fa l'estate in ricicleria. Incredibile, però effettivamente si ha del tempo a disposizione quando durante l'anno non lo si ha, ed è un buon momento anche per fare decluttering, per fare repulisti, ecco.
3: Hola Florenzia.
1: Ciao,
3: buongiorno.
1: Hola.
3: Io do tutti sempre un consiglio, abitando in Germania ci sono degli altri modi di dire, e i tedeschi dicono sempre dopo la vacanza è prima della vacanza, e per me è bellissimo, perché invece di avere la tristezza di oh sono finite le ferie, pensi già ok, è la prossima vacanza. Quindi un bacione a tutti quelli che rientrano, e pensate, dopo la vacanza è prima della vacanza, preparatevi alla prossima. Bacioni, buon giovedì Irene.
1: Guarda, che bello Irene, questo è proprio arrivare con ottimismo e dire dopo la vacanza è prima della vacanza, cioè sono arrivato al lavoro in questo momento, ma non è sono rientrato al lavoro da inesorabile, ma sono, è prima, il momento prima, che è un po' lungo a quanto pare, però è prima di una nuova vacanza. Però io ho dei dubbi qui. Allora, prima cosa, devi aver programmato la prossima, allora, perché se non hai un minimo di obiettivo, è prima della vacanza, sì, ma quando? Cioè devi avere secondo me un obiettivo realistico, o no Barbie? Cioè io tornerei al lavoro così contenta solo se si tipo ho già i biglietti per la vacanza successiva.
4: In realtà la prossima sarà Natale, quindi
1: dici che non manca tantissimo
4: in quel senso, sì.
1: Sarà quello, sì, mancano solo, cos'è, tu uno torna a settembre, ottobre, novembre, sì, 3 mesi e mezzo.
4: Vabbè,
1: quattro.
4: C'è anche il 1° novembre.
1: Sì, che c'è ponte quest'anno.
4: Sì.
1: Si riesce a fare il ponte, vero? Qualcosina.
4: Sì. Tranne non vorrei sbagliare perché non mi interessa.
1: No, esatto.
4: Non vado a guardare.
1: Io saremo sempre qua uguale, Barbara. Volevo dirti questa cosa. Perché, vabbè, il destino di chi, e lo fa con una gioia e un orgoglio immenso, parlo per la sottoscritta, ma sono sicura anche Barbie, quando le mogli sono in vacanza, ovvero gli speaker, diciamo, titolari, noi nel weekend, nei festivi, nelle vacanze, siamo sempre qui per tenervi compagnia, lo facciamo con amore e con orgoglio.

0: Ciao, sono Arturo, vivo in
1: Buongiorno.
0: Germania e oggi è il mio primo giorno di scuola e sono
1: Ah.
0: in quinta elementare e rivedo tutti i miei insegnanti e tutti i miei amici.
1: Grande.
0: Ciao!
1: Arturo, ma a parte, cioè, hai una voce da 45enne, cioè, come in quinta elementare. Mazza, ma cosa ti hanno dato da mangiare? Hai una voce veramente adulta, bravissimo. Bello sapere che anche te per oggi è un giorno importante dove si rivedono gli amici, si rivedono gli insegnanti, si ritorna alla routine. Dai, primo giorno di scuola è una cosa bellissima. Volevo solo dirti, a proposito di cose non, a questo punto non bellissime, Barbie, che quest'anno, ma ne avevamo anche parlato, infatti mi è sfuggita questa roba, il 1° novembre. Domenica.
2: Ah,
1: Quindi
2: siamo qui sicuro, quindi.
1: questo si può come sicuro, esatto, perché c'è la DJ dalle 6 alle 8. Ma in
2: Ottimo.
1: più, il ponte è quello boh dei denti che la gente si farà dal dentista, probabilmente. Ponte neanche tanto, bisogna aspettare un bel po'. Comunque, giustamente Laura Stellin mi sottolinea invece un'altra cosa: che oggi, primo giorno di scuola, appunto per Arturo, ma giustamente non in Italia, perché oggi, 27 di agosto, le scuole sono ancora benché chiuse in Italia, quindi e in Germania. Ma sì, ne abbiamo parlato mille volte che noi abbiamo un sistema scolastico che. Posso permettermi di dire con tutta l'umiltà del mondo che sarebbe un pelino da rivedere per quanto riguarda le vacanze, le ferie, che sono una difficoltà concreta per i genitori, per le famiglie. Lo dico con umiltà, ma io non ho figli, non posso capire. Facciamo che andiamo in pubblicità, Barbara, perché ho paura, va bene? Ok.
3: Hola DJ con Florencia.
4: Radio DJ.
5: One Nation, One Station.
6: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
7: Chi è?
8: La duchessa.
7: La duchessa?
9: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
7: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
9: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
7: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
10: Lo spettacolo della stagione MotoGP 2026 è qui. Questo weekend il team di Sky Sport MotoGP ti porta in pista. Sabato 29 agosto alle 15 la sprint race e domenica 30 agosto alle 14 la gara con il Gran Premio Michelin di Aragon. Vivi tutta la MotoGP in diretta esclusiva su Sky.

0: In streaming solo su Now. Let's Race con Sky Sport e Radio DJ.
1: Mongi e Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
2: Partite per un viaggio all'insegna dell'eleganza a prezzi da sogno con la Rendezvous Air France. Fino al 17 settembre prenota il tuo volo per Los Angeles a partire da 699 euro, andata e ritorno, tasse e supplementi inclusi.
3: Elegance is a journey. Air France.
2: Condizioni e informazioni su airfrance.it.
4: Prosciutto cotto, alta qualità, buona spesa.
5: Buono.
4: Melone retato.
5: Buono.
4: Squacquerone di Romagna DOP lettere dall'Italia.
5: Buono!
6: Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
7: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Yeah! Uno c'è!
10: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
9: Piacere! Calciolone!
11: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
12: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche su un gruppo palestra.
13: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
14: Darka Planet, entri per il tuo pet ed esci con una coccola per te.
15: Siamo arrivati, siamo i peluche Teddy Friends by Toon.
14: Fino all'11 ottobre raccogli i bollini spesa con Arca Card, colleziona tutti i peluche e approfitta delle super offerte.
15: Scopri di più negozi su arcaplanet.it.
16: Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del Digitale Terrestre. Radio DJ c'è, sempre.

Stella Lefty alle 7:35 minuti qui su DJ. Oh, la DJ, buongiorno a tutte e a tutti voi, a chi è già sveglio, a chi è già operativo, a chi sta lavorando, a chi si è già dimenticato delle vacanze, a chi le sta sognando, insomma, in generale noi siamo qua per raccogliere tutte le vostre storie del mattino al 347-342-5220. E non so se lo posso leggere questo messaggio, però io nel dubbio lo faccio, ovviamente non dicendo il nome della persona, però è talmente bello che lo voglio condividere con tutte e con tutti noi, con la community di Ola DJ e del mattino di DJ, perché questa ragazza ci ascolta tutte le mattine andando al lavoro, e questa mattina è un po' diversa dalle altre perché ieri sera ha scoperto di essere incinta dopo circa 2 anni di tentativi. Mi viene da piangere, guarda, e il suo compagno è in trasferta di lavoro, quindi non sa ancora niente, deve tenere il segreto fino a domani sera, ma sentiva il bisogno di dirlo a qualcuno. Ci manda un abbraccio grande, noi lo mandiamo un abbraccio enorme a lei. Immagino che saranno delle ore difficilissime, perché tenere un segreto così, soprattutto una cosa così voluta, così aspettata, penso che sia una difficilissimo aspettare, ma ne varrà assolutamente la pena. Noi siamo con te ed è bello che tu abbia deciso di condividere con noi, che siamo i primi a saperlo, quindi che bello avere anche questo, intanto questo segreto tra di noi, quelli delle 7:36 di DJ. E dicevamo, parliamo un po' di quello che sta succedendo in queste ore, anche in questi giorni, sia in Italia ma anche all'estero, perché poi questa notizia in particolare ci tenevo a condividerla con voi perché ci riguarda tutti, è una cosa di un'azienda statunitense ma che evidentemente è internazionale, ci riguarda e riguarda effettivamente noi, proprio sia noi adulti ma soprattutto i ragazzi. Mi riferisco al processo che era in corso già ormai da qualche settimana nei confronti di Meta, quindi di Mark Zuckerberg in generale, e del gruppo Meta, quello che ha Facebook, Instagram e la maggior parte, insomma, dei social network di questo tipo. Cos'era successo? Era appunto un processo che a suo modo è storico, perché per la prima volta si è portato a giudizio un'azienda con l'accusa di creare dipendenza dai social media nei ragazzi, soprattutto appunto nei ragazzi più giovani. Addirittura erano 29 stati degli Stati Uniti che accusavano Meta di essere al corrente dei potenziali danni causati dagli algoritmi e dai loro social network, e secondo loro Meta lo sapeva e non ha mai fatto abbastanza per limitarli, anteponendo quindi i guadagni al benessere dei minorenni, quindi cercando in qualche modo di trattenerli il più possibile sulla piattaforma grazie dei sistemi di algoritmo, che lo sappiamo anche per gli adulti è così, tu vai su Facebook, vai su Instagram, stai lì un po', non ti accorgi, sono passate 3 ore e non sai neanche dove hai buttato via il tuo tempo. Ecco, questo era quello che veniva poi accusato a Facebook e a Mark Zuckerberg in particolare, essendone lui l'amministratore delegato. Cosa è successo? Che si è raggiunto un accordo storico per risolvere questa causa legale. Non si è arrivati, diciamo, alla fine del processo, ma si è deciso di patteggiare. Perciò in questo momento la società pagherà un massimo di circa 18 miliardi di dollari, di cui 2 miliardi solo allo stato della California, e soprattutto, al di là dei soldi, perché diciamoci la verità, sì, sono 18 miliardi di dollari, ma sapete quanto guadagnano queste aziende, quindi non è che sarà una cifra che li manderà in ginocchio, ma soprattutto verranno introdotte regole per gli utenti adolescenti. Tipo quali? Intanto, per esempio, non ci sarà più la tecnica dello scorrimento infinito dei contenuti, in modo che si possa imporre un limite di 2 ore al giorno per adolescenti su Instagram e su Facebook. Dopo un tot non si possono più usare. In più, per evitare un utilizzo compulsivo e disturbi del sonno, l'azienda limiterà l'utilizzo tra la mezzanotte e le 6 del mattino, e soprattutto no notifiche tra le 22 e le 7 del mattino. E poi anche verranno messi dei limiti a quelle funzionalità che gli psicologi associano a confronti sociali negativi, quindi filtri di bellezza, il conteggio dei click per vedere quanti mi piace hai preso rispetto a quello dei tuoi amici, eccetera eccetera. Sono tutte cose che insieme anche gli strumenti di verifica dell'età verranno implementate. È qualcosa che risolverà alla radice questo problema? Gli adolescenti torneranno a essere spensierati e torneranno, come dire, a vivere serenamente e popolare meglio i social? Non lo so, anche perché come esistono queste regole, esisterà anche un modo molto facile per aggirarlo, visto che in teoria ad oggi comunque non si può avere un profilo social se si ha meno di 13 anni, ma come sappiamo questa non è la realtà. Staremo a vedere. In ogni caso è una sentenza abbastanza

0: Lorenzia, sì, hai ragione, forse fatta la regola ha trovato l'inganno, però questo è un primo passo, certo, ed è giusto così, ci miglioreremo sempre per la tutela di sti ragazzini che, guarda, hanno veramente, sono una mamma, hanno una difficoltà e si creano delle malattie anche che,
1: sì, sì, immagino. Insomma,
0: sicuramente meglio parlare che star lì ore e ore a scrollare. Un abbraccio forte, grazie per il tuo programma, grazie a tutti voi.
1: Grazie a te, ed è una testimonianza che mi sento di sposare totalmente, no? Perché veramente, e qua io credo che davvero i social messi in questo modo non facciano bene, soprattutto ai bambini, ai ragazzi, adolescenti che non hanno ancora, come dire, una sicurezza del sé, una percezione anche del proprio corpo, della propria mente, del proprio posto nel mondo, no? Così strutturata come gli adulti. Però lo sappiamo molto bene che anche essere adulti e stare sui social network non è una cosa facile. Ci sono tantissimi aspetti dove potremmo parlarne per ore, no? E sarebbe un simposio. Mi soffermerei in particolare su uno che è il più immediato, forse, anche quello del relativo alla consapevolezza del corpo, alla come ci si vede sui social, dove tutti sappiamo che quello che vediamo è di base una bugia collettiva, perché tra i filtri delle foto, tra il fatto che magari di 25 scatti ne hai scelto uno, quello dove sei venuto meglio, cioè tutti sappiamo che pubblichiamo una versione che non è per forza aderente a quella che noi siamo. Ciononostante, il nostro cervello invece lo vive malissimo, lo vive costantemente in confronto con gli altri e ci fa assolutamente soffrire. E poi diciamoci anche un'altra cosa, ragazzi, noi siamo molto carini, siamo tutti

molto affettuosi, chi è a quest'ora ascolta DJ è mente superiore, ed è la verità. Ma quanta gente c'è che commenta sui social con consigli non richiesti? Ma tu sei ingrassata, ma sei dimagrita, ma io comunque una tinta ai capelli me la farei, ma se

una community talmente felice che davvero sul profilo Florencia fa cose, se volete Florencia fa cose su Instagram, proprio sono pochissimi i messaggi brutti, ma quanto più sei in vista più la gente si permette un po' di dire quello che gli pare, no? Penso per esempio anche persone insospettabili, tu dici ma com'è possibile, parliamo della premier danese di Mette Frederiksen, ok, prima ministra danese, ok, lei ha il suo profilo Instagram dove giustamente pubblica le cose che lei fa anche in ambito istituzionale eccetera eccetera. Lei aveva pubblicato una foto dove raccontava di aver appena lasciato l'Ucraina per aveva visto un po' le condizioni, com'è la situazione, sappiamo che non è una situazione ancora felice, insomma dice l'ultima cosa che ho sentito ieri prima di lasciare Kiev è stata la sirena antiaerea, la guerra continua in Europa, quindi insomma sta facendo un post in cui insomma una cosa grave. E niente, questo sui vari commenti ce n'era uno che di un tizio che ha scritto: ciao Mette, tanto come se fosse tua sorella, ciao Mette, cosa, anche se è la prima ministra danese, vabbè, ciao Mette, lo mettiamo a posto quel pallino che c'hai sul naso? Cordiali saluti, un chirurgo plastico. Ma io dico, perché lei è vero sul viso, oltre ad avere insomma un viso irregolare, cioè nel senso con un naso che non è quello scolpito da Michelangelo, e ha quello che si chiama proprio in un'escrescenza, un porro, dai, un porro sul naso, quello che si usa a chiamare un porro. E lei non ne ha sentito evidentemente il bisogno di toglierselo, e lei dice: ma scusate raga, io vi sto raccontando che sento le sirene antiaeree da Kiev, la guerra continua, e uno dei primi messaggi che ho ricevuto al mio ritorno in Danimarca è questo. Come on, e l'ha scritto in maiuscolo, dai, come dire, ma veramente, veramente. E lui ha detto: scusate, io vi ringrazio per l'interesse e per il consiglio che non ho mai chiesto, ma io questo porro non mi dà fastidio, me lo tengo e tanti saluti. Ci vuole però forza per dire una cosa così. Invece sappiamo molto bene che invece quello che capita molto spesso è che uno così non ci fa neanche caso e sputa sentenze e poi magari ci ripensi per mesi, anni e ci soffri, cavolo.

0: Flo.
1: Hola.
0: Non vorrei passare per talebano, ma quanto si sta bene senza i social. Io, il mio furgone, la mia radio, e siamo a posto.
1: E sei a posto così. No, sai che io non so, sarà perché sono millennial, sarà perché ho internet e lo utilizzo sin da quando sono bambina, cioè io avevo il computer e internet alle elementari, quindi non lo so, io sono cresciuta anche con i social, sono un entusiasta di internet, non posso dire che bene chissà si sta senza social, perché per me i social sono anche fonte di svago, di informazione, di connessione con le altre persone, quindi io le difenderò sempre. Però è vero che è mancata secondo me proprio una fase di educazione all'utilizzo dei social per ragazzi adesso, ma anche e soprattutto per gli adulti, e quindi ci ritroviamo con tutte queste cose. Non è semplice, non è semplice.
2: Hola Florencia.
1: Hola.
2: Purtroppo i social sono, secondo me, sono un dark web legalizzato.
1: Addirittura.
2: Perché tutti si permettono di straparlare di tutti senza alcun riguardo. E bisogna un po' difendere i nostri giovani da questo, specialmente gli adolescenti.
1: Sì, sì,
2: specialmente
1: sì.
2: Gli adolescenti. Ciao, ti parlo una mamma di Cantù, Betty.
1: Eccola.
2: Ciao.
1: Vedo che i genitori sono molto sensibili in questo caso.
3: È comodo essere leoni da tastiera. Tutti sono bravi a scrivere, però quando ci devono mettere la faccia non ce la mettono. Perché quando uno ti litiga con te, ti devi guardare in faccia. E di solito chi litiga sul cellulare, sui social,
1: Sì.
3: È un gran cicci. Ecco, perché alla fine sotto sotto sono codardi.
1: Dici? Non lo so, secondo me la Crini ha viste tante, l'ho sentita. Claro.

0: adesso insieme alla voce di Tove Lo, Heroes We Could Be su DJ. Tantissimi gli spunti che stanno arrivando via messaggio, via note audio, ci sarebbe veramente ore e ore di materiale per discutere, ma invece è il momento della nostra redazione con le news del mattino. Torneremo a parlarne dai magari in un altro momento, perché è veramente un tema molto molto quotidiano e importante per tutte e tutti noi. Torniamo noi subito dopo, sempre con Hola DJ.
1: Hola DJ con Florencia.
2: Sei appassionato di orologi e gioielli che hanno segnato la storia? Per te c'è VO Vintage, la mostra mercato dell'orologeria e gioielleria vintage di pregio. VO Vintage, in fiera a Vicenza dal 4 al 7 settembre. Ingresso gratuito su vovintage.com.
3: Radio DJ.
4: One Nation, One Station.
5: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
6: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
7: Questa settimana da Aldi tante offerte, come hamburger di bovino da 400 grammi, 100% carne italiana, a 3,79 euro, e uva bianca senza semi da 500 grammi a 1,29 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Il ritorno di Russell Crowe in un adrenalinico action thriller.
9: I soldi, subito!
10: Non sono il tipo d'uomo da rapinare.
9: Vuoi che ti spari?
11: Facci piano! Ma corri!
8: La vendetta perfetta, Bear Country.
9: Non si tratta solo di soldi, si tratta di restare vivi.
8: Dal 26 agosto al cinema, consigliato da Radio DJ.
12: Stop! Finalmente un po' di pace.
13: A settembre a Milano vieni a scoprire Dolomia, il potere rigenerante delle Dolomiti, nel centro della città. Dolomia Tempora Restore, skincare, make-up e neurofragranze. A Milano, Corso Garibaldi. Dolomia, la bellezza è un principio naturale.
14: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta.
15: Conviene al tuo portafogli.
14: E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
16: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Dal 30 agosto ti aspettiamo a Riccione, Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
17: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
18: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
19: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
20: I salumi qui ti voglio di Martelli. Dal gusto autentico e delicato. Solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere. Senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli. Per come vivi davvero.
21: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
22: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
23: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.
24: Pochi istanti alle 8.
25: Di nuovo buongiorno dalla redazione. Il presidente Mattarella ha firmato il decreto che proroga il 5 settembre lo sconto sulle accise sul gasolio, approvato ieri.

0: Dal Consiglio dei Ministri. Dopo questa scadenza dovrebbero scattare misure per sostegni selettivi sulla base del reddito. Il governo ha anche varato un decreto che assicura la continuità operativa degli impianti dell'ex Ilva. Continua ad aggravarsi il bilancio della devastante alluvione al confine tra Nepal e Tibet. Le vittime accertate sono 165, ma i dispersi sono più di 1000, tra cui centinaia di turisti stranieri. Il crollo di un ghiacciaio ha innescato una gigantesca frana di acqua e fango. Onde alte fino a 6 metri hanno travolto ponti e villaggi. Gli Stati Uniti hanno stanziato $500.000 di aiuti per il Nepal. Sul sito Dove siamo nel mondo dell'unità di crisi della Farnesina sono 90 gli italiani registrati tra Tibet e Nepal, ma i due che risultano coinvolti sono in buone condizioni, come ha confermato ieri il ministro degli esteri italiani.
1: Da quanto ci risulta, soltanto due italiani erano rimasti coinvolti, sono in buona salute e sono seguiti dalla nostra ambasciata a Nuova Delhi e dai nostri consolati in India. Faremo tutto ciò che è necessario per farli rientrare il prima possibile. Tra gli altri scomparsi, che sono stranieri, non ci risulta esserci qualche cittadino italiano.
0: In Algeria invece è emergenza incendi. Almeno 12 persone hanno perso la vita nei roghi boschivi che hanno colpito il nord del paese. Decine i feriti, molti dei quali in gravi condizioni a causa delle fiamme. Sono state chiuse al traffico diverse strade e autostrade. In via precauzionale le autorità hanno disposto l'interruzione della corrente elettrica per decine di migliaia di abitazioni. Il viaggio a sorpresa a Mosca del capo della CIA Ratcliffe è stato per avvertire la Russia di non attaccare i paesi della NATO. Lo scrive il Wall Street Journal. Intanto lo zar Putin starebbe preparando un'escalation di attacchi contro l'Ucraina dopo aver concluso che le trattative per un accordo di pace sono giunte a un punto morto. Siamo al calcio, stasera alle 20 in Ungheria l'Atalanta affronta l'Hapoel Tel Aviv nel ritorno dei playoff di Conference League. I nerazzurri di Sarri partono dallo 0-0 dell'andata a Bergamo.
2: Abbiamo voglia di giocare una competizione europea, sarà una partita difficile, abbiamo già vista l'andata, però bisogna avere forte convinzione di potercela fare e tanta voglia di volercela fare.
0: Pallavolo, dopo il successo per 3-1 sulla Francia agli europei femminili, il quinto su 5 partite, oggi l'Italia conoscerà la sua avversaria agli ottavi di finale. Nel fine settimana le azzurre affronteranno una tra Grecia, Bulgaria e Ucraina.
3: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Appuntamento tra un'ora.
4: Radio DJ. One nation, one
5: station. Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
6: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
8: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
7: Colombo, navigando sull'app Family,
9: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mix di formaggi grattugiati 500 grammi, Land, scontato del 30% a 2,79€.

Malcolm Todd con Earrings. Malcolm Todd, che io in tutta onestà sto sentendo come voi da qualche settimana qui in rotazione su DJ, ma non conoscevo. Dicevo, andiamo a vedere intanto che faccia ha questo signore, perché comunque mi sembrava anche una voce un po' matura, no? Consapevole. Immaginavo un quarantenne, magari zona, non lo so, perché forse nell'atmosfera anche un pochino all'Anderson Pack, così mi hanno tratto un po' in inganno. Vado a vedere, Asen biondino di 22 anni, deve fare 23 a settembre, capito? Infatti un po' mi sono anche, perché ho detto ah wow che buono, poi ho detto ok dai, 23 anni mi devo dare una calmata, ma soprattutto perché, come tanti, anche come un Somber che noi sentiamo spesso, così, è uno di quei cantautori molto giovani che sono diventati molto conosciuti grazie a TikTok, che veramente social, visto ne parlavamo anche poco fa del valore positivo che può avere TikTok, e che ha democratizzato la musica, dando la possibilità a tantissimi artisti molto giovani e che non avrebbero avuto la possibilità altrimenti di accedere alle classifiche, anche solo perché le etichette discografiche non li avrebbero considerati. Si sono fatti conoscere grazie a canzoni autopubblicate che sono andate molto virali, utilizzate per tanti video. Così è stato appunto per Malcolm Todd, che verso il 2023-24 ha pubblicato un paio di singoli che sono andati viralissimi, per poi arrivare a questa Earrings che abbiamo appena sentito, che è entrata subito tra le top 40 per esempio delle classifiche mondiali, fino ad arrivare appunto anche in Italia, anche da noi, sentendola su DJ. Quindi è interessante, ripeto, anche qui secondo me un risvolto positivo i social ce l'hanno, che è quello anche di dare spazio e possibilità a chi ha talento, a chi ha qualcosa da raccontare, lo può fare anche in maniera non convenzionale, quindi non solo con l'appoggio da subito, insomma, delle discografiche, delle major, ma poi in generale per chi fa musica, per chi fa spettacolo, per chi lavora nell'arte, anche per chi ha dei piccoli, come dire, piccoli venditori, insomma in generale ci si può far notare in maniera molto più facile rispetto a una volta, e questo è evidentemente Malcolm Todd neanche un po' il simbolo. Torniamo a noi piuttosto, perché dai social parleremo adesso di altro, considerato che siamo nella seconda ora di Hola DJ con Florencia, cioè la sottoscritta, con Barbie in regia e con la Laura Stelling in redazione. Tra poco si va ad aggiungere a questo gruppo al femminile, andiamo subito a ripristinare gli animi con invece il detentore, quello che invece porterà notizie sul meteo, ma anche e soprattutto, come sappiamo ormai, sul gossip, perché sì, ci interessa tanto di se pioverà, non pioverà, che tempo ci sarà, però quello che ci interessa più di tutti adesso sapere, per esempio, è da 10 giorni che ci tira scemo con sta roba di Kim Kardashian. Ci lo dirà finalmente cosa sta facendo con Lewis Hamilton Kim Kardashian? Se si può dire, eh? This Romeo is bleeding.

0: Vabbè, ragazzi, ma cioè, cosa posso dirvi se non Enrico, ma tu ti rendi conto, cioè, con quale canzone noi accogliamo il tuo spazio adesso? Ma ti rendi conto?
1: Buongiorno, beh, intanto la Stellin mi ha scaricato subito perché doveva cantare.
0: Bravino, ho visto, Stellin ti ha chiamato e poi ha detto sì, senti Enrico, ti metto subito in attesa, ciao, 4 minuti ma devo cantare Always di Bon Jovi, e come biasimarla, d'altronde ci sta. Come stai? Tu hai cantato o non è nelle tue corde?
1: No, ma io sono troppo concentrato qui sul gossip. Non so quale più... sul quale sono più concentrato.
0: Beh, ormai, sul gossip, fare. Però già che ci siamo, sì. Se ci vuoi dire anche due robe sul meteo, a noi fa piacere comunque.
1: Comunque sì, non dovrei dire cose bellissime per chi non ama il caldo, perché c'è la rimonta dell'anticiclone africano, no? Come avete anche detto, sì. Sta caratterizzando quest'estate proprio con le sue puntate continue verso l'Europa.
0: Ma quindi arriva, è sesta ondata, Enrico?
1: Eh sì, ormai praticamente è una presenza costante, ha mollato la presa solo quando magari ha dovuto subire perturbazioni un po' più cattive, mm-hmm. che l'hanno un attimo fatto indietreggiare, però poi è sempre lì che non molla la presa.
0: Quindi, certo. Ma infatti poi, però puoi rassicurare Barbara, perché mi diceva prima fuori onda, mi fa sì, però al centro e al sud, ma al nord tornano di nuovo quasi, cioè i 38-40 gradi come era stato prima
1: No? No, per fortuna il nord sì, magari farà caldo, ma non con punte esagerate, come invece sarà per il centro-sud, questo sicuramente ci sono picchi notevoli. E intanto per oggi comunque sì, si può dire che sarà molto simile alla giornata di ieri, ci saranno magari un po' più di nubi sulla Sardegna, così di passaggio sul basso Tirreno, però
0: così per gradire, dici,
1: poi esatto. Per gradire, per illudere.
0: Esatto, no.
1: E poi niente, perché appunto rimarrà questo clima con temperature leggermente in aumento, soprattutto appunto al centro-sud, così come sarà poi nei prossimi giorni. Però la bella notizia è che comunque chi va in vacanza adesso, chi parte, non troverà brutto tempo.
0: Questo senz'altro, anche, per carità. Dopodiché sì, penso anche, che sia desolante anche per te, Enrico, il fatto che sono giorni che ci diciamo un po' la stessa cosa, nel senso, non è che stia cambiando granché. No?
1: Quando ci sentiamo, quando chiamo i miei amici meteorologi, Giuliacci, tutti gli altri, non sappiamo più cosa dire. Parliamo di Milan.
0: Parli di pallone, di calcio, oppure, come hai giustamente deciso di fare tu, creandoti anche una nicchia di business nuova, a sto punto parliamo di gossip, perché tanto vale, cosa dici? Perché tu hai anche accesso facilmente, lo spieghiamo anche perché hai avuto questa illuminazione al sole di Damasco, avendo tu accesso adesso con l'edicola a tutti i vari magazine, tutti i rotocalchi, sei ferratissimo adesso.
1: Sì, oltretutto ho trovato anche una notizia a proposito di calcio su Nicolò Bettarini, che è il figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini.
0: Ah, no? Ma dai, sì.
1: Personal trainer

0: trainer che ha presentato ufficialmente, lui è personal trainer, ha presentato ufficialmente la nuova fidanzata in Thailandia. Sono in vacanza in Thailandia, ha presentato Alessandra Giglioli.
1: Ok.
0: Che uno, e uno si chiede, ma farà, che ne so, la barista, la
1: cosa potrà fai fare?
0: La
1: l'idraulica? Esatto. Cosa fa?
0: Non so, l'elettricista,
1: sì?
0: No? Modella influencer.
1: Enrico, questa tua punta polemica però, eh.
0: No,
1: ma perché,
0: no, no,
1: è che siamo tutti un po', anche tu a tuo modo sei influencer, Enrico.
0: Beh sì, non ai suoi livelli, perché lei si definisce reel creator.
1: Ascio.
0: I miei reel fanno un po' schifo.
1: Fanno un po' pietà, sì, sei più forte sulle stories, diciamo.
0: Avrei bisogno di lei, di Alessandra Giglioli, che mi metta mano al mio Instagram.
1: Esatto, esatto. Comunque intanto sono felici con il figlio di Stefano Bettarini, Simone Aventura,
0: sì,
1: e presentata in famiglia, quindi.
0: Sicuramente sì, perché tanto se l'ha presentata così ufficialmente, l'ha rappresentata anche in famiglia.
1: Certo.
0: Comunque non si va oltre il panettone. Cioè,
1: che duro, ma scusami,
0: sì.
1: L'osservatorio Panettoni dice neanche un panettone.
0: Sì, no, le signore sono proprio pessimiste, assolutamente.
1: Mamma mia!
0: Sì, non sarà invece come i Beckham, no? Che sono insieme da ormai
1: loro ormai 30
0: anni,
1: panettoni,
0: ecco.
1: Anche di più, certo.
0: Sì, voglia quanti, ormai lì rimarranno, quindi panettoni a vita, ecco.
1: Perfetto.
0: E li hanno visti i Beckham a Capri, hanno mangiato una pizza gourmet in un famoso ristorante.
1: Bene.
0: Stanno girando un po' l'Italia, sono partiti da Portofino, perché Portofino è il luogo dove è nato il loro amore 29 anni fa.
1: Sì, mi ricordo, ne avevamo parlato, sì, bellissimo.
0: E quindi stanno girando un po' l'Italia, sono arrivati appunto in questo ristorante di Capri, dove volevano rimanere anomi, no? Lui era con un berretto calato, gli occhi,
1: e poi con quel telaio lì, come fa a rimanere anonimo? Scusami, si metterà pure il cappellino, ma non c'è
0: niente da
1: fare.
0: Insomma,
1: certo.
0: Quindi alla fine hanno fatto anche foto, quindi hanno ceduto. Ecco.
1: Dai, ci sta.
0: E quindi, ciao privacy.
1: Vabbè. Senti, ma dimmi una cosa, scusami Enrico, io ti interrompo perché sono giorni e io a un certo punto ho bisogno di sapere, anche perché prima che esploda sto gossip, no? Kim Kardashian e Lewis Hamilton, voglio sapere.
0: Sì, in effetti ho creato troppa attesa, perché alla fine non è che ci sia poi così tanto da dire.
1: Ma scusami, ma allora sono giorni che aspetto sta cosa.
0: No, nascosti per tanto tempo, no? Loro si conoscono addirittura da 10 anni, da più di 10, da 12 anni, dal 2014 erano all'epoca accompagnati dai rispettivi partner.
1: Aha.
0: E poi qualche mese fa, insomma, è nata questa amicizia intensa, diciamo così.
1: Amicizia,
0: quindi,
1: intensa, ok, ok.
0: Sì,
1: si frequentano, giusto?
0: Loro sì, sono sempre stati questi, sono insieme da febbraio, pare. Sono comunque, insomma, l'insegna della discrezione più totale, invece di recente si sono lasciati andare, quindi condividono foto insieme, insomma, era solamente per dire che fra la Kardashian e Lewis Hamilton ormai
1: c'è della passione.
0: È praticamente ufficiale, non l'hanno detto, ma l'hanno fatto capire.
1: Però
0: insomma,
1: ti posso dire, Enrico, bravissimo, perché praticamente tu dal nulla hai creato un'aspettativa di una settimana su sta roba che non era un gossip di fatto.
0: Perché in effetti alla fine non è niente dire, però hanno praticamente ufficializzato la loro unione.
1: Questa
0: è la notizia.
1: Benissimo, ecco. Perfetto. Senti, purtroppo il nostro tempo è scaduto con questa grande bomba. No, Harry e Meghan ce lo teniamo per domani, dai, che è anche l'ultima della settimana. Mi raccomando,
0: domani,
1: però, sugosa è la notizia.
0: Se direte che notizia, no?
1: Perfetto, conto su di te.
0: Sarebbe clamoroso, che ne so, una notizia su di te, sulla Stellin, su Barbara.
1: Ma guarda, sulla Barbara, sulla Stellin, sicuro, io c'ho una vita talmente noiosa che se mi trovi un gossip, volentieri, guarda, che creiamo un po' di, no, capito, di turbinio, di emozione. Ci sentiamo domani, Enrico.
0: Allora, domani, ciao.
1: Un abbraccio, ciao.
2: Radio DJ, One Nation, One Station, One.

22 qui su DJ e per così anche per darvi un po' di completezza di informazioni, perché sì, ovviamente con Enrico parliamo dei gossip felici, per fortuna, no? Quindi degli amori, amorazzi, delle relazioni, di gente che è felice, che sta bene. Bisogna anche raccontare quando ci sono delle icone, dei personaggi molto conosciuti che purtroppo, diciamo, per ragioni anagrafiche, fortunatamente, e in alcuni casi e sfortunatamente quando sono più giovani, vengono a mancare. Abbiamo parlato ieri in lungo e in largo, e sono contenta che se ne sia parlato per tutta la giornata, della scomparsa di Dolly Parton, artista icona veramente per tantissime ragioni, sia per ragioni musicali ma anche soprattutto filantropiche. E nelle scorse ore sono arrivate due notizie di due differenti scomparse, da mondi anche diversi, ma sempre nel mondo artistico in senso ampio. Il primo è una notizia per chi ama l'arte, il design, ovvero l'addio a Yayoi Kusama, che è la regina del pois, la potremmo chiamare così. È una delle icone artistiche dell'avanguardia, sicuramente avrete visto alcune delle sue opere, da tutte quelle che sono installazioni ricoperte di pois colorati, così come anche le sculture a forma di zucca molto grandi, e quelle che sono le Infinity Mirror Rooms. Ci sono ormai in tantissimi musei, in tantissime gallerie d'arte, quelle che sono stanze ricoperte di specchi a tanti livelli, in modo che si crei quella sensazione di infinito, no? E di grandissimo spazio, quando lo spazio invece è molto ristretto. Lei è stata una di quelle che ha portato davvero questo tipo di avanguardia giapponese nel mondo, ed è appunto è scomparsa già da qualche giorno, ma è arrivata la notizia poche ore fa, all'età di 97 anni. Quindi appunto, diciamo, ha vissuto a lungo una vita anche molto felice, piena di soddisfazioni. Naturalmente è un dispiacere che sia mancata. E un'altra morte di cui abbiamo saputo ieri, anche qui un personaggio che conosceremo tutti anche solo per i personaggi illustri che ha interpretato al cinema e in televisione, è Tim Curry. Tim Curry, che l'avrete sicuramente visto, che sia il portiere d'albergo in Mamma ho riperso l'aereo, mi sono sbarrito a New York, che è uno dei miei ricordi naturalmente, ma così come anche Pennywise. Lui è stato il pagliaccio It, quindi avendo terrorizzato generazioni e generazioni di persone, ma soprattutto l'indimenticabile Frankenfurter del Rocky Horror Picture Show, un personaggio meraviglioso, perché poi era l'incarnazione del piacere senza limiti, in un momento dove si doveva combattere un po' il puritanesimo, dove davvero lui invitava a non nascondere la propria natura, chi è, chi si è, vivere i propri desideri senza vergogna, una cosa molto bella. E poi posso dirvi, se ho l'occasione in questo momento, ricordando e celebrando la sua vita, la sua carriera, di poter sentire, possiamo sentire un pezzettino di Time Warp, Barbie, dai, mettiamolo. Madonna! Doing the time warp. Drinking those moments again. Mamma ragazzi, che film! La cosa che mi rende felice, naturalmente è terribile la sua scomparsa a 80 anni, e la cosa che appunto mi può rendere felice in questa giornata è che magari molte persone, anche più giovani, non conoscevano il Rocky Horror Picture Show, ed può essere un buon momento adesso per poterlo scoprire, riscoprire e recuperare. Quindi come questo è un lascito molto grande che ci lascia Tim Curry, e anche insieme agli altri personaggi. Poi ecco, alle 8:26 andare a guardarsi Pennywise magari non lo suggerisco, però

0: Jackie Chan alle 8:29 minuti qui su DJ. Adesso ci prendiamo un pochino di pausa e torniamo tra qualche minuto.
1: Hola DJ con Florencia.
2: Radio DJ.
3: One Nation, One Station.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato.

0: 100 grammi a 2,49 euro. E con le mega offerte, petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl, vale davvero!
1: Partite per un viaggio all'insegna dell'eleganza a prezzi da sogno con la Rendezvous Air France. Fino al 17 settembre prenota il tuo volo per Miami a partire da 619 euro, andata e ritorno, tasse e supplementi inclusi.
2: Elegance is a journey. Air France.
1: Condizioni e informazioni su airfrance.it.
3: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, gelato barattolino Samontana a gusti vari da 500 grammi a 2,49 euro. Scopri di più su Conad.it.
6: My Movies presenta.
7: Scusa, ho bisogno di parlarti.
8: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside?
7: Sono cambiate tante cose dal liceo.
9: Il racconto emozionante e avventuroso dell'estate che ha creato la leggenda di Anthony Bourdain.
7: Mi serve un lavoro.
10: Hai già lavorato in cucina?
7: Certo. Scusate.
9: Con Dominic Sessa e il candidato all'Oscar Antonio Banderas.
7: Sa che posso anche cucinare?
11: Ha detto che è un cuoco, chef!
7: Non sono un cuoco, sono uno scrittore.
9: Tony, diario di un giovane cuoco. Al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
12: Yuhu! C'è nessuno?
13: Yeah! Uno c'è!
12: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
13: Piacere! Calzolone!
12: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
13: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
14: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
15: Ho fatto un incubo! Il materasso era bollente e poi glaciale!
16: Tranquilla! Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
17: Chi è?
18: La duchessa.
17: La duchessa?
18: Sì.
14: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
17: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
14: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
17: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
19: Radio DJ.
1: Radio DJ.
7: Radio DJ.
3: Radio DJ. Keep listening.

0: ascoltare Talk to You dei Another insieme a 54 Ultra, mi piace sempre tanto e anzi mi devo ricordare di metterla nella mia playlist di quando vado a correre, che io corro sempre un po' con la musica anche quando faccio sport, se no dico una cosa forte e lo so, per i miei colleghi e colleghe runner io mi annoio dopo un po', lo so Barbie, tu sai che io lo so che tu sai, ecco.
1: Come ti capisco,
0: sì signora mia, noi atlete professioniste però quando vado a correre effettivamente dopo un tot mi annoio a morte e quindi mi metto un po' la musica con le cuffie, ovviamente quelle non isolanti ma quelle che ti permettono, le open ear, quelle che ti permettono di sentire anche i rumori esterni, perché così almeno sei consapevole che se passano delle macchine, se c'è qualcuno, insomma almeno non sei isolato, che non si sa mai. In ogni caso devo inserire questa perché mi dà proprio voglia di correre, di andare a un ritmo sostenuto, non come quello da bradipo, insomma, cioè vabbè lo sappiamo tutti ormai che io e Nadia Battocletti due cose diverse, però vabbè ce la mettiamo tutta. A proposito tra l'altro di Nadia Battocletti, mi faceva sorridere, allora, lei sapete, le abbiamo parlato in lungo e in largo, lei è un personaggio incredibile dello sport, forse è una campionessa che in questo momento, una mezzofondista che ci sta dando delle soddisfazioni incredibili, anche chi non ne sa nulla di atletica, di corsa, niente, vedere adesso come agli europei a Birmingham ma anche come alla Diamond League lei prende, deve fare 5.000, ovvero 5 km o la 10.000, fino all'ultimo tiene botta che sembra che stia facendo una passeggiatina e poi mancano pochi metri al traguardo e dice: ah ragazzi dai, ci siamo divertite, prende, tacca il turbo e va a una velocità allucinante, vabbè pazzesca. E lei è un personaggio anche dal punto di vista umano, è una ragazza in gamba, è un'ingegnera, è una persona con la testa sulle spalle, è una che non ha mai perso contatto e anzi con il suo paesino, con la sua comunità eccetera, ed è una persona, anche una ragazza veramente molto con i piedi per terra, molto genuina, tant'è che infatti leggevo qual è stato magari il tuo grande premio, con cosa ti sei concessa, no, dopo aver vinto adesso una 5.000, una 10.000 agli europei, oro agli europei di Birmingham, ha vinto un'ora alla Diamond League, così che cosa ti puoi concedere? E lei ha detto: ah guarda, il premio per questi ori europei, uno dice vabbè si sarà presa una Porsche, si sarà presa una macchina, sa? È stato il risotto del mio fidanzato perché lei si è concessa questo risotto qua. Allora in realtà è sua madre di solito che le cucina il risotto allo zafferano, è il suo premio, ok, per aver portato a casa dei bei risultati. È inutile che mi guardi così Barbie, c'è gente che si premia con il risotto, va
1: ma
0: bene?
1: Io mi premierei con le pittule, quindi figurati.
0: E le pittule che sono dei dolci, giusto?
1: No, no, sono salati, sono tipo pasta di farina,
0: sì, okay, fritta, certo,
1: quindi veleno.
0: Ma che buono però, un veleno che ci piace. Insomma lei tra l'altro è fan del risotto allo zafferano di sua mamma e invece ha detto per ora il suo fidanzato comunque gliene ha fatto uno al gorgonzola che l'ha fatta andare via di testa e addirittura poi è andata nella sua Cavareno a concedersi un gelato nocciola, pistacchio e stracciatella. Capito? Robe trasgressive. Però è vero, cioè ci sono tanti momenti della propria vita dove uno si premia, dice adesso, che magari non so, Laura, magari io penso anche a te, quando hai avuto tua figlia, no? Per 9 mesi non hai potuto magari mangiare qualcosa e ti sarai voluta premiare, no? Come tu dici chissà con cosa, un panino con la mortadella, cioè la Stellin comunque donna, capito? Donna radicata sul terreno, anzi focaccia con la mortazza, per Laura è stata l'apoteosi, il non plus ultra, ha detto quello me la concedo proprio, ho fatto il mio dovere, ho fatto nascere un'altra persona, benissimo, adesso mi concedo una focaccia con la mortazza. Stessa cosa Battocletti con il risotto. Io sto pensando quale può essere il mio premio, il mio cibo premio, di sicuro, allora, beh, gli spaghetti, io vado pazza, cioè io veramente se tipo ho fatto un'impresa, ho corso una mezza maratona, vorrei tantissimo un piatto di spaghetti, è proprio
1: con
0: la mia vita, anche in bianco, sai,
1: addirittura
0: anche in bianco, cioè proprio io devo sentire lo spaghetto, cioè capito, è proprio quella roba lì, oppure col pomodoro, ma forse anche in bianco, sai, spaghetti in bianco per me è

0: top della vita.
1: Vabbè,
0: vabbè, e con questo dici possiamo chiuderla. Senti, facciamo così, visto che dobbiamo anche assegnare un premio fedeltà volante, se ci sono persone anche più banali di me che si premiano con peggio degli spaghetti, non lo so, 347 342 5220 per i vostri messaggi, per le vostre note audio. Oh, qua non si giudica niente, eh. Quando ci si vuole concedere un premio, tutto è lecito, va bene?

0: per premiarti quando hai fatto qualcosa di spettacolare, o anche per consolarti, quindi come premio di consolazione quando qualcosa è andato un po' storto. Ma ovviamente siamo italiani, noi il cibo lo usiamo anche per questo.
1: Hola. Ah, gastronomicamente parlando, sì? Il premio per me è sicuramente la pasta al forno come la faceva mia mamma.
0: Ehi.
1: Mannaggia, non c'è più.
0: Oh, mi dispiace.
1: Ma per fortuna hai ereditato
0: la ricetta,
1: l'abilità
0: c'è?
1: A mia sorella.
0: Oh, meno male.
1: Quindi pasta al forno, al pomodoro, mm-hmm. con i pezzettini dentro di salsiccia, mm-hmm. l'uovo sodo, le polpettine. Quel mezzo chilo a porzione e tutti felici.
0: Sì, infatti, perché fino ad allora sembrava quasi, non dico light, una ricetta light, ma sembra apposta. È la porzione lì, capito? Che proprio ti

0: volte era una gratina, sì, a volte un altellibe.
1: Ah, quindi variavi anche, oh, per non abituarti sempre allo stesso sapore. Lì ci stai, secondo me unisci l'utile al dilettevole, perché ogni tot di pagina hai bisogno anche di una botta di zucchero per il cervello, e quindi ci può anche stare, senza esagerare, però comunque un bel premietto ogni tanto è concesso, certo.
2: Io mi premio con il riso bollito scondito e il parmigiano sopra.
1: Mamma mia.
2: Adoro.
1: Ma, guarda, Monica, io so che molte persone diranno, ammazza, veramente il riso scondito, tipo Barbara che mi guarda con una disapprovazione, come, ma veramente, io veramente, il riso in bianco scondito con sopra solo un po' di parmigiano, così, mamma, che sogno, adesso lo mangerei alle 8:46 Barbie, ti giuro. Dico
3: proprio da, come dire, dissesso intestinale.
1: Sì, è che appunto, ma sai cos'è, che evidentemente associ anche che quando stai male mangi quella cosa e stai meglio, effettivamente ti fa bene al pancino, e allora ti associ dei ricordi felici, non lo so, il cervello umano è un po' strano. Poi per esempio anche, guarda, Jessica dice le stelline in brodo col formaggino, come faceva la mia nonna quando ero malata, li mangerei tutti.

0: Penelope Merken Cremont insieme a Serena Brancale e i The Colors qui su DJ alle 8:49. Tante cose che mangeremo benissimo a quest'ora, anche se sono lasagne, che sia riso, di tutto di più, ma un piatto di comfort food in particolare è quello che si porta a casa, il premio Fedeltà.
1: Questa settimana in regalo i biglietti per il film La Vendetta Perfetta, Bear Country. Premio
0: Fedeltà! Proprio così, due biglietti per il film La Vendetta Perfetta, Bear Country, con Russell Crowe e Luke Evans in tutti i cinema, vanno a Elena dalla provincia di Varese. Hola Elena!
2: Hola Flo!
0: Ciao!
2: Che emozione!
0: Guarda, contentissima anche perché, da quello che ho capito Elena, noi siamo anche sorelle di comfort food, mi sembra di aver intuito,
2: certo,
0: vero?
2: Certo, spaghetti tutta la vita.
0: Ma vero, ma la sensazione, la gioia, l'appagamento, la vita che ti dà solo quella forma di pasta, siamo d'accordo?
2: È pura gioia, pura gioia. Io dico sempre, se volete farmi felice datemi un piatto di spaghetti al pomodoro.
0: Brava, e sai che anche Sofia Loren, adesso che mi fai venire in mente, lei ha detto, tutto quello che vedete lo devo agli spaghetti, cioè lei tutto quello che è del suo corpo meraviglioso, che ha dato anche stata la sua fortuna, è grazie agli spaghetti, perché lei li adora. Quindi siamo nel giusto. Senti, addirittura mi raccontava Laura fuori onda che tu hai detto, hai fatto una specie di richiesta di

0: comfort food anche qui di premio per la tua laurea, vero?
1: Esatto, io ho richiesto un grandissimo padellone di carbonara di amatriciana.
0: Così proprio, cioè neanche, dici, il regalo di laurea non mi interessa, io devo avere i pentoloni di spaghetti, capito?
1: Sì, sì, era proprio quella coccola che mi meritavo.
0: Bravo, hai fatto bene. Ma senti, in che mese ti sei laureata?
1: 1000 anni fa, credo a marzo.
0: Ah, vabbè, stagione perfetta. Se no, se ti laureavi in estate con sto caldo, dici magari la carbonara alla matriciana così così, però è stagione perfetta, dai.
1: Sì, sì, poi tornata da Milano alla base, era proprio quello che mi aspettavo di mangiare.
0: Mamma, che sogno. Bene, bene, guarda, grazie, mi hai reso felice, soprattutto meno sola in questo sogno degli spaghetti. Senti, Elena, ti arrivano allora 2 biglietti per il film La Vendetta Perfetta, Bear Country. Vacci naturalmente con chi vuoi, poi mi fate una spaghettata a fine film.
1: Certo, dai. Grazie mille a tutti, vi adoro, vi ascolto sempre da una vita.
0: Buona giornata, grazie Elena.
1: Grazie,
0: ciao,
1: mille,
0: ciao,
1: ciao a tutti, ciao. Radio DJ. One Nation, One Station.

0: Oh, finalmente non mi sento più sola. Hola, Florencia, hola. Perché anche io adoro il riso in bianchissimo, oh, solo col parmigiano, gli spaghetti sono la mia pasta preferita e mi prendono tutti per i fondelli per questa cosa. E viva la pasta scondita o con poco condimento e tanto parmigiano e anche il riso.
1: Brava, ma quali fondelli? Qua troverai sempre un'alleata. Guarda, vai tranquilla, proprio su questo non c'è dubbio. Adesso arrivano le news, appuntamento con la nostra redazione e torniamo dopo per l'ultima mezz'oretta di Hola DJ.
2: DJ con Florencia.
3: Sei appassionato di orologi e gioielli che hanno segnato la storia? Per te c'è VO Vintage, la mostra mercato dell'orologeria e gioielleria vintage di pregio. VO Vintage, in fiera a Vicenza dal 4 al 7 settembre. Ingresso gratuito su vovintage.com.
4: Radio DJ
5: One Nation One Station.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro. E con le mega offerte, petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
7: Dark Planet, entri per il tuo pet ed esci con una coccola per te.
8: Siamo arrivati, siamo i peluche Teddy Friends by Toon.
7: Fino all'11 ottobre raccogli i bollini spesa con Arca Card, colleziona tutti i peluche e approfitta delle super offerte.
8: Scopri di più negozi su arcaplanet.it.
9: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
10: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti.

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: 9 anni fa il mondo è finito.
2: A me manca la musica.
3: Cantare mentre vado all'alimentari.
1: Dal leggendario regista Ridley Scott.
4: Il mondo di prima non esiste più.
5: Che cosa ti aspetti di trovare?
6: Sopravvissuti.
1: The Dog Stars, le stelle dopo la fine. Dal 26 agosto al cinema.
7: Fantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
8: 203, mio!
7: O ritrovarti
8: più uno
7: senza attaccanti,
8: più uno
7: per un rilancio in difesa andato male,
8: più uno.
7: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
8: Più uno.
9: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Torna Trento Live Fest. Dal 28 al 6 settembre, due weekend di grande musica con 6 imperdibili appuntamenti. Dal 4 al 6 settembre sul palco Emma, Madame, Negramaro, Dito nella Piaga, Motta e Safe. Vivi le emozioni di un festival unico tra le montagne e sotto le stelle. Vivi Trento Live Fest. Biglietti su ticketone.it. Info su magellanoconcerti.it.
11: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio i grissini fagolosi Gris in Bon, gusto classico o ai cereali, 270 grammi, sono scontati del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
12: Radio DJ.
13: Una nazione, una stagione, anche d'estate.
14: Le 9 in punto.
15: DJ!
14: Di nuovo buongiorno dalla redazione. I detriti trascinati dalla gigantesca alluvione che ha colpito la regione himalayana tra Nepal e Tibet potrebbero avere formato dighe naturali e causare così una seconda ondata catastrofica in caso di cedimento. È l'allarme lanciato dagli scienziati. Intanto il bilancio del disastro continua ad aggravarsi. Le vittime sono almeno 165, ma i dispersi sono più di 1000, tra cui centinaia di stranieri. Lo sconto sul gasolio è stato prorogato fino al 5 settembre, lo prevede il decreto approvato dal Consiglio dei Ministri ed emanato ieri sera dal Presidente Mattarella. Dopo quella data dovrebbero scattare misure per sostegni selettivi.

0: effettivi sulla base del reddito. Il governo ha anche varato un provvedimento che assicura la continuità operativa degli impianti dell'ex Ilva. Intanto continua il dibattito sugli extra profitti delle società energetiche. Tassarli è una misura da Unione Sovietica, dice il vice premier Tajani, che chiede soluzioni condivise.
1: Io credo che tutti debbano contribuire in questo momento a dare una mano, comprese le aziende petrolifere. Ma il contributo deve essere frutto di un accordo, di un confronto, di un colloquio.
0: Torniamo all'estero. A luglio la Cina ha schierato un numero record di 244 navi attorno a Taiwan tra guardacoste, unità di sorveglianza e navi scientifiche. Lo ha riferito Taipei, che denuncia una crescente pressione di Pechino sull'isola. Nel conteggio non sono incluse le navi da guerra che la marina cinese schiera quasi ogni giorno. È morta a 97 anni in un ospedale di Tokyo Yayoi Kusama, l'artista avanguardista giapponese nota come la regina dei Pois. Nata in una famiglia benestante, ma segnata da tensioni familiari, iniziò a disegnare i suoi caratteristici puntini e reticoli già a 10 anni come modo per esorcizzare le proprie paure. E siamo al calcio. Stasera alle 20 in Ungheria l'Atalanta affronta l'Apoel Tel Aviv nel ritorno dei playoff di Conference League. I nerazzurri di Sarri partono dello 0-0 dell'andata a Bergamo.
2: Una squadra che si raccoglie bene negli ultimi 30-40 metri di campo e che poi riparte bene, riparte con qualità e con gamba. Come scelte non penso che cambieranno molto atteggiamento, poi vediamo un campo.
0: Oggi alle 18 a Monte Carlo in programma il sorteggio dei gironi di Champions League. L'Inter in prima fascia, la Roma in seconda, il Napoli in terza e il Como in quarta. Intanto l'Italia ritira il suo sostegno a Infantino per le elezioni alla presidenza della FIFA in programma nel 2027. La decisione del presidente della FIGC in Malagò è in piena condivisione con l'UEFA.
3: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Appuntamento alle 10.
4: Radio DJ. One Nation, One
5: Station. Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta.
6: Conviene al tuo portafogli.
5: E sono certificati bio.
6: Vero scoiattolo?
5: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
7: Partite per un viaggio all'insegna dell'eleganza a prezzi da sogno con la Rendezvous Air France. Fino al 17 settembre prenota il tuo volo per New York a partire da 549 euro. Andate e ritorno, tasse e supplementi inclusi.
8: Elegance is a journey. Air France.
7: Condizioni e informazioni su airfrance.it.
9: Radio DJ. DJ. DJ. Radio DJ, One Nation, One Station, One Love.

malinconia. E Olivia Dean si sta riprendendo da una relazione che evidentemente non è finita come lei avrebbe voluto, e si sta lasciando alle spalle questa persona. Questa persona, ce lo racconta lei, no? Ci canta di come adesso lei non abbia più nessuno cui mandare un messaggio quando l'aereo sta per decollare, quando l'aereo invece è atterrato. E però dice anche una cosa molto bella, cioè che essendosi lasciata alle spalle una persona ci soffre ancora, ma dice: è divertente constatare come dallo specchietto retrovisore le cose sembrano più vicine di quanto non lo siano. Cioè il fatto che avendosi lasciato alle spalle, o essendosi lasciata alle spalle una persona, ti sembra ancora così vivido il ricordo, così vicino, quando invece in realtà vedrai che con baby steps, quindi con dei piccoli passi, si allontanerà sempre di più fino a che sarà un puntino e la cosa non ti farà più soffrire. Quindi è una canzone di rinascita, ma anche di, insomma, di dove si deve processare, elaborare un po' anche la situazione di dispiacere che ti può dare la fine di una relazione. Che bello, Olivia Dean veramente riesce a raccontare le relazioni con un bellissimo garbo, ma anche con delle belle metafore, dei bei concetti, dai, come si suol dire. 9-7 minuti in questa ultima mezz'ora di Hola DJ. Tutto questo perché dopo parliamo, abbiamo anche il Parla Gourmet, quindi sappiamo che ci piace molto disquisire, no? Sulle parole, sulla lingua, eccetera. Avremo modo di parlarne tra poco, e poi se riusciamo, perché come sempre, come dicevamo anche ieri, i collegamenti sono sempre un po' ostici, ma ci proviamo, vediamo se riusciamo ad avere anche questa mattina Daria Bignardi, che in questo momento si trova in Tanzania con Chiara Alessi, altra scrittrice, saggista, designer per WeWorld, e stanno facendo appunto un viaggio di ricerca, un viaggio di scoperta anche per tutti quelli che sono i contrasti di un paese come la Tanzania, come tanti del continente africano, un paese fervente dal punto di vista anche turistico, ma con tante contraddizioni umane. Ne parleremo proprio con Daria tra poco.

0: The Rains Down in Africa, e qui la zampata dell'ufficio programmazione musicale che accoglie questo momento con Africa dei Toto. A proposito, chissà se piove a Dar es Salaam oppure c'è bel tempo, ce lo dirà Daria Vignardi, ben ritrovata, hola.
1: Ciao, buongiorno Florencia. C'è un direi bellissimo tempo, è molto umido, insomma non per niente. Siamo in Tanzania, perché la prima cosa che ti devo dire è che ieri ho detto una scemenza.
0: Shock!
1: In Swahili, e in inglese naturalmente, si dice Tanzania.
0: Vedi?
1: Noi italiani diciamo Tanzania, qualcuno dice Tanzania perché sente noi dirlo, ma in effetti in Swahili si dice Tanzania, quindi prima cosa le parole.
0: Guarda, già la scoperta che abbiamo fatto che già vale il viaggio, ti posso dire, già questo è abbastanza importante come bagaglio poi da portarsi a casa.
1: Non c'era bisogno di arrivare qui per scoprirlo, ma insomma dai.
0: Bellissimo.
1: No, ma scusa, conoscendo gli ascoltatori di DJ non hanno scritto ieri in 50 dicendo la pronuncia giusta.
0: Come li conosci? Come sai, i precisetti ci sono sempre, però c'erano diverse scuole di pensiero e quindi almeno adesso abbiamo fugato ogni dubbio. Senti Daria,
1: sì,
0: piuttosto
1: Tanzania è più corretto.
0: Vedi, allora cominceremo a usare anche la pronuncia corretta Tanzania. Senti,
1: no,
0: Daria,
1: ma noi in italiano siamo sdoganati, possiamo dire.
0: Dai, sì, dai, entrambe vanno bene, l'importante è che se ne parli, che se ne racconti, perché evidentemente
1: mi sembra, guarda, facciamoci la maglietta, entrambe vanno bene, che va bene un po' per tutti.
0: Bravo, per tutte le stagioni. Senti Daria, piuttosto raccontacelo a questo punto, visto che possiamo pronunciarla come vogliamo, visto che abbiamo anche guardato un paio di tue Instagram story ieri. Di che cosa hai visto? Ho visto che sei stata in una galleria d'arte, in uno spazio artistico bellissimo.
1: Allora, come sai, come sapete, sono qui con WeWorld, che insomma opera qui da 16 anni e nel mondo da 50, e faremo tanti incontri. In questo momento ad esempio sono in un centro per la protezione dei minori, ma di questo vi racconterò domani.
0: Bene.
1: Ieri siamo stati, abbiamo fatto un sacco di interviste, prima la mattina siamo state io e Chiara Alessi a intervistare Najat Omar, che è la diciamo direttrice di questo giornale online che si chiama The Chanso Journal, lei fa giornalismo d'inchiesta. Ci siamo resi conto, sai, di come sia complicato e controverso lavorare qui, ovunque, naturalmente lo è, ma naturalmente in paesi come questo molto di più, quindi bisogna avere sempre un approccio molto delicato, diciamo così, alle cose per poter raccontare liberamente, tra virgolette.
0: Certo.
1: E poi, come hai visto dalla storia, invece nel pomeriggio siamo stati al Nafasi Art Space, che trovate su Instagram, un luogo magnifico, una specie di un bellissimo centro sociale dove siamo stati a lungo con Chelsea, che è una femminista e attivista per i diritti immunitari tanzaniana, e sai, qua la parola femminista è abbastanza rivoluzionaria.
0: Immagino.
1: Non sono viste con grande favore le femministe, vuol dire neanche da noi.
0: Stavo per dirti, non è che da noi sia proprio una cosa che puoi dire serenamente,
1: dico,
0: ormai.
1: Lo dico tra me e te.
0: È vero, figurati però in Tanzania.
1: Nessuno,
0: no, esatto,
1: vero?
0: È una favola cosa privata, però effettivamente a maggior ragione, viste le contraddizioni e anche le asperità in alcuni casi in Tanzania, a maggior ragione si fa difficoltà.
1: Qui è fuori legge, certo. L'omosessualità è fuori legge, quindi femministe e queer.

0: Quindi insomma era un posto, tra l'altro guarda, una cosa che mi ha colpito moltissimo della chiacchierata che abbiamo fatto con Chelsea è che naturalmente le abbiamo chiesto, ma scusa, se qui, dato che loro appunto si occupano anche dei diritti delle donne queer eccetera, le abbiamo detto, ma sei fuori legge, come mai non lei è stata arrestata 7-8 volte per poco tempo, come mai non vengono qua? Sai cosa mi ha risposto? White supremacy, cioè per la supremazia dei bianchi, cioè perché noi ce ne interessiamo, capito?
1: Certo.
0: Pensa com'è importante il lavoro delle organizzazioni umanitarie e la cooperazione, cioè il fatto di esserci, il fatto di raccontare, il fatto di parlare di queste cose protegge le minoranze, quindi ti rendi conto veramente di quanto sia importante essere qui.
1: Chiaro.
0: Parlare
1: e farlo,
0: di cose.
1: E farlo dare anche nel giusto modo, nel senso che è giusto arrivare lì, ma portando strumenti, un metodo, senza però imporre, senza
0: ma
1: capire
0: certo.
1: qual è la situazione anche peculiare
0: certo.
1: del paese, no? Perché
0: certo.
1: si fa anche questo errore a volte da parte nostra.
0: No, assolutamente così. Beh, sai, in questo le organizzazioni umanitarie che insomma lavorano qua da molti anni sanno come muoversi. Siamo più noi quando magari arriviamo come turisti o disorganizzati.
1: Bravissima.
0: Che magari facciamo un sacco di scemenze, ma se ci affidiamo alle organizzazioni umanitarie, insomma, loro sanno come ci si muove in questi posti.
1: Bellissimo.
0: Comunque, tornando alla tua domanda sul tempo,
1: sì.
0: Il tempo è bello, c'è un bel cielo azzurro ma pieno di nuvole, che sai che da noi non sono così frequenti, da noi a Milano soprattutto,
1: mm-mm.
0: molto molto umido, però non peggio che da noi a luglio, ecco.
1: Bene, guarda, mi piace che tu, esatto, torniamo sempre lì sul fatto che evidentemente, cioè, l'estate milanese è la cosa peggiore che tu abbia mai incontrato in vita tua, Daria, ma non mi sento neanche di contraddirti. Esatto. Senti, ci risentiamo allora domattina, così avrai modo di raccontarci di oggi.
0: Così ti racconto, anche perché adesso, come vi dicevo, sono in questo centro interessante che raccoglie donne, magari vittime di violenza, coi figli. Sono appena stata in una classe meravigliosa di ragazzine e ragazzini che stavano studiando inglese, qualcuno è al computer, qualcuno fa studi sociali, quindi sto facendo un sacco di belli incontri e domani ve li racconto.
1: Benissimo, grazie infinite Daria, ci sentiamo domani allora.
0: Grazie a te Florenzia, buon
1: ciao.
0: Lavoro e un saluto a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
1: Ai precisetti e nonna, tutti quanti.

Uscita 9:22 minuti qui su DJ, bello aver sentito Daria Bignardi, la risentiremo anche domattina in suo questo ultimo collegamento in questo viaggio bellissimo che sta facendo in Tanzania a questo punto insieme a WeWord. Ma adesso abbiamo il nostro momento, quello delle parole, quello del parla gourmet. Perché la nostra lingua è facile se sai come apprezzarla, come amarla, come imparare l'ABC, come dire 1, 2, 3. E tante sono le parole, i modi di dire, i proverbi che noi utilizziamo tutti i giorni e che però non, a volte non ci domandiamo nella fretta, non ci domandiamo perché si dice così effettivamente. L'abbiamo imparato, lo usiamo, ma non ci facciamo tante domande. Ecco, invece facciamocele in questo spazio. Il Parla Gourmet di stamattina è gentilmente offerto da Rudy Zerbi, perché io lo sentivo ieri sera, ieri mattina in onda. A un certo punto lui di solito divide sempre gli ascoltatori in squadre, no? Quindi fa sempre questo gioco per far chiacchierare gli ascoltatori con dei pareri discordanti, e quindi addirittura uno ha detto: ah, guarda che tu è, ti piace proprio seminare zizzania, ti chiameremo Rudy Zizzania invece che Rudy Zerbi. Ecco, e qui ho detto: è vero, a Rudy piace proprio seminare zizzania. Poi ho pensato: ma perché si dice seminare zizzania per dire che una persona crea ostilità, no? Tra le varie persone, quindi crea, è cattiva in qualche maniera e diffonde un po' di ostilità. Allora ci ho pensato, ho detto: ma cosa sarà questa zizzania che si semina? Io non avevo la più pallida idea. Sono andata a cercare ed effettivamente la zizzania, detta anche l'olio cattivo, cioè l'olium temulentum, ok, è una pianta erbacea simile al frumento, è molto simile alla vista, e nasce nei campi coltivati confondendosi tra i cereali, ma è nociva ai vegetali che crescono nel terreno circostante e danneggiano le coltivazioni agricole. Infatti produce addirittura una farina che è tossica, e quindi diciamo è quella che si potrebbe definire comunemente un'erbaccia, una pianta senza alcuna utilità. Quindi l'espressione seminare zizzania significa, facendolo di proposito, creare cattiveria nel nasconderla in mezzo alla bontà, quindi tra la zizzania, tra il frumento buono. Tant'è che addirittura leggevo che nel Vangelo la zizzania si usa come metafora del male, anche del diavolo addirittura, dove nel tempo di raccolta l'uomo, il coltivatore, lasciò crescere la zizzania, ma poi ordinò ai mietitori di estirparla e di bruciarla, portando solo il frumento nel suo granaio. E quindi adesso almeno sappiamo che cos'è sta zizzania di cui si fa un gran parlare, ecco, e almeno sappiamo che cosa significa quando uno dice che sta seminando la zizzania. Perché a me veniva anche tipo zizza, che è un altro modo per dire, capito? Ho detto: boh, c'entrerà comunque. Invece no, per fortuna non c'entra niente, è proprio una metafora agricola, ok?

0: best things in life are free, le cose migliori della vita sono gratis, tranne gli spaghetti, a quanto pare abbiamo visto che quelli invece non sono gratuiti, ma comunque sono tra le cose migliori della vita. Vabbè, Barbie, invece di straparlare ce ne dobbiamo andare, vero? È il momento.
1: Todo tiene su final.
0: Todo tiene su final, anche questa puntata di Hola DJ. Ma non temete, perché riprendiamo domattina, sempre dalle 7 alle 9.30. Arriva Rudy Zerbi, il Previ, la Stefi, tutta la squadra per le prossime due ore e mezza. Grazie mille alla mia di squadra, ovvero la Barbie in regia e Laura Stellina in redazione. Ci sentiamo domattina. Un besito da Florencia. Ciao!
2: Hola DJ con Florencia.
3: Radio DJ
4: One Nation One Station.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, fusi e sovracosce di pollo a 3,29 euro al chilo.
8: La spesa intelligente!
9: Li vediamo fare a sportellate in pista ogni domenica a 350 km all'ora. Ma sotto il casco i piloti nascondono tutta un'altra storia. A Mick Bubble li scopriamo per come sono davvero, tra risate, aneddoti e pensieri mai confidati prima.
10: Mick Bubble, il racing podcast di Andrea Migno.
9: Oh Bel, vai a vedere che da gusto, veloce.
10: Una produzione Mick Bubble per One Podcast.
11: Perché? Perché?
12: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su Tim?
13: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
14: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
15: Se hai delle azioni Tim, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
16: Perché?
13: Ecco perché.
15: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
17: La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
18: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
19: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
20: Darkaplanet, entri per il tuo pet ed esci con una coccola per te.
21: Siamo arrivati, siamo i peluche Teddy Friends by Toon.
20: Fino all'11 ottobre raccogli i bollini spesa con ArcaCard, colleziona tutti i peluche e approfitta delle super offerte.
21: Scopri di più negozi su arcaplanet.it.
22: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli e sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
23: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
24: Radio DJ One Nation, One Station.

0: Jungle su Radio DJ, buongiorno a tutti, io sono Rudy, insieme ad Andrea Prevignano, a Stefania Saccinto, a Barbara, buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno. Abbiamo deciso di iniziare il programma senza, credo che sia impossibile dimenticare quello che sta succedendo, quello che è successo. E quindi chi meglio di noi assolutamente può aggiornarci su tutto quello che sta succedendo se non il dottor Sessa. Buongiorno Andrea.
2: Buongiorno.
0: Abbiamo bisogno delle tue parole perché ci sentiamo, io in particolare mi sento inappropriato, inadatto, quindi vorremmo che tu ci aggiornassi un po' sui fatti.
2: Allora, l'ultimo aggiornamento riguarda il numero di cittadini stranieri che risultano ancora irreperibili in Nepal, che sono almeno 517, quindi si tratta di numeri veramente, veramente molto importanti. Non si segnala la presenza di altri italiani dopo quei due che ieri erano stati segnalati, ma che sono in salvo, come ha detto il ministro degli esteri Tajani. Il bilancio complessivo è di 180 vittime almeno e più di 1300 dispersi, anche perché le cifre che invece arrivano dalla Cina, perché il Tibet, lo ricordiamo, è cinese, sono contraddittorie e non molto complete, insomma. Questo è per quanto riguarda la cifra della catastrofe.
0: Okay.
2: E, prego.
0: No, ti stavo seguendo, dicevo,
2: sì, sì.
0: Ok.
2: E poi c'è un allarme lanciato dagli scienziati, perché l'enorme quantità di detriti che sono stati trascinati a valle dall'alluvione potrebbero avere formato delle dighe naturali nel fiume, che appunto è a causare quindi una seconda ondata catastrofica in caso di cedimento di questi sbarramenti. Questo è una delle condizioni che ostacola, diciamo, l'opera delle squadre di soccorso, oltre a l'enorme quantità di fango che si è riversata sulla zona.
0: Sai Andrea, quando dici queste cose, chiaramente dicevi anche delle informazioni che arrivano da lì, dalla Cina poi in particolare, uno non sa mai realmente l'entità delle cose. Il problema dei soccorsi è sicuramente fondamentale, perché poi sono le persone che fanno la differenza, quelli che magari possono mettere in salvo delle vite. Io ti ringrazio, invito tutti gli ascoltatori a seguire le varie news proprio del dottor Sessa e di tanti tuoi colleghi, insomma di tutta la redazione. Speriamo perlomeno, l'unica cosa che mi viene da dire Andrea è speriamo perlomeno che i soccorsi si possano muovere in velocemente.
2: Sì, certamente la macchina è stata avviata, e anzi Pechino ha inviato anche ingegneri proprio dell'esercito sulla zona, quindi insomma diciamo che è stata messa in piedi tutta una macchina molto, molto complessa.
0: Le prossime news sono
2: tra poco.
0: Ok, quindi se ci sono gli aggiornamenti sicuramente ce li darai in diretta. Grazie Andrea, grazie mille. Chiaramente abbiamo scelto di iniziare in questo modo. Ho scelto oggi di non avere una sigla perché lo troverei fuori luogo, però mettiamo un disco e poi iniziamo il programma come tutte le mattine. Games, changes and fears. When will they go from here? When will they stop?

0: Macy Gray su Radio DJ 942. Allora direi buongiorno ancora al Previ. Buongiorno Stefania, non ho ancora sentito la tua voce questa mattina. Non so se hai un
1: microfono. Buongiorno, sai che c'è un pit stop bello impegnativo
0: sì,
1: qui.
0: Sì, lo so molto bene. Buongiorno a Barbara in regia. Direi di cominciare Previ, perché abbiamo talmente tante cose da raccontare.
2: Aspetta,
0: questa mattina dai giornali. Cosa?
2: Aspetta un attimo, perché è arrivata una notizia. Anzi, un messaggio fresco, proprio di pochi minuti fa. Tutto bene ieri sera al karaoke, caro Rudy?
0: Era una roba locale in un paesino meraviglioso qui accanto a Scogliti. Ma
2: hai salutato i presenti?
0: Ma tu che ne sai?
2: Hai fatto? Rudy, tutto bene, ieri ero a Scogliti, mi avrebbe fatto piacere tantissimo salutarti, ma eri tutto sudato sul palco cantare.
0: Vabbè, ieri sera siamo usciti. Vabbè, allora a questo punto lo racconto prima di cominciare, perché eravamo a cena fuori ieri sera in un posto molto bello vicino a Scogliti, che è proprio vicino al nostro super resort che è il Costa Ragusa Borgo, qui proprio in Sicilia. E dopo cena, sai, giretto in paese, Scogliti non l'avevamo ancora conosciuta, altro posto che consiglio a tutti di scoprire. E arriviamo alla piazza, attratti da della musica che arrivava, piazza principale di Scogliti, forse l'unica, non principale, un bar proprio quello del paese, e una piazza piena di gente, tutta la popolazione di turisti a fare il karaoke, e c'era il karaoke a Scogliti. Vuoi che
2: e
0: io
2: ora,
0: non mi butti?
2: Vuoi che il vecchio leone non si butti a fare i suoi grandi classici? Perché Rudy è un po' come quelle località, come quelle star locali, no, del paese, che
0: bravo,
2: arriva, dai facci il pezzo,
0: adesso
2: non canto,
0: no, ma poi c'è
2: brillante, capito?
0: Aspetta, la cosa è stata, no dai ragazzi, poi c'è la conduttrice Federica, che saluto, dopo un secondo le ho strappato il microfono, giuro, ho condotto un'ora di karaoke con due miei grandi classici, tra l'altro, cantando io e la gente che mi guardava come se fossi impazzito, perché questa sì è una delle mie due anime, ne parleremo tra poco, facce quando c'è karaoke impazzisco. Ho fatto Maledetta Primavera e poi il mio cavallo di battaglia assoluto del karaoke.

0: mamma mia, che spettacolo
1: sarà
0: stato.
1: Male così, tutto no, fradicio.
0: No, allora, fatti un po'. No, no,
1: aspetta,
0: qua,
1: torna indietro. Ma come, continua a scorrere veloce, non si ferma, ti amo. Un casino terribile, una roba brutta, ma queste sono
0: con
1: le mie due
0: allucinata proprio, del faccio incredibile.
1: Invece di

0: darmi le chiavi del paese, mi hanno dato il via dal paese, cioè proprio un
1: foglio di via.
0: Sì, assolutamente sì. Ma sono quelle cose che succedono in vacanza, ragazzi, e quello che succede in vacanza dovrebbe in teoria restare in vacanza, e invece maledetto

Chi ha fatto peggio di me? Saluto la mia amica Laura Frenna che è all'ascolto in questo momento e mi ha appena bloccato su WhatsApp dopo aver sentito la performance. Mettiamo un disco che cancelli la memoria, grazie Barbara. Senti, anche questa al karaoke mi viene benissimo, perché c'è quel tocco di latino che io dentro, tra l'altro qui canto e ballo.

0: Gaia su DJ 949 mi fa molto ridere, prima di iniziare e andare sui giornali per davvero mi fa molto ridere il messaggio di Chester, non so se l'hai visto, sì. Andrea, vorrei che tu lo leggessi come chiusa delle performance estive che giusto
1: sono
0: finiste.
1: Proprio i nostri ascoltatori, sì, insomma, sì, l'unica volta che sono andato al karaoke è stata la prima volta che sono uscito con mia moglie. Questa coincidenza,
0: amore, ti porto al
1: letale,
0: karaoke
1: letale.
0: Sì,
1: ho cantato, ero brillo e mentre dedicavo la canzone a lei sono precipitato dal palco rovinosamente, no, facendosi male, sì.
0: Brutta
1: manco
0: figura.
1: È riuscito a iniziare, brutta. Però
0: brutta,
1: poi,
0: brutta, brutta
1: lei
0: figura.
1: Lei l'ho amato vedendolo, capito?
0: Beh sì, perché poi vuoi bene a uno così, cioè come fai a non volergli bene? Gli vuoi bene tutta la vita, magari non lo
1: ma
0: ami.
1: Ma tua moglie ieri, ma t'ha visto in questa cosa che
0: sì,
1: hai fatto?
0: Sì, sì, le ho anche dedicato proprio ti amo. Ho fatto il gigione, ho fatto
1: ma
0: il gigione.
1: Donna, guarda,
0: le mie due
1: facce. Le do un abbraccione tantissimo sì, forte.
0: Sì. Forse per quello che stamattina non si sentiva bene, però la performance la dedica. Allora, andiamo sui giornali. Questa mattina ne ha già parlato Florenzia in apertura, ma ci teniamo tantissimo anche noi a ricordarlo. È scomparso Tim Curry, un attore straordinario, sì, che io ho sempre amato e che ho visto, pensa, anche a teatro a Londra. È stata un'esperienza meravigliosa. Ha interpretato personaggi clamorosamente, come posso dire, diversi, meravigliosi.

0: religiosamente diversi, no? Giusto, Previ?
1: Sì, sempre legati in qualche modo alla trasformazione, al,
0: sì, esatto,
1: al travestimento,
0: sì,
1: al trucco.
0: Sì, sì.
1: Poi lui era un attore super poliedrico, aveva, tra l'altro ha una storia, ma poi magari ne parliamo perché fa parte proprio dell'argomento della trasmissione, aveva una storia di studi ottimi a Cambridge in arte,
0: sì,
1: drammatica.
0: Un regolarone, in teoria, un lord
1: super
0: inglese.
1: Il suo,
0: sì,
1: papà era un cappellano metodista inglese, quindi nato in una famiglia nella buona borghesia. Lui è famoso per ruoli che sono diventati veramente molto famosi, tutti li conoscono. Naturalmente Rocky Horror, di cui abbiamo già parlato, dove faceva Frankenfurter, no? Questo,
0: sì,
1: scienziato,
0: certo,
1: transessuale completamente folle.
0: Di una bellezza, posso dire,
1: bellissimo,
0: di una bellezza,
1: concordo,
0: delle gambe, dottor Curry, delle gambe incredibili. Proprio una trasformazione vera, quando uno super regolare, un lord inglese, vestito sempre elegante, col cappello corto, preciso, diventa Rocky Horror Picture Show. Ma non solo quello, perché ha fatto anche un clown matto, no?
1: Ha fatto Pennywise, il clown della miniserie che è andata in onda con grandissimo successo nel 1990, ispirata al romanzo It di Stephen King. È stato il Signore delle Tenebre, te lo ricordi? Quel diavolo cornuto rosso, super minaccioso di
0: quello
1: Legend.
0: Mi manca, non mi vergogno Legend a dirlo, adesso devo andare a cercarmelo.
1: Ma se lo vedi lo riconosci.
0: Sì,
1: immediatamente.
0: Sì, sì.
1: E insomma, e tantissimi altri ruoli, anche drammatici, anche non
0: se non,
1: non
0: ricordo male, ha fatto anche Gomez nella famiglia Adams.
1: Era lui, sì.
0: In un sequel, boh, non lo so, adesso poi Stefania magari ce lo dice, ma se io faccio brutte figure non mi vergogno, anzi amo essere corretto. Però quello che noi volevamo dire questa mattina, parlando proprio di Tim Curry e di queste sue due facce, no? Quel signore inglese, lord, con studi regolarissimi,
1: certo,
0: sempre ingessato, perché poi lui si vestiva sempre molto elegante, poi a un certo punto si trasformava in Frankenfurter, nel pagliaccio di It, in personaggi completamente folli. Mi fa venire in mente che tutti noi abbiamo poi in realtà nel nostro spirito, nella nostra vita, due facce, giusto Previ? Cioè
1: sì,
0: c'è quel lato nostro un po' a volte anche semi nascosto, esiste, è inutile nascondercelo, no? C'è,
1: oltre al re del karaoke tu hai anche altre personalità oppure...
0: Beh, io per esempio tutti dicono che sono cattivo, severo, però se mi fai vedere un film, cartone animato, Disney o non Disney, piango anche se non c'è niente da piangere, giuro, piango sempre ai cartoni animati. Tu Previ hai qualcosa?
1: Ma io piango molto su certi pezzi heavy metal e hard rock, mi piacciono tanto, mi commuovo, sai che mi commuovo. Poi guarda, io non, come dire, sono abbastanza regolare quasi sempre, ma sono stato un batterista punk. E
0: ecco,
1: questa cosa,
0: vedi?
1: Esistono,
0: vedi,
1: foto delle mie facce mentre suono la batteria piuttosto imbarazzanti.
0: Sì, sì, sì. E allora, Stefi, tu c'hai due facce o ne hai una sola? Vabbè, no, lei è troppo riservata per dirci queste cose. Allora io farei una cosa, 347-342-5220, raccontateci le vostre due facce, in cosa vi trasformate, in cosa perdete la faccia, e nel frattempo Time Warp ci voleva.
2: Time is fleeting, madness takes its toll, but listen closely.
3: Not for very much longer.
2: I've got to

0: The Time Warp, per ricordare il meraviglioso Tincari. Grazie a Francesco Quarna per aver tirato fuori il vinile dalla nostra collezione. Ci fermiamo un attimo, continuate a scriverci le vostre doppie facce, le vostre due facce nella vita. Torniamo tra pochissimo.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli e sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
4: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Dal 30 agosto ti aspettiamo a Riccione, Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
5: Ci vuole Fiorentini con i nuovi Super Protein.
6: Super Protein? Che sarà mai?
7: Sì e no, chips, gallette, tutti super ricchi di proteine.
6: Ideali per chi fa sport.
7: Ideali per tutti, sono super buoni.
8: My Movies presenta.
9: Scusa, ho bisogno di parlarti.
10: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside?
9: Sono cambiate tante cose dal liceo.
8: Il racconto emozionante e avventuroso dell'estate che ha creato la leggenda di Anthony Bourdain.
9: Mi serve un lavoro.
11: Hai già lavorato in cucina?
9: Certo. Scusate...
8: Con Dominic Sessa e il candidato all'Oscar Antonio Banderas.
9: Sa che posso anche cucinare?
12: Ha detto che è un cuoco, chef!
9: Non sono un cuoco, sono uno scrittore.
8: Tony, diario di un giovane cuoco. Al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
13: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
14: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
15: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
14: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
16: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
17: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
18: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro. E con le mega offerte, petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl, vale davvero.
19: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.
20: Un minuto dopo le 10.
21: Di nuovo buongiorno dalla redazione. Almeno 517 cittadini stranieri risultano ancora irreperibili in Nepal a più di 24 ore dalla devastante alluvione che ha colpito la regione di confine con il Tibet. Il bilancio complessivo della catastrofe è salito a 180 vittime e 1.300 dispersi. Le squadre di soccorso sono impegnate nella ricerca dei sopravvissuti, ma sono ostacolate dall'enorme quantità di fango e dal rischio di nuovi smottamenti. I detriti trascinati a valle potrebbero avere formato dighe naturali sul fiume e causare così una seconda ondata catastrofica in caso di cedimento. Il viaggio a sorpresa a Mosca del capo della CIA Ratcliffe ha avuto lo scopo di avvertire Putin di non attaccare i paesi della NATO. Lo scrive il Wall Street Journal, per il quale l'intelligence americana teme che il presidente russo possa ordinare un raid molto limitato per assaggiare le capacità dell'alleanza. E per Bloomberg, Putin starebbe preparando un'escalation di attacchi contro l'Ucraina dopo aver concluso che le trattative per un accordo di pace sono giunte a un punto morto. La Cisgiordania è diventata una terra di nessuno, o meglio una terra senza legge. Lo ha detto ieri il cardinale Pizzaballa al meeting di Rimini. Per il patriarca di Gerusalemme la tensione tra coloni e palestinesi allontana la soluzione a due stati.
11: La convivenza in questo momento richiederà un po' di tempo. Innanzitutto bisogna fermare il conflitto, bisogna avviare percorsi non solo politici ma anche culturali, sociali, religiosi, che siano inclusivi, diciamo così, rispettosi delle storie, delle narrative degli uni e degli altri, di israeliani e di palestinesi, per cui ci vorrà molto tempo. L'Occidente deve aiutare a alzare un po' lo sguardo, a creare delle prospettive, aiutare a, come dire, a anche a calmare questa deriva continua con uno sforzo diplomatico sempre maggiore.
21: Almeno 12 persone hanno perso la vita nei roghi boschivi che hanno colpito il nord dell'Algeria. A causa delle fiamme sono state chiuse al traffico diverse strade e autostrade. In via precauzionale le autorità hanno disposto l'interruzione della corrente elettrica per decine di migliaia di abitazioni. Sull'Italia è arrivata quella che gli esperti ritengono sia l'ultima ondata di calore dell'estate, che riguarderà soprattutto il centro-sud, il culmine domani, con temperature che potranno arrivare fino a 10 gradi oltre la media stagionale. Siamo al calcio. Stasera alle 20 in Ungheria l'Atalanta affronta l'Hapoel Tel Aviv nel ritorno dei playoff di Conference League. I nerazzurri di Sarri partono dallo 0-0 dell'andata a Bergamo.
12: Abbiamo voglia di giocare una competizione europea, sarà una partita difficile, abbiamo già vista l'andata, però bisogna avere forte convinzione di potercela fare e tanta voglia di volercela fare.
21: Intanto oggi alle 18 a Monte Carlo in programma il sorteggio dei gironi di Champions League. L'Inter in prima fascia, la Roma in seconda, il Napoli in terza, il Como in quarta.
22: Radio DJ, informazione gratuita.
21: Le notizie tornano a mezzogiorno.
1: Radio DJ. One nation, one
3: station. Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta.
23: Conviene al tuo portafogli.
3: E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
24: Torna Trento Live Fest. Dal 28 al 6 settembre, due weekend di grande musica con 6 imperdibili appuntamenti. Dal 4 al 6 settembre sul palco Emma, Madame, Negramaro, Dito nella Piaga, Motta e Safe. Vivi le emozioni di un festival unico tra le montagne e sotto le stelle. Vivi Trento Live Fest. Biglietti su ticketone.it. Info su magellanoconcerti.it.
25: Have fun with
26: IKEA. Fai spazio a ciò che ami.
27: This is DJ Radio. One Nation, One Station.

0: Sombers DJ, 10-8 minuti. Previ, lo so che vuoi dire una cosa, dilla, dai, dilla, che intanto il per prendermi in giro è diventato lo sport nazionale dalle tue parti, quindi fallo.
1: No,
0: pure.
1: Ma sai qual è il problema? È sì. Che andando avanti, invecchiando, un po' ti sclerotizzi su alcune cose.
0: È vero.
1: Prima era meno evidente, fino a qualche anno fa era meno evidente.
0: Sì.
1: In questi ultimi tempi, direi in questi ultimi mesi, direi in queste ultime 4 settimane. Questa cosa si è accentuata tantissimo. Vuoi dire fare la tua considerazione a proposito
0: di questo
1: pezzo?
0: Sì, mi piace molto questa canzone bellissima di Somber, una delle mie preferite di quest'estate, che ha un bel messaggio dentro. Sai, quando sei timido, ti piace una persona ma non hai il coraggio di dirlo e quindi il tuo corpo non è pronto per fare quel passo?
1: Sì,
0: volevi dire questo? Non l'avevo mai detto, tra l'altro.
1: Se vuoi puoi anche ridirlo adesso che hai indovinato l'argomento.
0: Sì, grazie Sancho che ci scrive, sì Rudy lo sappiamo, tu mi piaci ma il mio corpo non è pronto, eccetera, eccetera, eccetera.
1: Guarda, gli ascoltatori ti abbracciano quando fanno questa cosa.
2: È arrivato anche un audio.
0: Davvero? Fallo sentire. Sì.
3: E proprio ascoltando questa canzone volevo lanciare un appello, partecipate anche voi ragazzi di Radio DJ al nuovo gioco, le nuovissime travisate di Rudy Zerbi, in cui con tutta la sua fantasia vi spiegherà il significato delle canzoni senza nemmeno leggere i testi.
0: Bravo, ma come siete meravigliosi, ma peccato che domani è l'ultima puntata, guarda,
1: ma non è che Rudy non legge i testi, reinterpreta un po' a modo suo le cose, coglie il punto, coglie il punto.
0: Colgo il punto nel modo romantico e tornando all'argomento appena partito, appena lanciato, è un po' la mia seconda faccia. Stiamo parlando della scomparsa di Tim Curry, che stiamo ricordando in modo molto allegro e divertente, perché lui è sempre stato un uomo così un po' mattarello, un po' pazzarello, un po' particolare. Da una parte un uomo, un lord inglese che ha fatto studi molto seri e che fuori dalle scene era una persona regolarissima, e poi si trasformava in Frankenfurter, nel pagliaccio di Ita, in tanti ruoli che tra l'altro stiamo scoprendo sempre di più. Cioè, quest'uomo ha lavorato come un pazzo, continuate a segnalarci. Ma ha fatto Mamma ha perso l'aereo, ho riperso l'aereo, ha fatto Ottobre Rosso, la famiglia Adams si riunisce. È arrivato un messaggio che segnalava un altro ruolo che adesso non ricordo, forse Stefania ci aveva detto.
1: Ha doppiato un Guerre Stellari, la battaglia dei cloni era Palpatine, se non sbaglio, l'imperatore cattivo.
0: Per dire, insomma. E ci stiamo raccontando un po' della doppia faccia, di quell'altra faccia di noi che noi abbiamo, che... dai, è presente in tutti. Io, va bene, l'avete capita. Io sono quello che tutti dicono: ah, se è vero, è cattivo. E poi sono uno che piange sempre in tutti i film Disney. Piango. Sono uno che si commuove. Sono un cuore d'oro. Vedo i significati nelle canzoni. Prevignano è un batterista metal.
1: Sì, diciamo punk hardcore, un po' così. Guarda, ci sono delle foto. Qualcuno ne avrà scattata qualcuno sicuramente. Mentre suono, mi dicono che faccio delle facce atroci, cioè proprio trasfigurato, un po' come per esempio Davide da Vittoria, che quando sale sul palco, il karaoke è il suo forte naturalmente, e il suo cavallo di battaglia è Ragazzo Fortunato di Lorenzo Giovanotti, che lui urla a piene tonsille credendo di essere giustamente bravissimo.
0: Ma certo, ma chi se ne frega, poi noi siamo bravissimi. Ma vai avanti, perché stanno arrivando tanti messaggi, vai avanti, vai pure.
1: E qui non saprei, Ale da Lecce, come giudicare il tuo messaggio. Riconosco di essere un cinico stronzo egoista.
0: Così, un Rudy Zerbi.
1: Con chi mi conosce da poco, ma per mia moglie e mia figlia sarei pronto a sacrificarmi all'istante. Quindi c'è tutta un'idea di farsi questo tatuaggio con il casco di Iron Man rotto a metà, che fa intravenire la faccia di Tony Stark, capito? La doppia personalità.
0: Quella roba lì. Allora, visto che tutti non attribuiscono questo significato alla canzone che sta per arrivare, io decido da questo momento che questa canzone di Samantha Fox, che è sempre stata notata per altre cose, invece parla proprio di quella cosa
1: profondo.
0: Lì tutti pensano che io sia uno stronzo, ma per mia moglie, mio figlio, per la mia famiglia mi butterei nel fuoco.
1: Ma non è vero.
0: Sì senti che lo dice. Touch me. Prova a toccare mia moglie, toccala.
1: Ma non è così, che lettore, fuorviante.

0: vedi che le cose spiegate bene, Prevignano, funzionano sempre. Di solito quando suonavamo Samantha Fox scrivevano solo gli uomini arrapati, no? Grazie, che bello, mi hai fatto tornare ragazzino, i poster di Samantha Fox. Da quando ho dato quel significato alla canzone ci scrivono le donne, che sono più eleganti, no? Tiziana dice: grazie Rudy, con Touch Me mi hai fatto tornare ragazzina. Capisci? Quando uno eleva.
1: A spiegare bene, certo.
0: Allora,
1: c'è Chiara,
0: allora,
1: che dice: io sì, sono abitudinaria, ma come farò senza Rudy, senza i suoi racconti, i suoi aneddoti?
0: No, senza Previ, non fare lo spirito.
1: No, senza Rudy, dice.
0: Cara Chiara, dai che domani l'ultima puntata, poi finalmente tornano i titolari, noi siamo i panchinari che in questo mese vi abbiamo fatto compagnia. Da lunedì torna DJ Chiama Italia, quindi siamo tutti molto molto molto felici. Tanti messaggi che stanno arrivando, vogliamo leggere ancora un paio di doppie facce, sì, perché poi dobbiamo parlare di esami di riparazione, ragazzi.
1: C'è quel tema. Allora, ripartiamo. Vai. Da Stefano, da Reggio, sì, Emilia, dice: io nella vita sono molto tranquillo e introverso, però faccio teatro da tanti anni e quando sono lì mi accendo. Di solito i miei personaggi sono eccentrici e fuori controllo e tutti mi dicono che ho due facce. Tim, sì, Curry, tra l'altro, maestro di vita, giustamente.
0: Certamente. Scusa se ti interrompo, prima del, sì, prossimo messaggio. Stefania, mi controlli per cortesia se, perché mi ricordo, a proposito di due facce, proprio del nostro tema, mini tema del momento e del messaggio di Stefano, c'è un personaggio dei fumetti, se non ricordo male, mondo Batman, ma mi posso sbagliare, che si chiama proprio Due Facce, Two Faces, però controlla perché magari sto dicendo una colossale vaccata. Prego Previ, vai pure intanto.
1: Sabri dice: mio marito ha molte facce, geometra,
0: sì,
1: okay, papà,
0: sì,
1: e bassista in tre tributi, attenzione, Ozzy, no, Osbourne, quindi, sì, immagino Borchi e Danny Mellader,
0: sì,
1: George,
0: sì,
1: Michael e Queen. E tra l'altro è bravissimo a fare il pane. A volte fa tutte queste cose insieme.
0: Nello stesso momento.
1: Suona tre linee di basso mentre fa delle rilevazioni catastali e impasta.
0: Delle michette. Stefania, esisteva Two Faces?
2: Sì, non ti sbagli, Rudy. Due Facce è un famoso personaggio della comics ed è lo storico nemico di Batman. Era il procuratore distrettuale di Gotham City.
0: E andiamo, ma ragazzi, bravo, ma vi rendete conto quanta inutilità c'è nella mia testa? Quanta aneddotica inutile c'è nella mia testa? Capite, ragazzi? Io quando succedono queste cose vado a casa felice, perché capisco quanto un'informazione superficiale, a proposito di esami di riparazione che adesso tra poco racconteremo, quanto poi ti resta dentro, quanta, capisci? E così Previ, sono contento con pochissimo. A proposito di appunti superficiali, a proposito di esami, a proposito di tutto, c'è Scarabocchi. Una bella canzone che non parla di quello che ho detto io, ma io dico che parla di quello, va bene? Oh!
3: Fermi in auto poco dopo il party, Scarabocchi vetri appannati. Mentre schivo i discorsi dei grandi, per paura passano a toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi. Quindi se ti odi non puoi amarmi, e per liberarti

0: Scaravocchi su DJ 10 e 22, l'abbiamo detto previ, è arrivato il momento di tornare sui giornali dopo l'apertura molto seria su quello che sta accadendo in Nepal, dopo i racconti su Tim Curry, un altro articolo, adesso ci racconti tutto e ci dici anche dov'è, che parla di un periodo che è questo momento proprio dell'anno dove non so se in tutta Italia però si fanno gli esami di riparazione. Come funziona previ?
1: Allora, funziona con l'autonomia scolastica, nel senso che ogni istituto decide per il proprio periodo di questi esami di riparazione estiva, che hanno un nome tecnico, si chiamano prove di verifica del recupero del debito formativo.
0: Mamma mia, che lunghezza. Che
1: ora, nella tua vita, tu hai mai fatto prove di verifica del recupero del debito formativo?
0: No, io facevo gli esami, ero rimandato. Si diceva così una volta. Era molto più semplice. Sono stato rimandato dalla prima liceo alla quarta, perché alla quinta chiaramente non ti rimandavano, c'era la maturità, tutti gli anni per 4 anni di seguito nelle stesse 2 materie.
1: Italiano?
0: Credo che sia un record. No, italiano ero bravissimo.
1: Matematica?
0: Giù le mani dal mio italiano. Giù le mani. perché allora,
1: non ti costruire una vergine.
0: Allora io sono un fine linguista. Sì, italiano numero uno, inglese numero uno. Ero bravo in queste materie. Mi è andato subito storto, devo dire, quindi non ho mai studiato proprio niente. Matematica e tedesco.
1: Tu hai fatto il linguistico o lo scientifico?
0: Ho fatto il linguistico. Avevo il tedesco, me lo sono anche scelto. Ma dopo il primo mese ho capito che io e il tedesco non potevamo proprio farcela. E quindi rimandato 4 anni di seguito. E ancora oggi non so dire altro che Vighez, cioè come stai. Basta, finito. Però ho studiato 4 anni. Sergut, sì. E poco altro. Tu invece?
1: No, non sono mai stato rimandato. Ho sempre rischiato, tutti gli anni, sempre rischiato di prendere matematica, nella quale non sono mai stato fortissimo, ma poi alla fin fine, avendo voti discreti nelle altre materie, mi hanno un po' sempre graziato.
0: Ti graziavano,
1: succede.
0: Poi c'erano le suore, con le suore non ti graziano mai.
1: La suora mansueta, dall'elementare alla maturità.
0: No. Ricordatevelo che le suore, che dovrebbero essere vicine, diciamo, e quindi insomma la grazia dovrebbe, la suora non ti grazia, ricordatevela sempre questa cosa, così in generale. Ma andiamo avanti, Brignano.
1: Notizia è una notizia regionale dal Messaggero e i dati sono quelli del Lazio, ma in realtà si può fare un discorso poi a livello nazionale molto tranquillamente. Quasi uno studente delle superiori su 6 nel Lazio, e credo che più o meno questa sia la media, dovrà tornare sui banchi ancora prima che suoni la campanella. Sono i cosiddetti rimandati di un tempo, sostanzialmente, no? Gli esami di riparazione estivi, che hanno quel nome lunghissimo, nelle scuole superiori italiane si tengono generalmente tra la fine di agosto e i primissimi giorni di settembre. Entro l'inizio della scuola naturalmente bisogna averli ultimati, ma ci sono istituti che sono già partiti a luglio, quindi la pena è già iniziata prima.
0: Allora io farei una cosa, vorrei aprire uno sportello lamentele prima di mettere il disco di Billie Eilish, dove, come ho fatto io, ok, Prevignano no perché è un perfettino insopportabile, voi che siete stati rimandati, chiamiamolo così, vi lamentate del perché siete stati rimandati, e lo trovo anche molto giusto, per cui 347-342-5220, come Roberto che scrive: l'italiano non me lo deve insegnare nessuno, capito? Quindi è inutile che mi rimandate.
2: Io ho il mio italiano.
0: L'italiano con la G, brava Stefi. Poi anche tu ci devi dire un po'

0: Billie Eilish su DJ 10:28, così mi piacete. 347-342-5220, lamentiamoci tutti, lamentiamoci dell'essere stati rimandati in qualche materia, non perché, come certamente è, demeritiamo. Ti piace demeritiamo, Previ? È un
1: demeritato, certo, adesso mi piace.
0: Esiste,
1: no, no, esiste, esiste, certo.
0: Ah, ok. Ma perché è colpa di chi non ci... È colpa di chi non ci
1: come
0: ha capito.
1: Come andavi in italiano? Ridimmi un po'.
0: 10, avevo 10. 10, rotondo, ero un esempio.
1: Tu sei come Roby del messaggio.
0: Sì, dimmi,
1: io in terza
0: vai.
1: Superiore ho stato rimandato in italiano, ingiustamente secondo me.
0: Esattamente, ci piace molto. Steffi, tu scusami, ma rimandatissima,
2: se,
0: dai.
2: Se, intanto se mi permetti, tranquillizziamo i genitori che hanno i figli che oggi hanno gli esami e sono più angosciati dei figli. Ma non dovete andare voi a farlo, ma state sereni.
0: State calmi.
2: Vabbè, era una parentesi.
0: Sì, brava.
2: Io ho rimandato una volta sola in matematica, forse in terza e in quarta superiore, e all'esame di riparazione passo il compito corretto alla mia compagna di banco, nonché migliore amica, ciao Chiara Binetti, e lei prende un bel 7 e io un 6, che non ho mai ancora capito il perché.
0: Ecco, è funzionale. A me piace questa cosa che c'è anche un perché, capito? Che lascia intendere qualcosa di strano. Io ti amo, Stefania, perché sei meravigliosamente proprio storta dentro come tutti noi. E ancora un messaggio, Previ, che poi vi devo raccontare una cosa molto carina, molto divertente. E poi andiamo avanti, chiaramente, con i vostri racconti. Vai. Previ.
1: Altro messaggio, scusami.
0: Sì,
1: volessi leggere uno tu.
0: No.
1: Allora,
0: vai tu,
1: classe 72, esame di riparazione al primo anno di ragioneria, dattilografia. Era una pippa a scrivere a macchina e adesso sono un informatico.
0: Vedi?
1: Vabbè, in quarta invece io e un compagno ci hanno dato quattro materie. Perché una volta succedeva, era possibile, io avevo un compagno di scuola che aveva preso quattro materie.
0: Quattro materie? Potevi interpretarlo? Eri bocciato?
1: Sì, il consiglio esatto. Poteva decidere se graziarti
0: Mi ricordo anche questa cosa strana. Ne parliamo tra pochissimo, perché adesso, visto che si parla di scuola, quindi le vacanze sono praticamente finite, nonostante siano finite, ho una buona notizia da dare. Finite le vacanze si torna a casa con tanti buoni propositi, e tra i primi della lista c'è sempre quello di fare un po' di ordine. E qui entra in gioco IKEA, che da sempre ci aiuta a organizzare la casa e a sfruttare al meglio ogni spazio. E per l'occasione c'è anche

0: una sorpresa, anzi due sorprese. Dal 4 al 6 settembre, se passate in un negozio IKEA con un oggetto blu, riceverete l'iconica borsa blu Fracta con dentro due buoni. Uno da utilizzare in negozio e uno al ristorante.
1: Fai spazio a ciò che ami. Dal 4 al 6 settembre IKEA ti aspetta con promozioni e attività per tutta la famiglia. Tutti i dettagli su IKEA.it.
2: Radio DJ
3: One Nation One Station.
4: Vieni da MD perché ci sono sempre offerte imperdibili.
5: E super appetitose, Antonella!
6: Da MD fino al 6 settembre con la promo Maxi Risparmio ci sono offerte che fanno venire l'acquolina in bocca. Ad esempio trovi una confezione da 12 lattine da 70 grammi di tonno all'olio d'oliva Poseidon a 7,79€ e 6 confezioni da 1 litro di latte UHT Malga Paradiso a 4,19€. Perché da MD oltre il risparmio è Maxi anche la qualità.
5: Ti aspettiamo!
4: MD, buona spesa Italia.
1: Radio DJ consiglia Katy Perry, The Lifetime Tour, Live from Paris. Per 4 giorni arriva al cinema uno show monumentale che è l'essenza del pop, con tutti i grandi successi di una delle artiste più amate di sempre. Katy Perry, The Lifetime Tour, Live from Paris.
7: I'm Katy Perry and welcome to the Lifetime Tour!
1: Dal 2 al 5 settembre al cinema. Info e sale su DJ.it e nexostudios.it.
8: Yeah, uno c'è!
9: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
8: Piacere! Calciolone!
9: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
8: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
10: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
11: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista 2 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
13: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
14: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
15: Da Unieuro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Unieuro, batte, forte, sempre.
16: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
17: Have fun with il battito delle città. Dai forza ai negozi sotto casa. Vai su confesercenti.it.
18: Radio DJ. DJ, DJ, DJ. Radio DJ, One Nation, One Station, One Love.

0: aperto lo sportello lamentele, lamentele chiaramente autoironiche, per la maggior parte dei casi, per fortuna. Ci stiamo parlando degli esami di riparazione. Questa mattina il Messaggero ci dice che è iniziato il periodo degli esami di riparazione. Stefania ci faceva notare, ad esempio, che ci sono un sacco di genitori che ci stanno scrivendo ansieggiatissimi da questi esami che i figli proprio oggi cominciano a fare in alcune regioni. State tranquilli, insomma. Sì, dai, di solito l'esame di riparazione, insomma, a parte casi proprio limite, diciamocelo, non per essere ottimisti a tutti i costi, però dai, l'esame di riparazione si passa.
1: Sì, se non sbaglio, l'8% dei rimandati, tra virgolette, poi viene bocciato. Fine non ce la fa, viene bocciato. Sì, magari ha già fatto una scelta di non presentarsi agli esami, probabilmente, insomma, quindi è difficile.
0: Ma poi, ragazzi, scusate, posso dirlo, con una materia è praticamente impossibile. Con due, con tre o quattro, addirittura quattro, una volta si rischiava grossissimo, si rischiava neanche si rischiava la bocciatura diretta, giusto?
1: In molti istituti con tre materie vieni bocciato automaticamente.
0: È un po' come, i peccati. Quando fate quattro peccati non passate neanche dal purgatorio, venite direttamente all'inferno.
1: Guarda, è preoccupatissima questa mamma che dice: sì, mia figlia si è appena scoperta discalculica e quest'anno è stata rimandata in matematica e fisica. Però voglio ricordarle, perché ormai sono diventato esperto nel campo, che ci sono, per questi disturbi dell'apprendimento, ci sono dei piani didattici personalizzati per i ragazzi. Beh, in modo che se tu sai già subito, ecco.
0: Lo trovo giusto, bravi insegnanti, bravi maestri. Poi,
1: a dicembre mi rompo una gamba, per tutto il secondo quadrimestre non posso fare educazione fisica. Oh, il mio professore
0: non è vero.
1: Usa un epiteto un po' così, però mi rimanda a settembre. Penso di essere l'unico al mondo ad essere stato rimandato in educazione fisica. A settembre ho dovuto imparare, tra l'altro, le regole della pallamano.
0: Che bel pallamano, tra l'altro, è bellissimo. Mi mettevano sempre in porta, io scappavo ovunque per non essere preso da quei palloni durissimi.
1: Non facevi il ragno, sai che i portieri della pallamano si mettono.
0: Ma che ragno, scappavo come un pazzo, perché il pallone da pallamano, lo sapete, chi lo fa lo sa, è durissimo.
1: Durissimo, sì.
0: Speciale voce dei nostri ascoltatori, andiamo Stefania. Vai.
2: Ragazzi, io ho un aneddoto divertentissimo. Sono stato chiamato dal professore di sistemi, in cui avevo la media del 6, ma lui sosteneva di no perché l'orale era insufficiente. L'ultimo giorno di scuola sono andato a farmi interrogare e lui e il preside hanno tagliato il salame che ho portato da casa e fortunatamente alla fine ho preso 6, ma solo grazie al salame.
0: Bravo. Ciao, Ivan da Parma. Ciao Ivan, mi piacciono tanto queste belle storie di corruzione, mi piacciono tanto.
3: Alle superiori per colpa della R moscia di una mia amica che mi stava suggerendo la traduzione di un verbo dal latino. La sua R moscia mi ha fatto prendere l'insufficienza e da lì poi sono stato rimandato ed infine poi bocciato.
0: Sì, mi piace anche che sia data la colpa ad altri delle nostre mancanze.
1: Sempre
0: mi piace.
4: Buongiorno a tutti. Penso di essere stato l'unico ad essere stato rimandato in disegno al liceo scientifico.
1: Beh, storia dell'arte, però era importante lo scientifico.
0: Vogliamo stemperarla così.
1: C'è tutta una storia dietro a questa canzone, come
0: sì,
1: poi ce la racconti.
0: Sì. Poi ve la racconto, perché questa canzone di Jennifer non è come pensate, non è svacco, pensato. No, no, no, no, sì. No, no.

0: Jennifer Lopez, Let's Get Loud. Caro Prevignano, non ti racconterò la storia seria e anche un po' triste che c'è dietro questa canzone, che non è un tormentone, diciamo, latinoamericano come tutti
1: pensano. Parla?
0: Niente, parla di una, insomma, una brutta lite tra vicini, perché se sai che la canzone dice Let's Get Loud, alza,
1: certo,
0: la musica, no?
1: Alza la musica.
0: Sì, sì, una brutta riunione di condominio finita male, a schiaffi proprio, a schiaffi brutti, con il vicino che ascolta la musica sempre ad alto volume anche di notte, capito? E quindi sì. Ah, c'è, ce l'abbiamo? Allora, tanti messaggi che stanno arrivando. Credo che Stefania sia riuscita a contattare Raffaella, che ha una bella storia da raccontarci. Buongiorno Raffaella.
2: Sì, ciao.
0: Ciao, senti la voce
1: ancora ferita da allora, ancora.
2: Sì, ormai sono passati diversi anni comunque. Sì.
0: Però Raffaella, è giusto ricordare, perché solo ricordando si riaprono le ferite.

0: Ricordatelo, si soffre ancora.
1: Ferito,
0: quindi...
1: oddio, ferito sì. Ormai.
0: No, io per... parlavo di ferite da caduta dal quadro svedese, raccontaci.
1: No, non sono mai caduta perché non ci sono mai andata su questo quadro svedese. Ed è per raccontaci. Quello che poi mi hanno rimandato a settembre.
0: In educazione fisica
2: di salire sul
1: in
2: quadro svedese.
1: In educazione fisica, infatti. Non andavo oltre il primo quadro, il primo quadrato.
2: Quello in basso, ti sedevi
1: oltre,
2: praticamente.
1: Non ci andavo. Ecco.

0: Credo che tu sia la sola che non è mai andata oltre il primo quadro. Io, ad esempio, sono come te, ma io già all'epoca, già adolescente, non ci andavo perché dicevano che mi facevano male le mani. Cioè, sai quando ti devi tirare
1: Oddio.
0: su? Sì, nel senso che
1: Sì,
0: mi
1: sì, sì,
0: provavo
1: sì.
0: quel dolore, un po'
1: Ma sì, ma poi oscillava, c'era cioè una cosa
0: Sì.
1: veramente tremenda, il quadro svedese. Per me,
0: Sì.
1: sì, quando lo vedevo era
0: Avevi già
1: proprio
0: paura, avevi
1: un
0: già paura.
1: ma
0: Senti,
1: sì, una
0: scusami
1: paura,
0: Raffaella,
1: insomma.
0: ti faccio una domanda, perché io ammetto di non saperlo, una domanda che estendo un po' a tutti. Esiste ancora il quadro svedese nelle scuole? Cioè, è ancora un esercizio che si
1: Non
0: fa o è...
1: credo perché i miei figli non penso l'abbiano mai fatto il quadro svedese.
0: Quindi è
1: Non
0: andato un po'
1: credo
0: in
1: che, probabilmente ci
0: disuso.
1: sono delle altre, ma sì, adesso non lo so, forse dipenderà anche dai professori, adesso non ho
2: Dalle
1: idea,
2: palestre soprattutto.
1: sinceramente, delle palestre, esatto.
0: No, sarei curioso perché
1: Sì.
0: a memoria l'ho visto scomparire. Vorrei sapere intanto che fine hanno fatto, che falò hanno
1: Tutti
0: fatto con quei
1: quadri.
0: quadri svedesi di legno che erano nelle palestre. Però se c'è qualcuno che ci vuole dire se ancora esiste o se è proprio stato messo da parte per sempre, siamo curiosi. Raffaella, forza e coraggio,
1: Sì,
0: tirati su, tirati su.
1: sono già sollevata da tutto.
2: È stata una
1: Ormai
2: psicoterapia
1: è
2: questa qua,
1: andata.
2: capito? Sì.
1: No, no, non è stata necessaria, assolutamente.
0: Ciao,
1: E
0: sono
1: anche poi
0: Raffaella.
1: al rimando siamo andati molto, sì, molto tranquilli.
0: Ma
1: Ma lì
0: scusami,
1: era proprio stata
0: curiosità.
1: una presa di posizione, cioè dopo
0: Certo.
1: era
0: Scusa,
1: tutto quello.
0: curiosità, Raffaella, perdonami, velocissima, ma
1: Sì.
0: ci tengo a saperlo. L'esame di riparazione te l'avrà fatto la stessa insegnante, giusto?
1: Sì, ma mi ha fatto
0: Non te l'ha
1: fare i
0: chiesto?
1: palleggi a pallavolo proprio,
0: Ah,
1: giusto un'altra
0: vabbè.
1: cosa.
0: E via di
1: Sì,
0: bagger,
1: no, era
0: dopo il quadro
1: proprio
0: svedese, bagger.
1: esatto, il bagger.
0: Ciao Raffaello, un abbraccio.
1: Grazie, ciao,
0: Ciao,
1: ciao,
0: ciao,
1: buona giornata,
0: ciao, ciao,
1: ciao.
0: ciao. Anche il bagger faceva male. Ti ricordi gli avambracci? Che
2: Porca
0: male quando
2: miseria.
0: arrivava quella palla.

0: E ho fatto prima di questo disco. Esiste ancora il quadro svedese nelle scuole italiane, Stefania?
1: No, allora, come dicevi tu, sta un po' scomparendo, ma è proprio scomparso a questo punto, sia per motivi di norme di sicurezza che sono diventate sempre più rigide, e poi i costi di manutenzione, perché comunque va sempre controllato, messo in sicurezza, eccetera. Tra l'altro, secondo me era utilissimo perché rinforzava i muscoli della schiena, serviva certo per la postura corretta. Quindi certo, oggi che i ragazzi hanno il collo cosiddetto smartphone, non so come si chiama,
0: sì, sì, sì,
1: text neck, una roba del genere,
0: sì, sì,
1: proprio adesso, mai come ora, servirebbe
0: quadro svedese. Sì, però io voglio dire una cosa, non per fare il solito discorso che una volta le norme di sicurezza erano diverse, purtroppo adesso siamo
1: aumentano
0: tutti molto più sicuri, esatto, oggi ce lo farebbero fare col casco. Ai tempi ci buttavano là sopra.
1: E la corda anche.
0: Eh sì, certo. Invece ai tempi ci buttavano là sopra.
2: Certi scricchioli chi... si sentivano.
0: Sì, sì. Un quadro svedese
1: sopravvissuti.
0: Che ballava, si andava su in alto, era tipo il secondo piano di un palazzo se arrivavi in fondo. Vabbè, me l'avete chiesto in tanti, come dicono gli influencer su Instagram. Non me l'ha chiesto nessuno, in realtà, come succede in verità. Ma questa canzone di James Brown, James l'ha scritta il giorno in cui, con grande soddisfazione, è riuscito a finire il quadro svedese.

0: James Brown su Radio DJ. Ti ricordi, Previ, che tra l'altro James Brown aveva come caratteristica, oltre a tutte le cose meravigliose, che sudava tantissimo. Ti ricordi
1: tantissimo,
0: che andava sul palco
1: tanto.
0: Con tutti questi asciugamani.
1: Anche al freddo, lui sudava comunque sempre tantissimo.
0: Sempre, sì. E comunque pensa dopo un quadro svedese. Chiuderei qui.
1: Distrutto.
0: È veramente sì, un uomo distrutto. Sono le 10:56, ci fermiamo un attimo, ma torniamo tra pochissimo.

Sei appassionato di orologi e gioielli che hanno segnato la storia? Per te c'è VO Vintage, la mostra mercato dell'orologeria e gioielleria vintage di pregio. VO Vintage, in fiera a Vicenza dal 4 al 7 settembre. Ingresso

0: gratuito su viovintage.com.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta.
4: Conviene al tuo portafogli.
3: E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
5: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Dal 30 agosto ti aspettiamo a Riccione, Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
6: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
7: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
8: 9 anni fa il mondo è finito.
9: A me manca la musica.
10: Cantare mentre vado all'alimentari.
8: Dal leggendario regista Ridley Scott.
11: Il mondo di prima non esiste più.
8: Che cosa ti aspetti di trovare?
11: Sopravvissuti.
8: The Dog Stars, le stelle dopo la fine. Dal 26 agosto al cinema.
12: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
13: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, il letto perfetto esiste.
14: Dice il saggio, la perfezione non è di questo mondo.
15: Dice Fiorentini, a parte i fiocchi d'avena a colazione, fonte di fibre e proteine. Cosa ne dice il saggio?
16: Scusa, sto facendo colazione.
17: Ci vuole Fiorentini.
18: Dark Planet, entri per il tuo pet ed esci con una coccola per te.
19: Siamo arrivati, siamo i peluche Teddy Friends by Toon.
18: Fino all'11 ottobre raccogli i bollini spesa con Arca Card, colleziona tutti i peluche e approfitta delle super offerte.
19: Scopri di più negozi su arcaplanet.it.
20: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
21: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
20: Colombo, navigando sull'app Family,
22: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
20: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mix di formaggi grattugiati 500 grammi, Land, scontato del 30% a 2,79€.
8: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.
23: Le 11 in punto.

0: YouTube su Radio DJ, sono le 11:03. Vi ho detto prima, oggi penultima puntata insieme ad Andrea Prevignano, insieme a Barbara, insieme a Stefania. Da lunedì riconsegno con anche un grande soddisfazione, grande piacere, Andrea Prevignano al Trio Medusa. Buongiorno Trio!
1: Buongiorno Rudy!
2: Non c'è diritto di reso, hai lo scontrino cortesia?
3: Non mi vuole nessuno, porca.
1: Però all'orario quello vecchio, non a questo purtroppo.
4: E qui Rudy, qui ce l'hai usato un po' troppo, però io trovo, lo trovo un po' consumato qui. Che gli hai fatto?
3: Sai tira che indietro chilometri Rudy.
0: Non lo so ragazzi, c'è un primo mistero che non ho mai condiviso con gli ascoltatori, ma chiedo a voi che lo conoscete meglio e tra l'altro siete lì con lui in questo momento fisicamente a Roma. Perché per tutto il mese noi siamo tutti collegati con la videocamera, quindi io vedo benissimo Barbara, sì, vedo benissimo Stefania, vedo tutti, e Prevignano ha sempre oscurato la telecamera e non si è mai visto un giorno solo. Perché?
5: Perché conta tutto sulla voce, sì. Lui è tutto quanto voce.
1: Secondo me perché sbaglia inquadratura, dato che veste sempre di nero, in realtà è che è la panza quella che tu vedi.
4: No, se vedete tutto nero è così, cioè è perfetto.
2: Allora, Rudy, vogliamo dire a te in anticipo la grande idea del 2026-2027 del Trio Medusa, un sito in cui noi vi paghiamo per venire a vederlo che si chiamerà Holly Pants. È un sito dedicato ai papà che hanno mollato, via, cioè, a questo punto.
0: Allora, io mi iscrivo subito perché secondo me faccio i soldi, se si parla di pants, se faccio un sacco di soldi.
4: Esatto. Ma solo pants si possono vedere, pants, nient'altro. Solo pants.
0: Ma facciamo le categorie, ragazzi, pants, certo, pelose,
4: certo.
0: Ombelichi, certo, brutti.
2: La niccia nell'ombelico, stiamo facendo venire voglia,
4: ombelico di fuori o ombelico sotto, oppure come me tre ombelichi, perché avendomi operato di appendicite mi hanno rilasciato con tre ombelichi.
0: Mi estenderei anche all'appendiciti, a questo punto.
1: Cicatrici varie.
0: Allora ragazzi, come vi approcciate a questo lunedì che sta per arrivare, a questo ritorno?
4: Speriamo che funzioni la sveglia. Se no, preparati, tu resta un attimo lì.
2: Diciamo con grande entusiasmo, sì, con grande felicità.
1: Posso dire, torneremo più forti di prima.
2: Bravo,
1: ho sentito dire in tutte le salse.
4: Certo. Però attenzione, già abbiamo bisogno di una pausa. Esatto. Stiamo lavorando alla prossima pausa.
2: Voi direte, ma perché vi siete visti in anticipo per preparare il programma? No. Per vedere i ponti disponibili e chi c'è quando.
0: Bravo. Allora, a proposito, l'avete raccontato, immagino tantissime volte, ma sì, se c'è una cosa che contraddistingue gli studi di Roma, che io spesso frequento quando sono a Roma, trasmetto insieme a Laura da lì, è il vostro calendario con quanti giorni mancano alla prima vacanza.
2: Sempre. A Natale già siamo lì,
4: andiamo subito sul prossimo.
0: Avete già fatto il calcolo?
4: No, giusto, non ancora.
3: Ma adesso c'è l'intelligenza, vanno su Gemini e dicono: ma a Natale quanto manca? 287 giorni.
0: Va bene, ragazzi, scusate, una cosa per Gabriele, che sì, è stato citato più di una volta dal sottoscritto, da Andrea, da sì, Stefania, durante queste vacanze. Tu hai pubblicato più di un video a tema alimentare, diciamo così.
2: Sì. Il mio nutrizionista si è dato fuoco.
0: Ecco, volevo solo sapere, perché tra pochissimo parleremo anche di questo. Facciamo 40 minuti.

0: minuti di programma per la gioia di Linus sulle zucchine.
1: Oh, che bello! Oh, che meraviglia!
2: Che bello, mamma mia! E non sui cetrioli, già meglio.
1: No, esatto, ma molto meglio, molto
2: già meglio. Meno male che devo gonfiare le gomme. Trovo qualcosa da fare.
1: Perfetto, no, perfetto.
0: Volevo solo sapere le tue abitudini alimentari di questo periodo, perché mi hanno detto delle cose veramente nefaste, è vero?
1: Ma sì, ma dai, in vacanza. Uno molla, dai, cioè voglio dire, ma poi io pubblico sempre quello che mangio e non quello che bevo, che mi sembra più imbarazzante. Però comunque no, io in vacanza non mi tengo proprio, perché sono curioso, sono avido, voglio sapere cosa mangiano gli altri poveri e quindi mi mangio tutto, quindi insomma
0: tutto,
1: non c'è
0: qualsiasi cosa.
3: Una sfida Instagram tra Rudy Zerbi e Gabriele, sì, devastante, sì, proprio. Sì, solo cibo, solo portate, sì, e sorrisoni, gente che mangia sorridendo.
0: Io ti dico che in un mese fra Sardegna e Sicilia ho solo parlato di posti dove mangiare, quindi
1: ovvio.
0: Da lunedì torna il trio e vi riconsegno Andrea Prevignano. Grazie ragazzi di questo di questa concessione.
1: No, adesso a parte gli scherzi, felicissimi di ritrovarlo anche noi, che ci è mancato
2: tanto.
0: E ho scelto io una canzone che mi ricorda tantissimo voi quattro insieme, perché per me voi quattro insieme siete un po' gli Abba della radiofonia italiana.
2: Ma grazie,
1: ci hai fatto abbastanza contenti. Grazie Rudy,
2: grazie davvero.
0: Viva il trio.
1: Grazie Rudy, vai Rudy.
0: Viva il trio.
1: Viva Belli, viva noi, viva Radio DJ. Viva Azienda.

0: Iniziando per colpa tua, che hai dato questa notizia a livello nazionale, stanno pubblicando su Instagram dei video taggandomi della mia performance di ieri sera nella piazza di Scoglitti. giuro, non sto scherzando. Ho appena messo un pezzo del mio karaoke. Devo dirti che sono molto soddisfatto della mia performance.
1: Pure.
0: Sì, sì.
1: Non voglio sapere se come l'hai cantata prima, guarda, mi spiace non esserci stato. Mandatemi proprio i video a a.prevignano e dj.it.
0: No, non fatelo. Sì, no, fatelo. E, voglio dire a mia discolpa che avevo mangiato ed ero anche un po' allegro, insomma, diciamo. Quindi
1: eri appesantito e ubriaco mentre ubriaco. Cantavi.
0: Non esagerare, ti amo, Umberto Tozzi, maledetta primavera. Maledetta primavera. Oggi, stupendo, meraviglioso. È arrivato il momento di premiare invece qualcuno tra voi con il nostro premio fedeltà, quindi 347-342-5220 è il numero per provare a vincere mandandoci un WhatsApp per vincere i pettorali del 4 di ottobre a Milano, la più amata, la DJ Ten più amata in assoluto. Si può fare anche la 5, trovate tutto sul sito di Radio DJ, dj.it, quindi andate, correte ad iscrivervi. Per vincerne due invece vi chiediamo, visto che stiamo parlando di cibo, parleremo di tante cose che sono intorno a quel mondo lì, oggi premierei qualcuno che è già al lavoro e magari che ha una schicetta, il pranzo pronto, sai, quelle cose che si portano in ufficio. Come si dice schicetta a Roma, Prevignano?
1: Cioè, non sai che non lo so.
0: Non lo so, ci sarà un nome, ci sarà un termine. Lo schicetta è molto milanese. Comunque, insomma, il vostro pranzo di oggi in ufficio, al lavoro, quello che avete preparato, vince il migliore, per giudizio di Stefania Saccinto, che assaggerà ogni foto, vince il nostro premio fedeltà.

0: Saif, si sente anche proprio la musica del mare, non mi viene mai da dire il rumore del mare perché è un suono, il mare, sono poetico Previ, cioè, chissà cosa mi ha preso in queste ultime settimane, che c'ho sempre, vedo tutta poesia anche dove
1: sì,
0: non c'è.
1: Sì, ma poi romantico anche, tanto romantico.
0: Romantico, sì, il matrimonio mi ha cambiato, c'è poco da fare, il matrimonio mi ha proprio reso un altro. Abbiamo parlato insieme al Trio Medusa anche di cibo, di tutto quello che ci siamo mangiati in vacanza, in tutto quello che abbiamo scoperto, posti nuovi, ristoranti nuovi, cibi nuovi, perché tanti di noi hanno mangiato anche cose che magari non avevano mai mangiato nella vita, hanno scoperto in paesi stranieri o anche in Italia. Succede, magari vai al mare, vai in montagna e assaggi una cosa che non avevi mai mangiato, e sono quelle belle scoperte. Oggi, tra i tanti articoli, tra l'altro se ne parla già da qualche giorno, si parla del caro zucchine, giusto Previ? Vogliamo chiamarlo così?
1: E dici poco, caro cucurbita pepo, questo è il nome sì. scientifico della comune zucchina italiana, perché si parla di lei in questo articolo di Maurizio Crosetti a pagina 8 di Repubblica, perché i prezzi sono aumentati in una maniera incredibile, e sull'aumento dei prezzi della zucchina c'entrano molto le spese di trasporto del carburante che è salito alle stelle, e quindi chiaramente ha fatto lievitare il prezzo. Attenzione, dice, c'è un'intervista a questa fruttivendola, si chiama Eleonora Schiavo, che dice: prima del Covid costava all'ingrosso tra gli 80 centesimi e l'euro al chilo. Ok, l'aumento è stato costante, ma oggi paghiamo 4 euro un chilo di zucchine e lei le rivende a 4,80. Un anno fa rivendeva a un prezzo inferiore, ma adesso i margini di guadagno sono così risicati che ha dovuto comunque un po' aumentare il prezzo ulteriormente, no? Perché poi
0: è stata anche onesta,
1: di questa filiera poi deve in qualche modo recuperare sui costi che ci sono stati prima. Da 0,80 a 4 euro praticamente.
0: Dicevo, è stata anche onesta, perché è un rincaro relativo, sono certo che altrove le troveremo anche a molto di più, purtroppo. Questa, per colpa del carburante, neanche le patate sfuggono ai rincari, tutti vogliono quelle americane, nessuno pensa ai danni che poi ci sono proprio in seguito a questi rincari, alle accise, a tutto quello che sappiamo. Ci sarà qualcuno che sarà anche contento però di non trovare le zucchine a tavola e poi Previ, perché la zucchina, no è vero, perché la zucchina, se non ricordo male, chiedo agli ascoltatori conforto, se non ricordo male la zucchina è una delle cose più odiate in assoluto dai bambini,
1: bambini
0: a tavola,
1: cioè, vero.
0: Sì, la zucchina, perché la zucchina broccoli si mangiano molto dalle tue parti, molto
1: sì,
0: meno dalle nostre, però sì, come tutte quelle, le puntarelle, come la, insomma, una parte di verdura che a Roma è la cicoria, è molto presente, però le zucchine sono un classico delle cose odiate. Se volete anche raccontarci quali sono le cose che avete odiato e che odiate nei vostri piatti e che vorreste sparissero, che costassero 100 euro al chilo, così non ve le fanno mangiare più, giusto?
1: Giusto.
0: Io il melone, ad esempio, quello arancione.
1: Ah, perché tu sei cresciuto a melone. Che...
0: Io in Liguria era
1: il
0: tutto
1: melone. Certo.
0: Tutto un prosciutto e melone, una vita di prosciutto e melone. Io non, come infracchia la belva umana col cacao, ti ricordi che lui, Paolo Villaggio, appena sentiva l'odore del cacao stava male? Non fatemi sentire il melone, vi prego, non fatemi sentire il melone, perché io sto male, letteralmente. Non lo sopporto più da tanto.

0: Wilson Phillips, Hold On su DJ 11:24. Adesso vi voglio parlare di una cosa. Stiamo parlando di negozi, di fruttivendoli, del caro di tante verdure anche per il problema delle accise. Però c'è una cosa, lo sapete, lo dico oggi forse per l'ultima volta, ma tengo molto al messaggio di Confesercenti, che va a cercare di tutelare i piccoli commercianti, quei piccoli negozi, anche appunto fruttivendoli, botteghe, artigiani, edicole, alimentari, che troviamo soprattutto nei paesini, nei borghi, e che purtroppo rischiano di scomparire. Per aiutarli vi chiedo semplicemente di andare su confesercenti.it e mettere una piccola firma digitale per cercare di dare una mano a queste piccole attività, al commercio di prossimità, così si chiama. I negozi, i bar e i ristoranti sono il cuore pulsante di quartieri, paesi e borghi d'Italia. Il commercio di prossimità ha un valore economico, ma anche e soprattutto sociale. Mantiene vivi i nostri territori. Per dar forza ai negozi sotto casa, la Confesercenti ha lanciato una proposta di legge per il commercio di prossimità. Firmare è semplice e veloce, e potete farlo online o di persona. Per saperne di più andate su confesercenti.it.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station. Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli e sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
3: 9 anni fa il mondo è finito.
4: A me manca la musica.
5: Cantare mentre vado all'alimentari.
3: Dal leggendario regista Ridley Scott.
6: Il mondo di prima non esiste più.
3: Che cosa ti aspetti di trovare?
6: Sopravvissuti.
3: The Dog Stars. Le stelle dopo la fine. Dal 26 agosto al cinema.
7: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
8: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.

0: i salumi cui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato, solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
1: Dark Planet, entri per il tuo pet ed esci con una coccola per te.
2: Siamo arrivati, siamo i peluche Teddy Friends by Toon.
1: Fino all'11 ottobre raccogli i bollini spesa con ArcaCard, colleziona tutti i peluche e approfitta delle super offerte.
2: Scopri di più in negozi su arcaplanet.it.
3: Il ritorno di Russell Crowe in un adrenalinico action thriller.
4: I soldi, subito!
5: Non sono il tipo d'uomo da rapinare.
4: Vuoi che ti spari?
6: Facci piano! Ma corri!
3: La vendetta perfetta, Bear Country.
4: Non si tratta solo di soldi, si tratta di restare vivi.
3: Dal 26 agosto al cinema, consigliato da Radio DJ.
7: Convenienza? Ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, confezione da 8 di yogurt Yomo intero gusti vari da 125 grammi a 2,29€. Scopri di più su Conad.it.
9: Stop! Finalmente un po' di pace.
10: A settembre a Milano vieni a scoprire Dolomia, il potere rigenerante delle Dolomiti, nel centro della città. Dolomia Tempora Restore, skincare, make-up e neurofragranze. A Milano, Corso Garibaldi. Dolomia, la bellezza è un principio naturale.
11: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
12: Radio DJ c'è. Sempre e ovunque. Anche in TV. Canale 69 del digitale terrestre.
13: Radio DJ, one nation, one station, Radio DJ.

0: Considerato che forse oggi sarà l'ultima volta in cui suoniamo il disco di Bruno Mars nel nostro programma, magari domani non ci sarà in scaletta, Prevignano, fammi dire una cosa che non ho mai detto in questo mese, posso?
1: Di Bruno Mars, certo, certo.
0: Sì, e che il suo album... che il suo album è molto bello, che all'inizio, sì, quando è uscito è stato molto criticato, invece
1: non si sa da chi canzone... sia stato criticato, però
0: tanti critici, tanti hanno scritto
1: tanti
0: un album mediocre,
1: hanno detto no ma Rudy Zerbi
0: invece vi sbagliate. Allora, tanti messaggi che sono arrivati per vincere i nostri pettorali. C'è chi ci chiede il nome del sito per firmare, l'ho detto tante volte, confesercenti.it. Passate, ma abbiamo un vincitore per il nostro premio fedeltà.
2: Questa settimana in regalo i pettorali per la DJ Ten di Milano.
0: I pettorali per la DJ Ten di Milano, quella del 4 di ottobre, dove ci saremo tutti, la più amata, la più iconica, come dicono gli influencer, quelli bravi. Li vince un uomo che ha una schiscetta da $1,000,000 piena di zucchine. Riccardo, buongiorno.
3: Buongiorno, ciao Rudy.
1: Ma che tristissima, è una gioielleria quella roba lì, ma stai scherzando? Ma sai quanto c'è lì dentro?
3: Sì, sì, poi abbinata anche al polpettone.
0: però Stefania, che ha fatto vincere te scegliendoti tra tutti gli ascoltatori che hanno scritto, e credimi sono sempre tanti, ha detto giustamente: vince per le zucchine delle quali stiamo parlando, quindi le carissime zucchine, ma vince anche perché quello è una schiscetta perfetta per uno che fa la DJ Ten, cioè una roba sana, piena di proteine,
3: esatto,
0: giusto?
3: Esatto, la moglie mi tratta bene, dai, mi tiene in forma.
0: Sì. Senti, a proposito, la moglie mi tiene in forma. Avrai visto che in questi mesi l'algoritmo impazzito di Instagram ci propone da tempo il video di quella signora che prepara il pranzo a suo marito facendo delle cose terribili. Non so se ne sei a conoscenza, ma è lo stesso. Domanda: tu metti bocca su quello che tua moglie ti prepara nella schiscetta, o quello che lei decide e ti butta dentro, tu mangi zitto e muto?
3: Quello che si avanza della sera prima si mangia il giorno dopo.
0: bravo,
3: si ottimizza tutto.
0: È un bel messaggio.
1: Secondo me lui
0: questo.
1: È il marito della signora. È proprio lui. Ho preparato questo per mio marito.
0: Sarebbe clamoroso. Però è bello invece il messaggio del cibo del giorno dopo. Sai chi è un super fan proprio del messaggio che sta dietro al risparmio, a non sprecare il cibo? Chi me ne parla sempre? Gerry Scotti. Che è uno che, per esempio, dice come me, tutte e due lo pensiamo, per esempio il risotto il giorno dopo è molto meglio del giorno prima.
3: Il risotto saltato, sì.
0: Ti sento che sei
3: di crosticina.
0: Ti sento convinto,
3: Non si butta via niente.
0: Allora, ci vediamo il 4 di ottobre, mi raccomando, Riccardo, va bene?
3: Presentissimo come ogni volta.
0: Ottimo, ciao Ricky, ciao.

0: Allora.
1: Come mi piace il testo di questa canzone, perché è proprio una fotografia di un momento storico un po' particolare. Ci si conosce in certi modi, ci si blocca, ci si scrive, ci si ritrova. Bello, Instalova, Marra e Gue su DJ 11:39. Abbiamo parlato di verdure, partendo da una notizia molto seria, che è quella delle accise, dei rincari della verdura. Siamo andati a finire alle zucchine, che sono un po' le protagoniste di questo articolo, che sono rincarate parecchie. Abbiamo parlato anche di chi le zucchine non le sopporta, non le ama. Tanti sono le verdure, la frutta che non amiamo e che saremmo contenti anche sparissero dai piatti dei nostri genitori, mariti, mogli. Io ho parlato del melone. Massimo scrive: Rudy, lo sai che ogni, non so se sia uno studio, non so neanche se quanta attendibilità abbia, non il messaggio di Massimo ma lo studio, ogni 7 anni cambiamo i gusti degli alimenti. Perciò quando andrai in pensione riprenderai a mangiare il melone, dice Max da Verona.
2: E io già me lo vedo col suo cappelletto di paglia che mangia mangiuzza il melone, sì, così, sì, dice, sì, oh, sì, che melone. Buono il melone. Però, Roma, non ti piaceva quando eri più giovane?
1: Calcolando che già quando avevo 7 anni io il melone non lo sopportavo, non sopportavo né il melone né mia mamma quando mi faceva il melone, ne sono passati 50 di anni e secondo me Massimo, non so quanto sia attendibile questo studio che ci proponi, almeno per quanto mi riguarda non lo è, ma parlando di frutta, c'è proprio in chiusura, prima dell'arrivo di Laura Antonini, c'è un libro che oggi è citato sul Messaggero che dice una cosa invece molto molto molto interessante. Si parla di frutta, Andrea, no?
2: Di frutta. Guarda, se avessi vissuto nel 500 saresti stato a posto, perché la frutta era praticamente bandita, o meglio più nel 600. Allora, stiamo parlando di un libro che è uscito, Storia della frutta, sì. Un viaggio tra gusto, salute e mercati dal Rinascimento a oggi. La presenza della frutta sulle nostre tavole non è sempre stata quella che conosciamo oggi, no? Oggi pensiamo ricca di vitamine, salutare, certi tipi di frutta, insomma, sono particolarmente consigliati. E un tempo veniva considerato veleno. Per esempio, tra il 500 e il 600 c'è stato un periodo in cui la medicina ha giudicato pericolosa la frutta. Per esempio, il fico era un frutto mostruoso, portatore di umori collerici. Lo mangiavi e ti incazzavi, capito? Sangue cattivissimo. I pidocchi ti facevano venire, che poi, insomma,
1: ma veramente, sei serio?
2: Scientifica della medicina nel 500-600 forse non tantissimo. Però
1: a me i pidocchi non verrebbero comunque, ma quindi io i fichi li mangio in ogni caso.
2: La forfora.
1: Sì, neanche la forfora, neanche per quanto forfora, mi riguarda. Sì. Nulla.
2: L'uva generava dolori e turbamenti nello stomaco, nella vescica e nella testa, le nespole manco te lo racconto, insomma. Poi solo nel 6-700 c'è stata una lenta trasformazione culturale e

0: La frutta è diventata un'esperienza quotidiana. Dall'Ottocento poi le tecniche agricole si sono affinate e quindi la frutta è comparsa sulle tavole di un po' tutti, ecco. È diventata una cosa normale.
1: È incredibile, perché dopo questo tuo racconto, che addirittura ci dice che nel 500 e nel 600 la frutta era considerata veleno, arriva una canzone che proprio, guarda il titolo, vedi che io lo dico ancora una volta, loro sanno, quella della programmazione musicale, di cosa parleremo. È una canzone che si intitola Drop Dead, letteralmente cadi morto, quindi mangi un fico.
0: Ma no,
1: sì, questa è la storia di uno che ha mangiato un fico un mese fa e drop dead, dritto, secco.
0: No, vado a controllare.

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead su DJ, avevi ragione, Prevignano fico secco praticamente, alla fine poi se uno volesse fare una traduzione un po' più artistica, creativa, potrebbe essere quello, visto quello di cui stiamo parlando. Arrivano messaggi che commentano i rincari, le accise, i rincari delle zucchine, i rincari della frutta, della verdura in generale, e vorrei dare voce per esempio ad Andrea che ci ha mandato un messaggio che io ho interpretato in un certo modo.
1: Sì, giusto.
0: Dovrebbe essere quello, giusto?
1: Ben interpretato anch'io. Di tutti questi aumenti, dice Andrea, per i consumatori, purtroppo noi agricoltori non vediamo gli effetti, cioè non hanno un reale guadagno rispetto, no, che dovrebbe essere congenito al fatto che aumentano i prezzi.

Ammettono i prezzi, però se i prezzi aumentano per i trasporti, effettivamente, boh, non lo so, è un discorso strano e non voglio dire cretinate, dico solo che effettivamente poi ogni categoria giustamente ha le proprie lamentele, le proprie attenzioni che andrebbero come minimo.

0: Sì. Poi c'è un messaggio molto tecnico di Paolo, sì, non so se lo vuoi leggere.
1: Prendi,
0: sì,
1: prendi appunti e risolvi
0: vai,
1: il
0: vai.
1: Problema.
0: Aspetta che allora, faccio il problema, vai. Vai.
1: No, Paolo credo sia molto avvertito sull'argomento perché insomma è molto tecnico.
0: Sì.
1: L'aumento delle zucchine con la scusa della benzina non sta in piedi. A occhio, allora, sì. Zerbi, prenda nota.
0: Sì.
1: Per 1000 chilometri di viaggio c'è un aumento di 110 euro, 1,8 sì, al litro contro 2,1. Un bilico porta 33 palle, un pallet di zucchine circa 450 kg, l'alunno Rudy Quanti Zerbi risolve
0: io
1: il problema.
0: Mi sono fermata a quanti metri sono 1000 chilometri. Cioè, mi sono fermato la mia testa, il mio cervello si è fermato, il mio cervello inesistente,
1: 1000 per 1000,
0: si è fermato lì. C'è un messaggio di Stefania da ascoltare prima di un bel disco. Vai Stefi.
2: Sì, è una sorta di riassunto della puntata,
0: lo ascoltiamo.
3: Ragazzi,
0: ora
3: buongiorno. Comunque,
0: ciao.
3: Il riassunto della puntata di oggi è che c'era James Brown tutto sudato, sì, che aveva, sì, appena finito di fare il quadro svedese, ha scritto a Feel Good, però era anche stato rimandato in educazione fisica, non gli piacevano le zucchine,
0: sì,
3: e però mangiando un fico dal quadro svedese, rifacendolo, è caduto giù e si è fatto un po' male. Ciao
0: proprio.
3: Ragazzi, vi voglio bene, Luca da Verona.
0: Ciao Luca, posso dirti una cosa?
1: Assunto perfetto di questa puntata, direi.
0: Non solo assunto perfetto, ci fa capire che quello che noi diciamo in 2 ore e mezzo si può dire in 30 secondi, bravo. Però se vogliamo
1: perdiamo
0: dire...
1: il posto però
0: cioè, lo so, però
1: lo
0: è la verità
1: lui.
0: È la verità,
1: allora.
0: È la verità, e dico anche però mi fa piacere perché vuol dire che si è ascoltato 2 ore e mezzo di programma, il che mi fa molto ma molto piacere.

0: Questo è il disco di Jugel. Su questo disco vorrei dire tre cose. Intanto segnalo una travisata a Prevignano, ok? E qui dice,
1: visto che si parla di cibo, anticipato, me ne sono già arrivate tantissime.
0: Davvero?
1: Vai, dì la tua. Sì, sì,
0: visto che stiamo parlando di cibo e di cose da mangiare, qua è un gruppo di amici che si vanno a fare un piatto di penne enorme, pennata, sai quando ti fai un chilo di penne, lo dice chiaro, pennata, e non è che uno può sbagliare.
1: C'è anche cannata di Sanpei, ne sono già arrivate mille.
0: Però per me è pennata, credo che sia pennata. Seconda cosa, bravo Michele Mainardi, che dice che questo è uno dei Jugel, è il personaggio del momento, soprattutto nel mondo dei DJ, bello. E poi è una delle mie canzoni preferite, anche di Stefania, di questi ultimissimi giorni.

0: giorni, quindi è un disco arrivato un po' in scivolata, ma molto molto molto bello. A proposito di musica, di dischi, adesso chiudiamo proprio, sta arrivando Laura Antonini, abbiamo ancora una canzone da farvi sentire veloce veloce veloce, però questo era uno dei dischi in vinile, dischi mix si chiamavano i vinili dei DJ, quindi dei singoli però grandi come un LP con le versioni estese dei pezzi che i DJ usavano in discoteca per mixare. Questo è stato uno dei più venduti di sempre ed è quello di P-Lion, Happy Children. L'abbiamo messo tutti quando facevamo i DJ in discoteca ed era un vero riempipista. Ma a proposito di vinili, oggi il Sole 24 Ore ci dice una cosa, Previ, vero?
1: Sì, allora, secondo i dati della FIMI c'è stato un incremento dei supporti della musica, cioè vinile e CD, non parliamo della musica digitale, dell'ultimo anno del più 7,3%. Sì. All'interno di questo incremento c'è un'esplosione del vinile del 18,50%, che comunque noi sappiamo che le vendite del vinile sono abbastanza esigue rispetto allo streaming, numeri ancora piccoli, ma in crescita.
0: E ci fa piacere. Segnalo per tutti un grande ritorno del CD, del compact disc. Dopo il ritorno del vinile, l'esplosione dell'interesse, adesso sembra che i ragazzi più giovani si stanno rinnamorando di quel formato lì, quindi dopo i negozi di vinili probabilmente ritornerà.

0: Mentre noi qui durante il disco di P-Lion si parla di quanto crescono velocemente le zucchine, noi siamo arrivati alla fine, vi lasciamo tra le braccia e con la voce rassicurante di Lauro Antonini dopo il nostro solito delirio di 2 ore e mezzo. Visto che domani è l'ultimissima puntata e poi finalmente torna DJ Chiama Italia con Linus, Nicola, Matteo, tutto il gruppo, voglio salutare Stefania Saccinto, ringraziarla per tutto il lavoro meraviglioso che ha fatto in
1: grazie
0: questa settimana,
1: a voi.
0: Perché domani non sarai con noi, quindi grazie, grazie, grazie. Ringrazio Barbara in regia, che invece domani sei con noi tu, sì, sei con noi domani, ok? Ringrazio il vero conduttore di questo programma, Andrea Prevignano, colui che tutto decide e tutto sa. Invece tu, Andrea, domani ci sei per la nostra ultimissima puntata, giusto?
2: Assolutamente.

0: Assolutamente sì, ci sarò.
1: Ragazzi, a domani mattina 9:30. Ciao.
0: Ciao. Ciao ciao.
2: Tu cosa fai stamattina? Alzati che è tardi. Su Radio DJ c'è Zerbi.
3: Radio DJ
4: One Nation One Station.
5: Ci vuole Fiorentini con i nuovi Super Protein.
6: Super Protein? Che sarà mai?
7: Sì e no, chips, gallette, tutti super ricchi di proteine.
6: Ideali per chi fa sport?
7: Ideali per tutti, sono super buoni.
8: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
9: No, no, a giocare a calcio.
10: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
11: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
12: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
11: Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
13: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro. E con le mega offerte, petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
14: Fantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
15: 203, mio!
14: O ritrovarti
15: più uno
14: senza attaccanti,
15: più uno
14: per un rilancio in difesa andato male,
15: più uno.
14: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di Fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
15: Più uno.
16: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
17: Chi è?
18: La duchessa!
17: La duchessa?
18: Sì.
7: Duchessa Lea, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
17: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
7: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
17: Duchessa Lea, nobili vini del Piemonte.
19: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.
20: Sono le 12 in punto. DJ!
21: E di nuovo il momento delle notizie. Sono oltre 1300 le persone date per disperse dopo le devastanti alluvioni che hanno colpito la zona di confine tra Nepal e Tibet, travolgendo interi villaggi e causando, secondo l'ultimo bilancio, almeno 270 vittime. Gli stranieri rintracciabili sarebbero quasi 800, ma c'è ancora incertezza sulle cifre. Le squadre di soccorso sono impegnate nella ricerca dei sopravvissuti, ma sono ostacolate dall'enorme quantità di fango e dal rischio di nuovi smottamenti. I detriti trascinati a valle potrebbero avere formato dighe naturali sul fiume e causare una seconda ondata catastrofica in caso di cedimento. Le truppe di Mosca stanno avanzando su un fronte di 160 km per prendere il controllo dell'intera regione ucraina del Donetsk e hanno superato in alcune zone la prima linea difensiva del complesso fortificato di Sloviansk-Kramatorsk. Lo ha affermato stamattina il capo di Stato Maggiore russo Gerasimov. Diverse le notizie che arrivano dagli Stati Uniti. Per un rapporto dell'Istituto per la Guerra, infatti, le forze di difesa ucraine sono riuscite ad avanzare nelle regioni di Kharkiv, Donetsk e Zaporizhia, riconquistando territorio occupato dai russi. La cronaca: il compagno di Noemi Impelizzeri, la 33enne trovata morta impiccata nei giorni scorsi nella sua casa a riposto nel Catanese, è indagato per omicidio. Per la procura l'iscrizione nel registro rientra nell'ambito degli accertamenti irripetibili da eseguire. Dall'autopsia non è emersa un'indicazione univoca. Oggi nel carcere romano di Rebibbia è in programma l'interrogatorio di due dei quattro arrestati con l'accusa di essere gli esecutori materiali dell'attentato dinamitardo a Sigfrido Ranucci. Riteniamo che non ci sia l'aggravante mafiosa, ha detto il loro legale, che ha aggiunto che l'interrogatorio darà un contributo decisivo alla valutazione dei magistrati. Siamo allo sport, il calcio. Stasera alle 20 in Ungheria la

0: Atalanta sfida l'Apoel Tel Aviv nel ritorno dei playoff di Conference League. Si parte dallo 0-0 di Bergamo. Intanto oggi alle 18 a Monte Carlo in programma il sorteggio dei gironi di Champions League. L'Inter in prima fascia, poi Roma-Napoli e il Como, che punta a essere la sorpresa del torneo. Alla stessa ora a New York si svolgerà il sorteggio del tabellone degli US Open. Assente Sinner, sono quattro i tennisti azzurri teste di serie: Cobolli, Musetti, Darderi e Arnaldi. Infine la pallavolo, agli europei femminili. Oggi l'Italia conoscerà la sua avversaria agli ottavi di finale. Nel weekend le azzurre affronteranno una tra Grecia, Bulgaria e Ucraina.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: In redazione Andrea Sessa, buona giornata su DJ.
2: Radio DJ.
3: One nation, one station. Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
4: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
5: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama.

0: Love Sober, il disco di Kamrad che ci porta a questo nostro appuntamento di mezzogiorno. Andiamo!
1: Laura Antonini su Radio DJ.
0: E già la musica si sta aggiornando, no? Cose nuove entrano nelle nostre scalette, questo fa capire che la stagione sta per cambiare, quella soprattutto musicale, non quella meteorologica, perché guardavo oggi i giornali e ai noi la situazione è sempre uguale se non peggio, quindi i giornali poi li lasciamo un po' da parte viste le notizie tremende che ci sono in queste ore, purtroppo ovviamente vigilando sempre su tutto quello che succede e dando gli appuntamenti con i nostri notiziari, uno appena andato con la redazione giornalistica di Radio DJ. 12:07 minuti, buongiorno a Lele Rastelletti.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno, che oggi è entrato qui dentro con i capelli dritti proprio, cioè sai quando hai i capelli dritti
2: l'effetto
0: sulla testa?
2: L'effetto che mi fate.
0: Esatto. E infatti con Sabrina, alla quale do il buongiorno.

0: Buongiorno.
1: E ci siamo chieste, ma soli 4 giorni con noi il povero Lele, che stava così bene quando è arrivato, era un fiore, e adesso ha i capelli dritti sulla testa. Vabbè, dai, manca poco, Lele, abbi pazienza, vedrai che tutto tornerà a posto, anche i tuoi capelli, nei prossimi giorni, quando termineremo questa settimana, che poi finisce domani. Ed è strano, veramente strano che finisca domani, perché abbiamo iniziato, io, non voi due, però io 5 settimane fa, cambiando varie redazioni e vari amici nella parte della regia, e mi sembrava molto lungo il cammino, effettivamente, questo mese d'agosto, insomma parte di luglio, agosto, eccetera. Ho detto vabbè, dai, abbiamo tanto tempo per dirci un sacco di cose. Invece oggi, così, mi guardo intorno, abbiamo già incontrato il trio che è tornato, quindi da lunedì mattina ci sarà il trio di DJ Chiama Italia, Vic, insomma tutti i programmi ritorneranno al loro posto, e anche noi però, quindi la sigla che sentite in sottofondo ritornerà ad essere non Laura Antonini ma Rudy e Laura su Radio DJ ogni sabato e domenica 8-10. Fatta anche la debita promotion, direi che possiamo guardarci in faccia e dirci: allora, è giovedì, che giorno è? 27 di agosto, che facciamo? Voi soprattutto, perché questo weekend si preannuncia. Ho visto un po' di grandi rientri, perché ho visto un po' di carte varie, vedo che le persone stanno per tornare in città parecchie, però tante altre, aspetta che mi aggiusto, mi rimetto vicina, tante altre stanno invece per partire, quindi capiamo un po' com'è lo traffico di queste ultime ore e soprattutto come vi troviamo in questa giornata di giovedì, come ci siete arrivati magari in questa prima settimana in cui vi siete rincasellati nelle vostre storie. Come al solito il numero è quello, 347-342-5220 per messaggi scritti e vocali, e come vi siete ormai abituati ad ascoltare in questo mese poco più, le canzoni erano sempre belle, belle, belle in modo assurdo, e lo è anche questa qua.
2: Excuse me, can I please talk to you for a minute? Sure, you know, you look kind of familiar.
3: Yeah, you do too.
2: But I just wanted to know, do you know somebody named? You know his name.
3: Oh yeah, definitely, I know his name.
2: But I just want to let you know that he's mine.

0: The Boy Is Mine, 1998, Brandy e Monica, messe a caso, chi lo sa, vediamo un po'.
1: Ciao
0: così.
1: Laura,
0: ciao.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Allora, visto che avete messo Brandy e Monica e oggi è Santa Monica,
0: vedi?
1: Vogliamo fare gli auguri a Monica di Piossasco, visto che oggi è il suo onomastico.
0: Ma
1: auguri Monica,
0: scherzando.
1: Ciao.
0: Ma certo che sì, ma come, chi è Monica di Piossasco? Vabbè, perché qui chiaramente abbiamo degli ascoltatori storici e Monica è una di queste, quindi auguri a Monica, ma a tutte le Monica che in questo momento ci stanno ascoltando. Monica che credo non abbia un corrispettivo al maschile, perché tanti santi si possono coniugare sia al maschile che al femminile, in questo caso il Monico io non credo che ci sia, vero Sabri? Anche noi che abbiamo tanta immaginazione, che abbiamo inventato, ricordo il brevetto su Hello Kitto, te lo vorrei ricordare, che è una cosa che ci fa ancora tanto ridere. Hello Kitto l'abbiamo inventato noi, ma Monico ancora no, vero? Così. Ok, vai pure con i messaggi.
2: Ciao. Sono Ferruccio.
0: Sì.
2: E questo fine settimana
0: amore.
2: Questa volta sono a fare la scenetta di Palio. Ciao.
0: Sì, benissimo. Ok, bene, molto molto bene. Allora, rientro in Toscana in corso. Le nostre vacanze al sud, tra la Basilicata e la Puglia, sono finite. Non possiamo che consigliarle a tutti. Un bacio da Costanza e Kevin. Un saluto a Lele, arriva da un tuo concittadino, che dice però ci rivela una cosa di te che io ovviamente sto imparando a conoscerti, no? Non cercare di nasconderti, non ti mettere dietro ai monitor.
3: No,
0: ecco.
3: Sto qui.
0: Che ci rivela, Stefano, che tu sei uno skater o sei stato uno skater.
3: Sì, vabbè, si parla di 30 e passa anni fa.
0: Ok, vabbè, la prima vita, no? Oggi parleremo di seconde vite, no? Nella prima vita molti di noi facevano delle cose che oggi, se le rifai, praticamente ti portano direttamente al traumatologico. Quindi, per carità, però ecco, c'è questa cosa di Lele Skater che adesso a me rimarrà impressa per sempre, sappilo, perché poi le stupidaggini io me le ricordo tutte. E questa è stata la settimana del rientro lento alla routine, ma la prossima sarà quella dei buoni propositi. Oddio, perché? No, non vale la pena, non bisogna farli. Per me ci sono due capodanno, il 31 dicembre e il 31 agosto. Quindi dal 1 settembre meditazione ogni mattina, pilates due volte alla settimana, diario della gratitudine, imparare ad usare la friggitrice aria, che non coincide con tutte le altre cose, tra l'altro, cioè non è proprio sullo stesso filone, un po' così olistico, delle altre materie, però va bene, va benissimo, perché evidentemente è una cosa che tu stai cercando di imparare da tanto tempo. Quindi buoni propositi per questa ascoltatrice. Molti però sono validi, devo dire, il pilates per esempio lo sottoscrivo in ogni momento e fa parte della seconda vita, ovviamente, perché nella prima le ragazzine non si mettono a far pilates, giustamente, quando hanno ancora il fisico per fare le skater, però ecco, nella seconda ci sta assolutamente.

0: sono 5 settimane a imparare dove si entra in questo disco senza calpestare Emma e Fabri Fibra, antidroga su DJ, vedi, piano piano, no? Si, sbagliando si impara, potrebbe essere questo il motto. 12 e 19, questa è Radio DJ, sono Laura Antonini, stiamo leggendo un po' di messaggi e ascoltando un po' di audio arrivati così per il giro di benvenuto, lo facciamo un po' tutte le mattine per riscaldare l'ambiente prima di passare ovviamente alle notizie. Saluto intanto Suri che dice: stiamo tornando all'Alto Adige dove abbiamo accumulato chili per l'inverno. Elena, Viola e Roberto dalla provincia di Milano, come un po' tutti l'estate ci lascia andare, no? Così, così ci si lascia andare. E qualcuno prima appunto parlava dei buoni propositi proprio per questa ragione, perché d'estate non puoi metterti a controllare anche la bilancia, altrimenti non stai bene, non ti diverti.
1: Ma uno ci prova, il ci problema provi. È il gelato.
0: Lo so, il gelato, ne abbiamo parlato ieri tanto del gelato. Il gelato è il nostro amico nemico, perché è buono prima di tutto e poi ti va anche quando non ti va. Cioè quando finisci di mangiare sei pieno, ma lui c'entra, non si sa perché. Cioè se ti proponessero un piatto di broccoletti non li mangeresti, ma il gelato è così, è infingardo. Vocali ancora, sentiamo.
2: Ma buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Allora, io sono rientrata dalle mie ferie in Sardegna lunedì e già martedì ero super operativa e io continuo a cercare. Io sto cercando dappertutto, in borsa, in macchina, a casa, però la voglia di tornare al lavoro al 100% non riesco a trovarla, ragazzi.
0: Lo so.
2: Vabbè, penso sia una cosa comune in questi giorni per tutti.
0: Già. Bello questo finale in app, no? Per tutti. Altro messaggio.
3: Buongiorno. Dario da Udine. Ciao, tra Dario. Poco incomincerò le prove per un bellissimo concerto a cui parteciperò come musicista domani sera con Caccamo al Teatro Romano di Verona. Quindi sono molto emozionato perché è un cantante bravissimo.
0: Sì, è vero.
3: E ci saranno degli ospiti che non posso svelare, no, chiaramente, però ci sono degli ospiti molto importanti.
0: Ma come non puoi svelare?
3: Bene, è una bellissima estate, così, una bellissima conclusione. Ciao a tutti.
0: Ciao a te, buon divertimento. Allora Sabrina sarà andata a guardare subito gli ospiti. Te conosco, sorella. Allora, chi sono questi ospiti che non si possono svelare?
1: Elisa e Patti Pravo.
0: Hai capito però, roba forte, bello, sono contenta. Un sacco di gente invece, leggevo prima, che sta per spostarsi in Sardegna la prossima settimana perché c'è un matrimonio e hanno invitato, ovviamente matrimonio super vippissimo, e Coldplay, Giorgia, insomma interessante il parterre. Bisognerebbe imbucarsi a questo matrimonio solo per il concerto, noi poi di mangiare del resto non ce ne frega niente, vogliamo solamente vedere come vanno il resto delle cose, perché sono, il parterre è molto interessante. Adesso lo cerco perché l'avevo sottolineato.

Radio DJ 12:26. Allora, per me è il contrario, agosto come gennaio, i never ending months, i mesi che non finiscono mai, scrive Enrico. Sì, beh, dipende da quello che fai. Cioè, tante volte se hai troppo da fare, cose che non ti va di fare, una cosa dura, un mese dura molto di più. Però nel mio caso ero partita pensando sarà molto lunga questa estate, eccetera. In realtà, poi probabilmente perché ci siamo divertiti, questa è la verità, che ogni giorno abbiamo trovato uno spunto divertente, ed è poi quello che mi sentirei di consigliare anche a chi diceva prima non trovo la voglia dentro la borsa, la cerco dappertutto. E tornare al lavoro non è sicuramente facile, quasi mai, però bisogna darsi dei piccoli premi, cioè ogni giorno trovare uno stimolo, uno spunto che dice io faccio questa cosa, dura 5, 6, 7, 8 ore, dopodiché però mi regalo quest'altra cosa, cioè vado a fare un'altra cosa che mi piace, mi leggo un libro che mi piace, mi vedo un film, mi cucino una cosa che mi piace. Insomma, bisogna trovare in questo modo, secondo me, un buono spunto per ripartire. Saluto Anna che dice sono in mutua fino al 21 per intervento al polso, e poi dicono che fare la commessa e la cassiera è un lavoro tranquillo e non rischioso. Io immagino come avrà fatto a farsi male sul lavoro a questo punto, perché il polso è probabilmente quelle cose tipo, come si chiama, il tunnel carpale, quelle robe lì che fanno di solito male a chi usa i polsi, le mani e le tastiere per tanto.

0: tutto tempo. C'erano audio anche, Sabri, vai pure così poi giriamo pagina.
1: Ciao Laura.
0: Buongiorno.
1: Mi siete mancati tanto, tu e anche Rudy, devo dire la verità. Ho cambiato orari lavorativi e quindi non riesco più a ascoltarvi come una volta. Mi dispiace tantissimo e mi dimentico sempre di ascoltare le registrazioni. Io vacanze niente, sono in Senegal, lavoro e vivo qui a Dakar con la mia famiglia. La fortuna è che siamo sempre un po' in vacanza, perché essendo appunto in Senegal è come essere in vacanza, ma mi manca tanto l'estate italiana, tantissimo. Certo. Proprio mi mando un bacio, ciao Elisa.
0: Ciao Elisa, mi raccomando, usa l'app, perché sull'app ci sono tutte le puntate, anche il sabato e la domenica quando non puoi ascoltarci.
2: Secondo me però le temperature ormai sono simili.
0: Sì, diciamo che il Senegal e l'Italia si somigliano molto sotto questo aspetto, quest'anno soprattutto e la prossima settimana soprattutto, quando ho visto che arriva di nuovo un'ondata di calore sopra i 41 gradi, non credo dappertutto, però perché le pagine che ho letto erano quelle interne del Messaggero, quindi di Roma. Però questo è un dato di fatto.
3: Ciao ragazze.
0: Buongiorno.
3: Io invece sono in countdown. Parto domenica.
0: Sì.
3: Una settimana di barca a vela, relax, yoga, dormire, dormire, yoga,
0: dormire.
3: Barca a vela, nuoto, sole. Con qualcuno che mi prepara il pranzo, non devo scegliere cosa fare, cosa preparare, cosa vestirmi, cosa mettermi, figli a casa, una meraviglia. Beh, una meraviglia.
0: Perfetto.
3: Un bacio, vi penserò.
0: Certo, pensaci tanto. Allora, il matrimonio che dicevo prima, sulla pagina 19 della Stampa, matrimonio hollywoodiano in gallura, Coldplay e Pausini suonano per gli sposi, si sposano Brendan Bloomer, miliardario americano che ha fatto fortuna con le criptovalute, scrive il giornale, e Salvatore Spano, che è originario proprio di Olbia, per cui matrimonione con un sacco di ospiti, un sacco di cantanti, c'è anche Laura Pausini, c'è anche Giorgia, dicono, Caigo, Rita Ora,
2: Lady Gaga.
0: Sì, ma seria?
2: Sì.
0: Andiamo a vedere Lady Gaga, dai, la prossima settimana. Ciao Lady Gaga, ciao, ciao, così. Vabbè, ci fermiamo per qualche istante, ma torniamo qui tra pochissimo, non vi muovete di lì.
4: Laura Antonini, su Radio DJ.
5: Radio DJ. One Nation, One
4: Station. Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi bruschetta di Altamura da 250 grammi a 3,19 euro e formaggio alla greca da 250 grammi a 1,95 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
4: Torna Trento Live Fest. Dal 28 al 6 settembre, due weekend di grande musica con 6 imperdibili appuntamenti. Dal 4 al 6 settembre sul palco Emma, Madame, Negramaro, Dito nella Piaga, Motta e Safe. Vivi le emozioni di un festival unico tra le montagne e sotto le stelle. Vivi Trento Live Fest. Biglietti su ticketone.it. Info su magellanoconcerti.it.
7: All'S Lunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Laura Antonini su Radio DJ.

0: Madonna, Densiteria su DJ alle 12.35. Già che c'erano, potevano invitare anche Madonna alla festa. C'è un sacco di gente. Qualcuno dice: ma come, Laura? Io andrei a vedere subito Coldplay. Chris è sempre Chris. Hai ragione, Viviana, in effetti. No, ma c'è un bel parterre, è interessante questo matrimonio.
1: Fatto 30, fai 31.
0: Voglio dire, uno di solito viene invitato ai matrimoni, ma a parte al tuo, Sabrina, dove c'era un cast intero di cantanti, cioè, aspetta, straordinari. Gli altri matrimoni di solito non sempre trovi degli ospiti canori così interessanti. A proposito del tuo, Sabrina, che si è sposata quest'anno a giugno, ha una serie di amici, tutti cantanti, quindi è stato incredibile. A un certo punto si sono alzati tutti e si sono messi a cantare. Sembrava di essere in un musical tipo Mamma Mia, in cui tutti erano bellissimi, vestiti benissimo, con delle voci straordinarie. Quindi non so se hai fatto dei video di quei momenti, Sabri, ma li hai postati sul tuo account?
1: Solo qualcosa, sì.
0: Però dovresti, secondo me, riprendere quella parte lì in cui avete cantato le canzoni Disney, perché è stato un momento talmente bello che sembrava non più di essere un matrimonio, ma di essere stati invitati appunto a una scena da musical in cui gli ospiti erano tutti incredibilmente dotati di questo dono canoro. Quindi Sabrina Ninfadora, date un'occhiata al suo account di Instagram, che magari qualche videouccio ogni tanto regalacelo, dai, non essere tirchia di videoucci. Allora, torniamo sui giornali, poi ovviamente tutto quello che voi, ognuno qui aggiunge una cosa, quindi io poi mi distrago, questo mi dice questo, quindi facciamo così, io vado con la notizia, dopodiché fate da soli, ok? Ognuno mette la sua opinione, la sua storia, racconta, scrive, perché vedo che ognuno ha una storia da raccontare e giustamente siamo stati così fino adesso, no? Abituati in questo modo, perciò io poi leggo, che bello, beh, mi distrago con niente. Allora, Il Messaggero riporta una notizia che da qualche ora rimbalza un po' dappertutto, l'avevo letta in giro pure io nella giornata di ieri. Si parla di EasyJet, la compagnia appunto aerea, che ha deciso di lanciare una campagna contro i pregiudizi sull'età nel settore dei viaggi, e l'azienda ha inviato quindi un comunicato in cui dice alle persone che hanno magari già una carriera consolidata, per far loro cogliere un'opportunità di un nuovo inizio.

cambiare vita e iniziare una nuova carriera come assistente di volo a 50 o 60 anni. Vi do un momento di tempo per prendere la notizia, farla vostra, pensarci, soprattutto agli assistenti di volo che magari fanno questa vita da 20-30 anni quando ne hanno 50 e dicono: ma non ce la faresti mai, tu cinquantenne magari non abituato a far quel tipo di vita, a camminare avanti, indietro, ascoltare le persone. Solo quest'estate quante volte abbiamo visto quei video in cui la gente impazzisce sull'aereo? Mille. Cioè persone che hanno fatto cose strane, hanno dovuto fermare dei voli perché comunque ognuno sale lì sopra e pensa di essere, che ne so, il re assoluto e tutta l'attenzione deve essere concentrata su di lui. È così, succede, e gli assistenti di volo sono abituati a gestire più o meno ogni situazione, no? Allora loro hanno deciso di fare questo e l'iniziativa punta anche a sfatare, scrive questo comunicato, uno dei luoghi comuni più diffusi, cioè quello secondo cui la professione sarebbe di assistente di volo sarebbe riservata solamente ai giovani. I dati diffusi da EasyJet mostrano una chiara inversione di tendenza. Nel 2022 il numero di assistenti è cresciuto over 50 è cresciuto del 127%, quindi loro sono disposti ad assumerli. Ovviamente solo nel Regno Unito succederà questo, e il bando, diciamo, le candidature per diventare assistente di volo EasyJet si aprono a settembre del 2026 con posti disponibili nelle basi del Regno Unito e selezioni per il 2027. Quindi questa è tutta la notizia completa e ci fa un po' pensare, perché di solito dicono sempre quando arrivi a 50-60 anni, se ti mancano ancora degli anni ovviamente per prima della pensione, è difficile ricollocarti, no? E evidentemente questa è una sorta di inversione di tendenza. Capire se questo è fattibile, possibile anche per altre posizioni di lavoro, capire se effettivamente alcuni di noi a 50 anni hanno detto basta a qualcosa e hanno cominciato a fare qualcos'altro che gli dà molta più soddisfazione. Insomma, questa notizia può prendere tanti spunti diversi. Se volete commentare, raccontare, aggiungere un po' del vostro, anche magari se fate già quel lavoro citato, questo qua di EasyJet, a maggior ragione con competenza, 347 342 5220 per i vostri messaggi sia vocali che scritti.

0: 1985, Prefab Sprout, When Love Breaks Down, su Radio DJ. 12:43, abbiamo raccontato di questa notizia che arriva dalla Gran Bretagna. EasyJet ha lanciato questa possibilità da settembre per il territorio ovviamente inglese, della Gran Bretagna comunque, di assumere persone tra i 50 e i 60 anni per fare appunto gli assistenti di volo. Notizia che più o meno da una parte fa piacere, dall'altra magari per gli addetti ai lavori è un po', c'è un po' di scetticismo, perché chiaramente chi l'ha fatto per tanto tempo sa il retroscena di ogni lavoro, è così, no? Tutto sembra bellissimo quando lo fanno gli altri, e di conseguenza anche fisicamente a 50 anni magari non si ha più quell'energia che si può avere a 20-25 per affrontare un lavoro che comunque è un lavoro pesante, cioè sembra tutto bellissimo ma in realtà non è sempre tutto oro quello che luccica. Allora, tantissimi vocali, quindi Sabri, pesca tu nel mare e andiamo a sentire che cosa dicono.
1: Mamma mia Laura, sarebbe coronare il sogno di gioventù adesso con i miei 47 anni suonati, cambiare vita e finire la carriera lavorativa facendo l'hostess e viaggiando. Piacerebbe.
0: Sarebbe bello per lei, per qualcun altro un pochino meno. Dicono, per esempio, c'era un messaggio scritto che diceva a livello fisico iniziare a volare a 50 anni è semplicemente da pazzi, a 50 dovremmo andare in pensione e non iniziare a lavorare. Sono un po' d'accordo su questo, ma non tanto perché valuto il lavoro, perché non lo so, non ho mai fatto l'assistente di volo e non ne ho la più pari idea, però proprio perché il corpo non è più lo stesso, sicuramente non è quello che ha la stessa resistenza e energia. Però qualcuno diceva invece che a quel l'età magari sei più libero anche da impegni familiari e da tante altre cose, per cui magari riesci a fare una vita fuori di casa che negli anni in cui hai dei figli piccoli e altre incombenze non riesci a fare. Andiamo.
2: Beh, io a 50 anni ho trovato il coraggio di aprire un negozio olistico, era il sogno che avevo da una vita, mi sono reinventata totalmente e mi sono data alla partita IVA, alla tenera età di 50 anni. Bene. Felice e partita IVA.
0: Bene, magari felice un po' meno della partita IVA, però per il resto una sfida da affrontare sicuramente. Ho 28 anni, ho iniziato a lavorare in un supermercato dove poi ho continuato per 28 anni aveva iniziato, per 25 anni, a 49 mi sono iscritta all'università, a 52 mi sono laureata, a 105 in economia del turismo, l'anno scorso mi sono licenziata, ho aperto un ristorante con scuola di cucina. Laura, quindi la regina del reinventarsi, bravissima Laura, complimenti. A 49 anni e mezzo ho lasciato il mio lavoro di meccanico di camion dopo 33 anni per andare a lavorare in un ambulatorio sanitario come tuttofare manutentore e sono stracontentissimo, scrive Demis. Quindi questo è un po' il tenore. Hai altri vocali? Vai pure Sabri.
3: Invece secondo me dopo una certa età certi lavori sono indicate per le persone che hanno magari già dei figli grandi, quindi che magari insomma si possono anche permettere di stare anche dei giorni lontano da casa senza creare grosse difficoltà in famiglia, perché comunque 50-60 anni solitamente hai già dei figli adulti, maggiorenni, quindi magari sei un po' più propenso a fare anche questo tipo di lavoro.
0: Vero, verissimo, tranne la sottoscritta, perché chiaramente io l'ho fatto l'altro ieri, quindi ancora devo fare la mamma presente per moltissimo tempo, però sì, è vero, per le famiglie diciamo più o meno normali questo è il trend giusto.

0: Mama su DJ 12:49. Allora, tornando al purtroppo alla scomparsa di Dolly Parton, durante la notte, non di questa, la notte precedente, quindi dopo aver appreso la notizia, Madame ha inciso una sua versione di Jolene in italiano, che vi consiglio di andare ad ascoltare, che è nel suo account di Instagram, che è molto bella, veramente. Vabbè, io sono molto fan di Madame, per cui apprezzo già tutte le sue manifestazioni artistiche, però apprezzando anche tantissimo la canzone Jolene, sentirla per la prima volta così in questa versione italiana mi è piaciuta particolarmente, fatta ovviamente con lo stile di Madame, che abbraccia perfettamente, secondo me sarebbe piaciuta molto a Dolly Parton, mi sento di dire questa cosa. Chiusa parentesi, allora, i viaggi e il turismo sono il settore che piace di più ovviamente a chi magari si vuole reinventare dopo i 50 anni, la notizia raccontava anche questo, ci sono varie ricerche che sono state fatte e segnalano che il settore dei viaggi è il più attraente per chi ripensa alla propria carriera dopo i 50, seguono le arti creative, i media, il design e poi salute, scienza e assistenza, questo perché c'è flessibilità lavorativa, soddisfazione personale e tante altre ragioni, soprattutto la ricerca di nuove esperienze per un 32% degli intervistati da questa ricerca, perché chiaramente dopo tanti anni che magari stai facendo un lavoro avresti voglia anche di vedere e fare cose nuove, aprirti nuovi orizzonti, che è un po' quello, Sabri, che stiamo leggendo e ascoltando dagli ascoltatori di DJ attraverso i messaggi che stanno arrivando. Marco D'Asti scrive: io ho iniziato a 16 anni nelle cucine dei ristoranti con turni massacranti e stress alle stelle, adesso a 44 anni cucino per una famiglia privata, per cui la mia vita è migliorata e potrei lavorare qui altri 30 anni, scrive, perché lo stress chiaramente è diminuito, le cucine lo abbiamo imparato noi guardando la televisione, perché non sapevamo nulla, no, credo, di tutto quello che succedeva dietro la porta, quella porta che di solito è basculante, no, e dietro vedi lo blò e non sai che magari c'è un mondo veramente molto molto complicato. Io guardo sempre The Bear, a parte tutti i vari master, cioè bla, però The Bear per me è stato molto istruttivo, quindi molti breakdown, molte crisi nervose, no, per chi lavora in cucina, perché comunque è un ambiente in cui la velocità è stressantissima e anche la performance fatta in quei termini, in quella precisione e perfezione, porta evidentemente a stancarsi di un lavoro che all'inizio amavi molto. Abbiamo da ascoltare, vai pure.
1: Ciao Laura, perdonami, su alcune cose hai ragione, ma io lavoro con un team di ragazzi dai 20 ai 25 anni e io ne ho 51 e non riescono a tenere il mio passo, quindi sono cotti duri, probabilmente fanno serata dopo, ma non è sempre così. Saluti Nazza da Riccione.
0: Sono contenta di sentirmelo dire, perché non devi scusarti, è giusto e sacrosanto avere un'altra opinione, altrimenti questa sarebbe una brutta dittatura che io non voglio assolutamente avere, perciò fai bene a dirlo. E probabilmente uno grande sa anche come dosare le forze, perché sai che se esci, fai, bevi, fai serata, fai nottata, non dormi le ore necessarie, poi alla fine il giorno dopo fai schifo, insomma sei ridotto un po' a uno straccio, poi ci sono anche le debite eccezioni, però solitamente è così, quindi dopo una certa la saggezza ti

che probabilmente o fai una cosa o ne fai un'altra, soprattutto quando poi il giorno dopo è un giorno lavorativo importante. Ah, vedi che bella musica che abbiamo stamattina, mica solo stamattina, però questa ci piace tanto.

0: insieme a Rob Thomas con Smooth su Radio DJ. Abbiamo parlato di cambiamenti di carriera dopo i 50 anni, argomento che divide un po'. Adesso ci fermiamo per qualche minuto, tra poco torniamo insieme, sempre qui, rimanete con noi.
1: Su Radio DJ c'è Laura Antonini. Sei appassionato di orologi e gioielli che hanno segnato la storia? Per te c'è VO Vintage, la mostra mercato dell'orologeria e gioielleria vintage di pregio. VO Vintage, in fiera a Vicenza dal 4 al 7 settembre. Ingresso gratuito su vovintage.com.
2: Radio DJ.
3: One Nation, One Station.
1: Stop.
4: Finalmente un po' di pace.
1: A settembre a Milano vieni a scoprire Dolomia, il potere rigenerante delle Dolomiti, nel centro della città. Dolomia Tempora Restore, skincare, make-up e neurofragranze. A Milano, Corso Garibaldi. Dolomia, la bellezza è un principio naturale.
5: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Dal 30 agosto ti aspettiamo a Riccione, Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
7: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
6: E il signor Alessandro Volta?
8: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, fusi e sovracosce di pollo a 3,29 euro al chilo.
9: La spesa intelligente!
10: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio DJ, una nazione,
11: una stagione,
1: anche d'estate.
0: Le 13 in punto.
12: DJ!
1: Laura Antonini su Radio DJ.

0: Lei si chiama Ella Langley e questa era Choose in Texas su Radio DJ. Sono le 13:04 minuti. Ancora una piccola interruzione, tra poco torniamo insieme.
1: Radio DJ One Nation One
2: Station. Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, bagno doccia Dove varie fragranze da 700 ml a 2,29 euro. Scopri di più su Conad.it.

0: 11:05, saluto gli amici Vic e Mari che dalla prossima settimana ritroverete da queste parti, penso con grande entusiasmo, visto che li ho seguiti un po' durante l'estate, ho visto i loro viaggi, soprattutto quello di Vic mi ha molto appassionato perché io sono una che sarebbe al mare dalla mattina alla sera, perché vedere quel blu meraviglioso, quei animali marini, cose spettacolari, insomma bello da seguire, da sentire tutti i suoi racconti futuri. Ovviamente la stessa cosa vale per la Marica, abbraccio forte. Intanto però dobbiamo girare pagina, abbiamo parlato di nuovi impieghi, tanti di voi hanno raccontato cose, c'è questo articolo che viene da Vanity Fair che invece parla di un'altra attitudine che non tutti hanno in realtà, adesso noi l'abbiamo fatta nostra Sabrina, però probabilmente perché noi siamo un po' così particolari, diciamo eccentriche. Parlare con le piante è utile davvero? Ecco che cosa ne pensa la scienza, perché ovviamente noi senza la scienza non ci muoviamo, però insomma abbiamo preso questo articolo in cui si dice che c'è chi ama parlare con le piante ogni giorno, chi abbraccia gli alberi. Io ho abbracciato degli alberi anche perché fa bene, no, nel senso faceva bene a me in quel momento andare dentro il Parco Sigurtà, che è un posto meraviglioso, e abbracciare un albero che aveva la mia età, no? E vedere quanto lui era bello, grande, rigoglioso, e stare vicino a questo flusso vitale. Cioè gli alberi sono una cosa molto bella. Chi si rifugia in un bosco non appena sente che il suo equilibrio entra in crisi, alcuni si stupiscono per questi comportamenti, altri invece li incoraggiano. Ma cosa ne pensa la scienza? La scienza dice che siamo pazzi, no? Secondo me. Allora c'è questa professoressa di biologia vegetale all'Università di Torino che si chiama Paola Bonfante, che risponde a un po' di domande, giustamente essendo una persona titolata a farlo, e dice, allora le chiedono per esempio: il legame con le piante è più forte nelle donne? E uno degli aspetti più curiosi del nostro legame con le piante è che cambia nel tempo, talvolta anche in base al genere, e effettivamente un po' è vera questa cosa, che le donne forse sono un po' più portate a farsi una chiacchierata pure con la pianta. Sì, Sabri.
1: Posso dire una cosa? Perché loro magari ci ascoltano. Dici.
0: Almeno loro. Lele, non ti alzare, mettiti seduto che te tiro una ciabatta.
2: Perché siete attratti dai fusti.
0: Da un bel fusto soprattutto. Bravo. Qui c'è della comicità, ragazzi. C'è del potenziale non espresso dentro questa trasmissione così di passaggio. Accidenti. Allora, lei dice anche che noi siamo fatti così. Antropomorfizziamo. Ce l'ho fatta, l'ho detto bene. Ovvero diamo una caratteristica umana alle cose, alle piante, agli oggetti. Cioè a quante cose voi rivolgete la parola che in realtà non so? La vostra automobile, volete dirmi che non ha un nome? Carlotta, Isotta, Genoveffa, non è, come si chiama la tua nuova, Sabrina? Ce l'avrà un nome?
1: In realtà ancora non gliel'ho dato, però so che tante macchine si chiamano Isotta.

Isotta, Isotta, dai che ce la fai. Beh, è una canzone, perché il problema tuo è il 96, cioè è la tua data di nascita. Però fidati che Isotta esiste, ecco perché si chiamano tutte così. Da un punto di vista scientifico, ovviamente non ci sono indagini che sostengano il fatto che le piante crescano meglio se gli parliamo. Anzi, forse secondo me alcune anche vorrebbero prendere. Io le immagino come una dama dell'Ottocento che raccoglie il vestito, quindi tutte le radici, e si spostano, no? Di lato, dicendo: ma lasciami perdere, cioè basta, non ti voglio sentire. Però una pianta in vaso, risponde sempre la dottoressa, dipende da tutti noi, quindi psicologicamente trattarla bene, annaffiarla, curarla, fa sì che questa pianta stia meglio, quindi potrebbe far star meglio tutti e due. Però secondo me, io le ho dato loro anche dei nomi, cioè in realtà li ha dati mia figlia ad alcune delle nostre piante. C'è una che si chiama Elsa, in quanto vabbè era maestosa, quindi la regina. Una che si chiama Anna perché aveva il vestito mezzo verde mezzo rosso, per cui a lei ricordava Anna di Frozen. E quindi insomma vabbè, questo è quanto, ragazzi. Lo studio non dà certezze sul fatto che la pianta possa crescere meglio, però sicuramente siamo meglio noi nel dialogo, nel trovare qualcuno che, come dice Sabrina, ci ascolti, si stia lì tranquillo, non si può muovere. Giustamente un albero non ha facoltà di spostamento e quindi non può dirci nulla, però insomma fa bene anche allo spirito sapere che se tu ti prendi cura di qualcosa, questo qualcosa crescerà. E infatti si fa l'esempio dell'orto scolastico fatto fare ai bambini, che sono sempre molto felici quando cresce e tristissimi se qualche pianta muore, perché ci rimangono molto male. We want to move.

0: C'è dell'entusiasmo lì fuori, per questo pezzo datato 1985, Power Station, Robert Palmer, Some Like It Hot su DJ. Ah, esatto, proprio così. 13:14, Radio DJ, ancora buongiorno e pronti tra poco a fare un recap di tutti i messaggi che sono arrivati per dirci, Sabri, che non siamo sole in questo immenso vuoto che c'è, che ci porta a parlare con le piante, con gli oggetti, con qualsiasi cosa, qualche volta anche con la luna. E visto che sta per verificarsi un altro evento, che bello, questo mese è stato pazzesco, perché non chiamare di nuovo il nostro amico astronomo divulgatore Luca Nobili, lavora anche al Planetario di Padova e ci potrà dare anche indizi sull'eclissi di luna che ci sarà all'alba di domani mattina, se non ho capito male. Luca, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno a te e a tutti voi.
0: Ciao, bentornato. Questo mese ti ho fatto lavorare tanto, tante eclissi, insomma, mai troppe, immagino, perché per gli appassionati, per gli esperti, sarà un momento molto denso e interessante questo.
1: Per noi è solo lavoro in più e ovviamente ci fa piacere. Sì, eclissi di luna parziale, che vuol dire? Vuol dire che vedremo la luna parzialmente coperta dall'ombra che la Terra proietta dietro di essa.
0: Okay.
1: Però attenzione, l'hai anticipato, bisogna essere mattinieri perché sarà intorno alle 6 della mattina.
0: Vabbè, dai, pensavo, io e Sabrina proprio, sai, quando ti giri fai vabbè, ma pensavamo alle 4, dai, le 6 si può fare. Io mi alzo tutte le mattine alle 6, quindi per me è perfetta, magari non per tutti, però sarà un bello spettacolo dopo quella di sole. E tra l'altro questa si può guardare, giusto? Non c'è bisogno di nessuna protezione.
1: Sì.
0: Per gli occhi.
1: Nessuna protezione. Il problema è che a quell'ora la luna sarà verso sud-ovest, molto bassa sull'orizzonte.
0: Okay.
1: Vuol dire di nuovo dobbiamo andare in luoghi con l'orizzonte libero, oppure salire magari a Milano, Ciliaviera, a Roma anche, c'è qualche palazzo molto elevato.
0: Sì.
1: E andare quindi in alto.
0: Ok, quindi è difficile questa volta vederla, però è un bellissimo evento. Insomma, sapere
1: sì.
0: Poi che viene subito dopo l'eclissi di sole che abbiamo avuto il 12 di agosto è abbastanza raro, immagino, a questa vicinanza ai due eventi.
1: Sì, ma in realtà non tanto. Allora, perché le eclissi di sole ce ne sono due all'anno, il problema è trovarsi nel luogo giusto per vederla.
0: Certo.
1: Totale. Quelle di luna da 0 a 3, però
0: okay.
1: Sarà comunque affascinante perché vedremo la luna diventare un po' rossa.
0: Mm.
1: Che tu direi, com'è possibile? Se entra nell'ombra della Terra dovrebbe sparire, no?
0: Invece?
1: E invece tu immagina proprio i raggi della luce del sole che colpiscono la Terra, che quindi li blocca, creando il cono d'ombra dietro di essa, ma anche i raggi solari che sfiorano la Terra, quelli dovrebbero andare dritti.
0: Okay.
1: Invece, siccome attraversano l'atmosfera li devia il loro percorso, li incurva in pratica e li fa entrare nel cono d'ombra, andando a colpire la Luna. E siccome l'atmosfera tende a, diciamo così, a bloccare la parte azzurra, blu della luce e a lasciar passare solo la parte rossa, risultato la luna si colora di rosso.
0: Beh, mi sembra bellissimo. L'unico problema è, allora, le 6 del mattino di questa di domani mattina e un luogo dove vedere ancora la luna, perché sarà un po' bassa e quindi non da tutte le zone solite, cioè non in città normali, ma bisogna andare magari, che ne so, mare forse, oppure molto in alto come dicevi tu.
1: Esatto,
0: prima.
1: Esatto.
0: Okay.
1: Poi strano anche nel bel tempo, perché in questo momento qui a Padova, da dove parlo, il cielo è completamente coperto, vediamo per alle 6 della mattina come sarà.
0: Padova ci rema contro, allora, in questo caso. Però, vabbè, domani raccoglieremo un po' di opinioni, speriamo che i bravi fotografi come sempre ci portino delle immagini meravigliose, che è la cosa che ci piace tantissimo. Insomma, dopo questi eventi è sempre bello vedere quanta fantasia ci mettano i fotografi e quanta bravura nel carpire proprio quel momento. Luca, io ti ringrazio, ti prego di ricordare anche questa volta il tuo canale di YouTube, così chi ti vuole seguire e scoprire tante cose

0: potrà farlo.
1: Astro Chiacchiere con Luca Nobili, okay. Un canale per chi è affascinato dallo spazio, dal cielo, ma anche dalla fantascienza.
0: Ah sì, noi siamo affascinati da tutto questo. Luca, grazie, ti ringrazio per tutti i tuoi interventi di quest'estate, allora, e ti faremo lavorare allora anche altre volte, più volte, perché ci piace sapere i tuoi racconti. Grazie mille.
1: Grazie.
0: Ciao, ciao, ciao. Eh sì, siamo andati dal sole alla luna e è la prima volta che succede nelle mie estati lavorative, ecco perché chiedevo a Luca quanto sia così spesso accada questo evento, perché per me è una...

0: Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso su Radio DJ. Allora, avevamo iniziato a parlare di piante, di oggetti, di cose con cui si parla, nomi alle macchine, eccetera. Allora, prima di tutto eravamo partiti alla canzone da Isotta, che io ho detto, ma come, Sabrina, ovviamente non te la puoi ricordare, anche perché la canzone, poi sono andata a guardare, era del 1977, quindi neanche con tanta buona volontà avresti potuto, e non ti è capitata evidentemente anche nei tuoi tanti anni a giocare con i bambini, a organizzare feste. Ma perché ormai è un po' fuori dai radar questa canzone, però era anche una sigla di un programma televisivo, forse per quello che tanti di noi se la ricordano.
1: Isotta, Isotta, dai che ce la fai, trombetta, metti la marcia e vai, bibi.
0: Vero, vero, vero, era molto
1: ciao,
0: carina.
1: Ciao Walter da Foligno.
0: Così, Walter, si può andare a recuperare da qualche parte, sicuramente in rete c'è il video, cioè c'era anche il videoclip con un cartone animato con lei con la macchinina Isotta, e quindi andate a vedere. Mi sembra, se non ricordo male, che fosse stata scritta anche da Pippo Caruso, dal maestro Pippo Caruso, questa canzone. Perché poi prima c'erano queste sigle particolari, no? Tante ce ne sono di quel periodo. Erano scritte tutte da dei maestri d'orchestra, da personaggi molto eminenti del mondo della musica.
2: Pippo Fra.

0: Franco.
1: In Pippo Franco la cantava probabilmente, però la Pippo Franco è un personaggio. Sai chi è Pippo Franco, vero? Sì, ok.
0: E però mi dice artista Pippo
1: certo,
0: Franco.
1: Certo, Sabri, sì, Pippo Franco.
0: Signor Google mi dice così.
1: Certo, Pippo Franco era un, è un conduttore che cantava questa canzone. Ok, che cos'è? Oddio, no. È un conduttore televisivo, un attore, ha fatto tantissimi film negli anni 70, ok, 80 anche, ok. Vabbè. E niente, andiamo avanti.
0: Ma lo so, sai perché lo conosco?
1: Sì, okay.
0: Perché in realtà dicevano che Pippo Franco era Lady Gaga.
1: Oh mio Dio, vabbè.
0: Poi ti farò vedere la pagina.
1: Va benissimo, tutto ok. Probabilmente questo succedeva su TikTok, immagino, perché io
0: ai tempi di Facebook
1: è un luogo dove io non voglio entrare, non voglio vedere, mi tappo le orecchie e dico no, no, no, vi prego, basta. Andiamo con gli altri vocali, cambiamo discorso.
2: Queste auto vengono chiamate Isotta perché c'è una famosa marca italiana di auto, l'Isotta Fraschini, che c'è ancora adesso.
0: Vedi, vedi.
2: Ah, a proposito, la mia auto l'ho chiamata Spugna, indovinate perché?
1: Beve, beve. Ed è cara sicuramente, visti i prezzi e tutto quello che sta succedendo in queste ore. Andiamo avanti.
3: Sì, sì, Laura, anch'io e mia moglie diamo i nomi alle piante. Non ci parliamo, ma gli diamo i nomi anche agli insetti che ci entrano in casa o quelli che ci sono più spesso in giro. Le lucertole che magari vediamo sempre, a tutti gli diamo un nome. Adesso abbiamo lillo limone giallo, l'orchidea Orietta Berti, la Sanseveria Saveria,
1: Saveria
3: e l'ultima
1: bellissima.
3: Arrivata Marina.
1: Marina
3: era una pianta grassa,
1: certo, che magari ha una forma di stella, che ne so, con i fiori tipo quella dell'altra volta, ti ricordi, Sabi, il fiorellone che abbiamo avuto. È finito il giro, no?
4: Mi ricordo quando venivano i bambini in fattoria da me come fattoria didattica e piantavano i fagiolini, li pestavano tutti, ci passavano sopra, li schiacciavano. I fagiolini piantati dai bambini erano i più belli di tutti, erano bellissimi.
1: Infatti, vero, vero. Infatti quello che diceva la notizia prima era anche che poi quando qualcosa muore in un orto i bambini ci rimangono tanto tanto male. E la mia bimba si chiama Isotta e quando era piccola le cantavo la canzone, poi quando è nata era la sua ninna nanna, scrive Serena, con Isotta di 2 anni e mezzo. Quindi vedi, qualcuno la sta tramandando un po' questa canzone. E molte di quelle sigle erano disegnate da Bruno Bozzetto, quello che faceva i cartoni esplicativi anche per Piero Angela, vero, verissimo anche questo. E qui ci dicono, Daria dice che Lino Toffolo cantava Isotta, dopo controlliamo, dai, adesso mettiamo un disco dei nostri tempi, quindi non entriamo più nell'ambito 77. Let's get drunk, I'll put my heart up to my mouth, this year's been hard for us, no doubt.

0: Just You and I, Tom Walker su Radio DJ. Allora, mettiamo ordine a quanto detto prima. Allora, Lino Toffolo cantava Johnny Bassotto, il poliziotto, ve lo ricordate? Anche quella è un'altra sigla di quel periodo lì. Come giustamente detto da Sabrina, Pippo Franco cantava Isotta, scritta anche da Pippo Caruso, quindi era tutto giusto. Altre cose c'erano? No, basta così. Insomma, abbiamo messo un po' di ordine perché a un certo punto ognuno diceva la sua e così non si è più capito, però effettivamente era così. Isotta era una canzone molto popolare in quel periodo, era la sigla di un programma condotto proprio da Pippo Franco, ecco perché la cantava lui. Saluto anche, aspetta, c'era un'amica che diceva: le mie piante sono le mie bambine, quando ne compro una le dico durante il viaggio che va a conoscere le sue sorelle, vedi, quindi ci parla non solo ma le ha battezzate un po' tutte, sono come le sue figlie. 347 342 5220, il numero adesso vi servirà per prenotarvi per il nostro premio fedeltà. La DJ Box è in arrivo e come abbiamo fatto anche nei giorni scorsi vi chiediamo di mandare un messaggio con una foto. La foto rappresenta semplicemente questo vostro momento, il vostro momento delle 13:29, qualunque cosa possa rappresentare, così includiamo tutti e non solo determinate categorie, e sarà Sabrina poi a scegliere qualcuno di voi per portarsi a casa questa DJ Box. Ci fermiamo per qualche istante e torniamo qui tra poco.
1: Laura Antonini su Radio DJ.
2: Radio DJ.
3: One nation, one station.
4: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
5: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
6: Ciao patatina!
7: Ciao patatino!
6: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
7: E cioè,
6: buona, ma non fritta.
8: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
9: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
10: Li vediamo fare a sportellate in pista ogni domenica a 350 km all'ora. Ma sotto il casco i piloti nascondono tutta un'altra storia. A Mick Bubble li scopriamo per come sono davvero, tra risate, aneddoti e pensieri mai confidati prima.
11: Mick Bubble, il racing podcast di Andrea Migno.
10: Oh bel, vai a vedere che da gusto, veloce.
11: Una produzione Mick Bubble per One Podcast.
12: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
13: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
14: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49€, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29€. Lidl vale davvero.
1: Su Radio DJ c'è Laura Antonini.

0: 13.35. Allora, gliel'avevamo promesso la settimana scorsa quando ci ha raccontato che avrebbe affrontato il cammino degli dèi. Gli ho detto: guarda che ti vengo a cercare, Patrizio. E infatti Patrizio Mattei e anche il suo socio Omic in questo momento sono sul cammino degli dèi e Patrizio dovrebbe essere al telefono con noi. Pronto Pat?
1: Dovrebbe essere al telefono. Sì, sì, ci sono.
0: Sai perché ho dei dubbi? Perché ieri quando ti ho scritto e mi hai detto la difficoltà di andare a camminare si è rivelata superiore alle aspettative. Sì. Che è successo, Patrizio?
1: No, è che allora io lo scorso anno ho fatto la Transigena da Siena a Viterbo e mi aspettavo una cosa simile, invece la Via degli Dei è un trekking di montagna con le lunghezze di un cammino, quindi ci sono un continuo saliscendi, bellissimo, cammini nei boschi, è stupendo, però diciamo che le gambe per una persona che non è
0: allenata
1: al massimo,
0: lo vuoi dire che non sei allenato dopo che tutto l'anno tu millanti questa cosa di essere un atleta, un giocatore di basket eccetera,
1: no,
0: adesso
1: sono,
0: mi stai dicendo
1: Ma non gioco in Serie A, diciamo, nella mia categoria.
0: Strano, perché dovresti. Secondo me dovresti. Come sta andando, insomma, comunque, grande fatica. Qui c'è qualcuno che vuole venire a insultarti, aspetta, perché mentre si è alzato dalla scrivania ha avuto una reazione
2: allora,
0: anche Prevignano, cioè ti dico solo
1: che
0: questo.
1: Succede?
2: Io ho una preoccupazione, sei partito col cimurro. Okay.
1: Sì,
2: quindi,
1: è quello anche
2: la preoccupazione
1: il
2: doppia e la mia è quella di Rastelletti che poi lunedì dovrà sostituirti nel caso in cui tu
0: ha fatto un brutto gesto ha fatto adesso
1: sì,
0: Rastelletti
1: immagino.
0: Quindi
1: ti voglio bene.
0: Diciamo che questa telefonata non è una telefonata per sapere quanto è bello il cammino degli dèi, ma per sapere se tu ce la farai a essere in onda fondamentalmente.
1: Essere in onda il 31 con il trio. Diciamo che il mio corpo è super allenato adesso dopo le prime due tappe. Calcola che la prima tappa parte con la salita di San Luca a Bologna.
0: Eh sì, bellissima tra l'altro.
1: È
0: vero?
1: Bellissima, però la gente fa per liberarsi dai peccati anche.
0: Sì,
1: no?
0: E tu ti sei liberato.
1: Per farmi capire quanto è tosta.
0: Ti sei liberato,
1: diciamo che,
0: Patrizio.
1: Esatto. Io mi sono liberato di tutto. Quindi, okay. No, comunque è bellissimo. E un sacco di persone la fanno e ho incontrato nuove persone, è sempre bello poi fare questi cammini e condividi magari a cena idee, pensieri con altre persone che magari vedi solo qui e poi non le vedrai mai più, però ti ci rimani in contatto.
0: Ma lo sai Patrizio che c'è un gruppo di ragazzi che in questi giorni, non so se li hai incontrati, che stanno facendo il vostro stesso cammino e stanno seminando dei libri, cioè loro lo fanno per la lettura praticamente tutto questo, portano con sé dei libri che avrebbero secondo la notizia che io ho sotto gli occhi seminato lungo il cammino. Tu hai visto qualche libro passando?
1: Allora no, non proprio libri durante

0: tragitto ho visto dei posti, però almeno due, dove c'era lo scambio dei libri, che tu puoi lasciarne uno e ne prendi un altro. Però
1: puoi lasciare uno dei tuoi dischi economici magari e scambiarlo con qualcosa.
0: Comunque penso che questo gruppo di ragazzi è quello con cui abbiamo litigato.
2: Bellissima questa cosa detta in diretta. Ci siamo picchiati, bello, edificante. No, ma immagino, anche perché non sento proprio la voce, neanche il respiro di Omic, quindi temo che tu l'abbia
0: allontanato. Tra l'altro devo lanciare un appello,
2: Laura,
0: se me lo permetti.
2: Certo, come no.
0: Perché ne approfitto, perché su queste cose sulla Radio DJ sono sempre molto belle. Ho conosciuto un ragazzo simpaticissimo che sta facendo con noi il cammino,
2: sì.
0: Elia, di Cremona,
2: sì.
0: E devo dire alla sua ragazza Carolina di perdonarlo, di fare pace, perché lui non ha fatto nulla di male, è stato sempre con noi, e sono due giorni che ha il muso che è sempre triste. Mi dispiace tantissimo, è un bravissimo ragazzo, quindi Carolina,
2: ecco. Allora, Carolina, adesso se ti fidi di Patrizio
0: DJ,
2: perché quello è punto cardine di questa storia.
0: Esatto.
2: Se ti fidi di Patrizio, che però è un bravo ragazzo, che dice
0: sì,
2: questa cosa.
0: Anche te, Laura,
2: ecco, lo dico anche
0: te.
2: E anche Elia.
1: Allora. Ma sentiamo la campana di Carolina, magari.
2: Infatti, Carolina, se sei all'ascolto, se vuoi ti diamo voce. Ecco questo. Allora, Patrizio ritorna comunque. Ritornerà lunedì mattina puntuale insieme al Trio Medusa. Spero anche Omic ritorni insieme a te.
0: Sì, sì, sì.
2: E buon cammino, allora, come
0: grazie
2: si dice? Buon cammino, anzi, a te.
0: Il buon cammino, sì.
2: Ciao Patrizio, un abbraccio grande.
0: Ciao a tutti.
2: Se li incontrate, salutateceglielo, se siete anche voi in questo momento su quel tratto tra Firenze, insomma, tutto il
1: mondo.

0: Bello, bello, bello. 1993, Counting Crows, Mr. Jones su Radio DJ. Una bella carica adrenalinica anche per spingere gli amici del cammino in questo momento, no? Visto che ci ha spiegato Patrizio delle difficoltà incontrate dovute al fatto che probabilmente si aspettava una cosa più pianeggiante. Invece si tratta, in questo caso, il Cammino degli Dei è un trekking e non è una amorevole passeggiata, diciamo, quindi qualche difficoltà c'è. Abbiamo chiesto agli ascoltatori di Radio DJ oggi una foto del momento esatto che state vivendo, questa ora che può essere di pranzo oppure post prandiale oppure rientro al lavoro, insomma, oppure semplicemente un momento di relax delle 2 del pomeriggio, per vincere il premio fedeltà al 347 342 5220. Ebbene, siamo arrivati al momento di assegnare questo premio fedeltà.
1: Questa settimana il regalo, la DJ Box.
0: Grande classico, la nostra DJ Box con i gadget di Radio DJ, e facciamo questo regalo oggi portandolo fino a Bari da Elisabetta. Pronto?
2: Ciao, ciao, ciao Laura.
0: Ciao Elisabetta, come stai?
2: Bene, bene, tutto benissimo.
0: Oh, mi fa piacere saperlo. Allora, dove ti abbiamo trovata oggi? Dove sei? Cosa stai facendo in questo momento?
2: Sono a casa a lavorare in smart working e sono in pausa pranzo adesso.
0: Perfetto, quindi con noi stavi ascoltando la radio e hai mandato una foto. Che cosa rappresenta questa foto, Elisabetta?
2: Il pranzo di oggi.
0: Oh, molto bene.
2: Ovvero.
0: Sentiamo.
2: Pasta di avena, perché sono celiaca, quindi senza glutine, ceci e zucchine.
0: Ah, bene, ma l'avevi preparata tu o l'hai comprata? Come funziona questa cosa?
2: No, ho preparato io, tutto io.
0: E certo, tu dici, è una barese, se ha comprato il pranzo, ma pure te là. Ma che domanda è? Ma va. Mi ci potete mandare ogni tanto. Anzi, sei stata pure tranquilla su questo pranzo, diciamo una cosina leggera, visto che devi lavorare.
2: Se no dopo pranzo poi riprendere a lavorare è faticoso.
0: Prende la bioccone, quello grande. È così, Elisabetta. Ti mandiamo a casa la nostra DJ Box con un grande abbraccio. Allora, grazie per aver giocato con noi.
2: Ciao, un abbraccio,
0: a te.
2: Grazie mille.
0: Buon lavoro.
2: Ciao, grazie anche a voi. Ciao,
3: se
2: grazie.
3: Camminato sul bagnato, se ho lasciato troppe orme sul parquet del tuo passato.

da Caterina, canzone che abbiamo conosciuto quest'estate con grande piacere, c'è da dire. Primogenito si chiama lui, personaggio da tenere sempre sotto controllo. Mi è arrivata una foto di un runner che ci fa ok, quindi state andando. Giacomo, ciao, buongiorno, perché ci ha mandato questa foto, probabilmente è arrivata come strascico del premio fedeltà, quindi ti salutiamo adesso. E a volte un po' anche complice l'ascolto sulla nostra app, che però vi consigliamo ovviamente perché potete portarla da tutte le parti. I messaggi arrivano un pochino dopo perché l'ascolto è un attimo ritardato rispetto a quello normale magari che potete avere con l'FM, con la radio della macchina eccetera. Comunque sia, grazie perché siete in tanti ogni giorno a giocare. Domani ultimo appuntamento anche con il nostro premio fedeltà, con la nostra DJ Box, quindi domani avremo modo di farvi un altro regalo. Ultimo animaletto di oggi, che però non è un animaletto simpatico, nel senso che lo è sicuramente, ma dovete stare un po' attenti perché complice il surriscaldamento dei mari, complice il cambiamento climatico eccetera, ogni tanto nei nostri mari compaiono delle specie che non dovrebbero starci fondamentalmente, quindi ci spaventiamo magari o rimaniamo affascinati dal poterle ammirare. In questo caso la Repubblica ci racconta di questo nuovo pesce palla alieno, lo chiamano così perché ovviamente non è nel suo posto, nel mare Ionio, arriva dall'Indo-Pacifico, è un pesce palla appunto che è stato avvistato al largo di Marina di Gioiosa Ionica. La segnalazione l'ha data il progetto Alien Fish, grazie a Roberta Eliodoro che è del Diving Megale Hellas, protagonista già di altri importanti avvistamenti. Questo esemplare proviene dall'Indo-Pacifico, è entrato nel Mediterraneo attraverso il Mar Rosso, attraverso il canale di Suez e ora è in espansione verso Occidente, complice il cambiamento climatico. Perché ve ne stiamo parlando? Perché ovviamente è un pesce che non va assolutamente consumato, cioè se per caso viene pescato e viene mangiato, so, cavoli amari, nel senso che è velenoso, quindi ve lo diciamo, so, fate attenzione e più che altro non pescate cose che sono non proprio delle specie da pesca, ecco, questi sono pesci che non dovrebbero manco neanche essere nel nostro mare, quindi è così. I pesci palla infatti possono contenere sostanze tossiche, non devono essere consumati, e su questo articolo di Repubblica ovviamente noi non ve lo possiamo produrre qui, magari dopo posso postarlo sul mio account di Instagram Laura Antonini DJ, la foto, per capire di che cosa si tratta, perché uno magari lo vede e dice che carino, questo è simpatico, no, magari evitare di pescare pesci di questo tipo, evitare proprio in generale secondo me di andare a pesca così se uno non è uno del mestiere, in questi casi direi che è il consiglio migliore.

0: su questo pezzo ci salutiamo oggi, ma come dicevamo prima, insomma, abbiamo ancora una puntata per tutti i saluti di rito, no? Quella di domani. Intanto i ringraziamenti come sempre vanno a Lele Rastelletti per la regia, a Sabrina D'Alonso per la redazione e a tutti gli ascoltatori di DJ che come sempre partecipano, commentano, raccontano, scrivono. È bellissimo avere questo filo diretto con voi ogni giorno. Se volete la foto del pesce quando ancora non è gonfio, però quando è magro, l'ho postata sull'account di Laura Antonini DJ, ma ovviamente noi torneremo anche domani con altri animaletti, altre storie. Vi lascio in compagnia di Pecchia e Damiani e grazie per essere stati con noi. Ciao a tutti.
1: Su Radio DJ c'è Laura Antonini.
2: Radio DJ.
3: One Nation, One Station.
1: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Dal 30 agosto ti aspettiamo a Riccione, Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
4: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
5: Vedrai che qualità, Antonella!
6: Da MD ci sono sempre prezzi imbattibili, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 6 settembre trovi l'asciugacapelli Colorful in colori assortiti, con due velocità e due livelli di temperatura, a soli 9,99 euro. Perché da MD c'è sempre area di risparmio, anche sui prodotti per la cura della bellezza e della persona.
5: Ti aspettiamo!
4: MD, buona spesa Italia!
7: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5. Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549 euro. Troni, non ci sono paragoni.
8: Perché?
9: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
10: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
11: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
12: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
13: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
14: Perché?
10: Ecco perché.
13: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
15: Radio DJ. Una nazione, una stagione. Anche d'estate.
16: Pochi istanti alle 14.

0: una sorta di, non so come dire, esortazione a
1: finire il mese.
0: Sì, a finire il mese.
1: Dai, avete due giorni.
0: Ma anche la settimana, tipo se è stata la vostra prima dopo il rientro dalle vacanze.
1: Dai. Tanto sono solo quelle tre parole, perché poi il testo non l'ho imparato, nonostante i mondiali fossero già, cioè quanto è passato, due mesi quasi.
0: Cioè non dice let's go. Dai.
1: Sì, ma è dopo let's go che non so proprio andare. Maldini, so dire, a un certo punto dice Maldini. Troppe parole. Chissà se sta scrivendo già il testo per i nuovi mondiali, perché sai che Shakira è come Mariah Carey a Natale.
0: A Natale, sì, lei viene fuori ogni 4 anni per la questione dei mondiali.
1: La chiamano Bublé in famiglia.
0: Certo, perché
1: ah, è arrivata, sempre. Guarda, è arrivata zia Bublé.
0: Dai.
2: Radio DJ One Nation One Station.
3: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
4: Corri da Troni. Fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5. Windows 11 e tablet in abbinata, tuo a soli 599 euro. Troni, non ci sono paragoni.

0: Cioè, sono sincero, probabilmente me la farò girare per mail da Phil.
1: Con l'estiva,
0: così me l'ascolto anche la prossima settimana.
1: Dai, dai.
0: Dai.
1: Ma io penso che farò tutto il programma
0: dicendo dai dai.
1: Dicendo dai, cioè ogni cosa.
0: Tre ore di dai dai.
1: Ogni cosa che dici, dai dai. Perché poi è anche il dai dai, è anche una cosa che tu dici a una persona che magari ti racconta: ah, sto avuto una giornata un po' così, un po' complicata. Comunque,
0: sì, per farla risollevare.
1: Dai dai. Che sono, che però non vuol dire niente, cioè sono quelle frasi che tu, quando stai parlando con una persona, no? E la persona ti racconta un fatto, un evento a cui a te non interessa minimamente, le cose da dire sono: bello,
0: sì,
1: bomba,
0: daje,
1: daje, grande,
0: grande,
1: tanta roba,
0: sì,
1: poi cosa?
0: Forza.
1: Oh,
2: ci sta.
0: Tantissimo io.
1: Ci sta. Poi, e questo continua. E te, no, perché l'altro giorno sono andato in bicicletta, ho fatto 21 km. Dai.
0: O te.
1: Dai.
0: Phil, tienila lì perché te la richiameremo. Tra l'altro, meno male che non siamo noi a capo della FIFA. Perché se ci avessero proposto questa canzone un po' di mesi fa, non avremmo detto: sì, ho capito, dai, dai.
1: Cioè, nel senso, non può essere la sigla di un mondiale.
0: No,
1: uno che dice:
0: tu gli avresti
1: dai,
0: elencato tutte queste parole sinonimi di dai, dai.
1: Forza, oh, andiamo avanti. No, direi che non andava bene.
0: Potete
1: noi
0: chiamarla Ci sta. Per noi ci sta, andava benissimo.
1: Era una canzone perfetta.
0: E voi come dite dai dai? 347-342-5220 è il tema di oggi.
1: No, non è il tema, di oggi. Hai fatto benissimo a dare il numero di telefono, perché se volete potete interagire con noi. Noi vi presentiamo la squadra di oggi, che vi farà compagnia fino alle 17. È diversa,
0: è uguale a ieri.
1: È uguale, identica a ieri. Feel the vibe, regia.
2: Già lo sai.
1: Feel the vibe.
0: Io. Ormai il microfono è in bagno.
1: Sì, cioè,
0: è sempre più lontano dalla
3: regia. Che non so che voi adesso mi salutate, quindi
1: quindi certo,
0: ma c'è un progetto,
1: sì. Ciao Mary J.
2: Ciao,
1: buon pomeriggio.
2: Dai.
1: C'è un'altra,
0: aspettiamo di dire
1: un'altra
0: cioè veramente
2: su, dai.
1: Un'altra frase, cioè un'altra parola che utilizzi quando parli con qualcuno di cui non ti interessa niente di quello che stai dicendo,
0: cioè quando parli di tennis te, Fede, dai.
1: No, vi faccio: oh, sai che sono arrivato ai quarti di finale un torneo di tennis.
2: Ah, che figo, bravo.
1: Ah, che figo, bravo, è già più lungo. Davide invece mi fa: sì, che me ne frega, io tanto voglio andare alla sagra. C'è stato lo sciport.
0: A parte il fatto, io ho una vita anche fuori dalle sagre.
1: Sì,
0: cioè,
1: poi lui ora ha scoperto, il tennis. Uno guardava
0: sì,
1: fino
0: ora,
1: ieri,
0: sì,
1: ora
0: infatti,
1: perché il movimento
0: lui,
1: italiano va fortissimo.
0: Lui, cioè, appunto, lui cerca di mascherare questa cosa, ma ha ricominciato dopo l'esplodio di Sinner. Quindi è in trend, è in linea con tutti gli italiani che hanno ricominciato. Se domani decide, che ne so, l'Italia di buttare su un altro sport, lui ci va dietro, lascia il tè
1: sulle bocce. C'è Luca che per esempio utilizza come come esclamazione in risposta a qualcuno che ti sta parlando: veramente. Che anche quello è
0: certo, anche veramente funziona un sacco.
1: Però dopo che gli hai detto veramente, davvero, bella lì, queste robe, cioè io non so più cosa inventarmi.
0: Finiscono a un certo punto. Poi magari comincia il discorso vero con una persona, esci fuori dalle parole e approfondisci, no?
1: Tu ma se non ti interessa?
0: Sì, però devi fingere bene, perché sennò se dici veramente tre volte.
1: Ma tu lo fai? Tu lo fai un po' per dargli corda, un po' per fargli capire a lui che non ti interessa.
0: Tipo, se parte sto pezzo a me, a me non mi frega nulla, mi racconti ha vinto il torneo. Io voglio sentire sto pezzo, che mi garba un botto.
1: E quindi cosa mi dici?
0: Dico: ah, veramente? Bravo, davvero, devo andare.

0: Mi glielo detto alla mia mamma che la Shakira gli ha fatto la canzone, perché lei qualsiasi cosa gli dici, perché ovviamente non gli interessa mai niente di niente, dai dai, ma va. Un bacione, vi adoro.
1: Il finale del messaggio.
2: No, noi di più. Dai, dai.
1: Però fa ridere che la nonna dice a ogni cosa: dai, dai, dai, vai. Sì. Interessa, dai.
3: No, tra l'altro, noi stiamo dando dei consigli per il periodo giusto, perché ne abbiamo discusso ieri, se non mi sbaglio, o ieri l'altro, del fatto che ora sarà tutto un parlare delle vacanze, soprattutto se te non ci sei andato, hai fatto solo qualche giorno. A me di sapere che lui ha fatto, è stato in barca a vela per 8 settimane, e giustamente sono contento per te, però. Nel senso, me ne parli 10 minuti, poi voglio vedere tutti i video, tutte le cose. Quindi lì, dai, dai,
1: dai, dai.
3: Oh, davvero sei stato lì? Bah. Grande.
1: Cioè, vedi,
3: bello.
1: Una risposta buona, questa cosa che hai detto tu, cioè lui che mi fa vedere le foto degli 8 giorni, delle 8 giorni in vacanza, che tra l'altro bellissime foto, ma è sempre il mare e il sole, e il mare e il sole. Nel senso, dopo un po', col fatto che io non sono stato lì e non mi sono potuto buttare in quel mare, non mi interessa. Lidia dice: assurdo. È un'altra assurda. Assurdo. È un altro di quegli intercalari che stanno bene nelle conversazioni. Era il preferito di un mio ex collega, al quale raccontavo delle esperienze con dovizia di particolari, e lui ti rispondeva: assurdo.
3: A voi succede di avere una conversazione in cui voi siete i protagonisti, cioè state raccontando una storia, una roba, e percepite che dall'altra parte non c'è voglia di ascoltare? Perché è brutto, quando, e poi lì che fai, ti blocchi, no, tu vai avanti. Chi non se, io vorrei vivere nel mondo di chi non se ne accorge, perché se me ci sono persone che non se ne accorgono.
1: Ma un botto.
3: E vorrei essere, vorrei avere proprio quello stile di vita, perché parlare, perché io al minimo sentore che
1: sì,
3: no,
1: te ne accorgi.
4: Io chiudo la conversazione, cioè nel senso, nel momento in cui, vabbè, mi accorgo che dall'altra parte non c'è nessuno.
3: Cioè, quindi tu stai raccontando una roba, manca il finale, no. Cioè, okay, lei si cazza anche. Ok, non me ne frega.
1: Come Rai 2.
4: Come Rai 2.
3: Cioè, mandi il 90° minuto.
1: Che non fa vedere il finale. Sei tu quella persona. Io quando racconto una cosa, no, mi accorgo che a volte ti racconto una roba che non ti interessa. No, magari spesso ha a che fare col tennis.
3: No, secondo me ci sono i contesti giusti. Cioè, bisogna capire, se uno parla di una propria passione, che può essere il tennis, può essere un festival musicale, può essere qualsiasi cosa, la fidanzata nuova. Cioè, bisogna capire chi hai davanti e l'interlocutore. Un po' veramente come fossi altro. Perché se davanti c'hai uno,
1: sì,
3: che non capisce, non sa.
1: Ma sei un mio amico, ti racconto.
3: No, ma io non sto parlando di me, sto parlando. Cioè, se c'hai davanti uno che di calcio non se ne intende, tu non gli puoi elencare le regole dal 1901. Cioè, parlano in maniera più popolare.
1: Sì, più strinta possibile, evitando le robe.
3: A me piace Sanremo, non è che davanti a me. Mi metto a raccontare Pippo Baudo l'ha fatto per la prima volta nel.
1: No, anzi, in quel caso lì.

0: Davide è un po' più, cioè stai un po' più sulle tue perché non vuoi flexare troppo,
1: no,
0: questa
1: no,
0: tua
1: ma
0: conoscenza,
1: ma non ha neanche senso.
0: Non ha senso, certo, sono d'accordo. Giustamente abbiamo Feel the Vibe, sì, che utilizza dei termini un po' più giovani. Sbatti bro? Sbatti bro quando lo dici? Mettimelo in una frase, cioè, sbatti bro.
1: No, aspetta, sto raccontando. Ciao Phil, no, ti volevo dire, l'altro giorno sono andato qua in Sarpi, ho visto
2: Sbatti bro.
1: Sì, ma non so parlare neanche due secondi.
0: Poi tra l'altro sbatti bro nel senso che se ti è successa una roba un poco carina,
2: un po' peso, cioè anche
0: tipo
2: peso.
0: Che ne so, mi si è rotta la lavatrice. Sbatti bro.
1: Però andiamo avanti. Poi qual è un altro
2: peso?
1: Peso, vai Fede, fai una frase.
0: Peso,
1: no,
0: peso.
1: No, fai una frase, l'utero inserisce.
0: Che ne so, Feel the Vibe. Ieri ho fatto, che ne so, una montagna russa altissima, ma tipo 20 metri.
2: Qua direi damn.
0: Damn!
1: That's right. Ma quanto è giovane questo programma oggi. Parla un po' anche britannico, capito? MTV degli inizi. Ok, così. 347-342-5220. Un'altra roba, mi sembra quando a inglese ti davano dei termini, i phrasal verbs, dovevi inserirli in

0: Giovanotti e Alfa,
1: pensa quante ne ha da raccontare questo inverno Giovanotti, che si sta facendo tutta l'Italia in bici. Porca, e in mezzo c'ha il tour e c'ha i concerti,
0: e quindi quando torna a casa e magari lo racconta, che ne so, alla figlia: oh, ho fatto sto giro di qua, ho fatto sto giro di là, e lei,
1: no,
0: dice...
1: ma raccontandolo già sui social, secondo me si toglie da, okay, da questa cosa di dover raccontare per forza, tanto, cioè si sa, ne stiamo parlando in radio, però si sta divertendo da morire.
0: E la figlia non risponde, Dan Bro, dici?
1: Ma poi la figlia lo segue proprio nei concerti,
0: cioè, sempre
1: è comunque
0: con lei,
1: dietro nel team, sì, perché sì, quando sì, ho visto anche a Olbia, tra l'altro era il periodo in cui è venuto a mancare Guccini, mm-hmm, quindi avevano fatto questo post,
0: sì, è vero.
1: Molto bello, e c'era anche lei sul palco insieme a tutti gli addetti ai lavori, proprio in prima fila insieme a lui, quindi... Che gli deve raccontare?
0: Lo sa. Sì, sì. Giovanotti adesso è arrivato a Palermo, perché ha due date lì questo fine

0: settimana, quindi con la bicicletta è stato accolto insomma da diversi fan. Beh, un bel giro si sta facendo, devo dire.
1: Anche ma scherzi è un modo per l'ho detto, ma non volevo stoppare Fede.
2: Ma scherzi,
1: cioè, non pensate voi là fuori ma che scherzi. Non mi interessava, ecco, sì, il discorso di te, ma ho proprio detto ma scherzi.
2: Ma scherzi. Scusa Mary.
3: No, beh, io sul tour di Jovanotti in bicicletta avrei usato peso, però
0: peso, vabbè, Dan Bro, peso, sì, ci può stare.
4: Beh, pazzesco, è già stato detto.
0: Pazzesco, non so se è già stato detto.
4: Pazzesco, vecchio.
3: Pazzesco.
0: Pazzesco.
1: Pazzesco va tantissimo, sì.
0: Questo pure.
5: La ragazza ha due strategie. Una è uh-huh. E già li sai che non gli frega un cazzo. Se no, quando te lo dice, non mi interessa. Non mi interessa. Quando te lo sbatti in faccia.
0: Sì, sì.
5: Trasparente come l'acqua.
0: Ma sì, sì, è vero. Acquaraggio. Sì, come anche Sara. Anche Sara, la mia ragazza, proprio mi dice: guarda, che non me ne frega assolutamente niente.
1: Beh, almeno ti blocchi.
0: Sì, sì, mi fermo. No, ma tipo, mi mette a parlare dell'ultima puntata di una stagione che ho visto, che lei non vede.
1: Vedi, anche quella cosa lì.
0: Non mi ho capito.
1: Ma se te a capire quando l'interlocutore non lo vuole sapere.
0: Sì. Ma ho capito.
1: Ma tu vai troppo nei particolari. Ma cioè, no. Parti dal 1400.
0: Guarda,
1: la sintesi è una studiavi a scuola più o meno.
0: È un dono che non ho.
3: A me è venuto in mente un'altra cosa. Ah sì,
0: cioè, ah sì, cioè, certo. Sì, certo.
1: C'era una canzone, sì. Chi era sì? Possibile dei Pinguini Tattici? No, una roba.
0: Vabbè. C'è sì a, però di frequentale.
1: No, quello è frequentale. Però secondo me anche a sì.
0: Non lo so, non lo so.
4: Mi è capita sempre a casa con la mia compagna. Sono lì che magari le racconto una roba. Vedo che non mi sta ascoltando. Mi interrompo. Non mi chiedi neanche cosa stavo dicendo. Vado avanti a fare i fatti miei. Non la racconto più a nessuno. Me la tengo per me. È bello sentirsi ascoltati. È bello, davvero, molto
0: È bello questa cosa.
1: No, comunque era Aya il titolo del, okay. Dell'album dei Pinguini
0: Tattici. Pinguini Tattici Nucleari, sì.
1: Ah sì, no, è il contrario di sì a di frequentare.
0: Sì di frequentare, comunque va bene uguale, cioè nel senso non ti devi abbattere secondo me per questa cosa, Davide. Lo stai facendo, ti stai battendo.
1: Ah no, ma credevo fosse già partito il pezzo, era ancora l'intro.
0: È partito il pezzo?
1: Sì, no, ma credevo tu ti fossi bloccato.
0: No,
1: che era
0: i farsi
1: sì, vabbè, ciao.

0: dopo l'ultima stagione di Temptation Island è tornato anche tanto di moda il Follia.
1: Certo.
0: Come intercalare. Ciao Ale.
2: Follia, beh,
1: sì, perché loro lo dicevano tipo quattro volte di fila, cinque. C'era un ragazzo, sì, l'aveva ripetuto, sì. Avevano fatto anche il giochino del meme, proprio il programma.
2: Quante perché, volte che diceva Follia?
1: C'era il conteggio in diretta.
3: È tipo arrivata una ventina.
1: Sì, sì.
2: Follia. Però è vero che quello che guardiamo ogni tanto influenza il nostro modo di parlare, perché appena avevo sentito questo vocale, questo tizio che diceva di Temptation Island, a me è venuto in mente quando guardavamo Camera Caffè e in continuazione con dicevamo Togo, perché lo diceva uno dei protagonisti, Togo, cioè come per dire che era una figata. Tu Togo non lo dicevi, Davide?
1: No, non lo dicevo. Dicevo Paso Adelante. No, non è
2: non
1: vero. No,
2: non niente, è vero niente. Però.
1: Francesca dice: a mio figlio di 3 anni, che mi stordisce con i suoi discorsi, rispondo sempre con ma dai, col punto interrogativo. E lui mi dice a 3 anni: mamma, non mi devi rispondere così, devi dirmi un'altra cosa. Cioè, ha già capito quando la mamma non ha voglia di ascoltare.
2: È palese.
1: Ma con i bambini succede spesso, perché giustamente ti fanno mille domande e loro ti rispondono. E tu, ma dai, è un po', no?
2: Follia.
1: Magari stai lavorando, non è che non vuoi rispondere. Però giustamente poi uno cresce e si accorge già che non c'ha attenzione dall'altra parte.
4: Devastante, bro.
1: Certo. Sì, lui ci ha messi due insieme. Il che ci faceva molto ridere, Mary, è il fatto che comunque non sembra uno di dalla voce di allora, 17 anni.
3: Sì. Diciamo che non penso abbia l'età di Phil. Questo
2: no,
3: è.
2: No, però se dice devastante, bro,
1: cioè,
2: già
1: io
2: mi
1: se me lo trovo per strada e mi dice devastante, bro, mi fa ridere.
2: Fa subito ridere.
5: No,
2: Phil.
5: Vabbè, il meglio di tutti è mio marito. Che gliene frega talmente poco di quello che gli racconto, che mentre io sto parlando, lui parte con un discorso suo e io lo guardo come dire: davvero l'ha fatto?
2: Sì,
5: però gliene frega talmente poco che comincia a parlare dei cavoli suoi.
2: Sì, no.
5: Assurdo, come direbbe mia figlia.
2: Assurdo è un'altra.
1: Ce l'ha comunque messo.
2: Assurdo
1: dentro.
2: Ci sta bene. Però è vero questa cosa, cioè che una persona sta parlando e tu automaticamente, cioè non ti accorgi nemmeno di cambiare completamente discorso, perché fai tra l'altro,
1: sì,
2: che
1: sì.
2: Poi tra l'altro non c'entra niente con quello che, cioè di solito dici tra l'altro è quando c'entra qualcosa con quello che stai dicendo.
1: Certo.
2: E invece non c'entra assolutamente. Tra l'altro
1: no. Mi viene in mente, succederà anche a voi, dai, immagino, che veramente quando hai davanti una persona che ti fa un discorso di cui non ti interessa niente, ma soprattutto te lo articola talmente tanto che non ti ci fa proprio entrare dentro, che pensi ad altre robe.
3: Sì,
1: cioè
3: certo.
1: Tipo, ho pagato la macchina, l'ho pagata fino alle 5, ora sono le 6. Sì, e quindi lì davvero usi le parole, perché a un certo punto tu devi mostrare che ci sei. Quindi fai sì, tipo fra quintale.
2: Assurdo, follia.
1: Sì, non era sì, follia, sì. No, davvero, incredibile.
2: Se Davide parla con voi in questa maniera vuol dire
1: succede ogni tanto,
2: che non vi sta
1: a voi mai? Dai, è possibile,
2: sì, può,
1: dai.
2: Può succedere, ma sì, sicuramente. Assurdo.
1: Dai, sì, ho detto.
6: Radio DJ One Nation One Station.
7: Convenienza? Ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, gelato barattolino Samontana a gusti vari da 500 grammi a 2,49€. Scopri di più su Conad.it.
9: Lo spettacolo della stagione MotoGP 2026 è qui. Questo weekend il team di Sky Sport MotoGP ti porta in pista. Sabato 29 agosto alle 15 la sprint race e domenica 30 agosto alle 14 la gara con il Gran Premio Michelin di Aragon. Vivi tutta la MotoGP in diretta esclusiva su Sky e in streaming solo su Now. Let's race con Sky Sport e Radio DJ.
10: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
11: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
12: Fantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
13: 203, mio!
12: O ritrovarti
13: più uno
12: senza attaccanti,
13: più uno
12: per un rilancio in difesa andato male,
13: più uno.
12: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente

0: della tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di Fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
1: Più uno.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Yuhu! C'è nessuno!
4: Yeah! Uno c'è!
3: Facciamo amicizia!
4: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
5: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Radio DJ.

0: questo pezzo, il nuovo singolo di Troy Sivan, si intitola She's the Best. Lui è un cantautore e un attore australiano attivo sulle scene da un sacco di tempo, saranno 10-15 anni. Il 9 ottobre esce il suo nuovo album omonimo, cioè tratto da il titolo è lo stesso di questa canzone, She's the Best. Nel videoclip c'è Nicole Kidman.
1: Davvero?
0: Anche...
1: assurdo.
0: Cioè, ho capito Davide, però adesso qualsiasi cosa diciamo.
1: Ma lo sai che fino alle 5
0: vale.
1: È così oggi?
0: Qualsiasi
1: lo sai
0: cosa...
1: o no?
0: Ho capito, però cioè, non c'è nemmeno più quel gioco delle parti dove tu fai finta che
1: no,
0: ti interessi
1: potrebbe
0: quello che sto dicendo.
1: Ma mi è successo altre volte di dire, che ne so, incredibile.
0: Cioè, incredibile.
1: Il problema è che ora avrà una lettura diversa se lo dico oggi.
2: Certo, incredibile.
1: Ma credo per tutto l'anno. Se tu pensi che non sia

0: interessante quello che sta dicendo, invece lo è.
1: Incredibile, davvero.
0: Anzi,
1: davvero.
0: Come ci è arrivato tra i messaggi un altro, il bambino dice: dici di più. Ecco, io faccio la stessa cosa a te, dai, dici di più.
1: No, semplicemente c'è lei nel video. Tra parentesi, scusate, ma quanti anni ha? Perché io ho visto il video.
0: Guarda cosa sto cercando io.
1: Quanti anni ha Nicole Kidman?
0: Nicole Kidman 70. Ha 59 anni.
1: Ha 59 anni ed è bellissima.
0: Un fiore.
1: No, vabbè, ora.
0: Un
1: però
0: fiore.
1: Nel video è veramente stupenda. E bello, c'è un bel connubio in loro nel videoclip.
0: Tra l'altro,
1: al massimo.
0: Si è parlato molto. Oh, è vero.
1: Tra l'altro.
0: Allora, però usciamo da però questa roba perché sì, ora. Sì. No, perché mi sento a disagio, non so più come parlare.
1: Ah,
0: tra l'altro, lo sto dicendo perché ha a che fare con quello che hai detto tu.
1: Okay.
0: Perché, infatti, mi sono detto: ma dov'è che l'ho vista Nicole Kidman? Sicuramente non in giro per Milano, perché agosto non c'è nessuno.
1: No.
0: Ma un post di ieri perché sono apparse su una in passerella su un red carpet Nicole Kidman e Sandra Bullock, entrambe bellissime, una roba incredibile. Si sono riunite dopo 28 anni, che era tanto tempo che non si vedevano insieme in un'occasione del genere. E vabbè, un post che sicuramente ha fatto più like della vincita del tuo torneo.
1: Il che è abbastanza inspiegabile. E comunque,
0: cioè, fossi Nicole Kidman non me la tirerei, ecco.
1: Però,
0: se ho preso più like del post di Pecca,
1: ti posso dire che la vittoria del mio torneo su Instagram è andata molto molto forte.
0: Ma quanti follower hai preso? Comunque il profilo è Fede Pecchia.
1: Sì, va bene. Ma
0: no, seguitelo perché
1: dai,
0: mi consiglia lì.
1: Non me ne frega niente. No, no.
0: Sì, no. Mary,
1: Simona,
0: non me ne frega niente.
2: Mi sta contando.
0: Sei falsa, Simona.
1: Faccia perdere. No, che cosa volevo dire? No, sai quando tu, ovviamente tu questa roba ce l'hai praticamente ogni giorno, però quando un tuo post va bene e Instagram ti manda una notifica tipo ti stai facendo notare.
0: A me fa riderissimo. E Fede, come la prendi?
1: Il tuo ti stai facendo notare e poi dice pompalo, cioè mettici dei soldi sopra per sponsorizzarlo. Te lo immagini se sponsorizzo la mia vittoria a Cesano Bosco?
0: A me mi farebbe ridere. Vedo sponsorizzato con te che vinci il torneo di tennis.

0: parte subito Christian De Sica e Massimo Boldi sul balcone, che vedono andare via le figlie con i fidanzatini a Cortina, e Boldi che
1: peste me la ciulano.
0: Un abbraccio da Davidone.
2: Sa tutta la trama.
3: Sì, no, bellissimo, perché questa era anche la canzone che accompagnava il filtro delle storie Instagram, quando tu dicevi una roba e veniva scritto regia di
2: Vanzina.
3: Di Vanzina, certo, di Vanzina, sì.
2: È andato fortissimo per un periodo, quel filtro lì.
3: Quel filtro lì è andato forte.
4: Selvaggi, Vacanze di Natale 95, sì. Quindi sì, era, diciamo, nel mondo dei cinepanettoni.
2: O fai un post di quelli, dai, un altro, Fede.
3: Io? Cioè?
2: Sì, col filtro Vanzina.
3: No, cioè, recupero dei vecchi filtri, dei vecchi meme,
2: dai,
3: che ormai non fa più ridere.
2: Da lì, ha scoperto ora Instagram, dai.
3: Non è vero, poi non è mai vero. Stavamo discutendo fuori onda sul top cinepanettone mai realizzato. È difficile. È difficile dare. Noi stavamo dicendo Natale sul Nilo.
2: Natale sul Nilo, ma forse il mio prefe è Merry Christmas, quello girato ad Amsterdam.
4: Ok.
3: Ad Amsterdam.
2: Con la Ferilli.
3: Cioè, esatto, cioè, che non è troppo vecchio.
2: No, è del 2000.
3: Ok. Del 2000. Sì, ad Amsterdam.
2: No, con la Ferilli. Con. No, forse anche Ferilli. Comunque, Merry Christmas, se non
3: sì,
2: si chiama.
3: Ma a me piaceva anche New York, non era male. Tra quelli
2: a New
3: più
2: York,
3: recenti,
2: secondo me era la Ferilli.
3: Natale a New York c'era la Ferilli, che era quello dove c'era anche Paolo Ruffini.
2: Sì. Con c'era, scusa, Merry Christmas Mandelli. Del 2001. No, c'era Emanuela Fogliero. La Ferilli è probabile a New York.
3: Comunque sì, hanno fatto la storia, inutile dire. Mary J.
4: Il mio 95, Vacanze di Natale 95, okay. E Natale sul Nilo, penso sia uno dei miei preferiti.
3: Va forte Natale sul Nilo. Io ce l'avevo in DVX.
2: Io invece
3: cioè, scaricato, cioè comprato illegalmente in spiaggia.
2: Il
3: cioè,
2: primo cinepanettone che ho visto, credo Paparazzi.
3: Paparazzi fu quello
2: ma pure non è bello. Tra i miei preferiti,
3: però bello anche quello. Ci sta, divertente.
2: E voi qual è il vostro cinepanettone preferito?
3: No
2: lanciamo, diciamo, il tema ora o dopo?
3: No lanciamo la cosa importante.
2: Ma
3: cioè
2: il numero che lo do comunque, che
3: sì,
2: serve.
3: dallo
2: 347-342-5220. Ora a te la parola, Fede.
3: No, il numero vi serve anche per prenotarvi per il premio Fedeltà, che visto che stiamo parlando di cinema, noi appunto regaliamo due biglietti per andare al cinema, non per vedere un cinepanettone, ma per vedere il film con Russell Crowe e Luke Evans, La Vendetta Perfetta, Bear Country, un bel thriller che non c'entra assolutamente niente con il cinepanettone.
2: No,
3: ma è stato completamente a caso il fatto che abbiamo agganciato i due temi, non c'entra assolutamente
2: niente. Diciamo
3: molto.
2: Sempre che è tutto un po' a caso.
3: Sì,
2: certe volte le cose tornano.
3: Sì, sì.
2: Cioè, qualcuno dall'assù, il karma, gli dice: va dai, facciamo incastrare due argomenti almeno una volta ogni tre ore.
3: Perfetto. Vi prenotate al 347-342-5220. Adesso c'è Anna, White Girl Wasted.

0: pezzo di Anna su Radio DJ alle 14.44. È un po' finita in un polverone mediatico la nostra Anna Pepe.
1: Che è successo? Cioè faccio finta di non saperlo, in realtà lo so da ben due giorni.
0: Lo
1: però...
0: sai benissimo, sì, perché è successo, sì esatto, un paio di giorni fa. Ha fatto una... si trovava a Monfalcone per fare un concerto. Non so come sia finita nel palazzo del comune, probabilmente. Ma insomma per...
1: sarà stata invitata, non credo invitata. Che un artista vada a fare un concerto e poi si presenta in comune mentre c'è il consiglio.
0: No, assolutamente no. Tra l'altro penso che questa foto sia avvenuta prima del concerto. Lei era appunto nel comune di Monfalcone e ha postato una foto, come fa spesso, solo che in questo caso la foto che ha postato era una storia. C'è lei seduta sul tavolino del consiglio comunale di Monfalcone. Ok, scusate, mi fa ridere perché è bizzarra come foto, cioè ce l'ho davanti. Adesso lei l'ha rimossa.
1: No, credo sia scaduta la storia.
0: Sì, sì, non solo, ma penso, da quello che leggo da quest'articolo, c'è scritto che l'ha rimossa. Non so se hanno
1: non è
0: sbagliato.
1: Arrivata 24 ore.
0: Non
1: allora.
0: Lo so. Non
1: io
0: lo
1: l'ho
0: so.
1: Vista tra le storie.
0: Allora ci sta che hanno sbagliato a scrivere in quest'articolo. Lei è a sedere su questo tavolino dove si vede dietro la bandiera dell'Italia, bandiera europea, c'è lo stemma anche di Monfalcone. E è successo un putiferio. Cioè, si sono arrabbiati, soprattutto ovviamente l'opposizione del consiglio comunale, e in particolare un consigliere regionale del Partito Democratico. Cioè, proprio
1: incazzato nero.
0: Ma incazzato, profanate le istituzioni. Questo è uno scempio. In un mondo politico, amministrativo, locale e nazionale, in molti casi ridotto a passerelle e concorsi di bellezza più che al lavoro quotidiano, dove conta più l'apparire sui social con il selfie o il video, vedere immagini del genere fanno davvero male e fanno tristezza. Questo a maggior ragione nel momento in cui il concerto, che ha avuto un grosso successo, è costato fondi pubblici, si gioca con l'istituzione come in un set cinematografico.
1: E allora basta con i concerti. Dal prossimo anno alla festa di Monfalcone solo bancherelle.
0: No, le bancarelle.
1: Bancarelle, non le bancherelle.
0: Bancarella di cose, cioè
1: i braccialettini. No, ma è esagerato tutto.
0: È allora, un po'. Allora,
1: a me la foto fa ridere,
0: sì.
1: Tanto. Fa ridere,
0: sì.
1: Ma è nello stile puro di Anna.
0: Sì.
1: E poi, ripeto, secondo me, per forza, lei non è andata da sola in comune, ha aperto la stanza del sindaco e si è messa sul tavolo.
0: No.
1: Ci sarà stata l'approvazione dietro. E poi non è una foto, posso dire,
0: compromettente. Sì.
1: Cioè è semplicemente vestita normalmente,
0: è lei.
1: E ha quella posa che solitamente fa nelle storie. Cioè comunque la pubblicità che ha fatto a Monfalcone.
0: Sì, è vero, indubbiamente.
1: E tra l'altro è il paese di Elisa anche, quindi non è che ha bisogno di pubblicità ulteriore.
0: Certo, però
1: l'abbiamo visto anche al Beach La Cadige, o meglio ce l'hanno detto i nostri colleghi, perché era nella tappa di Jesolo. Noi Jesolo non c'eravamo, che quando è arrivata Anna
0: il delirio,
1: cioè la Britney Spears italiana, cioè c'era la gente
0: a
1: fare a cazzotti.
0: No, il delirio totale. No,
1: ho detto Britney Spears italiana, ma arrivano gli insulti.
0: No, vabbè,
1: era per prendere qualcuno che a suo tempo comunque richiamava veramente le folle.
0: Ma ci sta, assolutamente giusto.
1: Alla sua età.
0: Sì,
1: poi,
0: sì,
1: stavo
0: sì.
1: Parlando
0: sì.
1: Di una ragazza giovanissima.
0: Il termine, secondo me, il termine di paragone è abbastanza giusto. Infatti, il consigliere regionale Dem se l'è presa proprio con chi era con lei in quel momento, che gli ha, ovviamente la destra in questo caso, che gli ha permesso di salire sul tavolino e di mettersi a sedere. Indubbiamente, cioè, non è proprio il massimo, diciamo.
1: Diciamo, non ha a che fare, ecco, con le faccende comunali.
0: No, non, cioè,
1: però...
0: non mi metterei a sedere su un tavolino. Però.
1: Ma non la. No, più che altro perché lei non.
0: Dai.
1: Cioè, sono sicuro che non l'ha fatto. Per prendere i like, perché è veramente nel suo stile, cioè anzi è molto sobrio rispetto ad altre foto.
0: Qui a dire profanate le istituzioni, vabbè, comunque.
1: Però posso dire una cosa? Cioè, prima, quando hai letto il comunicato, io ho avuto paura.
0: Hai pensato che.
1: A parte, ha fatto un uso del diaframma pazzesco. C'è un attore Stanislavski, sì, proprio. Grazie.

0: Hot Scissors, Radio DJ, quasi in chiusura della prima ora di Picchia e Damiani. Al telefono abbiamo Willy. Ciao Willy.
1: Ciao ragazzi, che onore, è la prima volta che riesco a beccarti.
0: Ma guarda, beh,
2: è un onore per noi.
0: Sì, no, ci fa molto piacere, anche perché, scusami, Willy, domanda stupida, sì. Però a sto punto, tanto voglio
2: tanto
0: dire,
2: comunque, cioè, come Anna, facendo la sua foto, era in linea col suo profilo, sì. La domanda stupida di Pecchia è in linea col programma.
0: Ma sì, ci sta. Willy, immagino non sia il tuo nome vero.
1: No, no, è il mio nome, vedi? Non so che domanda. È stato allora, idealizzato
2: di... Willy, perdonami allora... perché questa era stupida davvero.
0: No, ho capito, aspetta. Giusto per sapere, dicevi scusa?
1: Che l'hanno italianizzato, all'anagrafe mi hanno scritto Willy, V-I-L-L-I, come i villi intestinali, ragazzi.
2: No.
1: Sì, esatto.
2: Ok, la chiamata prende tutta un'altra direzione, ci concentriamo su questa. Ah sì, è stato scritto così,
0: Cioè, scusami, ma sì. Dunque, tu sei nato?
2: Dove?
1: Sono nato a Fermo il 14 agosto del 1970.
0: Quindi tanti auguri, avendo compiuto gli anni da poco.
1: Sì,
0: sì, agosto.
2: Sì, anche auguri.
0: E tu sei andato, cioè tu no, ovviamente no, i tuoi genitori sono andati lì e gli hanno detto vorremmo chiamare il nostro figlio Willy e è uscito fuori Willy.
1: A quell'epoca si italianizzava tutto, mio
0: quindi...
1: fratello Jonathan lo stesso, si chiama Jonathan con la G normale.
0: Certo, cioè, quello lo fa.
1: Mia
2: quindi per un po' di
1: Marica
2: tempo
1: senza la K.
0: Marica senza la K.
2: Ma quindi con i documenti per un po' di tempo hai avuto magari, cioè, ti è successo che avevi qualche problema?
1: No, sui documenti c'ho Willy. Io c'ho Willy, però il mio nome è Willy, mi faccio chiamare Willy.
2: Sì, per noi sei Willy.
1: Esatto, c'ha anche un tono in più, no?
0: Certo, è diverso. Scusa, stava a sentire che Willy l'hanno scritto con la I e non con la Y.
1: Esatto.
0: Certo, non avevo dubbi a riguardo. Va bene Willy, dopo questa presentazione andiamo un po' su.
2: Anche Mary J ha scritto Willy ora sul computer.
0: Sì, ha scritto Willy sul nostro schermo che abbiamo davanti. Tu fai il videomaker?
1: Sì, esatto.
0: Sei un freelance o sei
1: freelance,
0: attaccato qua?
1: Freelance.
0: Ok. Ma che tipo di video fai per capire?
1: Ma guarda, soprattutto matrimoni in questo periodo, ma poi anche corporate. Infatti adesso sto aspettando un collega per andare a girare in un'azienda.
0: Ok.
2: Ah, proprio ora lo stai aspettando?
1: Sì, è appuntamento alle 3. Infatti
2: Oggi...
1: per questo che è stato stranissimo, capito?
2: Sì.
1: Perché ho sentito voi che dicevate prenotatevi e ho mandato subito il vocale.
2: Ma poi la conversazione col collega in macchina ora sarà tutta
1: veramente ancora
2: a parlare di questo premio,
0: Come scusa hai detto?
1: No, veramente deve ancora arrivare.
0: Ok,
1: collega,
0: deve ancora arrivare. Ma scusami, Willy, a proposito di matrimoni, con sta roba che tu sei videomaker ai matrimoni, ti è capitato di.

0: vedere cose assurde, incredibili, sposi che non lo so, bevono troppo, oppure
1: allora io
0: parenti.
1: ne ho viste di cotte e di crude, ma ricordo uno diversi anni fa, ma parliamo
2: dai,
1: di 25-30 anni fa, una sciabolata, sai?
2: Certo.
1: Quando aprono lo spumante con la sciabola,
0: certo.
1: e il signore, l'anziano, il proprietario del ristorante, si è tagliato il dito.
0: Si è schizzato
1: il sangue sul vestito della sposa.
0: Clamoroso! Clamoroso!
1: E ve ne dico un'altra, chiesa di Loreto, il papà della sposa che accompagna la sposa all'altare, ok? Gli calano i pantaloni.
2: Ma tu scusa, lì come fai a rimanere senza ridere?
0: Che sfiga!
1: Lì no, infatti io lascio accesa la
0: telecamera, continua a girare.
1: però mi giro lo sguardo.
2: Beh. Ma lì poi si sono fermati a un certo punto perché si doveva ritirare su.
1: Sì, per forza delle cose.
0: Non poteva continuare la lavata come se nulla fosse.
2: Pensa, la musica è questa.
0: Con pantaloni tirati giù. Veramente molto bello. Non so quale sia più bello, se la sciabolata o quello dei pantaloni.
2: Prima veramente splat, cioè ti immagino, ma poi sul vestito della sposa
0: parte un dito.
1: Sì, sangue schizzato sul vestito della sposa.
2: Bellissimo. Io sarei svenuto.
1: Con lei con lo sguardo
2: ma scherzi,
1: poi passa all'odio quasi.
0: Immaginiamo. Guarda, visto che ci hai fatto questo bel racconto, che è un po' in tema forse con il film, che è un thriller, credo che tu ti sia meritato il premio Fedeltà.
1: Grazie ragazzi, apprezzatissimo.
3: Questa settimana in regalo i biglietti per il film La Vendetta Perfetta, Bear Country. Premio
2: Fedeltà. Willy, io non riesco a pensare ad altro che a questi due episodi del matrimonio, cioè non ho più parole. Ma scusa, un giorno potresti fare un video che raccoglie, certo ci vorrebbero
1: le autorizzazioni.
2: Quello sarebbe bello,
0: Secondo me qualche soldo ce lo fai, sai Willy?
1: Potrebbe essere.
2: Già, lo vieni a presentare da noi, dai, te lo lanciamo
0: bellissimo
2: qua.
0: Bellissimo sarebbe. Tu devi riraccontare ovviamente questi due aneddoti e poi ne devi trovare altri, un po' che ti servono per il libro, ma anche per presentarlo qui a Radio DJ. Qualcosa ti inventi.
1: Bene, sicuro. Vai, il collega è arrivato.
0: Vai, collega è arrivato.
2: Cioè, no, scusa, era il modo per chiudere la conversazione.
0: È giusto.
2: È arrivato.
0: Ti salutiamo,
2: ragazzi.
0: Willy, un abbraccio. Ciao.
1: Grazie, ciao.
3: Sei appassionato di orologi e gioielli che hanno segnato la storia? Per te c'è VO Vintage, la mostra mercato dell'orologeria e gioielleria vintage di pregio. VO Vintage, in fiera a Vicenza dal 4 al 7 settembre. Ingresso gratuito su vovintage.com.
4: Radio DJ One Nation One
5: Station. I salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato, solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
6: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
7: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
9: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
8: Colombo, navigando sull'app Family,
10: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mix di formaggi grattugiati 500 grammi Land, scontato del 30% a 2,79€.
11: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
12: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
11: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
0: Chi è?
13: La duchessa.
0: La duchessa?
13: Sì.
14: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
15: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
14: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato,

0: o del classico Nebbiolo d'Alba?
1: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
2: 9 anni fa il mondo è finito.
3: A me manca la musica.
4: Cantare mentre vado all'alimentari.
2: Dal leggendario regista Ridley Scott.
5: Il mondo di prima non esiste più.
6: Che cosa ti aspetti di trovare?
7: Sopravvissuti.
2: The Dog Stars, le stelle dopo la fine. Dal 26 agosto al cinema.
8: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
9: Radio DJ. Una nazione. Una stagione. Anche d'estate. Sono le 15.
10: DJ Radio DJ. One nation, one station.

0: Sue Me, il pezzo di Audrey Hobart.
1: È il mio momento.
0: Ma chi è Audrey Hobart?
1: Questa
0: Davide?
1: Sarà una puntata del podcast di Fede in cui io sono ospite e spiego la vita di Audrey Hobart.
0: Qual è? Non è vero, non
1: partiamo,
0: sarai
1: allora,
0: ospite.
1: Vuoi partire dal legame di sangue, cioè dalla famiglia o dal lato artistico?
0: Dal legame di sangue.
1: No, questa è una roba incredibile, non me l'aspettavo. È la sorella di Malcolm Maud.
0: Malcolm Todd, no, come si chiama?
1: Todd, perché ho detto Mod? Me lo so scritto male, ho scritto la M. Certo, Malcolm Todd.
0: Ok.
1: Di cui noi stiamo mettendo Earrings.
0: Sì.
1: Uno dei pezzi, l'abbiamo discusso l'altro giorno per una questione di Spotify, degli ascolti.
0: Sì, che erano stati pompati non da lui, ma erano stati pompati da qualcuno e qualcuno ci aveva scommesso sopra. Sì.
1: Perché infatti Malcolm Todd si chiama Malcolm Todd Hobart. Come la sorella!
0: Dai,
1: è la sorella. Questo pezzo è uscito a maggio 2025. Un po' come succede spesso. Poi con il successo fatto all'estero arriva anche da noi in Italia. Ma perché ha avuto successo questa canzone?
0: Perché Davide?
1: Perché lei ha promosso il singolo con una campagna TikTok autoprodotta in cui ballava sulla canzone. Dove? In camera da letto.
0: Cioè lei
1: ha fatto lo sponsor by.
0: Ha fatto la sponsorizzazione ai suoi post.
1: Vabbè, nel senso non è mica l'unica.
0: Sì, si fa.
1: Ma ci sta, ma io avessi un mio singolo da lanciare e qualche soldino da parte, cioè alla fine ti può dare il boost per arrivare a più persone. Cioè non è che ci ha messo i soldi per un post.
0: No, certo, perché se la canzone fa schifo
1: di un'altra.
0: Certo. No, ma
1: è sua, la roba sua.
0: Anche perché il più delle volte quando tu cantante o artista sponsorizzi il post con la tua canzone, difficilmente poi diventa un successo.
1: Certo, anche perché quanti ci provano.
0: Raramente viene fuori che una canzone che era sponsorizzata su TikTok. Sì. Ecco, in questo caso Audrey Hobart probabilmente avrà aiutato anche il fatto che aveva come fratello Malcolm Todd. Non dico.
1: Io ti ho fatto cadere nella trappola pensando che è una, no? Perché c'ha il fratello famoso. Che poi, tra l'altro, stiamo parlando degli stessi anni, perché lui è uscito nel 2023.
0: Sì,
1: e lei ha cominciato a produrre, a fare roba nel 2024. Quindi siamo lì.
0: Sì.
1: Ma ti ho fatto cadere nella trappola dicendo queste cose di Audrey Hobart per fermarti e dirti no, Fede, no. Perché in realtà lei prima di diventare ora famosa con dei singoli suoi ha scritto per tantissime persone, soprattutto per Gracie Abrams. That's so true, l'ha scritta lei.
0: Dai,
1: Davide Damiani ve l'ha detto,
0: dai!
1: Non Fede Pecchia questa volta. Chi è che ha parlato di discografia? Davide Damiani, non Fede Pecchia.
0: No.
1: Questa ve la giocate per tutto settembre.
0: Ma non frega niente a nessuno.
1: Sì, io mi immagino in ufficio con la schiscetta.
0: No.
1: Ma lo sai chi l'ha scritta That's So True? Che tra l'altro è una canzone di 3 anni fa, 2 anni fa.
0: Sì.
1: Perché dovresti riprendere una canzone bellissima,
0: però,
1: l'abbiamo rimessa anche l'altro giorno.
0: Io mi immagino adesso persone che sono in ufficio in questo momento, che sentono la tua notizia, lanciano i fogli per aria. Io oggi ho finito di lavorare.

0: questa notizia non posso più andare avanti.
1: Allora, siccome magari uno ha acceso la radio in questo momento, vi ripeto tutto quanto.
0: No, no, no, no, no, no, no, mica, fratello. No, no, pubblicità, pubblicità.
2: DJ One Nation, One Station. Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
3: E super appetitose, Antonella!
4: Da MD fino al 6 settembre con la promo Maxi Risparmio ci sono offerte che fanno venire l'acquolina in bocca. Ad esempio trovi una confezione da 12 lattine da 70 grammi di tonno all'olio di oliva Poseidon a 7,79€ e 6 confezioni da 1 litro di latte UHT Malga Paradiso a 4,19€. Perché da MD oltre il risparmio è Maxi anche la qualità.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia!
5: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
6: Have fun with IKEA. Fai spazio a ciò che ami.

0: noi, Pecchi e Damiani, 7 minuti dopo le 15, ben ritrovati. 347-342-5220 per i vostri messaggi. Davide, bah, la butto subito lì, almeno ci si toglie il pensiero.
1: Il gioco?
0: Il gioco.
1: Vai.
0: No, bah, lanciamo subito le candidature.
1: Ma sai perché? Perché

0: per i vostri messaggi, Davide, ma la butto subito lì, almeno ci si toglie il pensiero.
1: Il gioco?
0: Il gioco.
1: Vai.
0: No, parla, lanciamo subito le candidature.
1: No, ma sai perché? Perché ormai la gente scrive da sola.
0: Sì.
1: E quindi dai, lanciamolo.
0: Lanciamo via, le candidature per il gioco. Il tieni lì, la faccio, ovviamente lo facciamo anche oggi, ormai lo facciamo anche domani.
1: Tutti i giorni.
0: Vabbè, domani abbiamo finito.
1: Ah, è vero. No, ma io vengo anche a DJ Chiamo Italia.
0: No, non credo che tu possa fare il tieni lì a DJ Chiamo Italia.
2: Penso se facciamo i matti e domani no.
0: No, domani non lo facciamo. No, allora prenotatevi, importante. Ieri ha vinto la concorrente.
1: Ragazza.
0: Ha vinto 347-342-5220. Il gioco è quello del tienila lì. 15 domande, 2 minuti di tempo. Alla prima domanda si risponde Picchi e Damiani e alle successive si risponde con la risposta alla domanda precedente. Se si sbaglia si ricomincia da capo. Ovviamente non si vince niente.
1: Hai detto tutto te, sei stato bravissimo. Quindi io sono a posto.
0: Via le candidature.
1: E adesso ho parlato tanto di Audrey Obert.
0: Certo.
1: Il gioco spiegalo te.
0: Tu ti sei anche andato a rileggere Audrey Obert perché non ti ricordavi.
1: Cavolo, volevo dirlo bene.
0: No,
1: ho letto il nome del fratello male.
0: No,
1: non voglio farlo con lei. Senti,
0: bene.
1: Ma parliamo di qualcosa di cui non parliamo mai durante l'anno.
0: Il cibo, dici?
1: No, in particolare proprio il tiramisù.
0: Sì,
1: perché
0: sì.
1: C'è sempre il tiramisù day e i concorsi.
0: Vero,
1: e lo
0: vero.
1: Chef che l'ha fatto in un altro modo. Poi, essendoci la DJ Ten a Treviso, poi anche lì i nostri colleghi li pubblicano perché è proprio la patria.
0: Sì,
1: e quindi
0: ne
1: riparli
0: tantissimo.
1: E infatti noi vogliamo parlare di una selezione che porterà alla conferma, alla ricerca di 130 giudici, che sono tantissimi, per il tiramisù su World Cup, che si svolgerà appunto a Treviso dal 9 all'11 ottobre di quest'anno.
0: Sabato 12 settembre è il click day, cioè se volete far parte di questi 130 giudici potete assolutamente candidarvi. Ovviamente servono una serie di requisiti, però il compito poi del giudice nel momento in cui venite scelti è quello di assaggiare 320 tiramisù.
1: Allora, secondo me sono tantissimi. Cioè, allora, io sono un amante dei dolci a livelli incredibili. Cioè, ma cerco di darmi una regolata perché sennò la glicemia, colesterolo, non lo so dove si va. Ma 320 sono tantissimi. Cioè, credo che mi verrebbe proprio a noia. È vero che saranno degli assaggi piccolissimi, però almeno un boccone grosso per sapere se metterlo in alto in classifica oppure in basso. Cioè, devi mangiare un po'.
0: Anche perché, scusa, cioè, sono 320 tiramisù da assaggiare su 3 giorni. Hanno suonato fuori o
1: quindi
0: era?
1: Sono
2: fuori, era
0: fuori.
1: Sì. Non hanno suonato da Treviso.
0: No.
1: Sono più di 100. Dai. Sono più di 100 tiramisù al giorno.
0: Cioè. Ma soprattutto, secondo me, a un certo punto.
1: Diversificare.
0: Bravo. Cioè, nel momento in cui tu mangi e continui a mangiare questi tiramisù, tra l'altro con la polvere di caffè ti entra nel naso, un casino, non ti respiri.
1: Poi
0: più
1: c'è il caffè dentro,
0: è vero, pure
1: quante
0: quello.
1: Quante tazzine di caffè ti bevi durante il giorno?
0: Ma non è possibile che una, cioè sono 130 giudici, ma se li smezzeranno un po' sti tiramisù
1: non avrebbe senso, perché poi diventa soggettiva. È già soggettiva come cosa, però dico, poi alcuni non vengono assaggiati da altri.
0: Certo, poi c'è qualcuno adesso che si sta candidando al gioco del tiramisù,
1: certo.
0: E anche come giudice del tiramisù, volendo si può fare entrambi.
2: Ma ci saranno delle varianti o è sul tiramisù classico? Perché magari ci sono varianti con altri ingredienti.
1: No, sicuramente ci sarà una varietà.
2: Non
1: però
2: sarà
1: comunque
2: sempre lo stesso.
1: Però la base è quello, cioè il caffè ci
2: lo
1: sarà.
2: So, magari ci sarà, che ne so, quello col pistacchio, quello con la crema.
1: Però il mio dubbio è proprio sul dolce.
0: Ho la risposta. Allora,
2: sì.
0: Tu puoi, quando vai a competere per il tiramisù World Cup, puoi scegliere la ricetta o l'originale, quindi con i savoiardi, mascarpone, eccetera, eccetera, oppure una ricetta creativa che prevede l'utilizzo obbligatorio di questi ingredienti forniti dall'organizzazione:
1: tipo?
0: Mascarpone, uova pastorizzate, caffè e cacao. E poi a quel punto
2: puoi far quel che vuoi.
0: Fai tu.
1: Sì, ma la questione per me resta il fatto di mangiare il dolce. Se a me danno 200 pasticcini e sono tutti diversi tra loro.
0: Sì,
1: ho capito, sono diversi. Ma il dolce, cioè, lo sento comunque.
0: Sì, no, nel
1: stucca poi alla fine.
0: Sì, ti stucca.
1: Io che mangerei solo dolce.
0: Quindi, per chiudere questo intervento, non faresti il giudice al World Tiramisù?
1: No, non lo farei. Ho la capacità di cambiare idea in un secondo io.

0: entrati nel, diciamo, nel mare magnum dei tiramisù. Cavolo, hai visto?
1: Fede, siamo in confessionale.
0: Chi è che? Stavo vedendo la telecamera. Sì, non sì, mi sì. aspettavo proprio.
1: No,
0: sta
1: no,
0: roba.
1: No, io ti stavo guardando a un certo punto.
0: Perché? Perché ci sono, lo spieghiamo, insomma, nello studio blu ci sono delle telecamere.
1: Che sono state ferme dal 2023. Non l'ho mai viste.
0: Ecco,
1: ciao
0: Matteo.
1: Ciao Matteo Curti.
2: Non fate finta di niente. Pensate che non stia succedendo nulla, che non siete così spiati dalle telecamere.
1: Prova a guardare Fede. Cioè, nel senso, io
2: concentratevi sulla radio, che noi stiamo facendo delle cose di tipo.
0: Vabbè, bene.
1: Però è che a un certo punto parte freeze.
0: Capisci che le camere sono tutte girate di spalle. Sono sempre state girate di spalle.
2: Dovete avere la consapevolezza del fatto che noi l'abbiamo accesa senza saperlo usare. Quindi siamo arrivati con la speranza di capire come

0: fare per vedere. Quindi al momento siete al sicuro.
1: Va bene.
0: Noi finiamo domani.
1: Quindi, così.
0: Siamo a posto.
1: Fa ridere questa cosa. Vabbè, cosa stavo dicendo? Adesso mi sono perso.
0: No, che siamo entrati nel ginepraio del tiramisù.
1: Del tiramisù.
0: 2-3 volte all'anno lo facciamo, sì, per il tiramisù World Cup. No, abbiamo detto che ci sarà un test di 15 domande per diventare uno dei 130 giudici.
1: Sì. Sì, no,
0: vogliamo dire quali, cioè, i temi delle domande.
1: Vai.
0: Allora, sicuramente sulla ricetta, che abbiamo capito però che parteciperanno vari tiramisù fatti in modi diversi. Quindi magari ti faranno le domande sulla ricetta originale.
1: Originale, per forza. E poi
0: magari qualche variante. Regolamento della gara. Ah, perché tu devi sapere, cioè nel test, per fare il test tu devi sapere quali saranno giustamente
1: i criteri, le regole, eccetera. Certo, devi sapere. Ovviamente cultura del tiramisù, cioè oltre che oltre al fatto che ti piace il tiramisù, devi anche saperne. Cioè non è che puoi arrivare lì e mi piace il tiramisù. No, devi conoscere la storia del tiramisù. E poi sul territorio di Treviso, perché è lì che è nato il tiramisù, è lì che viene fatta la tiramisù World Cup.
0: Poi c'è il quiz sulle precedenze.
1: Il
0: e anche
1: sulle...
0: sul motore della macchina.
1: No, quelle sarebbero
0: tipo patente, capito?
1: Troppo difficili e non...
0: Io ero ancora lì, Io ero ancora sull'autobus.
1: Non si può fare, assolutamente. Laura dice non credo che tutti i giudici assaggino tutti... Scusa, è rientrato Matteo Curti?
2: Mi avete fatto ricordare una cosa che mi è successa.
1: Vai.
2: Io ho avuto il coraggio di dichiarare sui social la nascita del tiramisù attribuita a Treviso.
1: Ok.
2: Ecco, si sono attivati quelli di Tolmezzo, che hanno detto che in realtà è di Tolmezzo.
1: Oh no.
2: Quelli di Udine, che rivendicano la paternità. E addirittura qualcuno a Napoli, okay, che dice che il tiramisù è originario di Napoli.
1: Pure.
2: Ora, sì. Ecco, secondo me Napoli no, ma Tolmezzo, Udine e Treviso litigano furiosamente, no, per rivendicare appunto la paternità. Esiste a Treviso, l'ho visitato, il palazzo del tiramisù,
1: sì,
2: e quindi evidentemente lì qualcosa è successo. Poi il tiramisù, lo sapete la storia, no? È un qualcosa nato nelle case di tolleranza per restituire vigore a chi sarà stancato, ma evidentemente non si può essere così netti
1: convinti
2: nella definizione, perché poi ognuno ovviamente dice no, non è vero, gli altri stanno mentendo.
0: Quindi questo test adesso, però, dopo le parole di Matteo Curti,
2: no,
0: se ti fanno la domanda proprio schietta,
1: cioè tu cosa,
0: dove è nato, te cosa risponderesti? Dove,
2: no,
0: è nato? C'è solo una possibilità.
2: No, io posso soltanto dire che è molto buono.
1: Sì,
2: non
1: vabbè,
2: posso occuparmi della nascita.
0: Secondo me non lo prendono come giudice, però.
1: Quindi,
0: se risponde che è molto buono.
1: Comunque questo per dire che non diciamo che il tiramisù è nato a Treviso,
2: almeno non con troppa certezza.
1: Ok.
2: Rimanete così,
1: vaghi,
2: nell'ambito del dubbio,
0: nella provincia, magari.
1: Sì, diciamo in generale, insomma, da quelle
2: zona
1: parti.
2: Adesso si scateneranno dei messaggi tipo arancino arancino.
1: Certo, quelle robe lì, certo. Infatti,
0: poi li giriamo sul tuo Instagram.
1: Cerchiamo di evitarli. Bello, no, beh, grazie Matteo per il contributo. Ha ragione, perché da questo punto di vista bisogna stare attenti, perché tu dici in generale che viene da Treviso, invece poi c'è qualcuno che dice no, perché 7 anni prima era stato fatto a Tolmezzo.
0: Sarà la 10ª edizione, quella della Coppa del Tiramisù, che si tiene ad ottobre. Tra i messaggi sono arrivate proposte per venire anche in diretta con noi di gente che sia l'ha vinto, sia che è arrivata seconda, che ha partecipato come giudice. Quindi credo che quest'anno sono 130 i giudici, ma magari anche gli anni scorsi ne richiamavano tanti.
1: Ma indubbiamente. C'è Laura che scrive: non credo che tutti i giudici assaggino tutti i campioni in gara, perché abbiamo detto erano troppi. Io per esempio ho fatto il giudice nel campionato dei vini, e se in gara c'erano migliaia di vini, io comunque ne assaggiavo 80 al giorno massimo.
0: Posso dire che comunque sono tanti?
1: Allora, abbiamo qui fuori una nostra collega dei
0: Veneta,
1: social Veneta
0: di Padova,
1: di Radio DJ di Padova, che lei è una grande esperta. Ieri siamo andati a fare un aperitivo, ci ha riempito. Cioè, riempito,
0: prendetela al prossimo campionato del vino.
1: Sì,
0: prendetela.
1: Sì, dovete prendere. C'è proprio un'altra categoria rispetto a noi.
0: Senza fare test.
1: Però 80.

0: 23, lo abbiamo anticipato prima, al telefono con noi c'è una campionessa del World Tiramisù Cup. Isabella, è un onore per noi, noi abbiamo avuto anche degli olimpionici ospiti da noi.
1: Che hanno... le medaglie di bronzo, d'argento, ma nessuno d'oro al tiramisù, alla Coppa del Tiramisù. Ciao Isabella!
2: Buon pomeriggio, ciao!
0: Ciao, ciao Isabella, intanto complimenti, tu hai vinto la Tiramisù World Cup nel 2024.
2: Esatto, nella sezione creativa.
0: Ecco, perché abbiamo spiegato prima, cioè che c'è diciamo due competizioni parallele, una per la ricetta originale e una invece per la creativa, dove, cioè, qual erano, tu avevi dei paletti ma poi potevi andare come ti pareva, dritta come ti pareva?
2: Sì, si possono sostituire alcune cose, tipo lo zucchero, si può mettere lo zucchero di canna, oppure al posto dei savoiardi si può usare un altro tipo di biscotto, un pan di Spagna. Però i mascarpone, i tuorli, il caffè e il cacao devono rimanere. Si possono aggiungere fino a 3 ingredienti aggiuntivi che devono essere freschi o confezionati, non assolutamente portati da casa, per dei motivi specifici di igiene.
0: Certo.
2: Ed è bandito l'alcol.
0: Bandito l'alcol. Ok.
1: Quindi la variante con l'alcol non si considera.
2: La facciamo a casa. Non lo diciamo a nessuno.
1: Ma come l'ha detto problema. Fede, secondo me ne ha 3 o 4 in frigo in questo momento.
0: Già pronti.
2: Scusa.
0: cioè la scorta veramente per 6 mesi.
1: Isabella, ho una curiosità. Tu che hai vinto, naturalmente non ti puoi riproporre negli anni successivi.
2: No, è come Miss Italia, lo vinci una volta e poi non lo vinci
1: tu
2: più.
1: Tu c'hai la fascia del 2024.
0: E quella è, e non puoi più partecipare. Ma scusami, ma puoi darci, ora ovviamente senza svelare la ricetta completa, ma perché la tua variante creativa di tiramisù era particolare? Che cosa aveva di particolare?
2: Io ho aggiunto nella crema una polvere di liquirizia che si sente appena appena, mi piace che si senta proprio alla fine. Poi ho fatto una variegatura all'interno con marmellata di arance e una granella di arachidi caramellate all'interno.
1: Scusa, bella, a me scappa da ridere perché Fede si sta segnando gli ingredienti.
0: Giuro.
1: Lui il massimo che sa fare è la pasta al burro, però se l'è segnata.
2: La trovate online, se la cercate, insomma... ma basta scriverlo tranquillamente in un motore di ricerca, World Cup 2024, si trovano ma anche degli altri anni si trovano i vincitori, si trovano le ricette.
1: Ah, la ricetta viene archiviata, quindi uno la può ricercare anche negli anni successivi.
2: Assolutamente.
0: E scusami, l'ultima domanda, Isabella, ma era, non so come dire, a step? Cioè, oppure, ecco, dici un po'?
2: Allora, la prima giornata si gareggiano tutti in tavoli da 10 persone, cada uno divisi se nella ricetta classica o nella ricetta creativa. Per ogni tavolo passa una persona, un concorrente.

0: ambiente, okay, che andrà poi a fare la fase successiva dove ci saranno tutti i vari vincitori dei tavoli precedenti e si scontreranno di nuovo in tavoli da 10.
1: Pazzia. E poi ci sono le carte, mi hanno detto, tipo amici.
2: No, no. Ma scusami, ma e tu ovviamente riproponi la stessa ricetta?
0: Allora, si può anche variare. Volendo, se uno passa in semifinale può anche variare, è contemplato dal regolamento, però è un rischio, perché se io ho vinto con quella ricetta, giusto, ne rischio un'altra.
1: Tu cosa hai fatto? Hai rischiato?
0: Io ho fatto sempre la stessa. In realtà, brava, avevo gareggiato sia sulla versione classica che sulla versione creativa ed ero passata in semifinale su entrambe.
2: Madonna,
1: come la sta flexando,
2: Isabella, ma tu viaggi fortissimo.
1: Un'altra domanda, sì, per uscire un po' dal tiramisù. Isabella, ma tu te ne intendi tanto di cucina? Cioè non sei brava solo sul tiramisù, immagino.
0: Mi piace. Dai, però
1: un altro piatto forte, un altro piatto forte tuo.
0: Un altro piatto forte mio, la carbonara, però seguendo assolutamente la ricetta di Matteo Curti.
2: Ma che è ancora fuori, tra l'altro. Ovviamente, seguendo, certo, seguendo la ricetta di Matteo Curti. I giudici, li assaggiano tutti?
0: No.
1: Okay. Vedi.
0: Sì. Allora, i giudici sono... tre giudici, almeno fino all'anno scorso, quest'anno non so se cambia qualcosa, sono tre giudici per tavolo, quindi ogni giudice ne assaggia 10.
2: Ok.
0: Poi eventualmente, se sarà giudice anche di altri tavoli in fasi successive, può assaggiare ancora, però di solito un giudice va su un tavolo solo.
2: Perfetto, okay? Guarda.
0: E ogni e sono tre, di solito c'è una persona del popolo,
2: sì,
0: e poi altri due, gli altri due giudici sono esperti, possono essere ristoratori, pasticceri,
1: uguale a Sanremo. Alla demoscopica. Bravi. E poi giornalisti.
2: Perfetto.
1: Isabella, grazie mille, è stato un piacere.
0: Ma grazie a voi,
1: no,
0: anche
1: ma
0: per me
1: conoscerti e conoscere anche di più di questo concorso.
0: Grazie a voi,
2: ciao, un abbraccio Isabella,
0: ciao.

0: Vance Joy Riptide su Radio DJ. Ovviamente sul tiramisù si scatenano un po' tutti quanti, nel senso che in famiglia, secondo me in ciascuna famiglia italiana c'è uno che sa fare il miglior tiramisù del mondo.
1: Ma perché la cucina in Italia è comunque,
0: ma certo, è tutta buona.
1: È tutta
0: certo,
1: buona, certo, certo. Ma quanto siamo famosi all'estero, certo, per la cucina. Quante frasi fatte ho il tempo di dire?
0: Mio babbo è convinto di saper fare il miglior tiramisù al mondo. Effettivamente è buono. Molto buono, è molto buono.
2: Io ve l'avevo portato il mio tiramisù.
0: Ah già, è vero, abbiamo approfittato.
1: Era buono, era buono. Ci fatto una teglia,
0: no, gigantesco. Tu, ricetta originale o una variante creativa?
2: Originale io.
0: Ah, tua originale, vabbè, certo.
1: Capito, la Mary J. Tiramisu.
0: Sì, sì, di OG, eh.

0: Finite le vacanze, si torna a casa con tanti buoni propositi e tra i primi della lista c'è sempre quello di fare un po' d'ordine.
1: E qui entra in gioco IKEA, che da sempre ci aiuta a organizzare la casa e a sfruttare al meglio ogni spazio.
2: E per l'occasione c'è pure una sorpresa,
1: anzi due. Dal 4 al 6 settembre, se passate in un negozio IKEA con un oggetto blu, riceverete l'iconica borsa blu Fracta, con dentro due buoni, uno da utilizzare in negozio e uno al ristorante.
3: Fai spazio a ciò che ami. Dal 4 al 6 settembre IKEA ti aspetta con promozioni e attività per tutta la famiglia. Tutti i dettagli su IKEA.it.
4: Radio DJ One Nation One
5: Station. Come un'ossessione strana, te ritorni qui al centro delle mie fantasie.
6: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
3: Radio DJ consiglia Katy Perry, The Lifetime's Tour, Live from Paris. Per 4 giorni arriva al cinema uno show monumentale che è l'essenza del pop, con tutti i grandi successi di una delle artiste più amate di sempre. Katy Perry, The Lifetime's Tour, Live from Paris.
7: I'm Katy Perry and welcome to The Lifetime's Tour!
3: Dal 2 al 5 settembre al cinema. Info e sale su DJ.it e NexoStudios.it.
8: Yeah, uno c'è!
9: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
8: Piacere! Calzolone!
9: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
8: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
10: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
11: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
3: Torna Trento Live Fest. Dal 28 al 6 settembre, due weekend di grande musica con 6 imperdibili appuntamenti. Dal 4 al 6 settembre sul palco Emma, Madame, Negramaro, Dito nella Piaga, Motta e Safe. Vivi le emozioni di un festival unico tra le montagne e sotto le stelle. Vivi Trento Live Fest. Biglietti su ticketone.it. Info su magellanoconcerti.it.
12: Questa settimana da Aldi tante offerte, come hamburger di bovino da 400 grammi, 100% carne italiana, a 3,79 euro, e uva bianca senza semi da 500 grammi a 1,29 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del Digitale Terrestre. Radio DJ c'è sempre, anche in TV.
13: Radio DJ.
14: One Nation, One Station.

0: il momento già di giocare. Guarda, io sono son contento, sono felice e sereno perché a giocare ci sono non una, non due, non tre, non quattro, ma cinque concorrenti tutti insieme.
1: Tutte in uno studio, tutte in un ufficio. Tutte non faremo nomi di aziende, eh?
0: No, ci mancherebbe altro. Prima di presentarle però sentiamo la nostra sigla.
1: Oh, ma quanto manca?
0: Ancora un po'.
1: Sì, e che facciamo allora?
2: Dai, si gioca!
1: Proprio così. Allora, una delle cinque all'ascolto, delle cinque colleghe, si chiama Manuela. Ciao Manu!
3: Ciao!
0: Senti,
3: ciao,
0: ma dov'è il capo?
3: È fuori ufficio.
0: Quando i gatti non ci sono, eh?
3: Questa telefonata non è mai avvenuta.
0: Non infatti. È mai successa. Ma vuoi dare i nomi anche delle colleghe o meglio di no?
3: Ma no, sì, te li do.
0: Vai.
3: Melissa, Valentina, Daniela e Giusy.
1: Vabbè, ora è chiaro. Ciao ragazzi, ma è chiaro se questo capo è all'ascolto in macchina o in vacanza. Cioè, dove le trovi in un altro ufficio? Cinque colleghe che si chiamano esattamente
0: uno
1: così.
0: Fa più uno, dai, aspetta un attimo.
3: Questo capo lo conosco. Noi puntiamo sul fatto che è all'estero, quindi probabilmente magari, non avrà la radio accesa. Ma
1: nel caso, Manuela, candidatevi per il tiramisù cup.
0: Sì,
1: cioè così almeno. Se vi licenziano lì, andate a fare il tiramisù.
0: Allora, voi siete fan di questo gioco, nel senso che conoscete le regole, giusto?
3: Sì, ci siamo.
0: Immaginiamo che voi siete in 5, quindi vi aiuterete un po' a vicenda. Oh, perdere in 5 è difficile, raga.
1: Sì.
0: No, io lo faccio permettere. Cosa hai detto, scusa?
3: Speriamo, le aspettative sono alte.
0: Vediamo, dai, facciamo. Andiamo con il gioco.
1: Perché almeno perdete il lavoro, ma dopo aver vinto.
0: No, infatti. Cioè, no, pensa se perdono il lavoro e fanno 7 domande. Cioè,
3: la gloria.
0: No, terribile. Allora, Manuela, 2 minuti di tempo. Ricorda che la prima domanda si risponde Picchi e Damiani. Sei pronta?
3: Vai.
0: 3, 2, 1, via. Il 2 settembre inizia la mostra del cinema di...
3: Vecchia Damiani.
0: Se Parigi avesse il mare, sarebbe una piccola...
3: Venezia.
0: Acronimo della tassa sui rifiuti.
3: Si è sempre persa.
1: E allora si torna indietro.
0: Da capo.
1: Il 2 settembre inizia la mostra del cinema di...
3: Vecchia Damiani.
1: Se Parigi avesse il mare, sarebbe una piccola...
3: Venezia.
1: Acronimo della tassa sui rifiuti.
3: Repubblica.
0: No, da capo.
1: Il 2 settembre... città del sud.
0: Il 2 settembre inizia la mostra del cinema di...
3: Vecchia Damiani.
0: Se è un detto che si dice al sud, in Puglia in particolare. Se Parigi avesse il mare, sarebbe una piccola...
3: Venezia.
0: Acronimo della tassa sui rifiuti.
3: Piccola Bari.
0: Sì, sì. Se non è dispari, è...
3: Tari.
0: La Hilton dello spettacolo.
3: Tari.
0: Frittura mista con pesci di piccolo taglio.
3: Paris.
0: Il verde è il colore della...
3: Frittura.
0: Da capo
1: mi ha fatto ridere. Il 2 settembre inizia la mostra del cinema di
3: Vecchia Damiani.
1: Se Parigi avesse il mare, sarebbe una piccola
3: Venezia.
1: Acronimo della tassa sui rifiuti.
3: Bari.
1: Se non è dispari, è
3: Tari.
1: La Hilton dello spettacolo.
3: Bari.
1: Frittura mista con pesci di piccolo taglio.
3: Paranza.
0: No, sì, no, dove la donna? Il 2 settembre inizia la mostra del cinema di
3: Vecchia Damiani.
0: Se Parigi avesse il mare, sarebbe una piccola
3: Venezia.
0: Acronimo della tassa sui rifiuti.
3: Bari.
0: Se non è dispari, è?
3: Tari.
0: La Hilton dello spettacolo.
3: Bari.
0: Frittura mista con pesci di piccolo taglio.
3: Bari.
0: Il verde è il colore della?
3: Speranza.
0: Il rosso è il colore della?
3: Speranza.
0: Conduce Pinocchio su DJ insieme alla Pina e alla Vale. Diego?
3: Amore.
0: No, da capo.
1: No. Il 2 settembre inizia la mostra del cinema di?
3: Vecchia Damiani.
1: Se Parigi avesse il mare, sarebbe una piccola?
3: Venezia.
1: Acronimo della tassa sui rifiuti.
3: Bari.
1: Se non è dispari, è?
3: Bari.
1: La Hilton dello spettacolo.
3: Bari.
1: Frittura mista con pesci di piccolo taglio.
3: Bari.
1: Il verde è il colore della?
3: Speranza.
1: Il rosso è il colore della?
3: Speranza.
1: Conduce Pinocchio su DJ insieme alla Pina e alla Vale. Diego?
3: Passione.
1: Storico numero 10 del Napoli. Diego?
3: Passoni.
1: È lunga 42 km e quella più famosa si corre a New York. Diego? Diego del Napoli. La disciplina in cui primeggia Tamberi. A New York si corre.
0: Ma discutano tra di loro. No, ma fa ridere. Discutano tra di loro.
4: Ma se ti dico che non è quella, ma no, ma sarà quell'altra. No, ma se te lo dico.
1: Da questo gioco è finita l'amicizia.
3: È finita schifo, ragazzi.
0: No, allora, perché siete partiti un po'. un po' troppo in prima, cioè veramente non vi prendeva proprio sto gioco.
1: Prossimo viaggio a Bari, eh?
0: Sì, esatto. Che insomma ha fatto ridere. Cioè, ma in generale ci aspettavamo una prestazione, cioè, però il bello è che sentivamo a volte delle risposte da una voce che palesemente non era quella di Manuela. Però
1: no, io ho adorato. Ragazzi, io ho adorato tantissimo quando allo sport di Tamberi hanno detto qualsiasi sport.
0: Sì,
1: pallavolo, salto in alto, calcio.
0: Qualsiasi roba.
1: Va bene così, ragazzi, allora, siete state molto simpatiche.
0: Ciao, ci auguriamo che il lavoro voi riusciate a mantenerlo, perché per farvi mantenere con questo gioco non ce la potreste assolutamente fare. Vi mandiamo un abbraccio, ragazze.
3: Grazie.
0: Siete splendide.
1: Ciao, ragazze.
0: Ciao.

0: Che pezzo, ragazzi. Io sono a posto così.
1: Cioè, per lui puntata può finire qua?
2: No, no, la giornata può finire qua.
1: Ah, sì, sì, in generale.
2: Dalla voce che aveva io lo immagino sul divano già.
1: Comunque effettivamente sì, un sì, pezzo sì, sì. Perché se lo senti su Spotify, lo ripetiamo spesso, ma non per denigrare Spotify, che se ne frega, cioè tutti noi utilizziamo Spotify. Però quando una canzone del genere, che è conosciutissima, passa in radio, è proprio un sapore diverso.
2: È un po' come me che ho detto prima, la cucina è fiore all'occhiello dell'Italia.
1: Sono quelle
2: più
1: robe,
2: o meno quella roba lì.
1: Sono quelle robe sì. Da commento su Facebook che funzionano sempre.
2: Devo dire un'altra?
1: No, no, va bene così. Le 15.47 su Radio DJ, direi che è arrivato il momento un po' di parlare di... Che poi fa ridere che diciamo parliamo di sport e poi alla fine parliamo sempre di tennis. No, diciamo...
2: No, non è vero.
1: No, non è vero perché...
2: Oggi c'è da parlare anche di calcio.
1: Sì, di calcio. C'è da parlare di pallavolo perché ieri raccontavamo della
2: sfida
1: partita
2: con la Francia.
1: Della partita con la Francia. Alla fine poi l'Italia ha vinto, quindi 3-1, è passata come prima il girone. Se non sbaglio, la prossima partita è o il 29 o il 31 agosto, ancora c'è da decidere, comunque è chiaro che partiamo favoriti, cioè nel senso, siamo forti e partiamo favoriti, c'è poco da fare. Detto degli europei di volley, andiamo sul tennis, perché ieri è terminato il doppio misto agli US Open, ne abbiamo parlato spesso, una forma diciamo di esibizione che si sono inventati quelli degli US Open, dove non c'è il torneo doppio misto vero e proprio, dove partecipano diciamo dei professionisti di quella disciplina, ma singolaristi molto forti e molto famosi, sia maschili che femminili, che vengono messi insieme e fanno questo torneo che poi alla fine dura 2-3 giorni tutti insieme, insomma.
2: È un po' come se fosse la partita, il match che fai al circolo.
1: Sì, sì, sì, dove ci sono tutte le varie stelle, insomma. Sì. Abbiamo detto che c'erano Serena Williams insieme
2: a
1: Carlos Alcaraz, Djokovic era con la Sabalenka, poi ovviamente ci sono anche qualche specialista del doppio, tipo Vavassori e Rani, che
2: purtroppo
1: avevano...
2: però sono usciti agli ottavi, no?
1: Sono usciti subito contro Rublev e Andreeva, e invece l'anno scorso avevano vinto. Mm-hmm. Comunque un pochino d'Italia c'è stato anche in questo torneo, perché Flavio Cobolli in coppia con Belinda Bencic è arrivato in finale.
2: Sì,
1: e quindi...
2: Cobolli, che è stato protagonista anche di un siparietto molto divertente,
1: sì.
2: Perché insomma quando lui nell'intervista ha detto che è molto contento di giocare con lei, che la ringrazia perché dice avrai sempre un tifoso, troverai sempre supporto in me, grazie di tutto, e poi a un certo punto dice insomma che vorrebbe stare accanto a lei, una cosa di questo genere, e lei
3: tappandosi gli occhi.
1: Sì, sì, no, mi vergogno troppo. Sì, mi vergogno,
2: no,
1: troppo.
2: Lei proprio, cioè, con gli occhi, con le mani sugli occhi.
1: A trionfare poi sono stati

0: scusatemi,
1: no, più in alto.
0: Scusatemi.
2: Allora, lui quando parla di tennis, tanto io ho detto, ma nel 99 è uscito l'altro giorno.
0: Scusate. Ho scorso, tra l'altro, in questa maniera ho spoilerato anche la canzone che ci
2: vabbè,
0: sarà
2: ma
0: dopo.
2: Quello,
0: scusate.
2: Mal di poco, cioè, nel senso, non no. Siamo a Sanremo che c'è l'inedito.
0: No, infatti questo va bene. No, è che non ho ascoltato minimamente la canzone mentre andava, e lo dico con tutta franchezza, semplicemente perché stavo guardando a che punto erano le qualificazioni.
2: No, parlo a Bert in questo momento,
0: sì,
2: ma perché
0: l'abbraccio
2: l'ha già ascoltata tante volte,
0: no,
2: non è
0: certo.
2: Che non l'ha ascoltata mai, no, perché magari accendeva la radio oggi, diceva, cioè, ma questo qui scusa, ma cosa dice alla radio? Non ascolta il mio pezzo per leggere del tennis.
0: No, no.
2: Tra l'altro abbiamo esordito nel programma oggi parlando di quando uno ti dice una roba e pensi ad altro.
0: Sì.
2: È successo, è successa alle 15.53.
0: No, mi dispiace, ma l'ho vista pure live, cioè sono grande fan di Bert. E in questo momento non l'ho ascoltata perché stavo guardando le qualificazioni.
2: Bert, se fai una storia Instagram in cui fai partire una shitstorm contro Pecchia, io ti capisco.
0: Sì, nel senso avrebbe tutto...
2: Ma partecipo anche io.
0: Sì, ci sta in ogni caso. Comunque stavo vedendo che alle qualificazioni, al turno decisivo, ci sono altri 4 italiani: Cinà, Passaro, Guerrieri e Stefanini invece nel tabellone femminile. Per cui ci sono ancora diverse possibilità per vedere incrementare il numero di italiani nel tabellone principale, che è già tolto Sinner, che non ci sarà, ma insomma sono già tantissimi.
2: Oh, incredibile, ti hanno messo Turnaround, l'hai nominata. Grazie Phil, così non dobbiamo dire cose che non sono vere.

0: Questa era, Fede?
1: Questa era più in alto di Burton.
0: No, no.
1: I'm joking. Turnaround era effettivamente. Scusate, vabbè, può capitare di fare un.
0: Ma sì, vai.
1: No, perché poi io quando faccio un errore comincio a sudare tutto.
0: Guarda, recupero subito dicendoti che dopo parliamo di libri. È la terza ora. Quindi
1: finalmente
0: oggi è una puntata strutturata su Fede Pecchia.
1: Tennis e libri.
0: Tennis e libri, poi. No, la cucina no.
1: No, la cucina non è il mio.
2: Sei appassionato di orologi e gioielli che hanno segnato la storia? Per te c'è VO Vintage, la mostra mercato dell'orologeria e gioielleria vintage di pregio. VO Vintage, in fiera a Vicenza dal 4 al 7 settembre. Ingresso gratuito su vovintage.com.
3: Radio DJ One Nation One
4: Station. Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
5: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
7: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
6: E il signor Alessandro Volta?
8: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, fusi e sovracosce di pollo a 3,29 euro al chilo.
9: La spesa intelligente!
10: My Movies presenta.
11: Scusa, ho bisogno di parlarti.
12: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside?
11: Sono cambiate tante cose dal liceo.
10: Il racconto emozionante e avventuroso dell'estate che ha creato la leggenda di Anthony Bourdain.
11: Mi serve un lavoro.
13: Hai già lavorato in cucina?
11: Certo. Scusate.
10: Con Dominic Sessa e il candidato all'Oscar Antonio Banderas.
11: Sa che posso anche cucinare?
14: Ha detto che è un cuoco, chef!
11: Non sono un cuoco, sono uno scrittore.
10: Tony, diario di un giovane cuoco. Al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
15: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
16: Dice il saggio, la perfezione non è di questo mondo.
17: Dice Fiorentini, a parte i fiocchi d'avena a colazione, fonte di fibre e proteine. Cosa ne dice il saggio?
18: Scusa, sto facendo colazione.
19: Ci vuole Fiorentini.
20: Radio DJ, una nazione,
21: una stagione,
20: anche d'estate.
1: Sono le 16.
19: DJ
20: Radio DJ, One Nation, One Station.
22: Back to me. You play back to me.

0: l'ultima ora di Pecchia e Damiani, che si apre con un appuntamento a me molto caro, a Davide un po' meno,
1: non è vero nulla,
0: ma semplicemente perché insomma non è che leggamo Davide, insomma
1: io nella lettura faccio la stessa cosa che tu fai nel resto dei social, cioè magari faccio un viaggio e metto la foto del viaggio, tu leggi, metti subito la foto del libro, io leggo, non ce la metto la foto del libro, ma leggo no, magari sì, non, no, quanto te
0: i Deplian, Davide, i libretti, sì, le istruzioni, certo, quelle robe lì non
1: di più TV.
0: Non va di più TV, no, non è vero, insomma parleremo di libri con qualcuno, non con me ma con qualcuno molto più esperto, con Chiara e Dilettanti, che conosciamo ormai da qualche anno, nel senso che da qualche anno vengono ospite da noi,
1: hanno scommesso sul nostro programma fin dagli inizi,
0: cioè esatto,
1: perché
0: cioè,
1: è vero che erano agli inizi anche loro, mm-hmm, ma noi avevamo cominciato a DJ da un paio di mesi
0: e poi loro all'inizio parlavano con due persone totalmente ignoranti, adesso invece che io ho avuto questa svolta intellettuale è chiaro che si rivolgeranno a noi in un altro tono,
1: secondo me avranno anche paura di qualche domanda da parte tua. Comunque Chiara e Diletta, che sono due prof, sì, che oltre appunto a lavorare a scuola hanno deciso di aprire questo profilo Instagram Chiara e Dilettanti, in cui parlano di lettura, è molto molto originale anche il modo loro insomma di parlarne.

0: e tra poco ci faremo consigliare delle letture. Ahimè, l'estate, se non è finita, comunque siamo nella seconda parte, nel lato B, per dirla un po' come musicassetta a livello musicale, e quindi magari abbiamo bisogno di letture per riniziare, no? Dal primo di settembre. Se voi amate la lettura, è un consiglio in più anche per variare nel genere. Se invece d'estate comunque non siete riusciti a leggere, è un modo per ripartire proprio alla grande.
1: Tutto questo tra pochissimo.
2: Radio DJ One Nation One
3: Station. Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
4: Vedrai che qualità, Antonella!
5: Da MD ci sono sempre prezzi imbattibili, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 6 settembre trovi l'asciugacapelli Colorful in colori assortiti, con due velocità e due livelli di temperatura, a soli 9,99 euro. Perché da MD c'è sempre area di risparmio, anche sui prodotti per la cura della bellezza e della persona.
4: Ti aspettiamo!
3: MD, buona spesa Italia!
6: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Terza ora di Pecchia Damiani, 6 minuti dopo le 16. Dicevamo, sono buoni tutti a consigliare i libri per l'estate.
1: Ma stai parlando di te?
0: No, esattamente, no, perché io consiglio I Miserabili, che non è proprio una lettura estiva.
1: Fede doveva essere su Instagram nel 1952.
0: Sì, andavo forte, a quel tempo lì sarei andato forte. No, dicevo, sono buoni tutti a consigliare i libri per l'estate. Ma quanti sono effettivamente buoni a consigliare dei libri per il post-estate? Cioè, come ha detto Davide, per il rientro, per comunque sia o continuare a leggere se quest'estate gli avete dato dentro, oppure se riprendere visto che quest'estate invece avete fatto poco. Ad aiutarci in tutto questo ci sono due professioniste, si chiamano Chiare Dilettanti su Instagram e sono Chiara e Diletta. Ciao ragazze!
2: Ciao!
1: Ragazze, ben ritrovate. Allora, facciamo una domanda così per ritornare un po' al nostro rapporto. Com'è andata l'estate? Poi parliamo di libri. L'estate è andata bene?
2: Sì, l'estate è andata bene, è andata bene. Come sempre ci siamo riposate tanto, abbiamo ferie molto lunghe.
0: Beh, certo, in quanto professoresse voi subite anche quel, non so come
1: quella
0: dire,
1: famosa diceria,
0: sì,
1: no?
0: Quella per discriminazione cui... che voi non fate niente perché tre mesi, state tre mesi ferme a non far niente.
2: Esatto, tre mesi di vacanza.
0: Tre mesi di vacanza.
1: Io so già i messaggi che arriveranno tra poco dopo aver detto questa cosa.
0: Certo.
2: No, ma noi scherziamo.
1: No, no, no, più che altro perché l'ha detto Fede, capito?
0: Sì,
1: l'ha detto
0: no,
1: Fede.
0: No, per rispondere a voi un po'.
1: Allora, ragazze, noi ci piacerebbe, come ha preannunciato prima Fede, cioè parlare un po' di alcuni consigli di lettura per chi, insomma, o deve ricominciare o vuole continuare da ora in poi. Vari generi, l'abbiamo fatto anche altre volte con voi, quindi, insomma, parola a voi da dove volete cominciare.
2: Ok, comincio io, vai.
0: Tu sei, scusa, perché almeno...
2: Diletta,
0: ok.
2: Diletta. Allora, uno dei più belli che ho letto prima dell'estate, ma secondo me funziona bene come transizione estate-autunno,
1: sì,
2: è La ricreazione finita di Dario Ferrari, che è ambientato a Viareggio, quindi siamo vicino al mare, magari l'idea accompagna bene a settembre, ed è un romanzo un po' satirico, il protagonista è un trentenne, si chiama Marcello, che è un po' un eterno Peter Pan, lui non vuole davvero crescere e per non andare a lavorare nel bar di famiglia accetta di fare un dottorato, ma lui in realtà non ha un'idea da sviluppare, un progetto da affrontare, quindi il professore universitario gli dà un tema, in questo caso gli dice di indagare la vita di uno scrittore, Tito Sella, e lui finge di sapere di chi si sta parlando e accetta, salvo poi scoprire che in realtà questo Tito Sella è più famoso per essere stato un terrorista durante gli anni di piombo che per quello che ha scritto. E quindi c'è questa tipo storia nella storia, perché seguiamo sia Marcello nel suo tentativo di non crescere mai, che Tito, che in realtà è un bel personaggio.
1: Okay.
2: E tutto è molto divertente in realtà, cioè è un romanzo brillante, si ride molto, ma la storia non è sciocca, ecco.
0: Cioè non annoia, dici, quindi effettivamente come transizione ci potrebbe stare. E questo ce lo siamo segnati, la ricreazione è finita. Poi?
2: La ricreazione è finita. Allora, poi ne lancio uno io.
1: E questa è Chiara.
0: Questa è Chiara.
1: Fa ridere che si presentano come...

0: si può giocare a scuola, perché... giustissimo.
1: Ciao,
0: ecco Chiara.
2: Ciao, sono presente. Allora, quello che vorrei consigliare io si chiama Un matrimonio in mare aperto. Ed è un libro che ho divorato in due giorni la scorsa settimana e racconta una storia vera che io non conoscevo, ovvero la storia di due coniugi inglesi che negli anni 70 hanno venduto tutto per partire per un giro in barca, un giro del mondo. Se non che, arrivati nel Pacifico, una balena colpisce la loro barca e loro rimangono sostanzialmente con una zattera e un gommone e loro sono rimasti per 118 giorni nel Pacifico. È una storia allucinante.
3: Come cavolo l'hanno fatta accampare?
0: Lo scopri nel libro. Scusa, certo. Chiara, no, perdonami. Ti fa delle domande per cui svegliamo tutto.
3: Ha modo di dire, no? Certo.
2: No, è giusto, perché è una storia super immersiva. Cioè, tu sei sulla zattera con loro, una storia tragica, perché poi in realtà loro sono sopravvissuti e sono diventati quasi delle superstar. Però è anche una bellissima storia d'amore, perché racconta, cioè, la convivenza di una coppia in una situazione drammatica.
3: Mamma mia.
2: Un libro allucinante.
0: Bello. Ridici questo. Il titolo per cortesia, così ce lo
2: segniamo. Un matrimonio in mare aperto.
3: Ok. Perfetto. Allora rimanete lì, ragazze, che adesso noi mettiamo un pezzo
0: e poi continuiamo con altri due libri.
3: Ok, state lì, mi raccomando, perché

0: I Popure 1992 su Radio DJ alle 16.13 in diretta con noi ci sono Chiara e Diletta, a.k.a. Chiara e Dilettanti su Instagram. Andate tutti a seguirle perché sono molto divertenti, molto simpatiche, molto interessanti.
1: E molto dirette anche nello spiegare i libri e dare consigli di lettura, consigli che continuano. In questo momento, dopo aver consigliato già due libri, chi parla adesso?
2: Ma dai, facciamo Diletta Chiara.
0: Perfetto, certo, è giusto, è
1: l'ordine
0: giusto.
1: Lo manteniamo.
0: Abbiamo consigliato per adesso La ricreazione finita e Un matrimonio in mare aperto. Poi che cosa abbiamo?
1: Vai, dile.
2: Allora, io andrei con Ilaria nella giungla, che è un libro che secondo me potrebbe piacere molto anche a un pubblico un po' più giovane. Cioè, non dico i nostri studenti, ma forse quelli di fine scuole superiori potrebbero cominciare ad apprezzarlo, perché è la storia di Ilaria, che è un po' l'alter ego della scrittrice, che nell'estate post maturità, anziché farsi il viaggio a Mykonos, decide di andare a fare la stagione lavorando in un bar a Ostia.
0: Okay.
2: Anche lei per capire che vuol fare da grande. E finisce in questo bar che si chiama Bar Oasi, dove in realtà lavorano tante persone che vengono da molto lontano nel mondo, cioè non è un bar diciamo un po' pettinato, è un bar molto alla buona. E quindi lei, tramite l'amicizia con queste persone che parlano un italiano molto contaminato dalle loro lingue d'origine, che è riportato nel libro e fa moltissimo ridere perché è mischiato col romanesco,
0: bello,
2: impara un po'. Cioè, impara chiaramente le cose che si fanno nel bar, quindi ordinazioni, come fare lo spritz, come non far arrabbiare i clienti, ma impara anche molte cose su se stessa. Anche qui

0: secondo me ci sta nel momento transizione, perché i temi non sono per niente banali, però è un libro che coccola un po', ma che fa anche molto ridere, quindi ci può stare nel passaggio all'autunno.
1: E ha senso effettivamente anche quello che dicevi tu, cioè che visto che la protagonista ha quell'età lì, sta affrontando un certo tipo di percorso di vita, quindi persone, diciamo, al termine della scuola, delle superiori, potrebbero essere i lettori più adatti, ma non solo, penso.
0: Non solo, no, loro potrebbero, diciamo, trovare un po' anche loro un alter ego, ma gli altri, cioè io che invece ho scelto il percorso anni fa, l'ho comunque trovato molto bello, molto divertente.
1: Ma 100 edizioni, 100?
2: A 100
3: edizioni.
1: A 100, sì, no, di Cattela, no, perché ce l'hanno scritto per messaggio, quindi...
2: L'ho letto.
1: Ah, tu l'hai letto.
3: Quindi ecco, confermi, perché... Mary, sì. Un bel consiglio.
2: Sì.
1: Bene, andiamo avanti, poi che cosa abbiamo?
0: Allora, poi andrei sulla fantascienza con Futuri Terrestri. Mm-hmm. Allora, Futuri Terrestri è un romanzo che parla molto di crisi climatica e della potenziale colonizzazione di Marte come soluzione alla morte del pianeta. Cioè, è un libro che comincia nel 2025, ma in realtà va un po' avanti, e ritrae appunto una Terra ormai alla deriva, e noi assistiamo, diciamo, a tutti questi dibattiti sul clima e sul potenziale futuro attraverso gli occhi di 4 generazioni di una famiglia. È un libro ambientato in Scozia e a me è piaciuto molto, e secondo me potrebbe piacere molto, per esempio, a chi ha amato Interstellar.
1: Wow.
0: Oppure quella bellissima serie TV che è Paradise.
1: Certo.
3: Sì, l'abbiamo vista, entrambe le stagioni.
1: Sì, è molto figa. Sì, perché è, diciamo, quel mondo lì futuristico, distopico, dove bisogna trovare un'alternativa perché la Terra sta andando alla malora. Bella anche, questa idea. Se volete, avete il tempo per farne un ultimo consiglio.
0: Dile, vai, vado io con un altro che ho apprezzato molto, che ha il ritmo di un thriller e, diciamo, l'idea di un thriller, ma è molto altro. Si chiama Molto felice per te e comincia con un incendio che distrugge una casa. Uh-huh. Un incendio che è divampato a partire da un fumogeno, sapete, di quelli che fanno la fiamma,
3: certo,
0: la rosa o blu, perché siamo a un evento che è a metà tra, esatto, e un baby shower, quindi non si sa chi ha appiccato il fuoco, sappiamo solo da dove è partito, e la protagonista, diciamo, le protagoniste, cioè la ragazza che è incinta, che quindi è appunto quella che ospita la festa, e le sue amiche dell'università, che hanno bene o male tutte a che fare col tema gravidanza, quindi magari c'è quella che è molto stanca perché è lì col figlio piccolo, o una ragazza che invece vorrebbe molto diventare madre e non riesce.
1: Okay.
0: Oppure c'è l'amica concentrata sulla carriera che per essere quel giorno a quell'evento ha rinunciato, mm-hmm, a qualcosa che per lei era molto importante, ma che viene percepito come meno importante di diventare mamma.
1: Certo.
0: E quindi potenzialmente tutte loro hanno un buon motivo per aver dato inizio e fuoco alla casa.
1: Figa anche
0: e quindi è strutturato come un thriller, cioè tu non sai fino alla fine cosa è successo.
1: Bello.
0: Ma nel mentre parli di mille cose, amicizia, come si cambia, diciamo, quando le persone intorno a te, le persone molto vicine a te, fanno famiglia, tra virgolette.
1: Certo.
0: E tutti questi temi un po' più millennial.
3: Allora, ragazze, se a voi va magari di anche in una storia raggruppare tutti i libri di cui abbiamo parlato, così almeno anche i nostri ascoltatori li ritrovano i titoli e gli autori, che ridiciamo anche il vostro profilo Instagram, chiari dilettanti.
1: Tra l'altro, sì, arrivano complimenti al 347-342-5220 di vostri studenti e studentesse. Per cui, insomma,
3: c'è scritto. Allora, alcuni non si firmano, questa si firma Francesca da Prato.
1: Sì.
0: Francesca è la mia collega.
1: Vediamo.
3: Non so. Invece gli studenti vogliono 9, cioè al primo compito.
1: Ovviamente.
0: Ma non ci diano il nome, però.
3: Hai ragione.
1: Vi mandiamo un abbraccio, ragazze. Grazie mille per questi preziosissimi consigli.
3: E buon anno scolastico anche.
1: Chiare dilettanti.

0: Infatti questo è anche il nome del loro profilo Instagram, così tra poco metteranno tutti i titoli che hanno consigliato in diretta con noi.
1: Un po' come i numeri del Super Enalotto, quando certo. c'è l'estrazione, non l'ho visto, bisogna che qualcuno me li mette, vai sul sito, così facciamo con i libri, perché magari uno alla guida non è che si ricorda tutto, ascoltando le trame, i titoli poi non è che sono così immediati.
0: Certo. No, assolutamente, io me li stavo scrivendo via via che loro li consigliavano, almeno insomma me li sono segnato. Poi sai Davide, io ho cominciato a leggere un po' i classici, quindi ormai devo finire questo giro.
1: Sta facendo delle cose che la gente fa da decenni, di più, centinaia di anni. Allora, lui perché si è messo a leggere un libro del 1800?
0: No, ma sai cos'è? Che mi sono reso conto che io ho sempre letto tanto, ma
1: mai i classici.
0: Mai classici.
1: E io al contrario,
0: invece. E sempre roba, diciamo, un po' di nicchia.
1: No, ma perché tu ti senti un po' di nicchia tu?
0: No.
1: Sì,
0: nel senso che boh, non so, io prima i libri li sceglievo, cioè Don Winslow, che è il mio autore preferito, l'ho scoperto perché era strano il titolo, che è Il potere del cane, che era strano. Cosa vuol dire? Boh, ho letto la trama e siccome era roba di narcotraffico, a me queste robe mi piacciono, ho detto ma bello, e da lì li ho letti tutti quanti, ma è stato un caso. E per un periodo della mia vita, diversi anni, per recuperare tutti i libri di Don Winslow, ho letto solo quelli. Poi sono arrivato a un certo punto, ho detto cavolo, però io non ho letto Il nome della rosa, non ho letto Cent'anni di solitudine, non ho letto
1: Non la prende così male.
0: No, e quindi ho detto un minimo devo recuperare. Poi chiaro, non posso leggerli tutti, però un minimo voglio recuperare.
2: Adesso cosa stai leggendo?
0: I Miserabili.
2: Ti sta piacendo?
0: Sì, ma sono alla 200esima pagina, perché è mille.
1: Tu non hai visto nulla, né film né
0: no,
1: nulla.
0: No, e quello secondo me è il bello.
2: Sì, perché te lo
0: perché
2: godi.
0: Non
1: però
0: so
1: dopo
0: come va a finire
1: film,
0: assolutamente,
1: perché
0: che, cioè,
1: è un
0: mi rendo conto
1: quello.
0: Anche lì mi rendo conto di avere delle lacune, non aver mai visto I Miserabili, oppure è morto Tim Curry ieri, certo. Non ho mai visto Rocky Horror Picture Show. Sono delle lacune che ognuno di noi ha nella vita, e in qualche maniera poi a un certo punto le deve colmare, no?
1: Il 16, 24 e il 27 agosto.
0: Cosa?
1: Allegria è scomparsa.
0: Ma perché, scusami?
1: Fede ora sta pensando a tutte le lacune che ha nella vita.
0: Tu, anche tu.
1: Anch'io no, esatto. Ma ora non ci volevo pensare.
0: No, va bene.
1: Anch'io non ho visto Harry Potter 5.
0: Quello, no, non hai visto manco
2: il 4.
1: No, il 4.

0: il 4 l'ho visto.
1: Non l'hai visto.
0: L'ho visto il 4, ma non mi ricordo la trama.
1: Sì, ho capito, ma cosa succede?
0: Non me lo ricordo.
1: Ma
0: perché?
1: Da, non l'hai visto.
0: Ma perché?
2: Secondo me è arrivato.
0: A parte l'ho visto a dicembre scorso, quando dovevo completare tutta la collana.
1: Sì, sì.
0: E poi, vedendoli uno dietro l'altro, ti ricordi meno.
1: Vabbè.
0: Ora, dato, li devo recuperare in attesa della serie.
1: Sì,

0: Peter, Bjorn e John su Radio DJ. Non volendo abbiamo messo in queste due ore, queste tre ore di programma, due canzoni di FIFA, perché questa era in FIFA 2008, anche se un pezzo del 2006. E poi abbiamo messo nella prima, nella seconda ora, Gorillaz 19 2000, che è un pezzo del 2001, era in FIFA 2002.
1: Questo per dire che tra poco parleremo di calcio?
0: Bravo! No,
1: non
0: ci avevo pensato, ma bravo.
1: Quando c'è sintonia, bravo. È inutile, dai.
0: Bravo, scusa, Fi.
2: Anche Jerk It Out, mi pare.
0: Anche Jerk It Out.
1: FIFA
2: 2004.
0: Jerk It Out.
1: Sì, sì, certo. Anche quella.
3: Ora andiamo a pubblicità.
1: Sì, sì, sì.
3: Ormai voglio

0: No, no, no, no, anche quella. Sì, sì, Fede. Ma anche la testa gira di Fred De Palma.
1: No, no, quella no. Però FIFA, è vero, FIFA 2004. Cavolo, tre canzoni di FIFA. Bello. Basta, non c'è altro? Volevi aggiungere altro?
0: No, no, a posto.
1: Possiamo andare in pubblicità? Sì, sì. Ok, andiamo in pubblicità.
0: No, anche Buon Vento di Alfa e Giovanotti.
1: Non c'è Buon Vento, non c'è Buon Vento su FIFA. Vecchia e Damiani, benvenuto dai toscani.
2: Radio DJ. One Nation, One Station. My Movies presenta.
3: Scusa, ho bisogno di parlarti.
4: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside?
3: Sono cambiate tante cose dal liceo.
2: Il racconto emozionante e avventuroso dell'estate che ha creato la leggenda di Anthony Bourdain.
3: Mi serve un lavoro.
5: Hai già lavorato in cucina?
3: Certo. Scusate.
2: Con Dominic Sessa e il candidato all'Oscar Antonio Banderas.
3: Sa che posso anche cucinare?
6: Ha detto che è un cuoco, chef!
3: Non sono un cuoco, sono uno scrittore.
2: Tony, diario di un giovane cuoco. Al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
7: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Dal 30 agosto ti aspettiamo a Riccione, Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
8: Partite per un viaggio all'insegna dell'eleganza a prezzi da sogno con la Rendezvous Air France. Fino al 17 settembre prenota il tuo volo per Los Angeles a partire da 699 euro, andata e ritorno, tasse e supplementi inclusi.
9: Elegance is a journey. Air France.
8: Condizioni e informazioni su airfrance.it.
10: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates? 15 notifiche su un gruppo palestra.
11: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
12: 9 anni fa il mondo è finito.
13: A me manca la musica.
14: Cantare mentre vado all'alimentari.
12: Dal leggendario regista Ridley Scott.
15: Il mondo di prima non esiste più.
12: Che cosa ti aspetti di trovare?
15: Sopravvissuti.
12: The Dog Stars, le stelle dopo la fine. Dal 26 agosto al cinema.
16: Radio DJ.

0: alle 16.34 su Radio DJ. Lo avevamo annunciato prima che avremmo parlato, oltre che di tennis, anche un po' di calcio, ma non di calcio giocato, ma
1: non di Serie A giocata,
0: no, più di calcio politico, perché
1: sì, proprio della direzione.
0: Sì, ne abbiamo parlato quest'estate, che Gianni Infantino, vabbè, sappiamo tutti insomma i rapporti che ha Infantino con Trump, insomma,
1: sì,
0: durante
1: l'uso
0: i mondiali
1: degli aerei,
0: l'uso degli aerei durante i mondiali. Però era finito al centro di una polemica abbastanza importante nel momento in cui è venuta fuori questa iniziativa promossa da lui di, tra virgolette, prima privatizzare in qualche maniera la FIFA e i mondiali, soprattutto appoggiarsi, diciamo, privatizzare, nel senso vendere parte della FIFA a un'azienda che era legata in qualche maniera a Trump, perché era il marito della figlia,
1: sì,
0: di Trump, Kushner,
1: sì.
0: Ne abbiamo parlato anche ieri di Kushner.
1: Poi Trump va detto che dopo due giorni si è tirato indietro dicendo: no, io non sapevo niente.
0: Non sapevo nulla.
1: E lui è quello che ti gira le spalle, quando vede che c'è qualcosa che non va. Io non mi fiderei tanto.
0: Ci rimani male, tu che sei Infantino, ma come, ne abbiamo parlato fino adesso, dici. Comunque vabbè, questa roba è fallita, nel senso che ovviamente non si farà, e Gianni Infantino ha cominciato un po' a tremare, perché ha visto perdere il sostegno da parte di tanti. Oddio, non che ci fossero grandi rapporti tra la FIFA e la UEFA, insomma sappiamo che Ceferin non è proprio, cioè non ha degli ottimi rapporti
1: non lo segue su Instagram.
0: Non lo segue su Instagram, ma a maggior ragione dopo questa uscita. Sappiamo che la UEFA si è totalmente dissociata da questo.
1: Voleva fare un mondiale a parte,
0: voleva...
1: Dice, ok, volete privatizzare, noi facciamo un torneo a parte,
0: che era insomma boicottare, mica
1: facciamo
0: male.
1: A Segrate
0: sì, a Cesano Boscone
1: leviamo i campi da tennis, così Pecchia smette già la tennis, e ci facciamo il mondiale europeo. Anzi no, il mondiale europeo non esiste, perché è europeo l'europeo.
0: Gli europei
1: ho
0: in
1: detto
0: generale.
1: Una cazzata,
0: no, ma va bene uguale, va bene uguale. È intervenuto anche Gianni Malagò, che ha detto insomma: noi siamo accanto alla UEFA e siamo assolutamente contrari, diciamo, a quello che voleva fare Gianni Infantino. Non è stato preso benissimo.
1: Apriti
0: dalla serie.
1: Cielo. Apriti cielo, non è stato preso bene per niente. Ah, sappiamo che anche all'interno della direzione, insomma, della Lega di Serie A, i rapporti non è che sono proprio distesi tra Malagò e altri, perché sappiamo anche tutto quello che è successo. Agosto ci abbiamo fatto una carriera parlando di Maldini, Pirlo,
0: cioè nel senso
1: tutti quanti.
0: È stata
1: Guardiola,
0: abbastanza, è stata per abbastanza arrivare a tormentata. Sì, sì,
1: però
0: sì.
1: Questa cosa in realtà a questa cosa si sono opposti anche tanti ex calciatori che noi conosciamo benissimo, perché hanno giocato anche mondiali, e hanno rilasciato una lettera, che è più che una lettera, una dichiarazione, che è la solita, sembra una copia e incolla, proprio su Instagram, e tu ce l'hai sotto.
0: Fabio Cannavaro, Javier Zanetti, Cristian Vieri, Materazzi, Cafu, Pepe, Cambiasso, Pastore, Roberto Carlos, Bobo Vieri, l'ho già detto Vieri? Sì, l'ho già detto. Cioè... tanti giocatori che si sono schierati a favore di Infantino e, come ha detto Davide, con una lettera pubblicata sui loro social, su Instagram, tutta uguale, che recita così: negli ultimi 10 anni il calcio mondiale è migliorato, negli ultimi 10 anni le calciatrici e i calciatori sono tornati al centro, negli ultimi 10 anni Gianni Infantino alla presidenza della FIFA ha fatto un grande lavoro, non riconoscerlo sarebbe intellettualmente scorretto, oltre che una forzatura imposta. E poi c'è la firma del giocatore, poi diciamo,
1: ma la firma almeno l'hanno cambiata, oppure sul profilo di Totti c'è scritto Vieri?
0: Ma per esempio Totti
1: che ha fatto?
0: Ha ripostato quello di Cannavaro.
1: Cioè non c'aveva voglia nemmeno di scriverlo.
0: No, ha ripostato quello di Cannavaro. Credo che abbia aggiunto semplicemente l'emoji dell'applauso e l'emoji dell'Italia. Cioè, perché non credo sia di Cannavaro questi emoji.
1: Secondo me ha scritto a Cannavaro. Gli altri mi potete taggare, così riposto.
0: E così è ripostato.
1: Però meno male almeno hanno tolto la parte iniziale in cui l'AI diceva: grazie di avermelo chiesto.
0: Certo.
1: Se vuoi scrivere una frase contro Infantino, ti suggerisco di fare così. Meno male almeno quello.
0: È strano che tutti insieme si siano, insomma, diciamo, raccolti intorno a Gianni Infantino.
1: Se lo sono scritto sul gruppo WhatsApp. Questa è la frase da pubblicare domani.

0: grandissimo di Robbie Williams dal 1999, Strong Radio DJ. Noi abbiamo la capacità di saltare da un argomento all'altro come se nulla fosse.
1: Poi lo facciamo bene? No, non credo. Però abbiamo comunque la capacità di passare da una cosa all'altra.
0: Cioè, abbiamo parlato di Infantino, di tutto il problema, la polemica che c'è, torna la FIFA, eccetera, eccetera.
1: Una cosa è certa, non potete ritrovarvi con gli amici stasera e dire: ho sentito perché Damiani parlano solo di.
0: Non è vero. Non c'è dubbio su questo.
1: Noi siamo di tutto un po'. Abbiamo presente i negozi, quelli che vendono tutto.
0: Certo, di tutto un po'. C'è un negozio vicino a casa che tra l'altro si chiama non tutto, ma un po' di. No.
1: Non adesso, tutto, ma un po' di tutto. Ma no, quello era, è diventato famoso su TikTok. No, con
0: non tutto, ma di tutto.
1: Non tutto, ma di tutto.
0: Qualcosa del genere.
1: No, perché c'è un. Non mi ricordo da chi è che è stato reso famoso.
0: Davvero?
1: Sì,
0: è
1: sì.
0: Corvetto questo.
1: Mi sa che è quello. Cioè, c'è la gente che va lì a farsi video davanti perché è diventato virale su TikTok qualche anno fa.
0: Sarebbe incredibile.
1: No, no, è vero. Ora lo cerco.
0: Adesso lo cerchiamo. Comunque, in realtà. Sì, infatti. Comunque, in realtà, di cosa parliamo? Parliamo di cinema, soprattutto perché oggi è un anniversario importante. Per un film che ha fatto la storia, perché il 27 agosto 1964 arrivava nei cinema Mary Poppins.
1: E qua le canzoni partono a raffica.
2: Supercalifragilistiche spiralitoso, anche se ti sembra che abbia un suono spaventoso.
1: Ci sono tante curiosità legate a questo film, a partire dagli attori, per esempio Julie Andrews, che ha fatto appunto Mary Poppins. Fino a quel giorno lei non era per niente famosa.
0: Sì, sì.
1: Quindi per lei è stato il primo ruolo che l'ha portata a essere candidata all'Oscar e a vincerlo.
0: No, è incredibile, cioè lei ha vinto l'Oscar per Mary Poppins. Tra l'altro, a proposito di Oscar, è ad oggi l'unico film live action prodotto da Disney ad aver avuto una candidatura al premio Oscar come miglior film durante la sua vita. Cioè è strana come cosa. È vero che Walt Disney è più conosciuta per i cartoni, però di film live action ma ne ha fatti tantissimi, sì. Eppure questo è l'unico che... E poi aveva questa tecnica mista

0: per fare il film, che era per il 1964 una roba visionaria, cioè delle persone in carne e ossa interagivano con i pinguini, con
1: quella della la scena dei pinguini, sì, è una roba che è fuori dal tempo.
0: Sì, sì, è proprio iconica.
1: Uno dice è stato semplice arrivare a produrre questo film. No, per niente, perché ci sono voluti 20 anni per ottenere i diritti cinematografici per Walt Disney, che aveva come proprio quasi ossessione, questa cosa traspare molto anche nel film Saving Mr. Banks, che vi invito a vedere se non l'avete fatto. Era ossessionato da questo raggiungimento dei diritti cinematografici, perché comunque l'autrice era molto protettiva verso questa sua opera, mm-hmm, e non voleva cederli soprattutto a Disney.
0: Sì, no, anche questa cosa qua è strana. E tutto, cioè tuttora, insomma, poi una volta che è uscito il film, era comunque critica la scrittrice nel modo in cui era stato poi trasposto al cinema la sua opera, per essere poi alla fine un capolavoro a tutti gli effetti, quello di Mary Poppins.
1: Sì, abbiamo ricordato l'Oscar per miglior attrice protagonista, ma in realtà le nomination furono 13 e la vittoria ben 5 Oscar.
0: Beh, quindi credo che alla fine non ci si può lamentare, ma sia la scrittrice che Walt Disney, alla fine è andata bene ed è un film che tuttora ci ricordiamo. Adesso Napoleone, cucù.

Cucù Marie, Radio DJ 16:49. Stiamo parlando di questo importante anniversario da celebrare, perché il 27 agosto 1964 arrivava nei cinema Mary Poppins, che fu un successo clamoroso per la Disney, a tal punto che in qualche maniera ristabilizzò le casse dell'azienda e permise a Walt Disney di finanziare numerosi altri progetti, tra cui Disneyland. Cioè, se noi abbiamo Disneyland è grazie anche a Mary Poppins. A Mary Poppins, sì, che in quel momento, insomma, la Disney non se la passava benissimo, perché la Disney ha avuto degli alti e bassi nel corso, insomma, della sua vita, e Mary Poppins è stato quel momento che ha permesso, insomma, di risalire. Per citare, diciamo, alcuni effetti speciali, il più famoso ovviamente è quello della borsa di Mary Poppins, da cui usciva tutto quanto. L'effetto è stato ottenuto utilizzando set con aperture nascoste e oggetti posizionati strategicamente fuori dalla vista della telecamera, creando così l'illusione che gli oggetti effettivamente uscissero dalla borsa. Ovviamente non c'era CGI, non c'era niente di tutto questo, quindi ci si doveva arrabattare in qualche modo, anche quello di, mette,

0: La qualità della tua conversazione, perché sono tentato da leggere questa notizia che è di 50 minuti fa e che ha a che fare proprio con Mary Poppins. Ti perché prego, io, oltre alle robe che Mary J ci ha trovato molto carinamente, no, tutte le cose di cui stiamo parlando, ho detto fammi mettere su Google Mary Poppins se esce qualcos'altro. Ecco, ordina il costume di Mary Poppins per la figlia di 10 anni per la festa della scuola, ma arriva quello di Kim Jong-un. Inaccettabile, la bimba è distrutta.
1: Ma qual è il nesso? Non c'è un nesso.
2: No,
0: stiamo parlando di una festa della scuola. Oh, io posso scegliere?
1: No, non
0: c'è lo stesso contratto.
1: No, Davide, dico che non c'è il nesso tra Mary Poppins
0: nella storia
1: e Kim Jong-un.
2: No, non usano neanche la stessa borsa, cioè.
1: Non c'è proprio.
0: Si tratta di una famiglia australiana che è distrutta, soprattutto la figlia, perché immaginate voi, tu ti devi vestire da che ne so, da Peter Pan. Hai detto a tutti che alla festa della scuola sei vestito da Peter Pan
1: e ti arriva il costume di Sergio Mattarella. Ma guarda, che era roba.
0: Sergio Mattarella. Io avrei detto sì,
1: ti
0: cavolo,
1: quello di Sergio
0: cavolo.
1: Mattarella, sì. Te lo metti volentieri, dici, anzi,
0: arriva quello di Trump,
1: meglio quello di Peter Pan e di Trump.
0: La mamma aveva comprato appunto la maschera per la figlia, però l'azienda naturalmente ha subito scritto, oltre che la recensione, ha fatto il reso, cioè, il reso ancora non l'ha fatto, perché sui social in realtà la stanno invitando a far indossare questa maschera alla figlia per dire ormai dai,
1: ormai è andata per ridere, dai.
0: Però l'azienda si è difesa dicendo che probabilmente è stata una rivoluzione all'interno di dove confezionano i pacchi, quindi qualcuno magari ha voluto fare il
1: matto,
0: ganzo,
1: certo,
0: come si dice noi, oppure c'è stato proprio uno sbaglio nella lettura.
1: Ma tu pensa,
0: è diverso anche diverso il costo della maschera, quella,
1: cioè?
0: Di Kim costa €20 in più rispetto a quella di Mary Poppins,
1: certo.
0: Qui appunto ci ha anche guadagnato.
1: La domanda è, se fosse effettivamente stato uno sbaglio, pensa a quello che voleva vestirsi da Kim Jong-un e si vede arrivare il costume di Mary Poppins.
0: No, ma più che altro perché la settimana in cui c'è questa festa a scuola è quella dedicata in Australia ai libri e alla lettura. Quindi ogni bambino deve andare a scuola con un vestito di un personaggio del loro libro preferito.
1: Certo.
0: Kim Jong-un cosa ha fatto di cartoni?
1: Non lo so.
0: Ha fatto ben altro.
1: E tu da cosa sei vestito? Da Harry Potter. E tu, io da Kim Jong-un.

0: Radio DJ Kanye West chiude questo appuntamento di Pecchia e Damiani. È tutto da parte nostra, è stato bello. Torniamo domani per l'ultima puntata dell'estate.
1: Domani è un po' come l'ultimo giorno di scuola, gavettoni fuori.
0: Gavettoni. Sì. No, vi porto il super liquidator, facciamo un po' di casino, sì, anche in regia.
1: Fa ricreazione per tre ore.
0: Io anche nella sala macchine butterei un bel gavettone,
1: sì,
0: e
1: certo,
0: poi via di corsa.
1: Sì, così non è l'ultima puntata dell'estate, ma è l'ultima puntata in generale.
0: Della vita in generale. Grazie a tutti per averci seguito. Adesso, grazie della campanella, è il momento di Umberto e Damiano. Grazie a Feel the Vibe in regia. Grazie a Mary J in redazione.
1: Ma soprattutto
2: grazie a te, Linus.
1: Ciao, a domani.
3: Perché con quella C aspirata e quel senso dell'umorismo da quattro soldi, i toscani hanno devastato questo paese.
4: Movie time.
5: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
6: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
7: Odio questa notte.
6: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
7: Sono Owen.
5: Ali.
6: One night only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
4: Movie time.
8: Ehi, Bugs!
9: Che succede, amico?
8: Parla del film!
9: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
8: E adesso?
9: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
8: Due biglietti e 8 popcorn!
9: Esagerato come sempre!
4: Movie time, quotidiano di informazione cinematografica, una produzione Top Ten Group.
10: Radio DJ
11: One Nation One Station.
12: I salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato, solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
13: Il ritorno di Russell Crowe in un adrenalinico action thriller.
14: I soldi, subito!
15: Non sono il tipo d'uomo da rapinare.
14: Vuoi che ti spari?
16: Facci piano! Ma corri!
13: La vendetta perfetta, Bear Country.
14: Non si tratta solo di soldi, si tratta di restare vivi.
13: Dal 26 agosto al cinema, consigliato da Radio DJ.
17: Stop! Finalmente un po' di pace.
18: A settembre a Milano vieni a scoprire Dolomia, il potere rigenerante delle Dolomiti, nel centro della città.
19: Dolomia Temporary Store, skincare, make-up e neurofragranze. A Milano, Corso Garibaldi. Dolomia, la bellezza è un principio naturale.
20: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
21: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
20: Colombo, navigando sull'app Family,
22: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
20: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin.
23: Certe scoperte ti cambiano la spesa.
20: È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mix di formaggi grattugiati 500 grammi, Land, scontato del 30% a 2,79€.
24: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
25: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.
26: Sono le 17. DJ! Una buonasera dalla redazione di DJ. È morto a 84 anni mentre scontava l'ergastolo per crimini di guerra e contro l'umanità l'ex generale Ratko Mladic, il cosiddetto macellaio di Srebrenica. Mladic era stato condannato dalla corte dell'Aia per aver supervisionato nel luglio del 1995 il massacro di 8.000 musulmani bosniaci. Il conflitto in Bosnia-Erzegovina causò 100.000 morti. Si aggrava il bilancio dei morti in Nepal, sono 332 i corpi.

0: recuperati dal fiume di fango, 1.300 i dispersi, tra le persone irreperibili anche 3 italiani e più di 500 stranieri. La colata di fango e detriti che ha travolto la zona al confine col Tibet è stata causata dal distacco di un enorme blocco da un ghiacciaio e in queste ore c'è il timore che il lago formatosi in seguito all'alluvione possa esondare. Mosca torna a minacciare Londra, la Russia potrebbe attaccare qualsiasi struttura militare britannica all'interno o all'esterno dell'Ucraina per rappresaglia agli attacchi di Kiev sul territorio russo con armamenti forniti dalla Gran Bretagna. Il Cremlino avverte anche Parigi, non giocate con il fuoco, la fornitura di tecnologia missilistica a Kiev non resterà senza conseguenze. Lunghe code alle pompe di benzina in Iran a causa del blocco navale statunitense che impedisce alla Repubblica Islamica di importare carburante. Resta ancora lo stallo totale sulla situazione di Hormuz. La prossima settimana in Kirghizistan è in programma l'incontro tra il presidente iraniano Pezeshkian e il russo Putin. È in corso l'interrogatorio ai presunti autori materiali dell'attentato al giornalista Ranucci dello scorso ottobre. Secondo i legali dei due non c'è l'aggravante mafiosa e i loro assistiti non dovrebbero stare in carcere. La cronaca, una 38enne di Casale Monferrato è stata arrestata per aver tentato di avvelenare lo zio di 74 anni per averne l'eredità. La donna iniettava massicce dosi di benzodiazepine nelle sacche per le flebo all'anziano che era ricoverato in una casa di cura. Ancora cronaca, un uomo di 53 anni di origine bengalese è stato arrestato nel Riminese per maltrattamenti in famiglia dopo che la figlia 15enne ha tentato il suicidio ingerendo insetticida. La ragazzina voleva sfuggire al matrimonio combinato per lei dal padre in Bangladesh. Si prospetta un weekend di gran movimento sulle strade per il controesodo con 25 milioni di spostamenti, bollino rosso sia sabato che domenica e non solo per il traffico perché dopo una breve tregua l'Italia torna al centro di una nuova ondata di calore. Oggi 3 le città da massima allerta che sabato invece diventeranno 5, domani il picco delle alte temperature. Lo sport e il calcio, alle 18 cominciano i sorteggi per il girone unico di Champions League con 4 italiane, Inter in prima fascia, poi Roma, Napoli e Como. Como che si aggiudica un colpo di mercato con il passaggio di Moise Kean dalla Fiorentina per 40 milioni.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Altre news tra un'ora.
2: Radio DJ.
3: One nation, one station.
4: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
5: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
6: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta.
7: Conviene al tuo portafogli.
6: E sono certificati bio.
7: Vero scoiattolo?
6: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.

0: Guido ad aprire le nostre tre ore insieme. E a proposito di canzoni brutte,
1: ma non possiamo aprire così.
0: No, ho sbagliato. Lele, ricominciamo la registrazione, la rifacciamo dall'inizio? Mi puoi rimettere il finale della canzone?
1: Mi chiedi troppo.
0: Che gli è fregato, domani sta a capitare. Dai, ricominciamo a registrare. Te Olvido, la bellissima canzone di Selena Gomez e Benny Blanco. Alle che ora si sarà fatta? 17 minuti, immagino. E 10 secondi, immagino. Di questo giovedì 27 agosto. No, però perché il collegamento con le canzoni? Perché un po' che non sentiamo il nostro amico cantante in apertura.
1: Sì, ci piace sempre quando gli ascoltatori prendono iniziativa. E magari ci mandano vocali che non c'entrano niente con quello che stiamo dicendo.
0: No, però è un momento, un jingle personalizzato, sì. Fatto apposta per noi.
1: 347-342-5220.
2: C'è chi ha visto al mercato Damiano, e Umberto col microfono in mano,
0: molto bello.
2: C'è chi ha visto l'Otamatone, il Gianni con il fiatone. Ma dove vado se parto? Sempre ammesso che parto. Ciao,
0: ciao, ciao,
1: ciao, ciao.
0: Sì, allora lo dice anche il colonnello Giuliano. Il caldo dà alla
1: testa.
0: E siamo nel vivo della quinta ondata di calore. Tra le altre cose, la parentesi uscita oggi, ieri nelle notizie non la davano, è la più calda dell'estate.
1: Non
0: è che quello che abbiamo vissuto tra luglio e inizio agosto era il caldo. È adesso. Quello vero, il caldo, quello del picco africano.
1: Dove ti senti male.
0: Quello dove ti senti
1: e
0: male.
1: I risultati stanno già uscendo fuori.
0: Sono il nostro numero.
1: Esatto.
0: Stiamo sentendo tutti i risultati. Però ripeto, grazie Oscar per la tua canzone. Se ci dovessero essere altre iniziative, non vi blocchiamo,
1: no,
0: anzi,
1: no, no, no.
0: Vi premiamo.
1: Sì, sicuramente.

0: E dunque ufficialmente sono 9 minuti dopo le 17. Buon giovedì 27 agosto 2026, inizia 006.
1: Buon pomeriggio da Umberto Damiano, buon pomeriggio Lele.
2: Buon pomeriggio a tutti.
1: Buon pomeriggio a Gianni Faluomo in redazione.
3: Ciao, ciao a tutti.
0: Ciao. Allora, nella canzone si diceva che hai il fiatone. Sì. Confermiamo al fiatone Gianni Faluomo, sì.
3: Ce l'ho sempre perché mi mette ansia suonare.
0: Okay. È l'ansia da prestazione. Meno male che non è uno strumento a fiato, viene da dire, lo tamatone, ma è touch. Abbiamo detto 347 342 5220. Prima di sentire un vocale, c'è il messaggio di Fabri che ci faceva ridere durante la sigla, arrivato in tempo reale. Vi posso chiedere la data del podcast di quella volta che avete parlato della cintura del ciarro?
1: Amico, vatti a ricordare.
0: Ma quando
1: ne abbiamo parlato?
0: Ma chi è che... Lele, ti ricordi quando abbiamo parlato della cintura del ciarro?
2: Era il 12 aprile.
0: 2025 o 26?
2: 24.
0: 12 aprile 24.
1: Vabbè, se vai sul sito di Radio DJ
0: e cerchi cintura del ciarro,
1: se cerchi nei nostri podcast, Lele ti ha dato la puntata, la vai a recuperare.
0: Che cosa abbiamo detto sulle cinture del ciarro?
1: Non ricordo minimamente.
0: Nel corso di quella
1: forse
0: puntata.
1: Forse magari mi viene in mente i regali, quelli di una volta. Cioè,
0: forse era una puntata natalizia dove si parlava dei regali, cosa fare a papà. E con la cintura del ciarro o il CD di Pino Daniele, mi sta tornando in mente la puntata. O il CD di Pino Daniele, vai sul sicuro con papà.
1: Sì. E forse è quella.
0: Sentiti qualcosa a ridosso di Natale, non dare retta a Lele. Gianni, possiamo recuperare il

0: Natale?
1: Ciao Umberto, ciao Damiano, ciao. Sono Benedetta da Como. Ciao, a bene. Parte che non vedo l'ora di risentirvi alle 6 di mattina.
2: Due
1: ma
2: volte.
1: A parte il caldo, vi giuro che se poi quest'inverno la gente si lamenta il freddo,
2: certo,
1: la vado
2: mia.
1: A cercare una a una. Ciao ragazzi!
3: Ciao, un abbraccio, ciao, è vero, ciao. Però non ha tutti i torti, cioè, perché
0: no,
3: si
0: un
3: lamentano...
0: torto ce l'ha.
3: Quale?
0: Nel vocale ha detto una frase che è un torto.
3: Ah, vabbè, ma gli ha già risposto.
0: Poi invece qual è quello che intendi
3: no,
0: tu?
3: Ha ragione, dove la gente magari l'estate si lamenta per il troppo caldo e dicono tutti, ma quando arriva il freddo e poi sono gli stessi che il freddo si lamentano.
0: No,
3: e
0: guarda, ci ho fatto caso ultimamente perché questa frase è ricorrente. Chi si lamenta del freddo non è lo stesso che si lamenta del caldo.
3: Stesso.
0: Ho notato
3: meno
0: che
3: male.
0: Sono persone diverse. Ma
3: stanno migliorando allora.
0: Stanno migliorando. Sono le due fazze. E voi cosa preferite? L'estate o l'inverno? 347 342 5220 DJ.

0: disco to disco dal 97 su Radio DJ. Questa è la storia della
1: musica, questa
0: è Radio
1: sì.
0: DJ. Non Teo Olvido.
1: No, ma perché?
0: C'è la morte con lei. Non mi piace quella canzone. 5 e un quarto, 347-342-5220. Tra i tanti messaggi ne leggo uno. Ciao, sono Luca da Roma. Io sinceramente preferisco l'inverno per il tempo, però in verità preferisco l'estate perché è più vacanza. Ciao.
1: Beh, ci può stare.
0: Vuoi leggere gli altri 200 messaggi arrivati su inverno e estate?
1: Leggo un altro, Roberto. Ciao Umberto e Damiano, sono Roberto da Cannes, nuvolosa ma con 32 gradi, percepiti 1000 per l'umidità.
2: Posso leggerne uno io?
1: Vai, prego.
2: Il 12 aprile non avete fatto la puntata?
0: Che ne sai?
2: È andato a controllare.
1: È l'amico che ci chiedeva del podcast Cintura del Ciarro.
0: 12 aprile è domenica, Lele. Ci hai preso in

0: giro.
1: Di che anno?
0: L'anno prima era sabato, quindi nessuno dei due anni può essere.
2: Vabbè, guarda, se vuoi, amico, onde evitare
1: allora,
2: di perdere tempo.
1: L'11 aprile.
2: L'amico, non gli facciamo perdere tempo. Oggi abbiamo 3 ore. Ne possiamo parlare più tardi.
0: Lo rifacciamo.
2: Del char. Non c'è problema.
0: Ricordaci che dicevamo e rifacciamo l'intervento identico.
2: Se l'abbiamo fatta noi, sta roba, e ce la ricordiamo.
0: Lo ricordo.
2: Non è
0: cioè,
2: che...
0: sarà il mio pensiero sulla cintura del char. Quindi se mi dai l'input,
3: infatti,
0: io faccio.
3: Infatti, pure se non te la ricordi, ti viene uguale.
2: Per forza.
0: Ora l'associo, ti ripeto, regali a papà. Magari all'epoca l'associavo a qualcos'altro. Dacci l'input e ripartiamo con lo stesso intervento che non riesci a trovare nei podcast. Sentiamo qualcuno. Chi c'è?
3: Chi dobbiamo sentire?
0: Un vocale, un vocale. Che ne so? Vogliamo sentire mia madre? La
3: abbiamo il telefono Franca, la vogliamo sentire?
0: E sentiamola al telefono. Ciao Franca, pronto?
4: Ciao ragazzi.
0: Ciao Franca, che è successo?
4: Questo pomeriggio di merda.
0: No, è successo. Benissimo, anarchia totale. Franca, perché è un pomeriggio di schifo? Che sta succedendo?
4: No, perché oggi ho rotto la macchina,
0: no.
4: L'ho portata dal concessionario, mi hanno dato l'auto sostitutiva, sono partita, sono tornata a casa, ho visto che non avevo il telecomando al cancello, le chiavi di casa, torno al concessionario.
0: Sei tornata nella vecchia macchina.
2: Aspetta, andiamo per ordine perché sennò non ci capiamo nulla, troppo veloce. Allora, ti si è rotta la macchina. Giusto?
0: Che è successo? Si è spenta o...
4: Sono al mare, questa mattina mi si è rotta la macchina.
0: Ma
4: sì.
0: Che tipo di rottura? Il motore che non si accende o proprio un pezzo rotto e
4: no,
0: carrozzeria?
4: Penso buttava fuori acqua, penso buttava qualche fuori. Tubo, qualcosa.
0: Da sotto al motore usciva l'acqua?
4: Dalla vaschetta.
2: Ok, amici e meccanici qui. All'ascolto 347 342 5220.
4: Non le voglio sapere perché l'ho appena presa, no?
0: Sarà il radiatore.
2: Però magari
0: comunque è una cosa che a Roma ti dicono: ma devi lasciare,
2: sì,
0: ma devi
2: sì,
0: lasciare.
2: Infatti l'hai lasciata.
4: Esatto. Sì, infatti l'ho lasciata.
0: T'hanno dato la macchina sostitutiva e con quella sei tornata a casa.
4: Sì.
2: Ok, e fino a qui va bene. Anzi.
4: Il meccanico sta a un 40 minuti da
0: alla
4: casa
0: faccia.
4: Mia.
0: Ecco, e tu arrivata a casa hai scoperto di non avere le chiavi di casa, non potevi entrare.
4: Bravo.
2: Che quindi. Giustamente erano nell'auto rotta, lasciata dal meccanico.
4: Sì.
2: Okay.
0: Quindi sei dovuta fare altri 40 minuti per tornare dal meccanico e prendere queste chiavi.
4: Sì.
0: Che disastro. Poi altri 40 minuti per tornare a casa.
4: Sì.
0: Incredibile.
4: E in più domani lavoro.
0: No, ma questa non ci voleva.
4: Finita le ferie.
0: Oggi è l'ultimo giorno di ferie pure.
2: Chiude in bellezza.
4: È l'ultimo
2: proprio.
4: Giorno di ferie.
0: Mamma mia, manca una ginocchiata sulle gengive oggi. E poi questo pomeriggio è perfetto.
4: Infatti.
0: Incredibile.
2: Allora, ci stanno arrivando, cara Franca, dei messaggi da parte di meccanici all'ascolto. Ci dicono: se butta fuori l'acqua dalla vaschetta, vuol dire che la guarnizione della testata è andata a quel paese.
0: Ma faceva anche fumo la macchina?
4: No,
0: senza fumo. Vittoria, la guarnizione della testata un po' di fumo lo fa.
2: Se invece perde l'acqua per il tubo crepato, vuol dire che mancava il ricambio e gliel'hanno fatta lasciare.
0: Ecco. Okay. Martino dice che per il caldo potrebbe essere sudore della macchina. Beh, chi lo sa?
2: Non credo,
0: chi lo sa?
2: Non credo.
0: Chi lo sa? Incredibile.
4: Che
0: fai adesso?
4: Che c'è.
0: Ecco, sei arrivata a casa, come porti a chiudere in bellezza la giornata? Che fai?
4: Adesso non so, mi faccio una doccia e poi, visto che qui nella mia piazza del paese a fianco fanno una serata, andrò lì.
0: Bello. C'è la musica, una festa, si balla?
4: Sì, c'è la musica.
0: Ma
4: sì,
0: tipo l'Alligalli, che si balla?
4: Un tributo a Ligabue.
0: Ligabue che fa l'Alligalli.
2: Ma no, non credo, no.
0: Magari,
2: no.
0: Sai che bello. Quindi tributo a Ligabue.
2: È una bella serata per chiudere, diciamo, la vacanza.
0: E questa è la ginocchiata sulle gengive di stasera.
2: No.
0: L'abbiamo trovata.
2: Perché è così cattivo oggi con la musica?
0: Ok, domani finiamo. Franca, ti auguriamo una buona serata e ti mandiamo un grande abbraccio allora.
4: Grazie.
2: Facci
4: ragazzi.
2: Sapere poi il preventivo del meccanico che dice, che siamo curiosi.
0: No,
2: no, pure.
0: Vabbè,
2: pure, vabbè.
0: Franca, io
2: veramente. Facci tu. 006 su Radio DJ. Iconica.

0: Si chiama Marianne, la canzone appena ascoltata qui su Radio DJ. 17:24 minuti. Usciamo da una incredibile telefonata con la stupenda Franca da Rimini.
1: Franca, che mandiamo un abbraccio a Franca. Diamo si scherza, si scherza, con Franca, è un'amica,
0: La cosa bella è che ci ha detto che l'idea del programma di questa sera è andare nel paese a fianco, non sappiamo quale, a fianco Rimini, dove c'è una serata tributo a Ligabue. E
1: sì,
0: ci domandavamo prima di sapere che fosse la serata tributo, ma che fanno, serata quella dove c'è l'Alligalli, si balla in piazza?
1: No, invece no, invece no.
0: E se fossero entrambe le cose insieme?
2: Siamo i Batussi, siamo i Batussi, gli altissimi degri. Ogni due passi, ogni due passi, facciamo sei metri.
0: È lui.
2: Ti aspetto stasera. Ciao da Luciano.
0: Ciao Luciano.
1: Ciao Luciano. Ciao.
0: Vedi, ha unito le due cose. E stasera sarà una serata fantastica.
3: Era una via di mezzo fra Ligabue e Celentano.
1: Sì, sì, anche un po' di cielo.
0: Tra Ligabue e noi qui dentro, che abbiamo la voce molto simile a quella dell'imitazione.
1: È vero, sì.
0: Siamo tutti messi male. Pare novembre all'improvviso, una puntata di novembre. 347-342-5220. C'è un messaggio, sentiamo.
4: Ho appena accompagnato mia moglie, che si fa 3 giorni in vacanza. E ha dimenticato il cellulare a casa.
0: Aia.
4: Sono dovuto tornare a casa, ho preso il cellulare, sono ritornato all'aeroporto. E c'è partita male sta vacanza. Aia. Da sola,
0: sì.
4: Mia moglie.
0: Sì.
4: Già sono stressato.
1: Però magari era un segnale, cioè lasciare proprio anche il telefono a casa, cioè non voglio proprio sentire nessuno.
0: Invece tu gliel'hai portato.
1: Tutto,
0: pensa quando con quel cellulare, tra qualche sera, verso 11:30, mezzanotte, ti arriva il messaggio: guarda, ho il telefono scarico, lo spengo, vado a dormire, ci sentiamo domani. E via.
1: E vabbè, ma
0: quel messaggio, per chi ha mogli, fidanzate, in vacanza da sole o con le amiche, vuol dire tante altre
1: cose. Tante cose.
0: Non va a dormire veramente e non ha il telefono scarico.
1: Ma poverino,
0: quindi,
1: perché dobbiamo...
0: caro amico, quando ti arriva quel messaggio, inoltracelo.
1: Okay.
0: Faccelo
1: sapere.
0: Siamo molto vicini quando arriverà.
1: Faccelo
0: c'è
1: sapere.
0: Da leggere, cioè, qualcosa,
1: un
0: mi
1: messaggio,
0: dicevi.
1: Un messaggio molto romantico. Molto,
0: messaggio
1: molto
0: romantico.
1: Molto romantico. Base,
0: quindi,
1: base...
0: Lele, una base messaggio romantico, ma con lacrime o senza?
1: Lacrime.
0: Allora, base messaggio con lacrime.
1: Ecco qua. Ciao ragazzi, visto che da domani sarà l'ultima puntata e visto che domani avrete 1000 messaggi, vado in anticipo per ringraziarvi del tempo che ci avete regalato ogni mattina con lo 006.
0: Sì.
1: Grazie per lo tamatone.
0: Sì.
1: Mi mancherete, grazie Alessandro.
0: No, così ci fai piangere.
1: Grazie Ale,
0: piangere.
1: Ti mandiamo un grosso abbraccio, ma ci saremo noi, eh? Cioè non ci saremo più al mattino, ma ci saremo sempre nel palinsesto di Radio DJ.
0: Sì, ma lui è comunque un capitolo che si va a chiudere.
1: Vabbè, certo, giustamente.
0: Un minimo,
1: sì.
0: Un minimo di lacrime ci
1: può stare.
0: Ci
1: dai,
0: stare.
1: Ti mandiamo un grosso abbraccio anche noi, Ale.
0: E allora, visto che ha ricordato le stagioni ultime di 006, la mattina all'alba, direi di mettere la canzone simbolo di 006, che fu la prima canzone che suonammo alla nostra prima alba.

0: passati 2 anni da quando è uscita questa canzone. Ora che non ho più te, Cesare Cremonini su Radio DJ. 17:31 minuti. Qualcuno si domanda: ma oggi la DJ Box verrà assegnata?
1: Ma certo, sì. Ci sarà l'ottamatone, quel gran giocone, ma non adesso.
0: Non adesso.
1: Fra po'. Tra po'.
0: Tipo 4 minuti e 28 secondi.
1: Più o meno, più o meno.
0: È registrato. Caldo estivo mentre fai l'aperitivo, metti su DJ.
2: C'è 006 Radio DJ One Nation One Station. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
3: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
4: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
5: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su Emperf.com.
8: Fante allenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
9: 203, mio!
8: O ritrovarti
9: più uno
8: senza attaccanti,
9: più uno
8: per un rilancio in difesa andato male,
9: più uno.
8: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
9: Più uno.
10: Ci vuole Fiorentini con i nuovi Super Protein.
11: Super Protein? Che sarà mai?
12: Sì e no, chips, gallette, tutti super ricchi di proteine.
11: Ideali per chi fa sport.
12: Ideali per tutti, sono super buoni.
13: 9 anni fa il mondo è finito.
14: A me manca la musica.
15: Cantare mentre vado all'alimentari.
13: Dal leggendario regista Ridley Scott.
16: Il mondo di prima non esiste più.
17: Che cosa ti aspetti di trovare?
18: Sopravvissuti.
13: The Dog Stars, le stelle dopo la fine. Dal 26 agosto al cinema.
19: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
20: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
19: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
21: Convenienza? Ma vai da Conad.
22: Via, via.
21: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, confezione da 8 di yogurt Yomo intero gusti vari da 125 grammi a 2,29 euro. Scopri di più su Conad.it.
23: La musica di DJ TV continua per tutta l'estate. Dalle 10 Radio Linetti, la playlist firmata da Linus. Alle 14 DJ Time, la dance anni 90 scelta da Albertino. Dalle 20 Good Times, il meglio degli anni 70 e 80 selezionato da Gianluca Costella. DJ TV, la tua musica, i tuoi video, solo sul canale 69 del digitale terrestre.
24: Umberto Daniano.
25: Radio DJ.
24: Umberto Daniano.
26: Mia zia pensava foste due parenti.
24: Umberto Daniano.
25: DJ.
26: Ma questo Umberto Daniano, quando vengono a cena?
24: Umberto Daniano, io vi ascolto talmente tanto che oramai mia madre saluta prima voi di me.
27: E comunque mia nonna vi ascolta senza autorizzazione medica.

0: Harry Styles con Dance No More su Radio DJ, 17:39 minuti. A proposito di Dance No More, non si balla più, stop, fine dei giochi, soprattutto per quanto riguarda i ragazzi. Da settimana prossima testa ai compiti
1: testa per forza scuola. Perché abbiamo detto che, se non sbaglio, riguardando il calendario, non la prossima settimana ma tra due inizieranno le prime scuole.
2: 7 a Bolzano,
1: 7 si parte dal 7,
0: però da settimana prossima devi darti da fare, servono i libri e i compiti, l'hai fatti, e il libro delle vacanze, i recuperi dei debiti formativi si fanno ancora a settembre o si anticipano a luglio, non so ora com'è l'ordinamento, ma in teoria il famoso debito si recupera
1: a settembre
0: e poi entri nel nuovo anno, nella nuova classe, se vieni promosso. E a proposito di scuola, al telefono da Monza Brianza, dalla provincia di Monza Brianza, c'è Barbara. Benvenuta Barbara.
3: Ciao a tutti.
0: Allora, tu sei insegnante di asilo, dico bene?
3: Sì, scuola maestra dell'infanzia.
0: Scuola dei piccoli. Ok, quindi dai 3 ai 6 anni per intenderci.
3: Sì, bravissimi.
0: Ok, e li sento sotto che stanno parlando i bambini. Senti.
3: Sì, c'è anche il cagnolino, i bimbi sono andati a giocare, io mi sono spostata.
0: Ah, ok, forse era meglio dai bambini. Vabbè, ma rimani dove sei. Dicevamo, tu in questo momento ti stai già preparando all'inizio del nuovo anno scolastico.
3: Yes, praticamente una nostra mamma ha organizzato una merenda / aperitivo / caffè per riscaldarci prima dell'inizio della scuola, così ci rivediamo coi bambini, ci addressiamo bene, ci mettiamo in forma. Beh. E tutti siamo psicologicamente pronti, bambini e docenti.
0: Quindi ci siete voi docenti, tutte le mamme coi papà e tutti i bambini, quanti siete più o meno?
3: No, non tutti, per amor del Signore.
1: Anche perché mi immagino ci saranno anche dei nuovi arrivi quest'anno.
3: Esatto. Sì, piccolini di 3 anni.
0: Quindi fortunatamente non tutti, è un rientro soft.
1: Quindi diciamo stiamo facendo passare il messaggio che ti sei vista con i bambini che ti piacciono di più, cioè i più bravi della classe, è questo, diciamo.
3: No, allora, nella mia classe sono
1: della maestra,
3: tutti bravi.
0: Sono i genitori il problema.
3: No, beh, qualcuno no.
0: Qualcuno che ci piace.
3: Un paio, non sono il massimo, ma sono ancora in vacanza, quindi il destino ha voluto così.
0: E se l'ha voluto il destino, ce la godiamo.
1: Senti, come l'hai ritrovati i bimbi? Sono contenti?
3: Non vedono
1: l'ora di ricominciare?
3: Sì, la scuola dell'infanzia è la scuola che piace e che ai bambini fa piacere ricominciare. E ti dico la verità, io vado ancora al lavoro fischiettando, quindi
1: sono
3: 30 anni di insegnamento. Fortunata, ecco.
1: Bene, anche perché poi i bimbi lo sentono tutto, quindi quando vai che ti diverti lo capiscono.
3: Ascolta, quando sei esperto di Paw Patrol sei già a cavallo.
1: Esattamente.
0: Anzi, sei a cane, perché sono dei cani,
1: esatto,
0: Paw Patrol.
1: Sì.
0: Ma vanno ancora i Paw Patrol o sono cambiati i cartoni?
3: No, vanno ancora. Non so se posso fare spoiler.
0: Ma sì.
3: Frozen.
0: È tornato Frozen, che bello. Allora, possiamo tornare a lavorare anche noi.
1: Esatto,
0: allora,
1: sì.
3: Allora, Frozen con 4Z è sempre al top. Il vostro video è sulla nostra linea. Ogni tanto
1: grazie Barbara,
0: il nostro musico d'Italia sgottato.
3: Ma come mai c'ha la barba? Gli ho detto, perché non si è fatta peeling e non ha fatto la skincare prima di uscire, perché Elsa dentro è così davvero. Sì, bambini.
0: Ma avete provato a rifarlo voi il musical come il nostro di Frozen,
3: no,
0: con le bombolette?
3: No, perché non posso sulla scala, noi non possiamo usare le scale, poi ci sono già io che canto, che volo per la classe con il sacco della spazzatura azzurro sulle spalle.
1: Però se volete ci organizziamo, veniamo a Monza e facciamo il tour nelle scuole noi, non c'è problema.
3: Guarda, ti stendo anche il tappeto.
1: Volentieri. Noi ci divertiamo.
3: Con le mani.
1: È un piacere per noi.
3: Barbara,
1: tanto viene Umberto, io non ci sono.
0: Damiano è nascosto.
1: Fa tutto Umberto, quindi io sto.
3: Ma io voglio tutti e due.
0: Ok. Barbara, ti lasciamo al tuo aperitivo, sennò il ghiaccio nello spritz si scioglie e si annacqua.
1: Esatto.
0: Quindi ti
3: ringrazio
0: andare.
3: Tantissimo, ragazzi. Continuate così che ci tirate sul morale.
0: Grazie a te.
1: Buon anno.
3: Un buon anno a voi e soprattutto ai genitori, fate i bravi.
0: Ciao.
1: Ciao.

0: Fair dal 2001 su Radio DJ. 17:46 minuti, vi avevamo promesso poco fa una DJ box.
1: Esattamente, ed è pronta questa DJ box. Allora, è fumante,
0: il pacchettino è stato fatto, pronta per andare al punto post e spedirvela. E come si vince? Con lo tamatone. Mi dispiace se non vi arriva. Noi le spediamo, se non arrivano è colpa del corriere, non nostra.
2: Gioca o tamatone, indovina la canzone. O tamatone, che bel giocone.
0: Ebbene sì, si gioca all'otamatone. Tiriamo fuori il nostro strumento musicale giapponese che sentite già in sottofondo. Per carità, questo è registrato.
1: Quello sì, quello sì.
0: Della sigla.
1: Mentre invece il maestro lo farà live.
0: Live.
1: Ecco.
0: Quindi adesso vi faremo sentire una canzone, ripeto, suonata live. Non appena la riconoscete e sapete il titolo, ce lo scrivete al 347-342-5220. Il più veloce viene in diretta con noi e prova a vincere la DJ Box.
1: Prego maestro, iniziamo con la prima canzone.
3: Ho sbagliato, scusate la tonalità.
1: Mamma
3: no,
1: mia,
3: no,
1: ragazzi.
3: Scusate, sono influenzato.
1: Ma lo tamatone no, lo tamatone no.
0: Le mani sono quelle, maestro, cioè. Non è che...
1: Bravo, è stato
0: bravo. Aveva ragione però,
1: aveva sbagliato aveva la tonalità.
0: La tonalità mi ha fatto subito capire di che canzone si tratta. E voi l'avete riconosciuta? Appena sapete il titolo, fatecelo sapere con un messaggio.

0: Parlar d'amore su Radio DJ, 17:51 minuti, stiamo giocando all'otamatone, o meglio, stiamo provando ad assegnare una DJ box.
1: Sì, esattamente, alla più veloce o al più veloce, il nostro maestro prima ha sbagliato un pochino la nota, ma poi si è ripreso alla grande.
0: Poi si arriva, ma sta male, sai com'è. Abbiamo la più veloce di oggi, lei è Federica da Milano, benvenuta.
2: Ciao
0: Fede, ciao, che stai facendo di bello?
2: Stavo tornando a casa da lavoro.
0: Oh, quindi sei già rientrata o non sei mai andata in ferie e devi andarci
2: no,
0: ancora?
2: No, sono già rientrata, ma tra un po', tra 2 settimane torno in ferie per una settimana.
0: Ah, quindi. Che bello, vedi? Ma te le sei divise, quindi hai fatto un po' proprio per spezzare.
2: Sì, esatto, le ho spezzate.
0: Bello. Di che ti occupi di bello?
2: Mi occupo di recupero crediti.
0: Ah, vabbè. Di bello,
1: bello per gli altri no, però
0: bello è un parolone, però esatto. Sicuramente è un lavoro anche questo. Cara Federica, prima ti abbiamo suonato una canzone live con l'Otamatone, ti ricordi qual è il titolo?
2: Era Mare Mare.
3: Mare

0: Tamatone viene un po' così,
1: sì,
0: e così,
1: sì, beh, non è facilissima, veloce. Non è facilissima questa.
0: Però
1: roba,
0: l'hai riconosciuta, sei stata la più veloce, quindi intanto complimenti. Ora però dobbiamo vedere se riesci a portarti a casa tutti i gadget di Radio DJ, perché ci sarà una sfida finale. Che vuol dire? Ti suoneremo un'altra canzone con lo Tamatone, nuova, solo per te, e a quel punto, se ci sai dare il titolo, ti porti a casa i premi.
2: Proviamo.
1: Sei da sola? Se no ti puoi far aiutare da qualcuno che magari...
2: No, sono da sola.
1: Sei da
2: sola,
1: niente aiutini allora, niente, tutto nelle tue mani, Federica.
0: E allora, maestro, musica. È stato bravo il maestro.
2: L'estate sta finendo.
0: Con tanto di canzoncina, bravissima.
1: Questo è a tema, eh.
0: Sì.
1: No, non manca tantissimo.
0: O meglio, l'estate sta finendo per noi, non per Federica, perché a breve ci ha detto che va a fare un altro po' di ferie. Dove te ne vai? Facci sognare. Dove
2: andrò
0: te ne vai?
2: In Puglia.
0: Puglia,
1: ah, bello,
0: bello,
1: bello.
0: Quindi vai a fare il mare di settembre.
2: Esatto, sì, che senza bello. Nessuno, bello tranquillo.
1: Ma è vera questa cosa che se vai a settembre non c'è proprio nessuno? È vero che sì,
2: è
1: ricominciano
2: vera.
1: Le scuole. Però visto in tanti adesso, negli ultimi anni, sta, diciamo, questa teoria la adottano in molti,
0: in tantissimi,
1: quindi
0: che
1: c'ho
0: non
1: paura
0: è solo per
1: che
0: il prezzo.
1: Dici sì, io vado a settembre che non trovo nessuno, in realtà
2: trovo tutti là, allora.
1: Trovi tutti lì.
0: Ma è la tua prima vacanza che fai a settembre? Da quello che sento non sei un abitué del...
2: No, esatto, è la prima.
0: Ah, ok.
1: Va bene, dai, allora noi ti auguriamo una buona vacanza. Ti arriverà la DJ Box a casa. Quindi...
2: Grazie.
0: O la vuoi in Puglia?
1: No, vabbè, perché?
2: No, meglio a casa.
0: Meglio a casa, meglio a casa. E allora buon mare, buon rientro a casa, visto che hai finito questa giornata lavorativa, e speriamo di risentirci presto.
2: Grazie.
0: Oddio, no, no, sapendo il lavoro che fai, speriamo di non risentirci.
1: Esatto, esatto, esatto. Ci risentiamo in radio, esatto, solo in radio, solo in radio. Quando vuoi ci mandi un WhatsApp,
0: sì,
1: e ci fa
0: ma
1: piacere.
0: Per sapere come stiamo, sì, ci scambiamo, sì, gli auguri, sì, di Natale. Non chiederci altro, ok, Federica?
2: Va benissimo, vabbè, grazie.
0: Ciao,
1: ciao,
0: un abbraccio.
1: Ciao, ciao.
3: Tamatone, che bel giocone.
4: Sei appassionato di orologi e gioielli che hanno segnato la storia? Per te c'è VO Vintage, la mostra mercato dell'orologeria e gioielleria vintage di pregio. VO Vintage, in fiera a Vicenza dal 4 al 7 settembre. Ingresso gratuito su vovintage.com.
5: Radio DJ
6: One Nation, One Station.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
8: Stop. Finalmente un po' di pace.
9: A settembre a Milano vieni a scoprire Dolomia, il potere rigenerante delle Dolomiti, nel centro della città. Dolomia Tempora Restore, skincare, make-up e neurofragranze. A Milano, Corso Garibaldi. Dolomia, la bellezza è un principio naturale.
10: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Dal 30 agosto ti aspettiamo a Riccione, Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.

0: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
1: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
2: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 12x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
5: Perché? Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
8: Mille, mille e ancora mille.
9: Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento.
10: Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.
12: Un minuto alle 6.
13: Buonasera dalla redazione di DJ Edizione Flash. È morto in carcere all'Aia a 84 anni l'ex generale Ratko Mladic. Il macellaio di Srebrenica stava scontando l'ergastolo per crimini di guerra e contro l'umanità commessi durante il conflitto in Bosnia Erzegovina. Sono 17.000 secondo l'UNICEF i bambini colpiti dalle devastanti alluvioni del Nepal, 332 i corpi recuperati dal fango, mentre mancano all'appello almeno un migliaio di persone, tra le quali tre italiani, e non è ancora scongiurato il pericolo di una nuova inondazione. Mosca minaccia Londra e Parigi, colpevoli di aver fornito armamenti a Kiev. Il Cremlino non esclude attacchi a strutture militari britanniche e francesi all'interno e all'esterno dell'Ucraina. Lo sport e il calcio cominciano in questi minuti i sorteggi per il girone unico di Champions League con quattro italiane. Inter in prima fascia, poi Roma, Napoli e Como. Como che si aggiudica un colpo di mercato con il passaggio di Moise Kean dalla Fiorentina per 40 milioni.
14: Radio DJ, informazione gratuita.
13: Altre news tra un'ora.
15: Radio DJ.
16: One nation, one station.
17: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
18: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
19: Torna Trento Live Fest! Dal 28 al 6 settembre, due weekend di grande musica con sei imperdibili appuntamenti. Dal 4 al 6 settembre sul palco Emma, Madame, Negramaro, Dito nella Piaga, Motta e Safe. Vivi le emozioni di un festival unico tra le montagne e sotto le stelle. Vivi Trento Live Fest! Biglietti su ticketone.it. Info su magellanoconcerti.it.
20: Ragazzi, oggi aperitivo con voi?
21: Hey Kevin, what's up? Radio DJ.

0: canzone, ti devo dire, è sempre bello quando esce un pezzo nuovo dei Jungle. Si chiama Sunshine, questo che stiamo ascoltando, alle 6 e 4 minuti su Radio DJ. Pensa che i Jungle sono in circolazione dal 2013, l'anno in cui è nata la figlia di Kim Kardashian e Kanye West. Perché lo dico? Perché tra poco ne parliamo.
1: Tra poco ne parliamo.
0: Niente, sì. Mi andava di fare un po' di radio vecchio stile. Questo è 006, ancora due ore davanti a noi da passare insieme in questo giovedì pomeriggio, 27 di agosto. Subito i contatti per interagire con noi, 347-342-5220. Noi proviamo a seguire a volte eventi live, sì, che succedono in tempo, sì, reale, come può essere lo sport, come può essere altro. In questo caso non stanno giocando delle partite, ma stanno iniziando i sorteggi della Champions League.
1: Sorteggi,
0: quindi...
1: della Champions alle 18 proprio, quindi questione di minuti, adesso vi terremo aggiornati. Ricordiamo le squadre impegnate, le italiane impegnate, sì, in Champions League quest'anno: Napoli, Como e Inter.
0: No, sono quattro, sono quattro.
1: Io ne ho scritte tre.
0: C'è anche una squadra romana.
1: Non mi risulta, la Lazio, sì, no, non fa, no, la Lazio non fa coppe, non fa quest'anno, coppe. No,
0: manco la Coppa,
1: no,
0: Italia. Ma sì, la, come la chiamate voi, la seconda squadra della capitale fa la Champions League.
1: Ah, ci sono, e anche loro. Bene,
0: c'è
1: bene,
0: anche la Roma.
1: Quattro squadre. Vi terremo aggiornati, anche perché, per chi non lo sapesse, è cambiato.
0: Non c'è più il girone.
1: La formula ormai da un anno a questa parte è cambiata. Non ci sono più i gironi, ma affronteranno diverse partite. Se non sbaglio,
0: sono otto partite. Sette avversarie da abbinare, sì, da abbinare a ognuna delle italiane. Quindi, non appena escono. Mi faceva ridere, Gianni, che prima di rientrare dai Jungle stavi seguendo la diretta.
2: Ma lo sto seguendo ancora.
0: Ti abbiamo chiesto che stanno facendo.
2: C'era un'orchestrina che suonava.
1: Un'orchestrina.
0: Il maestro Capello che suona e manda avanti loro l'orchio.
2: Ma tre cantanti vestite di rosso sono entrate.
0: Vabbè, ma sarà gente famosa.
2: Però io vedevo solo, non sentivo l'audio. Quindi...
0: Ma mo scopro che la reunion delle Destiny's Child sta chiamando
1: l'orchestrina.
0: L'orchestrina. Ma perché avevano strumenti tipo la fisarmonica?
2: Ma degli archi, no?
0: Archi, forse era la sigla della Champions suonata là.
1: Ma sicuramente.
0: L'impressione che ha fatto a Gianni è che fosse un'orchestrina. Amici che state organizzando l'evento, non sta facendo un figurone agli occhi di chi lo guarda. Prima dunque abbiamo citato la figlia di Kanye West.

0: Kardashian, che di nome fa North.
1: Sì.
0: Quindi lei nome e cognome si chiama Northwest, che in italiano si può tradurre come Nord-Ovest. Nome e cognome.
1: Nome e cognome. Di
0: grande, cioè, fantasia da parte dei genitori.
1: Bella scelta, bella.
0: Si sta parlando molto di lei in questi giorni sui giornali. Ha debuttato con un disco anche lei. Deve fare da tra poco 14 anni, quindi
1: giovanissima.
0: Giovanissima, sta seguendo le orme del padre. Ha fatto un disco con 6 canzoni, ognuna con uno stile diverso.
1: Ah.
0: Quindi sono tutti generi diversi.
1: Beh.
0: E sta sperimentando, vediamo come va. Perché però fa parlare di sé? Perché durante un'intervista da poco hanno fatto un po' di domande, tipo, vabbè, ma tu da grande che,
1: cioè,
0: vuoi fare
1: il sogno nel cassetto,
0: vuoi fare la cantante?
1: Domande, sì,
0: no,
1: sì.
0: La sua risposta è stata: no, io vorrei fare un lavoro normalissimo. Oh. Sì, faccio la cantante perché, sì, sai, il papà
1: certo,
0: è uno dei più grandi produttori al mondo, però io vorrei lavorare da Starbucks.
1: Oh.
0: Vorrei fare un lavoro normale.
1: Quindi diciamo che ha un po' detto la verità, cioè lo faccio perché magari c'è papà che mi spinge e dice di cantare,
0: certo,
1: però io vorrei una vita normale, vorrei fare altro.
0: Vorrei fare altro. Prima ha detto che il suo sogno era diventare una sportiva, andare a giocare a basket nell'NBA. Adesso ha cambiato, vuole lavorare da Starbucks, quindi al bar.
1: Sì,
0: vuole fare,
1: sì,
0: la barista,
1: esatto,
0: vuole fare,
1: sì,
0: i cappuccini,
1: sì, esatto,
0: caffè, anzi, frappuccini, sì, quando da Starbucks.
1: Cambio di stile.
0: Cambio completamente di. Cioè, fa strano, associato a quel mondo lì.
1: Poi magari il papà gli,
0: papà gli compra lo Starbucks.
2: Glielo compra,
1: gli compra una decina, gliene compra.
0: Gli compra la catena al papà.
1: Esatto.
0: Dice: in quale vuoi lavorare?
1: Volendo,
0: a quello,
1: sì,
0: di Seattle, a quello di New York. Scegli tu in quale Starbucks vuoi stare. Dice che a breve compirà 14 anni e quindi può iniziare a lavorare. Piccolo problema, stavo leggendo qui all'interno della notizia, che Starbucks assume baristi solo dai 16 anni compiuti.
1: Aia,
0: e quindi il sogno sfuma. Vieni in Italia in un bar qualunque a fare la stagione estiva.
1: Sì.
0: Prova tipo il bar dello stabilimento, che c'hai i ragazzi a nero.
1: No,
0: no, non
1: no,
0: devo
1: no,
0: dirla
1: no,
0: questa
1: no,
0: cosa.
1: No, no.
0: Mannaggia, lei la ricomincia.
1: Non la fanno,
0: dai, no,
1: più sta roba,
0: no,
1: non la fa più nessuno ormai. Mai su tutti i contratti
0: su
1: regolari,
0: tutti i contratti
1: maggiorenni.
0: Regolari.
3: Manda il disco, poi dopo, la taglio dopo.
0: Ma così, metti una canzone e ricominciamo dopo il disco.

0: Michele, in vista della tua prossima radio, oggi solo bella musica su Radio DJ. Ti è piaciuta questa?
1: Molto.
0: Non l'avevo neanche preparata, mi è venuta così disannunciando. Però, bella. Però. Grazie. 18 e 12 minuti, state ascoltando Radio DJ. Commentavamo la notizia, la storia di Northwest, la figlia di Kanye West e Kim Kardashian, che nonostante abbia la carriera spianata, un disco già uscito, comunque il suo sogno di fare una vita normale rimane.
1: Sì, però sono in tanti che fanno magari questa scelta. Ora, qui in questo caso parliamo di musica, di cantanti.
0: Sì,
1: ma
0: da
1: anche
0: cantante vuole fare la barista.
1: Mi viene in mente
0: senso.
1: Una cosa semplicissima: i miei genitori che magari hanno una farmacia, sì, magari, e io invece cambio totalmente lavoro.
0: Ah, non segui l'attività avviata
1: l'attività avviata, che sarebbe molte volte più facile, no? Già al giorno d'oggi il lavoro se ne trova poco,
0: soprattutto se è avviata bene,
1: cioè che va forte.
0: È un problema che leggevo dai dati, soprattutto per gli artigiani, quindi chi magari ha la falegnameria, sì, è un elettricista, un idraulico con l'azienda avviata, i figli difficilmente seguono
1: vogliono fare altro.
0: Poi, per carità, è strapieno anche di storie dell'esatto opposto: chi aveva la carriera fortissima, sì, avviata, ma magari come manager stava in ufficio, però è una vita che ti sta stretta, quella dell'ufficio, devi stare lì tante ore, 9 ore tutto il giorno, e tutto il giorno in cravatta, quindi poi leggiamo le notizie di chi lascia tutto e va a vivere con la vita di campagna,
1: fa qualcos'altro,
0: si trova l'orticello, sì, cambiato vita, adesso lavoro così, mangio quello che coltivo, cambio completamente scelta di vita.
1: E se ci riesci, tanto di cappello, nel senso, è una bella roba.
0: Anche perché nei campi
1: il sole
0: picchia, quindi ci vuole questa cosa qua. 347-342-5220. Vedo che stanno arrivando diversi messaggi, magari anche di storie di cambio vita, quindi probabilmente possiamo recuperare qualcuno di questi messaggi che stanno arrivando. Intanto, Francesco Gabbani su Radio DJ.

0: Summer Funk su DJ 347-342-5220 è il nostro numero. Tanti messaggi di chi si riconosce in quello che stavamo dicendo prima e si rende conto di non aver seguito le orme dei genitori, molto spesso con un'attività avviata.
1: Sì.
0: Cioè non è che siccome papà lavora alle poste allora pure io mi fa entrare. Ah no, neanche questo succede più. Ormai sono cambiati i tempi. Attività proprio, cioè ristorante.
1: Cioè
0: bravo.
1: Ristorante magari che porti avanti, invece no. Tra l'altro molte attività poi chiudono proprio perché se non c'è nessuno che le porta avanti, magari
0: certo.
1: Sono attività di famiglia, magari
0: o provi a venderla
1: oppure il papà viene a mancare o si invecchia, nessuno la porta avanti e chiude
0: il ristorante.
1: Certo.
0: C'è il messaggio di Valerio, dice: mio padre cardiologo con lo studio avviato, io ho scelto di fare completamente tutt'altro. Però c'è anche da dire che per fare il cardiologo ti andava di studiare 10-12 anni,
1: cioè tanto.
0: Non è che all'improvviso, sai, studio poco oppure prendo un po' di manualità e vado a fare quello che faceva
1: rubo
0: papà.
1: Con gli occhi, no, non si può rubare con gli occhi.
0: Lì devi studiare e farti il mazzo tanto, quindi alcune strade diverse le capiamo. Sentiamo qualcuno.
2: Ciao ragazzi, Silvano da Modena. Io sono artigiano, aggiusto le caldaie da 14 anni come artigiano, lo faccio da 30. I miei figli, uno fa accoglienza all'alberghiera e quell'altro fa linguistico, non ho assolutamente la minima voglia di fare il mio lavoro.
0: Non vogliono fare
2: ed è una scelta che hanno preso loro, ed è giusto così. Uno 18 anni, l'altro 15. Poi se cambieranno idea, ben volentieri, anzi, non glielo auguro. Un abbraccio, ragazzi.
0: Ciao.
1: Vedi, però lui
0: c'ha l'attività avviata, giusta caldaie.
1: Ha detto non glielo auguro. Quindi dice fate altro magari.
0: Sa la fatica e tutto lo stress che ci vuole dietro il suo lavoro. È anche vero che molti ragazzi provano a seguire la loro strada, provano a fare qualcosina, poi si rendono conto che quello non gli piace e tornano sulle orme del padre.
1: Se mi va male c'ho sempre il piano B.
0: Ne ho visti diversi che all'improvviso poi decidono di entrare nell'attività di famiglia.
3: Umberto e Damiano. Uè. Ciao Teo da Torino.
1: Ciao.
3: Fotografo da 36 anni.
0: Bene.
3: I miei due figli di 24, di 26 quasi, non glieli è potuto fregare de meno. Come si dice a Roma,
1: De meno.
3: Ciao ragazzi,
0: ciao.
3: Siete
0: ciao.
3: Grandi
0: ciao. Grande ciao. Tu fotografo 36 anni. Pure il fotografo dipende in che settore ti sei avviato. Adesso non abbiamo i dettagli.
1: No,
0: per,
1: non ce l'ha
0: detto.
1: Non ce l'ha detto.
0: Mi viene in mente primo su tutti l'entrata dei fotografi, cerimonie,
1: eventi. Certo, fotografo per eventi
0: ti deve piacere di seguire le orme di papà, prendere la sua attrezzatura e andare a fare anche le foto, ma non gliene è fregato
1: niente,
0: di meno.
1: Al volo
0: un altro.
4: Ciao ragazzi, io lavoro, faccio commerciale presso una rivendita di infissi, serramenti, da avviata da anni. E c'è il titolare che è un po' arrabbiato perché i figli non vogliono fare non vogliono continuare l'attività. Stiamo cercando noi dipendenti ad acquistarla perché lui quando va in pensione vende tutto. Siamo un po' preoccupati. Alberto da Modena, un saluto.
0: Ciao Alberto. Fate come quelle notizie romantiche che ogni tanto arrivano dove tutti i dipendenti insieme rilevano l'attività e diventano titolari tutti insieme.
1: Per uno,
0: ogni tanto esce questa notizia. Che tutti insieme poi sono tutti padroni.
1: Sì, tra l'altro,
0: sentendo la
1: voce di Alberto, mi sembra molto giovane lui rispetto magari al proprietario. Quindi pure lì la preoccupazione che se poi l'azienda chiude
0: mi devo reinventare.
1: Rimaniamo a spasso e noi che siamo più giovani.
0: O un'azienda concorrente alla tua adesso per portarti dietro l'esperienza o se no reinventarti da zero. Sono tantissimi messaggi e continuano ad arrivare, ma intanto

0: perché oggi è tutta scoteca. Scoteca
1: oggi sì,
0: anni
1: ci
0: 90,
1: piace,
0: la
1: ci
0: scoteca.
1: Piace.
0: Bella, bella, bella. 18 e 24, state ascoltando Radio DJ, tutto in diretta. Questo è 006, il nostro numero 347-342-5220. Tra i tanti che non hanno seguito le orme dei genitori, una invece che la strada
1: ce l'abbiamo.
0: Sentiamo chi è.
2: Ciao Radio DJ. Ciao. Sono Alessia da Varese. Io invece ho scelto orgogliosamente il lavoro della mia mamma, cioè faccio l'ostetrica come lei. Un saluto a tutti, ciao.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao. Ostetrica. Beh, certo, l'attività non è della mamma, che è l'ospedale pubblico.
1: Beh, però magari c'ha uno studio privato la mamma, no? Quindi
0: Oddio, sono
1: tanti che mica solo all'ospedale vai a fare le visite.
0: L'ostetrica dove altro lavora?
3: Anche a domicilio.
0: A domicilio,
3: anche
0: a domicilio. Per partorire in casa.
1: A domicilio, sì. Ma poi c'ha lo studio, l'ostetrica.
0: C'ha lo studio l'ostetrica. No, non lo so, sto chiedendo.
1: Sì,
0: non
1: è, sì, c'ha lo studio l'ostetrica.
0: L'ho fatto da poco il percorso.
1: Io ce n'ho due, andavo sempre a studio.
0: A studio dall'ostetrica. E che ti dice? Che fai dall'ostetrica?
1: Che ne so.
0: Come
1: ci andavi? Non entravo, non mi facevano entrare. Non mi facevano entrare.
0: Vabbè, ma ti ha raccontato poi quando usciva?
1: No, non è dato sapersi, c'è la privacy.
0: Ma sei il padre,
1: bravo. No, c'è privacy.
0: Di che parli con l'ostetrica?
1: Non si possono sapere ste robe.
0: Vabbè. Io con l'ostetrica, ora che ci penso, ho fatto il corso preparto.
1: Ah.
0: Tu non l'hai fatto il corso. Tu sei la faccia di uno che. No, mando la mamma.
1: Io sì.
0: Vedi.
1: Era online il mio.
0: Era online.
1: C'era
0: è vero,
1: il COVID,
0: perché il primo tuo era 2021,
1: sì,
0: quindi
1: sì,
0: non si
1: ho
0: poteva.
1: Ho fatto tutto online.
0: Oh, io invece sono entrato con il quaderno.
1: Tu
0: scritto
1: il papà rompicoglioni, già lo so,
0: cosa,
1: già lo so, già sei padre rompicoglioni.
0: No. Facevo delle domande, sì, effettivamente.
1: Padre
0: però rompicoglioni. Gli scrivevo tutto. Tanto che a un certo punto gli ho detto: oh, non è che mi faccio i fatti miei, scrivo tutto quello che dici.
1: Sì.
0: Effettivamente, nel cuore della notte, un paio di volte mi è servito andare a leggere quegli appunti senza dover chiedere a Lucia intelligenza artificiale o a dottor Google, che poi devo fare le corse in ospedale.

0: corretta loro.
1: Abbiamo fatto bene.
0: Invece leggo gli appunti, è normale fare questa cosa, è normale
1: è servito,
0: se succede questa cosa.
1: Prendere appunti.
0: Serve tantissimo. Allora, andiamo dalle parti di Legnano perché al telefono c'è Angelo. Ciao Angelo.
2: Ciao.
0: Allora, ciao. Tu ci hai mandato un messaggio bellissimo perché hai nominato la tua professione, sei un artigiano rarissimo. Puoi dire a tutti di che ti occupi?
2: Sì, mi occupo di costruire trombe e ottoni in generale e di ripararli.
0: E quindi costruisci strumenti musicali,
1: sì,
0: quindi
1: sì,
0: trombe
1: sì.
0: E ottoni. E hai un figlio di 12 anni che sembra essersi appassionato al tuo mondo.
2: Sì, dai, sono già 4-5 anni che ha iniziato a suonare la tromba.
0: Ok.
2: 12 anni è presto per dire se verrà a lavorare con me, ma insomma...
0: Però,
1: beh, però già,
0: la
1: che,
0: già
1: che è interessato, cioè comunque a 12 anni uno pensa sempre, appena 11 bimbo di 12 anni uno pensa sempre subito ai videogiochi, invece
0: beh,
1: no,
0: invece,
1: già
0: vedi,
1: che
0: vedi.
1: Si è appassionato ai strumenti musicali, magari sta lì con te, ti dà una mano, suona anche, vuol dire che un minimo di speranza c'è, piccola,
2: beh,
1: ma c'è.
2: Suoniamo anche insieme.
0: Ma suonate tipo a casa, vi allenate o girando?
2: No, in banda.
0: Ah, in banda, avete la banda.
2: Sì, in questa junior band.
0: La junior band, quindi quando c'è, non so, tipo la festa patronale, immagino, scendete in piazza con la banda e suonate padre e figlio insieme.
2: Sì,
0: bello, bello.
2: Occasioni del genere, bello, sì.
0: Molto. Come lo vedi? Molto. Come lo vedi tuo figlio? Cioè, si sta muovendo bene, sta imparando bene, c'è speranza?
2: Sì, l'interesse, diciamo, c'è. Poi vediamo, sai, 12 anni fanno in fretta a cambiare testa.
1: Ci cambiano, cambiano subito.
0: Cioè, vabbè. Sì. Però già, però... che comunque adesso si diletta.
1: Te lo godi, dai, te lo godi adesso,
2: sì,
1: che ti viene dietro,
2: no.
1: E suona con te, ci avete una bella passione che è la musica e ci mancherebbe.
2: Certo,
0: certo.
2: Sì.
0: Che stavi lavorando oggi? Ti abbiamo beccato in un momento...
2: Sì, che... ma guarda, nessun problema. Sto lavorando, sto finendo un po' di strumenti.
0: Che hai sotto mano? Facci sognare, facci immaginare che cosa hai intorno.
2: Ah, guarda, sto assemblando una tromba.
0: Ma tante volte ti chiedo tanto di farci sentire un pezzettino con una tromba, già che ci siamo.
2: No.
0: No.
2: Guarda, io suono l'eufonio, che è un altro tipo di ottone, è un ottone grave.
0: Ok.
2: Ecco, anche a dire il vero non ho sotto mano una
1: tromba. Non c'è niente, certo.
0: Sono tutti rotti, se li stai aggiustando,
1: beh,
0: effettivamente
1: se ripara
0: male.
1: E costruisce per forza.
2: Per la fortuna di tutti non vi faccio sentire come suona.
0: L'umiltà.
1: Sono contento di Angelo.
0: E allora Angelo, un bocca al lupo per tutto e una buona serata.
2: Grazie.
1: Ciao Angelo.

0: radio. DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
3: Li vediamo fare a sportellate in pista ogni domenica a 350 km all'ora. Ma sotto il casco i piloti nascondono tutta un'altra storia. A Mick Bubble li scopriamo per come sono davvero, tra risate, aneddoti e pensieri mai confidati prima.
4: Mick Bubble, il racing podcast di Andrea Migno.
3: Oh Bel, vai a vedere che da gusto, veloce.
4: Una produzione Mick Bubble per One Podcast.
5: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Dal 30 agosto ti aspettiamo a Riccione, Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
6: Yuhu! C'è nessuno?
7: Yeah! Uno c'è!
6: Ho bevuto! O c'è qualcuno?
7: Piacere! Calciolone!
8: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
9: Ciao Umberto e Damiano.
10: Voi siete matti.
11: Attenzione, attenzione, questo non è un programma, è un colpo di calore.
12: Radio DJ. One Nation. One Station.
13: Fa caldo.

0: 18, 35 minuti. Stiamo seguendo live i sorteggi della Champions League.
1: I sorteggi, ma non è uscito niente praticamente. Non si sa nulla.
0: Il concertino, Gianni, con l'orchestrina che suona.
2: No, è uscito il girone dell'Inter.
1: Già tutte le squadre.
0: Sì, quindi abbiamo già le 8 partite. Quindi.
1: Allora, diciamo:
0: le 7 avversari dell'Inter.
2: Allora, il Liverpool.
0: Quindi Inter-Liverpool.
2: Real Madrid.
0: Inter-Real Madrid.
2: Sì. Brugge.
0: Il Brugge.
1: Forte anche
2: Brugge,
1: lui.
2: Dortmund, lo Shakhtar, Feyenoord e lo Stuttgart.
1: Madonna, soveracci.
0: Girone di ferro.
1: Mamma mia. Meno male che era testa di serie.
0: Eh sì, l'Inter era in prima fascia.
1: Sì, ho capito, ma ha preso tutti i big match.
0: Ha preso,
1: ragazzi,
0: quelle della prima fascia. Com'è la prima fascia si sfidano tra loro. Com'è possibile questa roba qua?
1: Complimenti, devo dire.
0: Allora, conoscendo Gianni, potrebbe aver letto la prima fascia.
1: Sì, secondo me, ma è possibile, dai. Ma come fa l'Inter a giocare con tutte queste squadre?
2: stanno facendo.
0: C'è l'orchestrina. Cos'è Mozzicchete Zacchete?
2: Con le palline.
0: Ah, i bussolotti.
1: Sto aspettando il momento che cade a terra con il sangue dal naso e dalla bocca.

0: che è stanco il povero.
1: Stanco.
0: Oh, Gianni fa il doppio turno, hai smesso di fare
1: basta,
0: il doppio
1: non
0: turno.
1: Lo fa più.
2: Non lo fa più. Guarda, adesso quello del Barcellona.
0: Quindi sono vere allora, queste
1: fidiamo,
0: squadre
1: ci
0: che
1: fidiamo. Possiamo ripeterle, scusa un attimo Gianni, quindi è tutto vero.
2: Adesso fatemi controllare bene e poi ve le ripeto.
0: Ma che fai? Ma non si fida neanche lui delle notizie che dà. Gianni, non ti chiedo gli aggiornamenti sui tre missili.
2: Ah, ma
0: a
2: perché
0: Bari,
2: sono incasinati questi sorteggi.
0: Dichiariamo guerra alla Grecia se ti faccio dare quella notizia. Meglio evitarla allora. Ce la teniamo per dopo.
1: Vabbè, allora facciamo così. Nel mentre, sì, nel mentre che verifichiamo che quelle siano le squadre, anche sì, perché
0: per
1: poi
0: non
1: mancano,
0: dare false informazioni.
1: Manca ancora il Napoli, il Como e la Roma. Apriamo la vetrina. Mi sa che è meglio.
0: Mi piace.
1: Possiamo
0: se no, sai che potevamo fare? Queste squadre che ha beccato l'Inter sono vere o fake?
1: No, no.
0: Così
1: no,
0: facciamo
1: no,
0: l'altro gioco. E invece no. Vetrina e allora gimme five. Gimme five. Come funziona il Gimme 5? Vi portiamo in diretta con noi e vi facciamo pubblicizzare tutto quello che volete gratuitamente.
1: Naturalmente dovete essere i più veloci ad associare i 5 indizi che vi daremo al personaggio famoso.
0: Eh sì, questo è il gioco. Tenete a portata di mano WhatsApp 347-342-5220. Questo è il nostro numero. Vi diamo 5 indizi non appena capite. Non aspettate l'ultimo. Già se al primo o al secondo lo sapete, mandateci il messaggio con il nome e il cognome del personaggio del quale stiamo parlando. Siamo pronti? E allora vai col primo indizio.
1: Calcio.
2: Vedi?
1: Tutto torna.
2: Tutto torna.
0: Le Iene.
1: Bettarini.
0: Ah, ho capito. Super Simo.
2: Ho detto che ho capito.
1: Isola.
0: È lei. Su. Di chi stiamo parlando? Vi abbiamo dato questi 5 indizi. Calcio, Le Iene, Bettarini, Super Simo, Isola. C'è un nome e un cognome che risponde ad essi. 347-342-5220.

0: Gazzelle con Destri dal 2020 su Radio DJ. Stiamo giocando al Gimme 5. Vi abbiamo dunque dato questi 5 indizi:
1: Calcio, Le Iene, Bettarini, Super Simo e Isola.
0: Vi abbiamo chiesto di indovinare di

0: 3:42:5:220 e il più veloce è stato Lorenzo dalla provincia di Arezzo. Buonasera.
1: Ciao
2: Lorenzo, buonasera a te.
0: Che stai facendo di bello? Facci sognare.
1: Ah, in questo momento ho finito di fare i biscotti, che è il mio lavoro, e sto praticamente tornando a casa, se
2: bello,
1: vuole.
2: Beh.
1: Una bella giornata calda passata davanti al forno è una cosa stupenda.
2: Cioè una pasticceria, che cos'hai?
1: No, io ho un piccolo laboratorio dove faccio praticamente biscotti e poi dopo li vendo ai vari mercati, fiere medievali. E
2: bello,
1: tutto.
2: Bello. No, sarà l'orario, ma ci hai fatto venire veramente l'acquolina in bocca.
0: Sicuramente ne possiamo parlare tra un pochino, perché immagino sarà la tua vetrina in caso di vittoria.
1: Ma certo,
0: certo.
1: Sicuramente.
0: E allora dici chi è il personaggio di oggi?
1: Il personaggio è Simona Ventura.
0: Simona Ventura, come l'associ con calcio?
1: Vabbè, quelli che il calcio, quelli e poi comunque sia, ha fatto anche il programma con la Jalappas all'inizio. Quindi
0: ha lavorato con il mondo del calcio.
2: Ha a che fare col calcio, certo.
0: Se ha a che fare col calcio, ti chiedo pure come associ Bettarini allora.
1: Bettarini è marito,
0: ex calciatore, ex marito. Poi abbiamo le Iene,
1: anche perché ha condotto le Iene per diverse edizioni, sì. e poi abbiamo
0: gli ultimi due, che sono Isola e Super Simo.
1: Isola perché ha condotto anche l'Isola dei Famosi.
2: Fatto l'Isola dei Famosi.
0: Bravo.
1: E poi diciamo che Super Simo è il soprannome con la quale
2: e il suo
0: bravissimo bravo Lorenzo, sapevi tutto. È bello quando vengono associati tutti gli indie.
2: Un Gimme 5 fatto bene, ci abbiamo messo un anno, però alla fine ci siamo riusciti.
0: E vai. Dunque, meritatamente ti apriamo questa vetrina. Tu la tua l'hai appena chiusa perché stai
2: tornando a casa.
0: Noi te ne apriamo un'altra senza forno acceso, quindi è fresca, c'è l'aria condizionata e puoi pubblicizzare tutto quello che vuoi. Allora dici qualcosa.
1: Grazie. Io ho una produzione di biscotti e in più faccio il personal chef in giro per tutta la Toscana. Vado a cucinare nelle case, in queste ville stupende che ci sono in giro per le vigne, a casa dei turisti.
0: Bello.
1: E mi potete trovare su gastronomia_biagioni. Su Instagram. Gastronomia Biagioni su Facebook, comunque sia una pagina gemella.
2: Ok,
0: la pagina, quindi seguendo questo profilo che hai possiamo seguire te.
1: Sì, infatti ci sono sia i giri che faccio per cantine, vini, a scoprire piccoli posti, piccoli borghi, e poi ho anche tutte le fotografie relative a piatti, a quello che propongo.
0: Ed è quello il punto, è lì, mi hai rapito con queste foto, sto scorrendo il profilo e a quest'ora è farsi del male.
2: Senti,
0: scorrere
2: una domanda
0: il tuo profilo
2: che non ti fa nessuno: qual è il tuo cavallo di battaglia?
1: Ah, il mio cavallo di battaglia per quanto riguarda i biscotti sono i brutti ma buoni.
0: Brutti
1: che
0: ma
1: sono
0: buoni,
1: fatti con le nocciole, granella di nocciole e chiara d'uovo. Sono biscotti senza glutine, quindi sono ottimi anche per chi ha problemi di celiachia.
0: Molto bene. Invece, come personal chef, il tuo cavallo di battaglia possiamo chiedere.
1: Il mio tiramisù mi piace da morire.
2: Via Cristoforo Colombo 90 Roma.
1: Come faccio a mandarglo? Bisogna ve lo porre.
0: Scusa, fai una cosa, lui è personal chef. Comprati un casale in Toscana e invitalo.
2: Da lunedì prossimo, tanto siamo liberi durante la settimana. Ti vengo a trovare in Toscana.
1: Ma
2: quando
1: passate dalla Toscana, un messaggio prima, ci organizziamo e facciamo una cena assieme.
0: Quindi, brutti ma buoni.
2: Non vedo l'ora di provare il tiramisù, anche se lo diciamo, l'abbiamo detto spesso, lo abbiamo inventato noi romani il tiramisù, è di Roma,
0: poi lo hanno copiato a Treviso.
1: Ve la lascio perché non avete 2 ore, altrimenti vi spiegherei anche perché no. Comunque va bene, dai.
0: Ma sai che invece il tempo ce l'abbiamo.
2: Non c'è bisogno.
1: Addirittura.
0: Mo' mi è incuriosito, spiegaci perché non è stato inventato a Roma.
1: Perché ognuno la racconta a modo suo, per esempio in Toscana si dice che fu inventato dai cuochi senesi che ricevettero la visita del Granduca di Toscana e decisero di fare un dolce che riflettesse la personalità del Granduca.
0: Quindi stai dicendo che l'hanno inventato gli amici di Siena?
1: Sì, che io non sono senese tra l'altro, in Toscana anche

0: fanno la guerra fra comuni, figuriamoci fra province.
1: Certo. Quindi, amici di Treviso, non ce l'abbiate solo con noi di Roma, ma anche con quelli di Siena, che loro dicono di averlo inventato. Grazie,
0: perché,
1: Lorenzo.
0: Perché non inimicarsi una regione?
1: Ma infatti sì. Esatto. Ricordiamo, il profilo Instagram è gastronomia_biagioni e potete seguire Lorenzo con tutte le sue attività. Un abbraccio, buona serata.
0: Grazie, buona serata.
2: Ciao
0: anche a
2: Lorenzo.
0: Voi.
2: Ciao.

0: 2008 su Radio DJ, 18 e 50 minuti. Mercy, che in italiano è un po' pietà, se la vogliamo tradurre in un certo modo. La grazia, diciamo, che ci stanno facendo forse a noi italiane in Champions con i sorteggi. Li stiamo seguendo in diretta. A quanto pare l'unica italiana che ha tutti i match già estratti è l'Inter.
1: Che già è la testa di serie.
0: Testa di serie. Che non sei altro. E ci confermi che quelle squadre...
1: Sì, sono quelle. Avrà il Real Madrid fuori casa, il Liverpool in casa, il Bruges in casa, il Borussia Dortmund fuori, lo Shakhtar Donetsk in casa, il Feyenoord fuori, Stoccarda in casa e lo Slovan Bratislava fuori.
2: Partite difficilissime per l'Inter.
0: Si sta sviluppando il resto dei sorteggi. Come funziona? È diviso in quattro fasce, no? Quindi ci sono le squadre in prima, in seconda, terza e quarta fascia. In prima c'è solo l'Inter, in seconda c'è la Roma, in terza c'è il Napoli e in quarta c'è il Como. Quindi le altre tre italiane, oltre l'Inter, stanno uscendo nei sorteggi

0: di quelle della testa,
1: esatto,
0: di serie.
1: Esatto.
0: Quindi possiamo già dire che tra le Super Big la Roma incontrerà in casa il Real Madrid e in trasferta il Paris Saint Germain.
1: Alla faccia.
0: Molto bene. Napoli, Arsenal e Bruges già usciti in casa e in trasferta Manchester City e Porto. Questo è
1: difficile, difficile.

0: conference ufficiale o sono ancora i playoff?
1: Qualificazioni, sì.
0: Cioè, no, i playoff sarebbero le qualificazioni per raggiungere. Per il Como, già estratto in casa al Paris Saint Germain. Ricordiamo il Como alla prima partecipazione europea. È la prima volta
1: pesca
0: che
1: pesca subito il Paris Saint Germain.
0: Pesca il Paris Saint Germain. In trasferta andrà a fare una capatina a Barcellona.
1: Bene, che fai? Non vai?
0: E poi per rimanere in Spagna il Real Betis. Beh. Queste sono al momento le squadre estratte per le altre.
1: Non è facile,
0: italiane.
1: Non è facile. Poi, tanto a breve andremo a completare un po' tutto. Quindi capiremo. Tutte le avversarie.
0: Stiamo seguendo live apposta perché gli amici tifosi di calcio possono sapere quali squadre potranno andare a seguire.
1: Sì.
0: Chi invece non è tifoso può capire se il fidanzato o il marito le trascina a fare il weekend dove.

0: Bruno Mars su Radio DJ, 18:55. Ancora buonasera, state ascoltando 006 347 342 5220, invece il nostro numero se volete interagire con noi.
1: Sì, stanno arrivando un po' di commenti a caldo per quanto riguarda le squadre in Champions. Molti, giustamente, chi non segue il calcio ne può approfittare magari per farsi 2-3 giorni fuori durante la settimana.
0: Famoso weekend.
1: No, diciamo, durante la settimana.
0: Ah, no, è vero.
1: La Champions gioca infrasettimanale.
0: Vabbè, allora, perché
1: il famoso mercoledì da campione.
0: Ti fai la trasferta nazionale per il weekend. Metti che giochi Roma-Inter da Roma, poi anzi da Milano, puoi venire a Roma a farti il weekend. Qui devi avere il mercoledì e il giovedì libero.
1: Durante la settimana, sì. Sì, no, il martedì e il mercoledì.
0: Non ci arrivano al giovedì.
1: Il giovedì gioca l'Europa League e la Conference.
0: Molto bene. Ricordo di qualche partita posticipata, cioè sono talmente tante che secondo me le splittano.
1: Adesso hanno smesso. Martedì e mercoledì la
0: raccogliamo. E invece ti devo smentire, perché la prima giornata si giocherà 8, 9 e 10 settembre, quindi giocano da martedì a giovedì.
1: Allora hanno
0: quindi
1: cambiato.
0: Hanno
1: cambiato.
0: Di nuovo rispalmato
1: tutto.
0: Le partite in tutti i giorni della settimana. Dunque, c'è una bellissima curiosità sulla Champions League, perché arrivano tutte quelle squadre che non sono di prima fascia.
1: Beh, no,
0: che non
1: quelle meno famose, ecco.
0: Sempre nominate. In questo caso, Gianni, di quale squadra stiamo parlando? Perché io leggo
2: del Saba Football Club.
0: Così la pronuncia te la sei smazzata tu.
1: Sì.
0: Il Saba Football Club. Che è una squadra però di quale nazione?
2: Dell'Azerbaigian.
0: Azerbaigian.
1: Ok.

0: Che è successo? Il tizio che ha il nome più complesso della squadra, il signor Valdas Dambrauskas,
1: che è l'allenatore,
0: fa l'allenatore grazie a chi vuole essere milionario.
1: Sì.
0: Cioè, che vuol dire? Questo ha partecipato al programma famosissimo, lo ha vinto,
1: sì,
0: e con quei soldi ha iniziato il suo percorso nel mondo del calcio.
1: Da allenatore.
0: Si è comprato il palantino.
1: No,
0: ha pagato i corsi,
1: certo.
0: Da investire un sacco di soldi.
1: Sì, certo.
0: Quindi è diventato allenatore e adesso, grazie a quel programma, grazie a quella vincita, allena una squadra che è arrivata alla Champions. Anche qui devo chiedere, Gianni, dov'è questa squadra
1: è
0: all'interno dei sorteggi?
1: È uscita alle qualificazioni, forse.
0: È uscita ai playoff, qualificazioni?
2: Allora, non lo so, però so che hanno eliminato in sequenza, TNS,
1: sì,
2: Cups, Aros,
0: quei nomi che leggevamo fino all'altro ieri,
1: esatto,
0: che giocavano. Niente, questo è per rimanere.
2: E non se l'aspettavano di andare così avanti.
0: E quindi si sono.
2: Adesso però non
1: una
2: so.
1: Bella storia, un po' di
0: bella
1: da serie TV.
0: Un bel romanzo
1: che fa. Chi vuole essere milionario vince e diventa allenatore.
0: Tipo la serie di Ted Lasso, che dal nulla si ritrova con la squadra di successo. Questa era per mantenere la tradizione di notizie brutte dette male.
1: Non sappiamo assolutamente niente
0: di quello che
2: stiamo
0: dicendo.
2: Ma sono pure squadre.
0: Non frega un cazzo a nessuno.
1: Ma non è che hai detto il Manchester City, hai detto una squadra.
2: Però intanto sono uscite le squadre.
1: Dopo.
2: Quattro delle squadre del Como.
0: E allora non andate via, perché tra poco le scopriamo.

0: sei appassionato di orologi e gioielli che hanno segnato la storia? Per te c'è VO Vintage, la mostra mercato dell'orologeria e gioielleria vintage di pregio. VO Vintage, in Fiera a Vicenza dal 4 al 7 settembre. Ingresso gratuito su vovintage.com.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro. E con le mega offerte, petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
4: Il ritorno di Russell Crowe in un adrenalinico action thriller.
5: I soldi, subito!
6: Non sono il tipo d'uomo da rapinare.
5: Vuoi che ti spari?
7: Facci piano!
4: La vendetta perfetta, Bear Country.
5: Non si tratta solo di soldi, si tratta di restare vivi.
4: Dal 26 agosto al cinema, consigliato da Radio DJ.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
9: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
8: E il signor Alessandro Volta?
10: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, fusi e sovracosce di pollo a 3,29 euro al chilo.
11: La spesa intelligente!
12: Corrida Troni, dal 24 agosto al 16 settembre, acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
13: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.
14: Le 19.
15: DJ!
16: Buonasera dalla redazione di DJ. Il macellaio di Srebrenica, l'ex generale Ratko Mladic, è morto a 84 anni nel carcere dell'Aia, dove stava scontando la condanna all'ergastolo per crimini di guerra e contro l'umanità compiuti durante il conflitto in Bosnia Erzegovina. Fu lui a supervisionare il massacro di 8.000 musulmani bosniaci nel luglio del 1995. L'Unione Europea ha stanziato 1 milione di euro per il supporto immediato alle persone colpite dalle inondazioni in Nepal e intanto si aggrava il bilancio della tragedia. Sono 389 i corpi recuperati finora dal fiume di fango e detriti che ha travolto l'area al confine con il Tibet. 1 migliaio le persone che mancano all'appello, tra le quali 3 italiani, e si teme per una nuova inondazione. Fonti dell'Unione Europea rendono noto che non esiste alcun rischio immediato di un attacco da parte della Russia nei confronti di paesi europei e dei membri della NATO. La rassicurazione arriva dopo le indiscrezioni che parlavano di minacce del Cremlino a Londra e Parigi, colpevoli di aver fornito armamenti all'Ucraina. E intanto a Kiev è scattato poco fa l'allarme aereo e i residenti sono stati invitati a recarsi nei rifugi. La cronaca: una 38enne di Casale Monferrato è stata arrestata per aver tentato di

0: avvelenare lo zio di 74 anni per averne l'eredità. La donna iniettava massicce dosi di benzodiazepine nelle sacche per le flebo all'anziano, che era ricoverato in una casa di cura. Ancora cronaca, un uomo di 53 anni di origine bengalese è stato arrestato nel Riminese per maltrattamenti in famiglia dopo che la figlia 15enne ha tentato il suicidio ingerendo insetticida. La ragazzina voleva sfuggire al matrimonio combinato per lei dal padre in Bangladesh. Si prospetta un weekend di gran movimento sulle strade per il controesodo, con 25 milioni di spostamenti, bollino rosso sia sabato che domenica, e non solo per il traffico, perché dopo una breve tregua l'Italia torna al centro di una nuova ondata di calore. Oggi 3 le città da massima allerta, che sabato diventeranno 5, domani il picco delle alte temperature. Lo sport e il calcio è in corso a Monte Carlo, il sorteggio per il girone unico di Champions League. L'Inter affronterà Real Madrid, Liverpool, Bruges, Dortmund, Shakhtar, Feyenoord, Stoccarda e Slovan Bratislava. Roma e Como pescano i campioni in carica del PSG. Per il Napoli arriva il Manchester City.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Altre news tra un'ora.
2: Radio DJ.
3: One nation, one station.
4: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
5: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
6: Ciao ragazzi, protezione 50 e Radio DJ.
7: Ciao Umberto e Damiano.
8: Forza Umberto e forza Damiano, si parte!
9: Umberto e Damiano, ma vi sembra questa l'ora di iniziare?
10: Ho chiesto relax. Mi hanno dato Umberto e Damiano.
11: On Radio DJ!
12: Voi siete matti!

0: Si chiama You Only You, la canzone che stiamo ascoltando. L'autore, forse lo avete già sentito nominare, un certo Alex Farolfi.
1: Forse.
0: Salutiamo.
1: Forse.
0: Ciao Alex,
1: ti vogliamo bene.
0: Un abbraccione. 7 minuti dopo le 7, buonasera da 006, ultima ora insieme. Poi vi lasciamo a Quarna Notorious.
1: Poi ci sarà Quarna e poi torneremo comunque domani per l'ultima puntata d'agosto.
0: Vero, domani si chiude virtualmente l'estate, perché se tu segui le stagioni con il palinsesto di Radio DJ, come l'estate inizia col Party Like a DJ,
1: esattamente,
0: l'estate finisce con l'inizio del nuovo palinsesto della nuova
1: 31,
0: stagione.
1: Dal 31 torneranno quasi tutti.
0: Quasi. L'abbiamo detto chi sono quelli che invece non tornano, ma li sapete già benissimo i nomi, senza che stiamo qui a ricordarveli. Nel mentre, non appena abbiamo tutte le squadre di tutto il sorteggio, vi faremo il recapone finale per quanto riguarda la Champions League. Amici amanti del calcio, per chi del calcio se ne frega,
1: parliamo di altro.
0: Ovviamente c'è una notizia che non possiamo far finta di non vedere, che è quella dei missili a Bari.
1: Sì.
0: Già le notizie della situazione europea oggi hanno alzato leggermente il livello di ansia. La situazione di nuovo NATO-Russia sta salendo, tanto che nel Regno Unito stanno andando di corsa a fare spesa nei supermercati.
1: Sì, stanno facendo le scorte.
0: È nata questa psicosi da scorte,
1: paura, certo.
0: la paura che ci possa essere qualche attacco imminente da parte della Russia al Regno Unito, e dunque scene come nel 2020, tutti i reparti vuoti tranne le penne lisce.
1: Esattamente, quelli mangiano solo quelli. Cucina, che sono.
0: Allora, essendo Londra, ti devo dire, tutto pieno tranne le penne lisce.
1: Le penne lisce.
0: Si sono svuotati
1: solo quelle.
0: E tanto ketchup, così si mangiano la pasta rossa.
1: Anche la maionese per fare la carbonara, molto buona.
0: Altri luoghi comuni sugli inglesi. Ovviamente al reparto surgelati, il fish and chips.
1: Non c'è più niente.
0: Invece frutta e verdura, quella non la mangiano, sta là. Ma ci sono le carote di Recarlo, grosse come il suo mignolo. Che dovrebbero essere baby, ma siccome Recarlo ha le manone, sono dei carotoni
1: grosse,
0: enormi come questa borraccia qui, gigante. A parte le scemenze, tolta la psicosi, non c'entra assolutamente nulla la notizia di Bari con quello che sta succedendo.
1: Sì.
0: O almeno così dovrebbe essere. È stato fermato un cittadino francese al porto di Bari con un furgone con a bordo tre missili da guerra.
1: Belli grossi,
0: missili da guerra. Veniva dalla Grecia e quindi che ci fai con questi tre missili da guerra? È stato subito allertato. C'è il video della Guardia di Finanza che indica i missili, no? Seguite la pagina Forze dell'Ordine Indicano Cose.
1: Molto bella,
0: Forze dell'Ordine che indicano cose.
1: E ci sono loro che
0: ci sono le immagini, carabinieri, poliziotti, e quando fanno i sequestri fanno la foto mentre indicano la roba che hanno preso. In questo caso, dalle fotografie, la notizia prende credibilità per il semplice fatto che non è che hanno trovato dei pezzi.
1: Missili interi.
0: Allora, sono 5 involucri, 5 grandi scatoloni, proprio come si vedono nei film di guerra. C'è il disegno del missile sopra, aprire qui con la freccia. Non è che li hanno nascosti. Così, esattamente. Uno era vuoto, uno aveva un missile senza però i componenti utili a farlo funzionare, quindi non c'era l'esplosivo,
1: c'era solo la scocca.
0: Mancavano i pezzi dentro per farlo volare. Tre invece sono missili
1: buoni.
0: Sono missili che hanno una filigrana blu, una linea blu che sta a significare che sono quelli da addestramento della NATO. Ed è qui che arriva la spiegazione del Corriere. Non è che stava contrabbandando roba per attentati, terroristi. La spiegazione ufficiale, cioè la bolla d'accompagnamento, è un foglio che gli hanno dato per portare questo furgone, intestato al Ministero della Difesa francese, e dovrebbe essere una consegna per una base NATO in Grecia.
1: E dice,
0: mi hanno detto di consegnare
1: quindi
0: questa roba.
1: Era tutto regolare, diciamo.
0: Quando hanno aperto, che ci sta? Ah, sono missili. Mi avevano detto di fare piano. Cioè, lui era un po'. Ecco il foglio, questa è la bolla. Fate voi, portate in un furgone nel porto di Bari. È incredibile. Ora è tutto fermo. Stanno
1: indagando, i controlli,
0: questo foglio, come avviene? Questi missili Acheron. Questa è la tipologia per gli appassionati dei missili che sono stati fermati. Mi viene in mente. Tutto ovviamente molto più ridotto, non possiamo parlare di missili, armi o esplosivi. Ma mi viene in mente a tutte quelle situazioni dove devi partire, che sia la crociera, che sia soprattutto un volo in aereo.
1: L'aeroporto, certo.
0: Fermano la valigia, ti chiamano, venga qua, e ti trovano le cose che non potevi portare.
1: Esatto.
0: Ci sono molte nazioni che sono severissime con le cose che tu puoi far entrare, ma far uscire anche da quella.
1: L'ansia della valigia, il controllo che ti viene sempre, anche se sai che all'interno c'hai soltanto la biancheria e dici, ma io non ho fatto niente.
0: Però ce l'hai quell'ansia
1: e
0: addosso.
1: Ce l'hai sempre.
0: Perché
1: l'hai sempre.
0: Sai che prima o poi ti possono fermare. A volte mi faccio sempre mille problemi con le cose più sceme, tipo il tagliaunghie,
1: sì,
0: la forbicina, quella piccolina. Ma non è
1: quello
0: che quella.
1: Si può, quella si può
0: portare.
1: Appuntita,
0: io potrei usare. Che comincio a pensare a come usare come armi le robe in.
1: Lo vedono,
0: tipo,
1: dai.
0: Il deodorante spray. Sì. No, no, è ammesso con i liquidi. Sì, ma se io pratico un accendino.
1: Le cuffie del DJ che con l'accio volendo
0: io
1: potresti
0: ti posso strozzare con il volendo, filo della cuffia.
1: Sì, sì.
0: Cioè, tutto è un'arma e quindi mi faccio i problemi.

0: Cry, la versione dei Fugees dal 96 su Radio DJ, e questo titolo possiamo dedicarlo a Roberta tra i tanti messaggi che sta facendo la valigia
1: sta
0: in questo momento
1: valigia, sì.
0: E ci saluta dicendo: ma avete fatto venire un pelino d'ansia.
1: Ma stai tranquilla. Io guarda, allora vediamo la foto che ci ha mandato. Ci sono un po' di vestiti.
0: Allora, vedo un reggipetto.
1: Reggipetto. Beh, come dice

0: Nonna, il reggiferto,
1: ci sono delle calze, i costumi, ecco, magari quella 44, cioè la pistola,
0: la calibro 9,
1: lascia stare il mitragliatore, togli tutto.
0: Collegandoci alla notizia di Bari, se non carichi missili in valigia potresti andare tranquilla, per il resto è tutta roba che può passare. Ad esempio Valentina ci scrive: a mio figlio di 4 anni all'aeroporto di Malta hanno sequestrato la pistola di legno che lanciava elastici. Perché in quel caso? Per la forma di pistola?
1: Beh, sì.
0: O perché sì, l'elastico, se io ti prendo in un occhio, poi tu con l'aereo sbandi.
1: Magari se il bambino si mette a farlo poi in volo potrebbe dar fastidio ai passeggeri.
0: Dipende.
1: Non lo so.
0: Non lo so perché. Forse è la forma, secondo me. Perché lancia elastici, li posso lanciare pure con l'indice e pollice. Ti lancio l'elastico. Malta, se lo metti in valigia, l'operatore che sta lì al controllo vede la forma proprio di.
1: Beh, però
0: pistola.
1: Se la apri, poi vedi che è un giocattolo per bambini. Quindi.
0: Chissà come funziona.
1: A Malta non vogliono i bambini.
0: Funziona a Malta. Rimaniamo con un'omonima, sempre Valentina, ma stavolta dalla Spezia, ce l'abbiamo al telefono. Benvenuta.
2: Ciao ragazzi.
0: Ciao Vale. Da grande fan del programma Airport Security, stai facendo passare un brutto quarto d'ora a tuo marito, dico bene?
2: No, per fortuna è successo un paio di anni fa, abbiamo già sistemato tutta la faccenda e so che sto per dire una cosa banale, ma è stato un grande equivoco.
0: Ok, questo è quello che hai detto anche a loro in aeroporto, è un grande equivoco.
2: Sì, esatto,
0: signori.
2: Ho scoperto essere la cosa più comune che viene detta. Niente, per riprodurre le scene del programma Airport Security, io avevo le scarpe con la cerniera e sono stata l'unica dei tre, mio compagno, mio figlio e io, che hanno fatto, alla quale hanno fatto levare le scarpe. Quindi mi levo le scarpe, mi danno e dico a mio figlio: oh, fai una foto che la mandiamo al nonno e gli scriviamo grossi guai in aeroporto. Mio figlio puntualmente mi fa la foto, eravamo già nella zona interna dove non si poteva fotografare niente, lo vedono, si arrabbiano, iniziano in spagnolo, arrivano tutte le forze dell'ordine.
0: Per la fotografia?
2: L'unico che parlava lo spagnolo era mio figlio di 13 anni, quindi lui più o meno cerca di spiegarsi. Nel frattempo il mio compagno, per uscire da questa situazione, dice: esco un attimo e vado a prendere caricabatterie sostitutivo nello zaino, così accendiamo il telefono e cancelliamo tutto.
0: Ah, esco un attimo da dove? Dalla fila del metal detector, lì al portale dell'aeroporto?
2: Esatto, però eravamo già passati tutti e tre.
0: Okay,
2: il mio compagno, nell'uscire a riprendere lo zaino con la caricabatteria sostitutivo, io non so perché quando è ripassato ha fatto suonare il metal detector.
0: E sarà tornato con roba in mano, immagino. Se andava a prendere il caricabatterie,
2: aveva solo il caricabatterie e non era quello che suonava. Okay. Perché l'hanno fatto anche passare da solo. Okay. Per cui hanno pensato che in questo spostamento, in questo attimo di confusione, probabilmente avesse preso qualcosa che non doveva. Un sacco di agenti. Gli hanno fatto tutti i test antidroga, anche quelli con le salviette sulle mani, dietro il collo. L'hanno analizzato in tutti i modi più possibili.
0: Quello è anche esplosivo, cercano quando ti fanno il tampone così. E lo hanno portato via in una stanzetta o l'hanno fatto davanti a te tutto questo?
2: No, tutto questo davanti a me, a mio figlio, che noi, cioè, sapendo che era un equivoco, ci scappava anche da ridere, anche se la situazione non era, cioè, non buttava tanto bene. E la cosa più bella era lui che con il labiale diceva: dopo ve ne accorgete tutti e due.
0: Ve le prometteva.
1: Tutto nato comunque per una fotografia, per una foto fatta
0: foto
1: così
0: piedi,
1: per gioco.
0: Una foto ai piedi.
1: Cioè.
2: Comunque, finché non siamo riusciti a riaccendere il telefono e a cancellare le foto, non ci hanno minimamente
0: non
2: liberato.
0: Via. È perché l'hai vietato: fare le foto. Forse non vi siete fidati troppo delle traduzioni di vostro figlio. No, mia madre sta un loca.
2: Non so ancora cosa gli abbia detto. Comunque, niente di buono, perché erano sempre più arrabbiati, per cui scolasticamente non li preparano a queste cose.
0: Chi non li preparano scolasticamente
2: a questi momenti?
0: Ma i poliziotti in aeroporto?
2: Sì.
0: Ah, poi stai pure mettendo il carico.
1: Beh,
0: loro
1: per
0: non
1: una
0: sono
1: foto ai piedi.
0: Ma che ne sanno loro?
2: No,
0: vedono,
2: non preparano
0: che
2: i ragazzini a scuola.
0: Ah, i ragazzini.
3: Ma gli insegnanti di spagnolo.
0: Quindi la colpa è pure dei professori di spagnolo.
1: Certo.
0: Diamo la colpa a tutti, non a noi che di testa nostra ci mettiamo a fare gli spiritosi durante i controlli. Valentina.
2: Io mai tu avrei pensato. Comunque, sì.
0: Comunque
1: vabbè,
0: così.
1: Basta, non lo fate più. Ecco, quello è l'importante.
0: Vabbè. Chiudo, che sto pagando troppo la telefonata, Vale, che mi arriva la bolletta a casa.
2: Ciao,
0: saluta a tutti,
1: Ciao.
4: 006, oh, oh, oh, su Radio DJ, oh, oh, oh, iconica.
5: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet, chissà perché, se non muori.

0: Sono i Pinguini con Fabri Fibra Goya su Radio DJ, 19:44 minuti, il nostro numero 347-342-5220. Siamo pieni di messaggi di potenziali criminali attenzionati all'Italpol.
1: Attenzione, attenzione.
0: Tutta gente fermata, tutta, tipo Barbara, era poco dopo l'11 settembre e i controlli erano altissimi in quel periodo. Lei deve andare a Parigi per fare uno spettacolo teatrale e decide di mettere in valigia una pistola.
1: Ma no, per carità, era
0: per il teatro,
1: so, però.
0: Ma è fatta benissimo, è pur sempre una pistola con dei
1: il tappeto rosso?
0: Probabilmente, ma non si vedeva dalla forma. È rimasta un giorno intero a Parigi, dentro, chiusa in una stanza.
1: Fallo spiegare
0: per capire cosa fosse quella pistola.
1: Sono attrice, faccio lo spettacolo.
0: Boom, boom, boom, capisci?
1: No, non fare boom, boom.
0: Non si può dire boom, boom durante il controllo della polizia, allora evitiamo. Sentiamo qualcuno. Chi abbiamo?
2: Ciao ragazzi, io, mio amico e la moglie a Lisbona. Stiamo facendo il controllo bagagli per andare a prendere l'aereo per tornare a casa,
0: sì.
2: E siamo divisi su tre file diverse. Il mio amico passiamo, vediamo sua moglie che invece viene fermata, c'è questa che controlla vestita da militare, tutta seria.
0: Che ha trovato?
2: Che lì che controlla il bagaglio della moglie del mio amico, a un certo punto scoppia a ridere, anche la moglie del mio amico, non ci guardiamo strani.
0: Che
2: lei che arriva e faccia, ma perché ti ha fermato? Eh no, avevo comprato il Didò, avevo visto che costava solo un euro rispetto
1: Didò.
2: In Italia dove costa 3 euro, e quindi me l'hanno trovato dentro e pensavano fosse una bomba. Buon ritorno.
0: Eh beh sì, perché sembra quell'esplosivo, quello plastico,
1: sì.
0: quello morbido.
1: Però
0: senza
1: costava,
0: la L, Didò.
1: Un euro, che fai?
0: Ne ha comprati pure tanti.
1: Io
0: ancora me lo ricordo, il primo viaggio negli Stati Uniti, la madre di Damiano mi dice: che mi compri i profumi da Victoria's Secret, che in Italia non c'è.
1: C'era ancora.
0: Vabbè, glieli compro. Ho preso tipo una decina, valigia fermata, che erano messi, che sembrava una sorta di esplosivo. Forse più una ricettazione.
1: Ne hai presi tanti. Mi ricordo, forse anche più di 10.
0: La madre di un mio amico è un'appassionata, non sono per me.
1: Ma in Italia no.
0: Non puoi. Prossimo.
3: A me è al controllo bagagli a Napoli un imbarazzatissimo.
1: È successo.
3: Ha detto.

0: non sapeva come dirmi e che c'era qualcosa che non andava. E alla fine era un paio di manette, souvenir, giocattolo,
1: Sì.
0: però era in metallo, e quindi lui ha detto che assolutamente non potevano passare.
1: Che sono le manette souvenir? Cioè, giocattolo, ok, ma la manetta souvenir all'aeroporto di Napoli vuol dire che stavi andando via da Napoli, che come souvenir ti danno le
2: Ma non
1: manette. Non è
2: credo, no,
1: credibile
2: mamma,
1: come
2: le
1: scusa,
2: manette
1: no?
2: vengono usate per altri giochini, altri
1: Signorina,
2: giochini, altri giochini.
1: signorina, oibò, o perbacco? Va
2: Altri
1: bene,
2: giochini, altri giochini.
1: va bene, era un souvenir, era un souvenir. Allora, Gianni, come va il sorteggio Champions? Abbiamo tutte le squadre?
2: Mi sa che ci siamo
1: Ci
2: quasi,
1: siamo
2: eh?
1: quasi.
3: Abbiamo tutte le squadre,
1: Ci
3: sì.
1: siamo quasi. L'unica cosa a proposito di Napoli che vi possiamo intanto spoilerare, che ha beccato il Bodø/Glimt, la squadra quella norvegese che gioca oltre il circolo polare
2: Esatto.
1: artico,
2: Però,
1: col campo sintetico, però viene lei a Napoli,
2: Napoli.
1: meno male.

0: su Radio DJ. Attenzione, a proposito di calcio, c'è un amico che ha un dubbio.
1: Ragazzi, dai, ma non mi dite Milan e Juve, ma chi hanno beccato finora? Non ho ancora capito qua. Ancora... Ditemi, dai, che sono interessato.
2: No, non ci
1: ciao,
2: sono.
1: Ragazzi.
2: Non ci sono. Fatto
3: veramente
2: sono.
3: Ridere questa battuta.
2: Non ci sono.
0: Vabbè, però sono nelle altre coppe. Fanno in Europa
2: certo.
0: League. Il
2: sì,
0: Milan
2: sì,
0: che coppa fa? Europa o Conference?
3: L'Europa.
0: Fa l'Europa League.
3: Europa
0: quando
3: League.
0: È domani il sorteggio Europa League? O manca ancora un... Notizia dette male approssimativamente.
3: Beh, non lo so
2: davvero
3: se
2: domani.
0: Però
2: della Champions.
0: Una cosa seria ce l'abbiamo. Hanno finito di estrarre tutti gli incroci della Champions League. Quindi aprite bene le orecchie, amici di Como.

0: Questi sono gli sfidanti.
1: Eccoli.
0: In casa Paris Saint Germain, Manchester United, Lipsia e Atene. In trasferta Barcellona, Real Betis, Feyenoord e Lens. Per il Napoli in casa Arsenal, Bruges, Bodo Glimt e Viking. In trasferta Manchester City, Porto, Villarreal e il Saba, la squadra dell'Azerbaigian. Quindi
2: Saba.
0: In trasferta vuol dire che il Napoli va a Saba, che è quella squadra, per chi si fosse appena collegato, che ha l'allenatore che ha vinto Chi vuole essere milionario, e con i soldi della vincita ha fatto tutto il percorso
1: per diventare allenatore.
0: Quindi
1: bellissimo.
0: Questa è la squadra che deve sfidare il Napoli. E infine, per gli amici della Roma, siccome l'Inter lo abbiamo già dato poco fa, in casa sfiderà Real Madrid, Sporting, Lille, Slovan Bratislava, e in trasferta va Paris Saint Germain, Manchester United, Fenerbahce e Atene.
1: Molto bene.
0: Quando si giocherà Roma-Real Madrid? Noi che abitiamo a Roma, così mi preparo per i disagi alla città. Vabbè, adesso lo recuperiamo, tra poco.
3: DJ One Nation One Station. I salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato, solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
4: Radio DJ consiglia Katy Perry, The Lifetime Tour, Live from Paris. Per 4 giorni arriva al cinema uno show monumentale che è l'essenza del pop, con tutti i grandi successi di una delle artiste più amate di sempre. Katy Perry, The Lifetime Tour, Live from Paris. Dal 2 al 5 settembre al cinema. Info e sale su dj.it e nexostudios.it.
5: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero 1 in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
8: No, a giocare a calcio.
9: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
10: Ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
11: 9 anni fa il mondo è finito.
12: A me manca la musica.
13: Cantare mentre vado all'alimentari.
11: Dal leggendario regista Ridley Scott.
14: Il mondo di prima non esiste più.
15: Che cosa ti aspetti di trovare?
16: Sopravvissuti.
11: The Dog Stars, le stelle dopo la fine. Dal 26 agosto al cinema.
17: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
18: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi bruschetta di Altamura da 250 grammi a 3,19 euro e formaggio alla greca da 250 grammi a 1,95 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
19: Voi siete matti.
20: Radio DJ.
19: Ho chiesto relax.
21: Ciao Umberto e Damiano.
19: Mi hanno dato Umberto e Damiano.
22: Voi siete matti.
23: E comunque mia nonna vi ascolta senza autorizzazione medica.

0: Questo è sempre il basso, quello che ti dico che mi piace. Era Olivia Dean su Radio DJ, 19:39 minuti, ultimi 20 minuti di 006 insieme.
1: Difficili da portare a casa, lo diciamo. Difficili. No, beh, noi facciamo sempre Radio Verità, è vero. Abbiamo parlato di tante cose, abbiamo seguito anche la Champions League, i sorteggi live.
0: Ci ha aiutato un po' di attualità, per carità. Sì, sì. Il problema qual è? Ve lo diciamo, ormai è un mese che siamo qui a quest'ora, che dopo un'intera giornata, arrivati alle 19:40, siamo sempre ad agosto, le notizie quelle grosse. Sono state dette da tutti i colleghi.
1: L'hanno dette stamattina, oggi pomeriggio, certo.
0: Però
1: certo,
0: andando a scavare nel cestino delle notizie lasciate, qualcosina che non è stata fatta c'è ancora, qualcosa è rimasto.
1: Sì. E ci dispiace un pochino, perché tante notizie sono anche importanti e stanno su tutte le prime pagine dei giornali. Possibile che non vengono trattate da nessuno?
0: Vediamo che ci hanno lasciato i colleghi.
1: Io ripeto, Rudy Zerbi, caro Rudy.
0: Sì, ce l'abbiamo con Rudy.
1: Caro Rudy, che sei comunque collaboratore.
0: Lavori
1: da tanti anni anche con Maria De Filippi.
0: Ma sta in Sicilia, Rudy.
1: Ci sono tante notizie importanti che riguardano i programmi che a breve partiranno di Maria. Possibile che non
0: ma sta in vacanza, ma chi se ne frega? Ti pare che sta pensando al lavoro?
1: Vabbè, leggiamo cosa c'è su tutte le prime pagine dei giornali. Partiamo con Elisabetta Gregoraci, che tutti quanti conosciamo. Ufficializza la storia con Lodovico Patti. Lodovico Patti, 20 anni di differenza non sono un problema, dice lei.
0: Più grande o più piccolo?
1: Beh,
0: Lodovico Patti.
1: Più piccolo, Lodovico Patti.
0: Lei sto aspettando che fai la battuta. Elisabetta gliel'avrà detto, allora Lodovico.
2: Patti chiari, amore lungo.
1: Anche perché basta sta roba che devi essere per forza della stessa età o leggermente più piccolo. 20 anni che sono niente, 20 anni di differenza.
0: Vabbè, che se li porta benissimo pure la Gregoraci.
1: Sì.
0: Non neanche si notano questi 20 anni di differenza. Sono curioso di capire come l'hanno ufficializzato.
1: Ufficializzato con un post Instagram. Ormai le comunicazioni vengono fatte tutte sui social ormai, basta.
0: Quindi se io va

0: sul profilo di Elisabetta Gregoraci trovo la foto di questo, hai detto, Lodovico Patti, che ha ufficializzato
1: Lodovico Patti, sì.
0: Stanno 12 nati che prima della foto con
1: vabbè,
0: lui. Quanto tempo fa
1: uscirà
0: fatto?
1: Fuori, uscirà fuori.
0: Chi è questo qua?
1: Fa Lodovico Patti.
0: No, questo è il figlio.
1: Lodovico.
0: Ma dov'è? Forse
1: Lodovico.
0: È una storia. Guarda te se dette male eppure false.
1: No, è tutto vero, è tutto vero.
0: Quando... Eccola, l'ho trovata. Sta in Malesia, lo so perché abbiamo fatto gioco vero o fake con la notizia. E questo tizio muscoloso
1: Lodovico
0: Patti. Questo è Lodovico
1: Patti. È stata ufficializzata la storia.
0: Auguri, auguri.
1: Attenzione,
0: auguri.
1: Andiamo avanti con la prossima notizia. Alessia Marcuzzi, pazza. Pazza lei. Pazza della sauna fredda.
0: Ah, la sauna fredda.
1: Pazza della sauna fredda.
0: Sauna fredda. Sauna non può essere fredda.
1: Allora, un attimo, mi fai finire di leggere. La conduttrice a Mykonos insieme al fidanzato Tiago Schietti.
0: Ma perché non fa ridere? Si chiama così.
1: Dove ha sperimentato.
0: Ma è perché non sai leggere.
2: Ma più ridere fidanzato.
1: Criosauna. La criosauna.
0: La criosauna, oh, quella. Ma cos'è? Quella, una bacinella quella.
1: Sì, esattamente. Ti metti all'interno di una vasca. Un po' quello che fanno i calciatori, no? Quando hanno i dolori muscolari.
0: Sì. Ah, fine. Ah, Ronaldo infatti,
1: esatto,
0: fa la criosauna.
1: Esattamente.
0: Ah, è quella vascona.
1: Sì. Ricordiamo
0: con
1: che tutte
0: cash.
1: Queste notizie che sto leggendo, sì, sono su tutte le prime pagine dei giornali. E stiamo anche, sì, un po' bacchettando i nostri colleghi.
0: Subito
1: che
0: sotto le notizie della NATO,
1: esatto, sì.
0: Però vedi, leggo Corriere, Messaggero, Sky,
1: sì,
0: TG24,
1: sì,
0: sto
1: tutti.
0: Citando le testate che hanno, io ho cercato Lodovico Patti su Google e mi porta su tutti questi.
2: Ma tu sei rimasto indietro, però siamo andati avanti.
0: Come si chiama quello di Marcuzzi? Voglio vedere le foto.
1: Tiago Schietti.
0: Tiago con l'H?
1: Senza H.
0: T-I.
1: Tiago.
0: Ma sei sicuro?
1: Sì.
0: Ma mai sentito
1: ma
0: Tiago?
1: Perché deve sempre
0: Tiago
1: dubitare
0: Schietti.
1: Di quello che io dico e leggo.
0: No, Tiago Schietti.
1: Schietti, ho detto Tiago Schietti.
0: Io ho scritto Schiatti, ho capito.
1: No, Tiago Schietti.
0: Io voglio capire se sono personaggi famosi.
2: Vabbè, ma andiamo avanti.
1: Andiamo avanti. Cioè, abbiamo questa. Parliamo di Ilary Blasi che parla inglese in taxi a Francoforte. Fa notizia.
0: Ma questa non è una notizia.
2: No, aspetta, mica è finita. Sarà successo qualcosa.
1: Il tassista le mette felicità di Albano e Romina. E Romina, con tanto di video. Il tassista la riconosce.
2: Sì. Ah, questa era una notizia.
0: Ma no, cioè che ha sentito l'italiana, mica ha riconosciuto
1: l'italiano. Ha sentito l'italiano, poi parlando, diceva io faccio televisione e ha deciso di omaggiare Ilary Blasi in Italia con Albano. Di,
0: ovviamente è diventata una notizia perché Ilary avrà raccontato tutto nelle sue storie.
1: Ha fatto un video che è diventato virale a bordo della.
0: Sempre
1: del
0: bello
1: taxi.
0: Quando la storia Instagram è fonte di una notizia,
1: c'è sempre
0: soddisfazione.
1: I VIP raccontano tutto tramite i social.
0: Quindi parla inglese, questa
1: parla
0: è anche
1: inglese.
0: Una notizia.
1: Ilary Blasi parla inglese.
0: Puoi fare uno spoiler su cosa parleremo dopo la canzone?
1: Parleremo di una nuova opinionista che arriva a Uomini e Donne.
0: Ah, attenzione. Basta con Uomini e Donne. E ieri il GFV.
1: Questo è il momento, ho capito.
0: Però fammi un po' di acquolina.
1: No,
0: il nome è interessante.
1: Non posso dirlo adesso.
0: No, dai, un po'.
1: Tra poco.

0: tempo i vitello facevano lo svuotacestino, sì, e in un certo senso è quello che stiamo facendo noi con le notizie. Stiamo aprendo il cestino del computer con tutte le notizie che i colleghi oggi ci hanno lasciato, cioè, hanno deciso di non fare.
1: Sono state dette, esatto. Notizie allora, importanti che ricordiamo sono su tutte le pagine dei giornali principali, internet, cartaceo, quindi...
0: Se vi siete appena collegati vi siete persi. Elisabetta Gregoraci con Patti Chiari. Come si chiama?
1: No, Lodovico Patti.
0: Lodovico Patti. Vi siete persi Alessia Marcuzzi con il nuovo fidanzato che si chiama
1: Tiago Schietti.
0: Tiago Schietti.
1: Ilari Blasi che sa parlare inglese.
0: ne parla con i taxi in Germania.
1: Ma adesso parliamo di uomini e donne. L'avevamo anticipato. Uomini e donne, attenzione, perché cambia, o meglio si aggiunge una nuova opinionista.
0: Al momento chi erano gli opinionisti?
1: Erano Gianni Sperti e Tina Cipollari.
0: Ah, solo loro due. Insieme a Maria De Filippo.
1: Esattamente.
0: Stanno da sempre loro là dentro.
1: Oggi sono ripartite le registrazioni della nuova stagione e arriva un'importante novità.
0: Quindi una persona che sarà fissa tutte le puntate nel programma accanto a Tina Cipollari.
1: Accanto a Tina Cipollari e Gianni Sperti. Abbiamo detto che è donna, quindi ho fatto un piccolo spoiler, quindi sarà femminile. Sì. È uscito proprio nome e cognome.
0: Tempo reale.
1: C'è
0: da dire che a inizio puntata questo nome non c'era.
1: No.
0: Più o meno mezz'ora fa sui social
1: è uscito
0: il nome, quindi Damiano l'ha aggiunto in corsa.
1: Sì. Parliamo di Alessandra Mussolini.
0: Ah però.
1: Quindi ci sarà lei a fare da un nuovo opinionista.
0: Nuovo opinionista, Alessandra Mussolini, uomini e donne,
1: uomini
0: che fa
1: donne.
0: Il pomeriggio, non la sera.
1: Pomeriggio, poi subito dopo pranzo,
0: dopo
1: praticamente.
0: Ok, quindi se volete seguire il programma dopo
1: pranzo. Le registrazioni sono partite, il programma penso inizierà forse da settimana prossima,
0: una decina di giovani,
1: tutti
0: insieme, cioè i giovani possono corteggiare le signore
1: ogni
0: anziane.
1: Ogni puntata che cambia.
2: Però sarebbe anche ora che mescolassero tutto.
0: Scusa,
2: dai.
0: Abbiamo detto una notizia fa che la differenza d'età ormai non è più un tabù.
1: Ma che vuoi da me? Ma parla con chi organizza il programma. Io ti ho detto che gli opinionisti ci sono a tutte
0: le
1: puntate,
0: quindi sia over che giovani ci sono loro tre. Bene,
1: e chiudiamo con questa notizia che un po' dispiace perché li abbiamo conosciuti. Parliamo di Matteo Branciamore e Marta Filippi.
0: Questa però è gente dell'epoca nostra.
1: Sono lasciati la segnalazione bomba.
0: Ah, si sono lasciati?
2: Che vuol dire dell'epoca vostra? Scusa.
0: Cioè che non parliamo di gente che faceva televisione prima che noi nascessimo. Gente dell'epoca nostra, Matteo Branciamore lo conosco perché è nato con i Cesaroni. Quando io ero giovane guardavo i Cesaroni.
1: Esatto.
0: Uguale Marta Filippi la seguo sui social. Perché fa ridere. Quindi tu conosci Marta Filippi, Gianni?
2: No.
0: No, però se ti nomino Marisa Laurito, come no?
2: Sì,
0: io non l'ho vissuta Marisa Laurita, la conosco.
1: Però,
0: di
1: scusate, voi, cioè, se volete,
2: c'è anche una via di mezzo.
1: Fatevi un programma per conto vostro.
0: Vabbè,
1: se volete parlare
0: stasera
1: delle vostre...
0: andiamo a cena insieme io e Gianni e parliamo di Marisa Laurito e Marta Filippi.
1: Attenzione, perché solo 3 mesi fa i due attori raccontavano l'amore, ok? Sì. Perché si sono anche sposati. Sono sposati di recente.
0: Ma scusa, se ti interrompo. Sì. Nella nuova stagione dei Cesaroni
1: ci sono entrambi.
0: Entrambi che fanno marito e moglie anche nella serie, o no?
1: Non l'ho vista la stagione.
2: Ma non chiedere perché tanto non
0: ma neanche io, però ho visto gli estratti sui social.
1: E allora che mi chiedi a fare se hai visto gli estratti sui social?
0: Ti chiedo conferma perché li vedevo insieme, ma non ho capito.
1: Comunque, sembrerebbe ci sia l'ombra di tradimento, ovvero che Matteo Branciamore.

0: Diciamo ha fatto il, come scrive qui, il fattaccio. C'è scritto il fattaccio, è avvenuto proprio sul set dei Cesaroni.
1: Sul set,
0: attenzione,
1: ma sì, no, sì. Ma era una scena, era per gioco, era un bacio di scena,
0: così dicono,
1: con qualcuno del cast o qualcuno della produzione.
0: Io

0: su Radio DJ. Roberta ci manda la conferma, dice che nell'ultima stagione dei Cesaroni Matteo Branciamore e Marta Filippi fanno i conviventi.
1: Ah, fanno i conviventi, ok.
0: E in
1: okay.
0: quell'estratto che ti citavo, lui, quello che ho visto, Matteo Branciamore racconta al suo amico che era andato a Milano a tradire la,
1: vedi,
0: la Marta Filippi. E quindi questa cosa è successa anche poi realmente.
1: Forse.
0: No, così dicono i giornali.
1: Quello che dicono i giornali, esatto.
0: I giornali. Purtroppo non abbiamo tempo per capire se questa storia è vera o falsa. Vi dobbiamo lasciare con Francesco Quarna. Torniamo domani alle 17.
1: A domani, ciao!

0: Radio. DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
3: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
4: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
5: E super appetitose, Antonella!
6: Da MD fino al 6 settembre con la promo Maxi Risparmio ci sono offerte che fanno venire l'acquolina in bocca. Ad esempio trovi una confezione da 12 lattine da 70 grammi di tonno all'olio d'oliva Poseidon a 7,79 euro e 6 confezioni da 1 litro di latte UHT Malga Paradiso a 4,19 euro. Perché da MD oltre il risparmio è Maxi anche la qualità.
5: Ti aspettiamo!
4: MD, buona spesa Italia.
7: My Movies presenta.
8: Scusa, ho bisogno di parlarti.
9: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside?
8: Sono cambiate tante cose dal liceo.
10: Il racconto emozionante e avventuroso dell'estate che ha creato la leggenda di Anthony Bourdain.
8: Mi serve un lavoro.
11: Hai già lavorato in cucina?
8: Certo,

0: scusate.
1: Con Dominic Sessa e il candidato all'Oscar Antonio Banderas.
2: Sa che posso anche cucinare?
3: Ha detto che è un cuoco, chef!
2: Non sono un cuoco, sono uno scrittore.
1: Tony, diario di un giovane cuoco. Al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
4: Ciao patatina!
5: Ciao patatina!
4: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
5: E cioè?
4: Buona, ma non fritta.
5: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
6: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
7: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49€, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29€. Lidl vale davvero.
9: Fanta allenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe
10: 203, mio!
9: O ritrovarti
10: più uno
9: senza attaccanti
10: più uno
9: per un rilancio in difesa andato male
10: più uno.
9: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
10: più uno.
11: All'Esse Lunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio i grissini fagolosi Gris in Bon, gusto classico o ai cereali, 270 grammi, sono scontati del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
12: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.
13: Sono le 20 in punto. DJ! Ultimo appuntamento con le notizie, i principali fatti del giorno. È morto a 84 anni mentre scontava l'ergastolo per crimini di guerra e contro l'umanità l'ex generale Ratko Mladic, il macellaio di Srebrenica. Mladic era stato condannato dalla corte dell'AIA per aver supervisionato nel luglio del 95 il massacro di 8.000 musulmani bosniaci. Il conflitto in Bosnia Erzegovina causò 100.000 morti. Si aggrava il bilancio dei morti in Nepal, sono 389 i corpi recuperati dal fiume di fango, 1.300 i dispersi, tra le persone irreperibili anche 3 italiani e più di 500 stranieri. La colata di fango e detriti che ha travolto la zona al confine col Tibet è stata causata dal distacco di un enorme blocco da un ghiacciaio e in queste ore c'è il timore che il lago formatosi in seguito all'alluvione possa esondare. Non c'è alcun rischio di attacco a paesi europei o membri della NATO da parte della Russia, lo assicurano fonti dell'Unione Europea dopo le indiscrezioni che parlavano di minacce del Cremlino a Londra e Parigi, colpevoli di aver fornito armamenti all'Ucraina. E intanto a Kiev è scattato da poco l'allarme aereo e i residenti sono stati invitati a recarsi nei rifugi. È ancora in corso a 8 ore dall'inizio l'interrogatorio a 2 dei presunti autori materiali dell'attentato al giornalista Ranucci dello scorso ottobre. Secondo i legali dei 2 non c'è l'aggravante mafiosa e i loro assistiti non dovrebbero stare in carcere. Weekend di bollini rossi per il traffico e per il caldo. Il fine settimana del controesodo con 25 milioni di spostamenti su strade e autostrade corrisponde al picco di una nuova ondata di calore, con temperature che al sud raggiungeranno anche i 40 gradi. Lo sport e il calcio, Inter e Roma con il Real Madrid, Napoli con il Manchester City e il Como con il Barcellona. Questo l'esito dei sorteggi del girone unico della nuova stagione di Champions League al Grimaldi Forum del Principato di Monaco. I nerazzurri trovano anche Liverpool e Borussia, i giallorossi e i lariani, il PSG campione in carica che punta al tris.
14: Il meteo.it, il che fa la differenza.
13: Aumenta l'instabilità al nord-ovest con rovesce temporali soprattutto su Alpi e Prealpi, domattina instabile al nord-ovest con piogge temporali, specialmente sui rilievi, asciutto sul resto del nord e su parte del centro, sole al sud. Nel pomeriggio temporali frequenti sulle Alpi, nuvoloso al nord, sole e caldo quasi ovunque al centro-sud. E il meteo.it torna domattina alle 7.
15: Radio DJ, informazione gratuita.
13: È tutto da Marta Brambilla Pisoni, buona serata su DJ. Radio.

0: DJ
1: One Nation One Station.
2: Torna Trento Live Fest dal 28 al 6 settembre, due weekend di grande musica con sei imperdibili appuntamenti. Dal 4 al 6 settembre sul palco Emma, Madame, Negramaro, Dito nella Piaga, Motta e Safe. Vivi le emozioni di un festival unico tra le montagne e sotto le stelle. Vivi Trento Live Fest. Biglietti su ticketone.it. Info su magellanoconcerti.it.
3: Come un'ossessione strana, te ritorni qui al centro delle mie fantasie.
4: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè

Rieccoci come ogni sera d'estate, c'è Notorious a tenervi compagnia con la giusta colonna sonora per qualsiasi cosa voi stiate facendo. Io sono Francesco Quarna, buona serata a tutti e a tutti, con me c'è Maurizio _ Rossato, pronto a mettere in fila tutte le canzoni anche in questa puntata. E allora via veloci con la musica, perché sapete che da queste parti si parla poco e si ascolta tanto. E allora tra poco arriva un successo di queste settimane, cioè Magnetic dei The Bauza, ma subito si parte con un pezzo che sa di estate italiana anni 90, uno di quelli che se chiudi gli occhi ti ritrovi direttamente in un club della Riviera. Loro sono i Gesto Funk e questa è Can We Live? Can we live?

di DJ c'erano i The Bauza con questo brano di musica elettronica nato tra la Norvegia e la Germania, che però ha conquistato praticamente tutta Europa. Prima c'erano i Gesto Funk con Can We Live, un bel filotto up tempo come si dice, e allora non fermiamo il flow perché qui adesso arriva una di quelle canzoni che nel 2011 era praticamente ovunque, con questo mood leggerino e fresco ma che nascondeva in realtà un testo molto profondo, in qualche modo molto impegnato. Loro sono i Foster the People e questa è Pumped Up Kicks.

Jennie, sì, Jennie delle Blackpink, in questo Dracula Remix, che è una roba psichedelica, ipnotica nel senso più bello del termine, ecco, tipo che l'ascolti non sai bene dove sei, ma stai bene lì. Restiamo in territorio un po' malinconico, un po' notturno, e lo facciamo con un classico italiano che compie quest'anno 26 anni e non le dimostra affatto. Su Radio DJ ci sono i Subsonica con Tutti i miei sbagli.

0: questa non fa eccezione. Prima c'erano i Subsonica con Tutti i miei sbagli, e tutto sommato il fil rouge tra i due brani c'è, perché sia Subsonica che Olivia Rodrigo sanno come raccontare, diciamo, quella zona grigia tra il dispiacere e l'adrenalina. Adesso però cambiamo registro, scendiamo con la temperatura, ci prendiamo un momento più intimo, più soffuso. Su DJ c'è Frank Ocean dal 2012 con Thinking About You.
1: A

smettila, non piangere. Anche se la vita è questo, e se rimarrà solo un biglietto, tutto quello che ho fatto l'ho scelto, stanotte sì, lo rifarei.

0: Amor, Achille Lauro, che ormai si è preso un posto fisso nel Pantheon del pop italiano. Infatti ogni volta che esce un suo pezzo hai un po' la sensazione che sia esattamente quello che ti serviva senza saperlo, ecco, o comunque ti ritrovi a cantarlo. Prima invece c'era Frank Ocean con Thinking About You, che invece è una di quelle canzoni con cui potresti stare in silenzio per ore e ore. Adesso allora ci fermiamo per un po' di pubblicità, ma torniamo tra pochissimo con Notorious, sempre qui su DJ.
1: Notorious on Radio DJ.
2: Radio DJ.
3: One Nation, One Station.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
5: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
4: Colombo, navigando sull'app Family,
6: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, mix di formaggi grattugiati 500 grammi Land, scontato del 30% a 2,79€.
7: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
8: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli e sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
9: La musica di DJ TV continua per tutta l'estate. Dalle 10 Radio Linetti, la playlist firmata da Linus. Alle 14 DJ Time, la dance anni 90 scelta da Albertino. Dalle 20 Good Times, il meglio degli anni 70 e 80 selezionato da Gianluca Costella. DJ TV, la tua musica, i tuoi video, solo sul canale 69 del digitale terrestre.
10: Notorious
9: su Radio DJ.
0: Rieccoci dopo la pausa, torna Notorious, torna la musica dell'estate di Radio DJ. Io sono Francesco Quarna, ancora buona serata e si riparte alla grande, perché tra poco arrivano i Pinguini Tattici Nucleari con il nuovo singolo Sorry, scusa, lo siento. Ma prima c'è una di quelle canzoni che appena partono sai già come va a finire, è festa. E allora dal 2011 su Radio DJ ci sono Rihanna e Calvin Harris con We Found Love.

Sorry, scusa, lo sento. I pinguini tattici nucleari su DJ che continuano con ciò che sanno fare meglio, insomma, cioè scrivere canzoni che sembrano leggere e spensierate e invece ti rimangono appiccicate addosso per giorni. Bravo Riccardo, bravi tutti i pinguini tattici nucleari. Prima invece c'erano Rihanna e Calvin Harris con We Found Love e dopo questo momento tra pop e dance ci buttiamo su un classico del rock che di anni ne ha 44 ma ha l'energia di un ragazzino. Su Radio DJ c'è Billy Idol con White Wedding.

Potential su Radio DJ. C'era Somber, artista che avevamo imparato a conoscere giusto un anno fa con la sua hit Back to Friends, che ora è già arrivato al quarto singolo e è un successo mondiale pazzesco. Prima invece c'era Billy Idol con White Wedding, e il bello di Notorious è proprio questo, cioè passare da un riff di chitarra anni 80 a qualcosa di completamente nuovo senza che sembri strano, anzi. E allora adesso le atmosfere si fanno ulteriormente più dark, perché arriva un pezzo che è diventato uno dei manifesti dell'elettronica moderna. Dal 2011 su DJ ci sono gli M83 con Midnight City.

0: to you another, o meglio gli Anotr, come li chiamiamo da queste parti, dall'Olanda, la hit dell'estate 2026, diciamo il tormentone che non ti aspetti, e noi siamo felici di accoglierlo qui su Radio DJ. Prima invece c'erano gli M83 con Midnight City, e adesso il viaggio notturno continua perché andiamo dritti su uno di quei brani che nel 2012 erano la colonna sonora di qualsiasi festa, in qualsiasi città del mondo. Su Radio DJ ci sono Will.i.am e Britney Spears con Scream and Shout.
1: Bring the action. When

0: Radio DJ, One Nation, One Station.
1: Notorious on Radio DJ.

0: Ariana Grande con Hey There I Made You Love Me, dalla vetta delle classifiche a chiudere questo blocco di Notorious, la playlist dell'estate di Radio DJ.
1: Sei appassionato di orologi e gioielli che hanno segnato la storia? Per te c'è VO Vintage, la mostra mercato dell'orologeria e gioielleria vintage di pregio. VO Vintage, in fiera a Vicenza dal 4 al 7 settembre. Ingresso gratuito su vovintage.com. Radio DJ.

0: One Station.
1: Questa settimana da Aldi tante offerte, come hamburger di bovino da 400 grammi 100% carne italiana a 3,79 euro e uva bianca senza semi da 500 grammi a 1,29 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Fantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
2: 203, mio!
1: O ritrovarti
2: più uno
1: senza attaccanti,
2: più uno
1: per un rilancio in difesa andato male,
2: più uno.
1: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
2: Più uno.
3: Radio DJ.
4: Una nazione.
3: Una stagione.
4: Anche

0: Radio DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
3: Vedrai che qualità, Antonella.
4: Da MD ci sono sempre prezzi imbattibili, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 6 settembre trovi l'asciugacapelli Colorful in colori assortiti, con due velocità e due livelli di temperatura, a soli 9,99 euro. Perché da MD c'è sempre area di risparmio, anche sui prodotti per la cura della bellezza e della persona.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia.
5: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Dal 30 agosto ti aspettiamo a Riccione, Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.

Aquarius a tenervi compagnia con tutta la musica dell'estate di Radio DJ. Io sono Francesco Quarna, ci metto la voce, mentre l'amico e collega Maurizio _ Rossato come un sarto è lì pronto a cucire un filotto con le canzoni che molto probabilmente riusciranno a farvi riaffiorare qualche emozione, soprattutto quelle di qualche anno fa.

Ma per non essere troppo nostalgici, qui troverete anche tutti i successi appunto del 2026. E quindi tra poco arrivano Madame Marrakesh con Volevo capire, ma subito dal 1998 un pezzone con un basso travolgente. Su DJ ci sono Pras, All Dirty Bastard e Mia con Ghetto Superstar.

Forse una delle canzoni italiane più originali degli ultimi mesi, sicuramente per quanto mi riguarda una delle mie preferite, almeno nel panorama locale, questa Volevo Capire, brano che ha segnato il ritorno in grande stile di Madame dopo ben 3 anni di assenza. Qui c'era anche il King Marra a portare ulteriore spessore, a portare ulteriore consistenza. State ascoltando Radio DJ, ancora buona serata, non interrompiamo il flow perché adesso recuperiamo una vera e propria chicca di fine anni 90. Un consiglio sul volume almeno di un paio di tac perché arrivano Rafael Sadiq e Q-Tip con Get Involved.

0: Una bella coppia di canzoni particolarmente vellutate, quelle appena ascoltate su Radio DJ. Prima Rafael Sadiq e Q-Tip con Get Involved dal 1999 e poi questa novità interessante di Isaiah Rashad e SZA che si chiama Boy in Red. Ogni tanto ci concediamo qualche divagazione con pezzi sfiziosi, quelli che insomma attivano Shazam. Per la prossima invece non serve chiedere alla tecnologia, perché il vostro cuore saprà riconoscere all'istante testo e melodia. Pronti a scommettere? Su DJ c'è Tiziano Ferro con Sere Nere.
1: Ripenserai agli angeli, al caffè caldo svegliandoti.

State ascoltando Radio DJ e questa era la nuova della bellissima e super talentuosa Gracie Abrams. Sì, lo confesso, forse la mia artista pop preferita degli ultimi anni. E a giudicare dal successo delle sue canzoni e del suo tour, anche di molti altri ascoltatori e di molte altre ascoltatrici. A proposito di concerti, se volete vederla dal vivo in Italia, portatevi avanti.

Perché l'anno prossimo arriverà qui a Milano, precisamente il 23-24 maggio, alla nuovissima Unipol Arena. Io sono praticamente già là, ho già messo le tende. Bene, dai, e dopo questo duetto di canzoni super romanticone, torniamo in noi, aumentiamo la velocità, ci diamo una botta di ritmo, perché questa è pur sempre Radio DJ e loro sono pur sempre Axwell e Ingrosso.

0: Un altro degli esponenti della nuova scuola genovese, insieme a Dolly e ad Alfa, giusto per citarne un paio. Lui era Bresh con la sua hit dell'estate 2026 che si intitola Da Dio. Prima c'erano Axwell Ingrosso con More Than You Know e adesso sapete cosa c'è su Radio DJ? La pubblicità.
1: Notorious on Radio DJ.
2: Radio DJ.
3: One nation, one station.
4: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
5: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
6: Lo spettacolo della stagione MotoGP 2026 è qui. Questo weekend il team di Sky Sport MotoGP ti porta in pista. Sabato 29 agosto alle 15 la sprint race e domenica 30 agosto alle 14 la gara con il Gran Premio Michelin di Aragon. Vivi tutta la MotoGP in diretta esclusiva su Sky e in streaming solo su Now. Let's race con Sky Sport e Radio DJ.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
8: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
7: E il signor Alessandro Volta?
9: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, fusi e sovracosce di pollo a 3,29 euro al chilo.
10: La spesa intelligente!
11: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
12: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
13: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su Emperf.com.
14: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
15: Yuhu! C'è nessuno!
16: Yeah! Uno c'è! Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
17: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
18: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV, canale 69 del digitale terrestre.
19: Notorious on Radio DJ.
20: Notorious.

storia di quella radio meravigliosa che state ascoltando e che si chiama Radio DJ. Ancora buona estate a tutte e a tutti, e mentre voi là fuori vi starete forse dirigendo verso dei bei posti, almeno spero insomma, e se invece i posti non sono bellissimi, niente paura, perché ci pensiamo noi a mettere la musica giusta per abbellirli. Tra poco arriva Dominic Fike con Baby Doll, mentre subito c'è un fondamentale del trip hop anni 90. Loro sono i Portishead e questa è la super sensuale Glory Box.

Casi discografici dell'ultimo anno, questo Baby Doll di Dominic Fike, pezzo uscito nel 2018 ma che solo nel 2026 è arrivato al successo. Diciamo che all'epoca probabilmente non se n'era accorto nessuno, poi come sempre più spesso accade

è entrata nei trend, ha scalato le classifiche delle piattaforme di streaming ed eccoci qua a riascoltarla su Radio DJ. E più o meno dagli stessi anni arriva anche la prossima band, anche se di loro sì, ce ne eravamo accorti. Stiamo parlando dei 21 Pilots con Stressed Out.

Cola Pesce Salmo nella playlist dell'estate 2026 su DJ con questo singolone, questo banger, come dicono quelli bravi, che si intitola Cattive Abitudini. E a proposito, sapete che da queste parti ogni tanto ci divertiamo ad abbinare canzoni che abbiano in qualche modo un'affinità, che può essere un'assonanza, un tema in comune e a volte proprio lo stesso titolo. E allora dalle Cattive Abitudini di Mace, adesso senza neanche chiedere a Google Traduttore, su Radio DJ passiamo alle Bad Habit di Steve Lacy.

si fanno chiamare Temper City, non abbiamo ben capito da dove provengano, forse da Los Angeles. Fatto sta che questa loro self-aware, zitta zitta, piano piano è arrivata praticamente in cima a tutte le classifiche del mondo. E noi modestamente qui su Radio DJ siamo stati fra i primi a suonarla. Ogni tanto fateci fare i DJ antichi, quelli che la mettevo 6 mesi fa, per intenderci. La prossima invece la mettevamo 25 anni fa, era il 2001 infatti, quando accanto ai più celebri Eminem, 50 Cent and Company c'era anche un certo Fat Joe, che riascoltiamo con Ja Rule e Ashanti.

0: Grazie alla data di San Siro del suo Romantic Tour, era Bruno Mars con I Just Might a chiudere questo blocco di Notorious, il programma con tutta la musica di Radio DJ.
1: Sei appassionato di orologi e gioielli che hanno segnato la storia? Per te c'è VO Vintage, la mostra mercato dell'orologeria e gioielleria vintage di pregio. VO Vintage, in fiera a Vicenza dal 4 al 7 settembre. Ingresso gratuito su vovintage.com.
2: Radio DJ
3: One Nation One Station.
4: Stop. Finalmente un po' di pace.
5: A settembre a Milano vieni a scoprire Dolomia, il potere rigenerante delle Dolomiti nel centro della città. Dolomia Temporary Store, skincare, make-up e neurofragranze. A Milano Corso Garibaldi. Dolomia, la bellezza è un principio naturale.
0: Chi è?
6: La duchessa!
0: La duchessa?
6: Sì!
5: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
7: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
5: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi dell'Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
7: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
8: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
9: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
8: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
10: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
12: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
13: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
14: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
15: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
14: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
16: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
14: Perché? Ecco perché.
16: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
17: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
18: Radio DJ. Una nazione, una stagione. Anche d'estate.

0: DJ.
1: One Nation, One Station.
2: My Movies presenta.
3: Scusa, ho bisogno di parlarti.
4: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside?
3: Sono cambiate tante cose dal liceo.
2: Il racconto emozionante e avventuroso dell'estate che ha creato la leggenda di Anthony Bourdain.
3: Mi serve un lavoro.
5: Hai già lavorato in cucina?
3: Certo. Scusate.
2: Con Dominic Sessa e il candidato all'Oscar Antonio Banderas.
3: Sa che posso anche cucinare?
6: Ha detto che è un cuoco, chef!
3: Non sono un cuoco, sono uno scrittore.
2: Tony, diario di un giovane cuoco. Al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
7: Yuhu! C'è nessuno!
8: Yeah! Uno c'è!
7: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
8: Piacere! Calciolone!
9: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.

playlist dell'estate di Radio DJ. Come sempre da queste parti le regole sono semplici, si parla poco e si ascolta tanto. Io sono Francesco Quarna, con me c'è Maurizio _ Rossato e iniziamo il filotto con una coppia di brani che ha praticamente tutto. Il groove, la nostalgia e quella sensazione di avere una bella serata davanti. Stiamo parlando di un classico del 1995 che il DJ Todd Terry, grazie al suo remix, trasformò in una hit da club. Loro sono gli Everything But The Girl e questa è Missing.

Tu che sembravi così sincera, eri brava a nascondere i tradimenti, a non farti leggere i lineamenti e i tuoi graffi sulla mia schiena.

Ento e Arcomi, due generazioni del rap italiano insieme, viste tra l'altro anche sul palco di Party Like a DJ nella serata celebrativa di 1212. Prima invece gli Everything But The Girl con Missing, e se ci pensate il collegamento c'è anche qui, insomma, entrambi i pezzi parlano di qualcosa che non c'è più, diciamo le mancanze grandi protagoniste, solo che uno lo fa con una chitarrina nostalgica e l'altro invece con le barre, come dicono i rapper. E a proposito di hip hop, adesso basta malinconia, si alza il livello, perché su Radio DJ dal 1999 arrivano Dr. Dre e Snoop Dogg con Still Dre. Yeah, nigga, I'm still-

il ritorno dei BTS su Radio DJ con questa canzone che è fissa nelle posizioni alte delle classifiche oramai da mesi. Prima invece Still Dre, Dr. Dre, Snoop Dogg, uno di quegli abbinamenti che nel mondo hip hop equivalgono a Messi e Ronaldo nella stessa squadra, ecco, per capirci. E lo dico io che di calcio non capisco assolutamente nulla. Quindi cambiamo argomento, cambiamo completamente nazione e atterriamo nel cuore dell'indie romano, perché su Radio DJ ci sono Car Brave e Franco 126 con Pellegrini.

0: in classifica oramai da 2 anni e ancora non ha stancato. Forse, ecco. Prima invece c'era una ventata di ponentino romano con Car Brave e Franco 126 e la loro Pellaria direttamente dall'estate del 2017. Mentre adesso ritorniamo sulla West Coast americana, come prima, per prenderci un drink davanti all'oceano. Ovviamente poi non ci mettiamo alla guida e come colonna sonora ci ascoltiamo questa. Dal 98 su DJ ci sono i Brown Van 3000 con Drinking in LA.
1: Hi, my name is Stereo Mike.
2: Yeah, we got 3 tickets to the Brand Van concert happening this Monday night at the Pacific Palisades. You can all in if you want to answer a couple of questions. Mainly, what is Todd's favorite cheese? Jackie just called up and said it was a form of rock four. Let's see if it's that.
3: Give us a ring ding, dude.

0: canzone d'amore Geolier che continua a essere il re incontrastato del rap partenopeo e con questo pezzo dimostra che sa fare anche la cosa più difficile in assoluto nella musica, cioè scrivere una canzone d'amore che non sia banale. Ecco, prima invece c'erano i Bram Van 3000 con quella Drinking in LA che è l'inno per eccellenza di chi vorrebbe essere da un'altra parte nel mondo, insomma, invece è qui, ma tutto sommato poi alla fine sta bene lo stesso. Ci fermiamo adesso un attimo per la pubblicità e poi torniamo subito con un altro blocco di Notorious, la playlist dell'estate di Radio DJ.
1: Notorious. Radio DJ.
2: Radio DJ.
3: One nation, one station.
4: 9 anni fa il mondo è finito.
5: A me manca la musica.
6: Cantare mentre vado all'alimentari.
4: Dal leggendario regista Ridley Scott.
7: Il mondo di prima non esiste più.
8: Che cosa ti aspetti di trovare?
9: Sopravvissuti.
4: The Dog Stars, le stelle dopo la fine. Dal 26 agosto al cinema.
10: Li vediamo fare a sportellate in pista ogni domenica a 350 km all'ora. Ma sotto il casco i piloti nascondono tutta un'altra storia. A Mick Bubble li scopriamo per come sono davvero, tra risate, aneddoti e pensieri mai confidati prima.
11: Mick Bubble, il racing podcast di Andrea Migno.
10: Oh Bel, vai a vedere che da gusto, veloce.
11: Una produzione Mick Bubble per One Podcast.
12: Notorious on radio.

per rinfrescare le vostre serate d'estate. Io sono Francesco Quarna, c'è Maurizio _ Rossato lì al suo posto e si parte fortissimo con una delle canzoni che all'alba del 2001 avevano ridefinito il concetto di coolness, di figaggine. Su DJ ci sono i Groove Armada con Super Stylin'.

Bad Bunny, protagonista assoluto dell'estate live italiana con i suoi concerti milanesi all'Ippodromo, ritrovato qui su Radio DJ all'interno di Notorious. Prima super styling del Groove Armada, cioè Tom Finley, e quella indicato che come il sottoscritto si divide tra città e campagna, tra la console e i campi, tra la console e il vigneto. Ebbene sì, quindi un saluto al collega. E adesso un momento che per me è quasi emozionante, perché tiriamo fuori una chicca dell'indie italiano anni 90. Un capolavoro assoluto, su Radio DJ ci sono i Casino Royale con CRX.

Stormzy, il re di questo genere musicale chiamato grime, qui insieme alla voce di Odile all'interno della playlist di Notorious su Radio DJ. Prima c'erano i Casino Royale con CRX e se avete shazammato durante quel pezzo, bravi, perché significa che state ascoltando con la giusta attenzione. E adesso si vola ancora perché arriva uno di quei brani che quando uscirono sembravano troppo belli per diventare mainstream, per diventare un grande successo, e invece eccolo qua. Su DJ ci sono gli

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni, due delle voci più belle che abbiamo in Italia in questo momento, insieme, e il risultato è esattamente quello che vi aspettate, anzi forse anche meglio. Prima c'era Shaus con Love Tonight e anche qui il passaggio è naturale, perché sia Shaus che Angelina Mango e Mengoni parlano fondamentalmente della stessa cosa, dell'amore come forza che ti travolge e ti lascia lì. Ecco, che poesia. Questa sera si vede che c'è Maurizio _ Rossato alla production. Adesso avanti con un riferimento, una reference, come si dice in gergo, della canzone appena ascoltata. Su DJ arrivano Rosalia e Yaritza, i sui Sensia con La Perla.

0: ultimi mesi dopo appunto una lunghissima gestazione. Prima invece c'era Rosalia con La Perla e con tutta quella tensione latina che sa di estate vera, ecco, di quelle estati che poi ricorderai per anni. Ed era l'ultima copia di questo blocco di Notorious, il programma con tutta la musica di Radio DJ.
1: Notorious on Radio DJ.
2: Radio DJ.
3: One nation, one station.
4: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: 9 anni fa il mondo è finito.
6: A me manca la musica.
7: Cantare mentre vado all'alimentari.
5: Dal leggendario regista Ridley Scott.
8: Il mondo di prima non esiste più.
9: Che cosa ti aspetti di trovare?
10: Sopravvissuti.
5: The Dog Stars, le stelle dopo la fine. Dal 26 agosto al cinema.
11: Radio DJ. Una nazione, una stagione, anche d'estate.

0: Radio, DJ.
1: One Nation, One Station.
2: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Dal 30 agosto ti aspettiamo a Riccione, Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
3: 9 anni fa il mondo è finito.
4: A me manca la musica.
5: Cantare mentre vado all'alimentari.
3: Dal leggendario regista Ridley Scott.
6: Il mondo di prima non esiste più.
7: Che cosa ti aspetti di trovare?
8: Sopravvissuti.
3: The Dog Stars, le stelle dopo la fine. Dal 26 agosto al cinema.

0: appassionato di orologi e gioielli che hanno segnato la storia, per te c'è VO Vintage, la mostra mercato dell'orologeria e gioielleria vintage di pregio. VO Vintage, in fiera a Vicenza dal 4 al 7 settembre. Ingresso gratuito su vovintage.com.
1: Radio DJ One Nation One
2: Station. Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5. Windows 11 e tablet in abbinata, tuo a soli 599 euro. Troni, non ci sono paragoni.
3: Fantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
4: 203, mio!
3: O ritrovarti
4: più uno
3: senza attaccanti,
4: più uno
3: per un rilancio in difesa andato male,
4: più uno.
3: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
4: Più uno.
5: Radio DJ,
6: una nazione,
5: una stagione, anche d'estate.
7: Legend.
8: Legend. Legend. Legend.

0: radio. DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio

Caravan abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Movie Time.
1: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
2: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
1: Ali.
2: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
0: Movie Time. Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
3: Radio DJ
4: One Nation One Station.
5: Perché?
6: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
7: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
8: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
9: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
10: Perché?
7: Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
11: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
12: Radio DJ. Una nazione, una stagione. Anche d'estate.
13: Summer Night.

0: DJ Summer Night, la colonna sonora delle tue notti d'estate.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
4: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
7: Perché?
4: Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
9: Ah, cambiare password.

0: Allora, estate 2026.
1: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia a mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
2: Summer Night.
3: You made me leave my happy home.

0: DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Perché? Perché?
3: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire.